0: sanzioni implementate dal governo Bush, il 2003 è anche l'anno dell'invasione dopo l'Afghanistan dell'Iraq. Quindi c'è una polarizzazione interna alla società e alla cultura americana che si manifesta anche in questo espediente narrativo della costruzione del memoriale.
1: A proposito di polarizzazione e di guerra preventiva, Wallman immagina che il progetto del memoriale venga affidato a Mohammed Khan, un architetto americano di origine musulmana, e così Khan diventa rapidamente, agli occhi dell'opinione pubblica, il simbolo di un'identità musulmana che lui stesso non necessariamente rivendica. Che cosa ci dice questo meccanismo sulla costruzione dell'altro nell'America post 11 settembre e forse direi anche sull'America di oggi?
0: Sì, assolutamente. Io credo che in questo romanzo ci siano le radici della polarizzazione che vediamo nell'America di oggi, proprio a partire dalla costruzione dell'altro, un altro che può essere anche inizialmente pensato come parte della comunità americana e via via sempre più alterizzato. Ed è quello che succede ai protagonisti del romanzo, in particolare a Mo Khan, che è appunto questo architetto americano di religione musulmana, e lui poi finirà, diciamo, il suo percorso narrativo nel romanzo proprio esiliato, diciamo, in modo volontario dagli Stati Uniti, perché non sente più di appartenere a quella cultura. Allo stesso tempo c'è un'altra protagonista che è Asma Anwar, che è una immigrata del Bangladesh senza documenti, quindi illegale, vedova dell'11 settembre, perché il marito, che lavorava, come ha detto, alle pulizie al World Trade Center, muore durante gli attacchi, e lei diventa l'apice e forse ancora di più il capro espiatorio rispetto a Mo Khan di una parte della società americana che diventa sempre più illiberale e si scaglia sempre di più contro la diversità, contro le alterità, e, diciamo, senza fare spoiler per chi ci ascolta, la sua poi sarà veramente una figura di martire, diciamo. Quindi io credo che veramente si possa leggere questo romanzo anche con gli occhi del 2026, soprattutto per quanto riguarda quello che sta succedendo in termini di immigrazione e di target di americani senza documenti.
1: Anche perché nel romanzo il memoriale diventa davvero un terreno di scontro tra politica, media, famiglie delle vittime e comunità musulmana. E i media, lo sappiamo, hanno un ruolo decisivo nel trasformare una scelta artistica o culturale in un caso nazionale. Quanto pesa in questa rappresentazione la precedente esperienza giornalistica di Amy Wallman?
0: Io credo che pesi tantissimo, perché l'autrice ci fa proprio vedere alcuni meccanismi interni ed esterni della stampa, per esempio attraverso una fuga di notizie che è tutto tranne che involontaria, viene fuori la notizia della selezione del progetto di questo architetto musulmano, quindi quando ancora non la si voleva rendere pubblica, questa notizia diventa pubblica, e da lì poi, in una sorta di cassa di risonanza, la stampa creerà un caso, come diceva giustamente lei, che si traduce in concreto anche in minacce, sit-in contro una serie dei, insomma, diciamo, i tre protagonisti. E quindi c'è, secondo me, molto bene, viene resa molto bene la incomunicabilità tra il linguaggio giornalistico e il linguaggio dell'arte, perché, diciamo, come diceva Umberto Eco, quello che il linguaggio giornalistico non riesce a rendere è l'apertura dell'opera d'arte, cioè il fatto che l'opera d'arte esiga una risposta libera e inventiva da parte dell'interprete, che vada anche al di là delle intenzioni dell'autore. La stampa cerca continuamente di fare pressione su Mo Khan perché lui prenda le distanze dall'Islam, perché dica chiaramente che il suo progetto non è un giardino dei martiri, eccetera, eccetera. Lui si rifiuta di farlo, e appunto è questa, diciamo, apertura dell'opera d'arte che con il suo rifiuto lui porta avanti, e sarà però poi la distruzione del suo progetto, che insomma poi non verrà scelto alla fine.
1: E lui verrà, come ci diceva, esiliato. Il romanzo pubblicato nel 2011 è stato molto apprezzato dalla critica americana ed è stato tradotto, lo dicevamo prima, da Einaudi con il titolo Nei confini di un giardino. A 15 anni dalla sua pubblicazione, che cosa può ancora dirci questo libro sull'11 settembre e sul modo in cui una società elabora il proprio trauma e quello che si pensava non potesse accadere?
0: L'elaborazione di un trauma è un momento, questo vale per le società ma anche per gli individui, un momento di per sé trasformativo in cui fare i conti con la propria identità ferita e quindi da ricostruire. La direzione che prende la ricostruzione è da definire e soprattutto può essere plurale. Io credo che sia messo bene in evidenza il conflitto come parte fondativa della cultura americana nel post 11 settembre, che se ci pensiamo è l'antitesi degli Stati Uniti, no? Quindi fino ad allora, diciamo un po' generalizzando, ma fino ad allora l'unità e l'unione erano i concetti chiave che davano l'identità agli Stati Uniti, diventa con dal 2001 in avanti diventa il conflitto, il cardine identitario degli Stati Uniti, e questa non è che diciamo la cifra, a mio avviso, della società americana oggi.
1: La memoria diventa così anche uno strumento politico che rafforza la contrapposizione tra noi e loro, alimentando questa spaccatura attraverso il populismo di cui appunto la nostra società è imbevuta. The Submission, questo è il secondo romanzo che abbiamo scelto per la nostra piccola ricognizione sulla letteratura dell'11 settembre. Lo ha scritto Amy Waldman e l'ha commentato per noi Alice Balestrino, che ci ha portato a ragionare sulla costruzione collettiva della memoria e dell'altro, purtroppo, lo dicevamo, inteso come nemico, come alterità, temi sempre attualissimi anche in un mondo in cui si cerca di rielaborare quell'11 settembre portando quell'evento in un contesto, come ha fatto anche questo romanzo, più ampio, affrontando anche tutti i riverberi sociali. Grazie Balestrino.
0: Grazie a voi.

Ci sono dischi che non chiedono semplicemente di essere ascoltati, chiedono di essere abitati. Windflower, nuovo lavoro pubblicato da SEM il 21 agosto di quest'anno e firmato dalla pianista giapponese Ayumi Tanaka insieme al contrabbassista americano Thomas Morgan e al batterista norvegese Thomas Strønen, appartiene precisamente a questa categoria. È un album che procede per sottrazione, per ascolto reciproco, per piccoli gesti capaci di aprire spazi enormi. 9 brani, 8 dei quali frutto dell'assoluta spontaneità improvvisativa, poco più di 40 minuti di musica, ma soprattutto una precisa idea del tempo. Un tempo dilatato, elastico, quasi sospeso, nel quale il silenzio non rappresenta una pausa fra due eventi musicali, bensì uno degli elementi costitutivi della composizione. E non è un caso che il titolo sia Windflower, il fiore del vento, l'anemone, un'immagine di bellezza fragile e transitoria, di qualcosa che esiste proprio perché è destinato a mutare. È una metafora perfetta per una musica che rifiuta la fissità e sembra costruirsi nel momento stesso in cui la ascoltiamo. Ayumi Tanaka, nata a Wakayama e da tempo residente a Oslo, porta nel jazz europeo una sensibilità difficilmente riconducibile a una sola tradizione. La sua formazione classica e la sua esperienza nell'improvvisazione convivono con una cultura musicale giapponese nella quale il vuoto, la misura, l'equilibrio e l'ascolto della natura assumono un peso particolare. Non sorprende dunque che il suo pianismo sia così poco incline all'enfasi. Tanaka non occupa il pianoforte, lo attraversa. Ed è qui che entra in gioco la straordinaria coppia costituita da Thomas Morgan e Thomas Strønen. Morgan, uno dei contrabbassisti più raffinati e ricercati del jazz contemporaneo, possiede nella qualità rarissima di chi riesce a essere simultaneamente presente e discreto. Il suo contrabbasso non si limita a sostenere il pianoforte, lo ascolta, lo commenta, ne prolunga le risonanze. Il suo fraseggio è elastico, profondo, spesso lirico, ma mai decorativo. Strønen invece lavora soprattutto sulla materia sonora. Più che scandire un tempo, lo suggerisce. Più che costruire un ritmo, ne evoca la possibilità, spazzole, piccoli colpi, risonanze, fruscii. La batteria diventa quasi un ambiente acustico dentro il quale gli altri due musicisti possono muoversi. È tempo di ascoltare il primo brano in scaletta per quest'oggi di Ayumi Tanaka, tratto dal suo ultimo album Windflower, che è anche il brano che chiude questo bel disco, The Dissolving Sun.

Abbiamo ascoltato The Dissolving Sun, tratto dall'album Windflower di Ayumi Tanaka, edito dall'ECM. È una concezione del trio lontanissima dal tradizionale modello pianistico nel quale il leader espone un tema, il contrabbasso sostiene e la batteria accompagna. Qui non c'è gerarchia, c'è piuttosto una forma di democrazia dell'ascolto. E questo è forse il dato più interessante di Windflower. 8 dei 9 brani sono nati spontaneamente durante le sessioni, mentre l'unico brano esplicitamente composto da Tanaka è La Source, sottoposto comunque a un trattamento aperto e non rigidamente predeterminato. La distinzione fra composizione e improvvisazione dunque tende a dissolversi. È un principio che Tanaka aveva già espresso in maniera molto efficace. Comporre musica che sembri improvvisata e improvvisare musica che sembri scritta. In Windflower questa idea trova una realizzazione particolarmente compiuta. L'apertura affidata alla title track stabilisce immediatamente il carattere dell'intero lavoro. Windflower non entra nel disco come un tema tradizionale, si manifesta lentamente attraverso suoni che sembrano provenire da lontano. Non c'è una melodia da afferrare al primo ascolto, c'è piuttosto un paesaggio nel quale entrare. La Source introduce invece una maggiore riconoscibilità formale, ma anche qui Tanaka non cerca la prevedibilità. Il brano sembra continuamente interrogare la propria identità, come se la composizione fosse un organismo che si modifica mentre viene suonato. A questo punto non possiamo esimerci dall'ascoltare La Source di Ayumi Tanaka dall'album Windflower.

Abbiamo ascoltato una parte del brano La Source di Ayumi Tanaka. È musica cameristica, certamente, ma non nel senso di una semplice trasposizione del linguaggio colto all'interno del jazz. È cameristica perché ogni musicista è costantemente responsabile dell'equilibrio complessivo. E in questo senso Windflower appartiene pienamente alla migliore tradizione ECM, quella di una musica nella quale la qualità della registrazione e dello spazio acustico non sono elementi accessori, ma diventano parte integrante della composizione. L'incisione realizzata agli studios di La Buisson, nel sud della Francia, lascia infatti respirare ogni dettaglio. La produzione di Manfred Eicher contribuisce a creare quella particolare sensazione di profondità e trasparenza nella quale il suono sembra possedere una dimensione fisica. In un'epoca nella quale molta musica contemporanea sembra aver paura del vuoto, Tanaka, Morgan e Strunen fanno esattamente il contrario, lo valorizzano, lo trasformano in uno spazio di possibilità. Non è però un album semplicemente quieto. Confondere la rarefazione con la mancanza di tensione sarebbe un errore. La tensione c'è ed è fortissima, solo che non viene esibita. È interna, sotterranea, affidata al peso di una nota, alla durata di una pausa, alla scelta di non suonare. È qui che Windflower dimostra tutta la sua maturità. Il trio non cerca il virtuosismo, benché tutti e tre i musicisti siano tecnicamente straordinari. Non cerca nemmeno la spettacolarità dell'improvvisazione radicale. Cerca piuttosto quella zona intermedia nella quale l'improvvisazione può diventare composizione e la composizione può conservare la freschezza dell'istante. Il risultato è un jazz contemporaneo, profondamente europeo per concezione dello spazio, ma attraversato da sensibilità differenti. Quella giapponese di Tanaka, quella nordica di Strunen e quella americana di Morgan. Tre esperienze che non vengono semplicemente sommate, ma messe in relazione. E forse proprio questa è la forza di Windflower. È un disco che richiede attenzione, ma non la pretende. Non impone la propria presenza, la conquista lentamente. E in questo, paradossalmente, risiede la sua modernità. Windflower ci ricorda che il jazz può ancora essere una musica dell'ascolto, della fragilità, dell'attesa. Ayumi Tanaka, Thomas Morgan e Thomas Strunen non cercano di riempire lo spazio, lo lasciano respirare. E lasciamo questo intenso e bel disco ascoltando The Weaving. Un caro saluto a tutti da Alceste Holdi e alla prossima.

0: ce l'ha la birra. Non ce l'ha la birra. Va bene, non ce l'ha la birra. E allora? No, scusi, lo so che anch'io che è duro stare in fila. Ho fatto anch'io la fila, senza la birra. Ho preso 3 giorni di malattia per venire qui, sempre senza la birra. Ma se aveva la birra ce la chiedeva lei. Vabbè, allora siamo qui tutta la vita in fila perché io non c'ho la birra.
1: Ah, grazie.

qui il mio bel documento di residenza. Ciao, via a menare e vada via al cu anche l'infanzia. C'era la birra. Se c'era la birra, scusi, non ero mica obbligato a chiederci da questo signore qua, no? Ben gentile. Scusi? Lo so anch'io che tu lo stai in fila, non lo dici a me. Se non c'era la birra. No, perché qui salta fuori che uno che lavora al torno senza la birra è un pirla.

0: Elfriede Jelinek è una delle maggiori autrici contemporanee. Il premio Nobel per la letteratura, che ha ricevuto nel 2004, ha voluto evidenziare la sua incisività nell'affrontare temi che possono interessare un vasto pubblico. La sua produzione comprende sia romanzi che testi teatrali, e proprio l'ultimo di questi, in ordine di tempo, Fra animali, Und Tieren, l'originale, è stato presentato per la prima volta questa estate, prima al Festival di Salisburgo e ora è al Burgtheater di Vienna. Flavia Foradini è stata la prima viennese per noi e buongiorno Flavia Foradini.
1: Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Il titolo, parliamo innanzitutto del titolo. Fra animali può far pensare a vicende che si svolgono all'interno del mondo animale oppure si riferisce agli esseri umani, per così dire, degradati, privi di valori della convivenza civile?
1: Ma in realtà vi sono entrambi gli aspetti. Il bersaglio di ciò che viene detto sono gli esseri umani, in particolare quelli dediti ad accumulare denaro e a corrompere per assicurarsi favori o potere. Però in scena si muovono per lo più attori travestiti da animali. E dico per lo più perché poi vi sono anche musicisti che suonano dal vivo e c'è praticamente sempre anche lo stesso regista, Nicola Steman, che suona anche lui vari strumenti, ma soprattutto agisce come una sorta di cerimoniere. Lui introduce, spiega, interrompe l'azione o anche taglia delle scene. Verso la fine della serata, per esempio, annuncia al pubblico: Der Esel ist gestrichen, la scena dell'asino la tagliamo perché, dice, si rischia di sporare i tempi. Tutto lo spettacolo si svolge a scena aperta. Quando si entra si vedono due lavagne a foglie di carta, una alla ribalta con l'indice della serata, cioè scena per scena ciò che si va a vedere, e l'altra lavagna ha soprascritto in grande il numero 110, che indica la quantità di pagine del copione, e un addetto gira via via i fogli in modo decrescente da 110 a 0, cioè verso la fine dello spettacolo, e dice Steman, così il pubblico si può regolare. Insomma, ci sono parecchi artifici che palesano una certa preoccupazione che la resistenza del pubblico si fiacchi, perché lo spettacolo dura quasi 4 ore senza intervallo, tant'è vero che Steman all'inizio avverte anche il pubblico che può entrare e uscire a piacimento e andarsi a mangiare qualcosa o bere qualcosa nei foyer dove sono montati degli schermi, per cui non si perde niente perché si vede quello che succede in palcoscenico. E poi ci sono altri artifici di questo tipo: le luci in sala sono quasi sempre accese, gli attori compiono spesso scorribande in platea, nei palchi, nei corridoi del ridotti. Ogni attore ha sempre in mano il proprio copione e quando è finita la pagina che ha recitato la butta via, per cui a un certo punto ci sono pagine sparse dappertutto. Arriva perfino una vera banda popolare con gli uomini in braghette di cuoio e le donne col tradizionale dind che attraversano il palcoscenico e la platea suonando a tutto fiato, così se qualcuno si era distratto torna sul pezzo. Insomma, succede continuamente qualcosa, non ci si annoia per niente, ma tutti questi artifici fanno pensare che il regista forse non crede davvero nel testo della Jelinek, che è certamente molto denso e, come tutti i suoi testi, non è agevole, richiede attenzione, però vale la pena di ascoltarlo. Insomma, questo spettacolo è un po' come un panino imbottito, pieno di tante cose, guarnito con salse, sottaceti, anelli di cipolla caramellata, per cui diventa alto una spanna, ma ti viene da dire che andrebbe bene anche con meno ingredienti. E, insomma, c'è una sorta di ansia da prestazione in questa regia.
0: Eh sì, anche paura del pubblico, della noia del pubblico. Potete andare a mangiare, a bere se volete, e si cancella sì. L'asino. E la trama cosa racconta? C'è una trama?
1: Allora, i testi teatrali della Jelinek non seguono canoni tradizionali, lei non costruisce personaggi e men che meno storie. Chi interpreta i suoi testi destinati al teatro dà voce a questi testi, li trasmette al pubblico, li porge, e infatti funzionano molto bene i suoi monologhi. E anche questo testo, nell'originale, di fatto è una serie di monologhi di animali che osservano gli esseri umani e commentano. Nei testi della Jelinek di solito il primo protagonista è il linguaggio, perché lei è una virtuosa del linguaggio. Ci gioca partendo da assonanze, da echi linguistici, fabbrica neologismi alle volte gustosissimi e crea dei corti circuiti di senso, anche molto ironici o anche sarcastici. E un coprotagonista dei suoi testi è sempre l'attualità. In questo caso è il mondo dell'economia e della finanza, che gli animali guardano da fuori e commentano, e del quale sono sempre vittime designate, per esempio nel caso delle mucche degli e dei maiali che vengono portati al mattatoio. E queste veramente sono queste scene delle mucche dei maiali, sono tra le più riuscite dello spettacolo sicuramente. Fanno echeggiare fra l'altro naturalmente anche La fattoria degli animali di George Orwell. Vi sono parole che ricorrono molte volte, la parola prestito, la parola danaro, la parola capitale, ci sono continui riferimenti a pratiche bancarie opache e a scandali finanziari, in primis naturalmente quello più noto in Austria in questi tempi, cioè quello dell'immobiliarista René Benko. E poi c'è anche però tutto il tema delle macchine che sostituiscono i lavoratori per generare più profitti e quello della corsa agli armamenti. Stemann ha trasformato tutto questo in un fuoco d'artificio, una girandola veloce e un po' pazza che assieme allo spettacolo tematizza anche il farsi dello spettacolo e quindi mette davvero molta carne al fuoco.
0: E l'accoglienza com'è stata?
1: Ma ci sono stati molti applausi e anche una standing ovation. Sul palco però Elfriede Jelinek non è apparsa, ma non lo fa mai, si tiene molto lontana dai riflettori e anche questo di solito non basta a tenerla indenne dagli attacchi. L'altro giorno è apparso in città un manifesto che pubblicizza il collage che il direttore del Volkstheater, Philipp Ploga, dedicherà alla Jelinek a fine mese, quindi a fine settembre. È una gigantografia di una cartolina che lui ha ricevuto, che qualcuno gli ha spedito, a proposito proprio di questo progetto di collage della Jelinek, e in cui lei viene definita, fra l'altro, una che odia l'Austria, ma poi ci sono degli insulti anche più pesanti, che non sono radiofonici, e la cartolina termina dicendo «L'Austria sta affondando nel fango». Insomma, sembra di essere tornati ai tempi, alla fine degli anni Ottanta, degli insulti a Thomas Bernhard e a Klaus Peymann, che era il suo regista ed era il direttore del Burgtheater, al tempo della sua commedia Piazza degli Eroi, che fu uno scandalo immenso e appunto venne detto di tutto di più. E questo naturalmente significa che anche lei, come Thomas Bernhard, riesce sempre a centrare qualche nervo scoperto dell'opinione pubblica, perché ha questa capacità di essere davvero a strettissimo contatto con quello che succede, e non soltanto in Austria. Proprio in questi giorni ha pubblicato per esempio un suo testo sulla questione palestinese. È un'osservatrice scomoda e molto molto puntuale di quello che succede attorno a noi, e questo naturalmente a qualcuno non piace. Io comunque direi che è certamente consigliabile leggere il testo originale, cioè Untertieren, come dicevi tu, che è un testo interessante ed è stato pubblicato dall'editore Rowohlt, e sicuramente verrà anche tradotto, quindi conviene davvero immergersi nel testo.
0: Eh sì, noi aspettiamo che esca in italiano, per chi lo può leggere in tedesco già leggiamolo in tedesco. Fra animali, il titolo italiano di Elfriede Jelinek è stato presentato per la prima volta quest'estate, prima al Festival di Salisburgo e ora al Burgtheater di Vienna, e ce ne ha parlato la nostra corrispondente da Vienna, Flavia Foradini. Grazie, buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e un caloroso benvenuto al concerto.ch del martedì da Mattia Caputo. Come ogni settimana, Lissa Nembrini dedica questa puntata ad un artista della scena musicale svizzera e oggi incontriamo una pianista ma anche una musicologa turgoviese che SRF ha definito con un'espressione che la definisce al meglio: una detective musicale al pianoforte. Ama scavare tra archivi, biblioteche, partiture dimenticate, riportando alla luce soprattutto musica svizzera che difficilmente troveremmo altrimenti nei normali programmi da concerto. Cominciamo proprio da una delle sue riscoperte più recenti, un disco uscito nel 2025 per Solo Musica, interamente dedicato ad Hans Huber, uno dei grandi nomi del romanticismo svizzero. Romanzen und Balladen, Hadlaub, il titolo dell'album. Apriamo dalle Ballate e romanze, opera 104, con tre numeri: il primo allegro con fuoco, poi il quarto allegretto mit breitem Gesang con ampio canto, infine il quinto allegro agitato. Il nome della formidabile pianista che scopriamo oggi è quello di Andrea Wisley.

di Andrea Wiesli, l'artista svizzera classe 78, protagonista di questo concerto.ch. Turgoviese, pianista, camerista, accompagnatrice, ma anche musicologa, Andrea Wiesli dedica buona parte della sua attività proprio alla riscoperta di compositrici e compositori poco eseguiti. Anche il suo dottorato all'Università di Zurigo unisce questi due mondi, pianoforte e ricerca, con una tesi sulle trascrizioni schubertiane di Franz Liszt. Hans Huber sembra quindi un compositore ideale per lei. Sulle tese, nato a Eppenberg nel 1852, si stabilisce a Basilea nel 1877, diventa una delle personalità centrali della vita musicale cittadina, pianista, direttore, compositore, pedagogo, poi alla guida della Musikschule, contribuendo allo sviluppo del Conservatorio di Basilea. Nel medesimo disco firmato Solo Musica troviamo un'altra curiosità, Hadlaub, 10 pezzi caratteristici per pianoforte che Hans Huber ricava dall'omonima novella di Gottfried Keller. Siamo nella Zurigo medievale, al centro c'è Johannes Hadlaub, poeta e Minnesänger, il cantore dell'amor cortese che si innamora di Fides. 10 piccoli quadri seguono la storia, ne assaggiamo direttamente l'ultimo, il momento dell'annuncio del fidanzamento. L'indicazione è allegro ma non troppo, mit festlichem Gepräge, con carattere festoso.

E festa sia il decimo e ultimo pezzo mit festlichem Gepräge da Hadlaub opera 106 di Hans Huber con Andrea Wiesli al pianoforte. La protagonista di questo concerto punto CH non è certamente soltanto una solista, lo abbiamo detto. Andrea Wiesli è da più di 20 anni la pianista del trio Fontane insieme a Noel Grübler al violino e a Johannes Kreienbühl al violoncello. Il gruppo nasce nel 2002 e 5 anni dopo viene premiato come miglior trio al concorso di musica da camera del Percento Culturale Migros. Ritorna ancora una volta Hans Huber perché nel 2020 il trio Fontane registra per solo musica il suo trio numero 1 in mi bemolle maggiore opera 20. Ecco il primo e l'ultimo movimento, nicht schnell, quasi andante, poi sehr schnell, molto veloce, dal carattere lirico di disteso dell'apertura allo slancio del finale.

Dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 20 di Hans Huber. Questi erano il primo e il quarto movimento, eseguiti dal trio Fontane. Noel Grübler al violino, Jonas Kreienbühl al violoncello e al pianoforte, naturalmente Andrea Wiesli. Ultimo cambio di disco, ma la stessa etichetta Solo Musica. Apriamo un altro progetto di ricerca molto particolare, al quale la Wiesli partecipa non soltanto tanto come interprete, ma anche occupandosi del concetto musicale. Alexander Scheichet, Das erste Kammerorchester der Schweiz, un doppio album pubblicato nel 2022. Alexander Scheichet, violinista, violista e direttore svizzero di origine russa, nel 1920 fonda a Zurigo quella che è ritenuta come la prima orchestra da camera in Svizzera, diventando un vero pioniere della musica contemporanea del nostro paese. Il disco ricostruisce la sua vita attraverso documenti, soprattutto attraverso la musica dei compositori che gli gravitano intorno. Cominciamo dal ginevrino Ernest Bloch, legato a Scheichet per le origini ebraiche, con gli ultimi due dei suoi tre notturni per trio. Andrea Wiesli con Miriam Chopp al violino e Jonas Kreienbühl al violoncello.

La musica di Ernest Bloch, quella degli ultimi due dei tre notturni per pianoforte, violino e violoncello, con rispettivamente Andrea Wiesli, Miriam Chop e Jonas Krajenbühl. Dalla storia musicale ebraico-svizzera di Alexander Scheichert emerge un altro personaggio affascinante, Joachim Suchevski, violoncellista e compositore nato in Ucraina da una famiglia di musicisti klezmer che vive a Zurigo negli anni della Prima Guerra Mondiale e che proprio in questo contesto comincia ad occuparsi intensamente di musica ebraica. Dalle sue sei melodie israeliane ascoltiamo Oriental Melody, Prayer e Wanderer's Song, ancora Jonas Krajenbühl al violoncello e Andrea Wiesli al pianoforte.

Joachim Stuchevsky componeva a Zurigo le 6 melodie israeliane, da cui abbiamo ascoltato 3 estratti con Andrea Wiesli e Jonas Krajenbühl. Tutte le partiture di questo concerto .ch dedicato ad Andrea Wiesli si chiudono rimanendo sullo stesso prezioso doppio disco dedicato ad Alexander Scheichert, con Max Ettinger, compositore nato a Leopoli, poi attivo a lungo nell'area germanofona e rifugiatosi in diretta negli anni 30. Una storia simile a quella degli altri compositori presenti in questo lavoro di ricerca della Wiesli. Ascoltiamo la sua fantasia su 2 temi popolari yiddish per violino e pianoforte. Torna Miriam Chopp al violino accanto naturalmente ad Andrea Wiesli.

0: La fantasia su due temi popolari yiddish di Max Ettinger con Miriam Chop al violino e Andrea Wisley al pianoforte conclude questo concerto.ch del martedì, che ci ha permesso di conoscere una pianista, sì, ma anche una vera e propria detective o ricercatrice in campo musicale, capace di riportare sui leggi Hans Huber e tante altre pagine poco frequentate della storia musicale svizzera. Un ringraziamento va, come sempre, ad Alissa Nembri per aver imbastito questo programma e a tutte e tutti voi per l'ascolto. Un saluto e un buon pomeriggio da Mattia Caputo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 12, è il momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi termina l'80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il mondo, o la rappresentazione del mondo, ne esce un po' cambiata. Nei giorni di questa sessione, infatti, è stata approvata una nuova mappa del pianeta con proporzioni diverse tra i paesi rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle mappe. Tuttavia, l'ONU si limita a consigliare l'utilizzo di questa nuova mappa chiamata Equal Earth, quindi Terra Equa, ma non vi è nessun obbligo a sostituire la cartina finora più diffusa, cioè la famosa proiezione di Mercatore.
1: Esatto, il testo con cui la mappa Terra Equa viene approvata e consigliata è stato presentato dal Togo all'Assemblea come rappresentante dell'Unione Africana che l'ha ideato, e inoltre la Francia ha patrocinato il progetto. Il risultato della votazione sono 164 sì, con gli Stati Uniti d'America come unici contrari, e 6 astensioni. Quindi a tutto il mondo, o quasi, piace questo nuovo ritratto di se stesso. E in particolare l'Unione Africana sostiene che delle proporzioni più realistiche tra le nazioni potrebbero cambiare l'importanza percepita dell'Africa, che sulla mappa di Mercatore appariva molto più piccola della realtà. E quindi oggi vogliamo parlare delle idee che disegnano le mappe e delle mappe che plasmano le idee, e lo facciamo grazie ai nostri ospiti. Quindi in collegamento comincio col salutare Franco Farinelli, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Lei è geografo, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, professore emerito all'Università di Bologna e dal 2012 direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione. E do il benvenuto anche a Marco Aime.
3: Buongiorno a tutti.
1: Lei è antropologo, saggista, insegna antropologia culturale all'Università di Genova e si occupa principalmente di culture alpine e dell'Africa occidentale.
0: Farinelli, dicevamo che questa nuova mappa approvata dall'ONU corregge quella precedente conosciuta come la mappa o la proiezione di Mercatore, che è antichissima. Qual è la sua storia, come è nata e come è diventata quella più diffusa, la mappa più diffusa?
3: Ma sì, è stata la mappa sulla quale, con la quale l'intera modernità è stata sostanzialmente costruita. Mercatore era un cartografo, naturalmente, geografo e cartografo, allora non si faceva una distinzione molto precisa tra le due funzioni, olandese, fiammingo, e a metà del Cinquecento, quindi all'inizio della costruzione dell'epoca moderna, si pose il problema di come rappresentare la superficie curva della Terra sulla superficie piana. Lo scopo qual era? Quello di permettere ai naviganti, ai marinai, a chi solcava il mare, studiare, di disegnare, di praticare le rotte marittime più convenienti, vale a dire che riuscissero a collegare i diversi posti, le diverse città, le diverse coste nella maniera più razionale ed economica, cioè attraverso linee rette. È così che nasce la cartografia moderna.
1: Marco Aime, passiamo a lei. Riguardo appunto a questa carta di Mercatore, che legami ha con le idee che finora abbiamo avuto, in particolare sull'Africa e più in generale sul mondo?
3: Beh, mai come in questo caso si può dire che il detto la mappa non è il territorio sia appropriato. Ovviamente ogni mappa, qui non vorrei rubare il mestiere all'amico Farinelli, ma rappresenta una determinata visione del mondo, e ovviamente l'Europa veniva messa al centro da Mercatore, quindi sull'asse equatoriale, ovviamente con tutte le difficoltà, insomma, dell'epoca, e poi la difficoltà comunque persistente anche oggi del rappresentare su una superficie piana, come ho già detto, una superficie tonda. Il problema è stata questa visione, è uno dei tanti elementi che hanno anche contribuito un po' a sminuire, a svalorizzare l'Africa in sé. L'Africa in questa mappa risulta più o meno, è stato visto, grande come la Groenlandia, però in realtà l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia. Ecco, quindi questa visione, che poi in qualche modo influenza la percezione che tutti, soprattutto gli europei, abbiamo avuto del mondo e dell'Africa in particolare, è stato uno dei tanti elementi, non certo l'unico, non certo il più determinante, che però hanno contribuito ad avere una visione sempre dell'Africa meno reale di quella che in realtà possiede.
0: Invece la nuova mappa appena approvata dall'ONU va nella direzione di decolonizzare la cartografia. È una mappa che viene chiamata Equal Earth. Che caratteristiche ha? Come, diciamo, si sostanzia l'equità geografica che in qualche modo annuncia?
2: Ma allora io chiedo scusa.
0: Ahimè.
3: No, so se era per me o per Farinelli. Comunque, ma forse è più adatto Franco a rispondere a questo. Beh, di sicuramente ristabilisce un po' le proporzioni, ecco, per cui anche un semplice sguardo, senza l'approfondimento della reale superficie dei chilometri quadrati, abbiamo l'idea di un'Africa più grande rispetto a come veniva vista prima.
1: Sì, Franco Farinelli, passiamo allora alla sua opinione e soprattutto alla sua visione su questa mappa. Quali sono le caratteristiche che la rendono più adatta alla rappresentazione del mondo?
2: Ma la principale, l'ha detta già Marco, insomma, corregge le storture, gli errori che della cartografia moderna fin qui hanno prevalso, costruendo la nostra immagine del mondo. Io però qui vorrei andare con una certa cautela, insomma, nel senso che tutto sommato a me pare che tutta questa discussione sulla cartografia oggi sia appartenga al mondo di ieri. La modernità è stata decisamente, profondamente prodotta dall'immagine cartografica. Oggi l'immagine cartografica naturalmente è ancora molto importante, decisiva forse, ma molto meno di prima. L'immagine del mondo oggi dipende sempre meno dall'immagine cartografica e quindi il funzionamento del mondo ne risente in maniera molto molto molto meno evidente di quanto noi siamo abituati a pensare, noi moderni occidentali, evidentemente. E certo, la modernità è stata l'epoca della grande imposizione del dettato cartografico sulla faccia della Terra. Non a caso noi parliamo di faccia della Terra proprio perché la nostra cultura, quella occidentale, l'ha tradizionalmente ridotta ad una mappa, evidentemente. Ma E oggi questo non funziona più. Oggi c'è la rete, c'è un ordigno, un meccanismo che assolutamente distrugge la logica della rappresentazione cartografica sotto molti aspetti, anche se non tutti, e quindi noi siamo abituati a vivere in un mondo che si rappresenta in maniera completamente diversa sotto molti aspetti, non tutti, rispetto a come tutta la modernità fa. Questa, viviamo esattamente in questo bilico, viviamo esattamente in questo passaggio, e certo le mappe sono ancora molto importanti, non soltanto per l'automobilista che deve raggiungere una città in automobile, ma per il funzionamento del mondo e per la comprensione del funzionamento del mondo, perché gli stati ancora oggi, gli stati nazionali centralizzati, gli stati territoriali nazionali centralizzati, come avrebbe detto Carl Schmitt, sono ancora produzioni cartografiche. Noi dobbiamo qui rovesciare qualcosa che ci hanno fatto comprendere più o meno quando eravamo piccoli studenti. Vale a dire, non è vero che la mappa è la copia di ciò che esiste, della realtà, del mondo. È vero piuttosto il contrario. Pensiamo allo Stato. Lo Stato è una struttura che esiste nella misura in cui fa proprie la struttura logica di una rappresentazione cartografica. È lo Stato la copia della mappa, non viceversa.
0: Oggi lei diceva che c'è la rete, ma in effetti anche la rete influenza i movimenti, il modo in cui ci orientiamo nel mondo e gli spostamenti. Quindi qual è oggi il ruolo, Farinelli, sempre più svolto da piattaforme come Google Maps oppure i satelliti, anche i social network, le immagini digitali, nel costruire delle mappe che ci orientano oggi?
2: Sì, allora io direi che la rete è l'ordigno e la mega mappa che distrugge la mappa moderna, evidentemente, dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista della produzione della vita quotidiana del mondo. Noi siamo esattamente in questa fase, in questo passaggio. Oggi le mappe hanno una funzione molto più limitata. Le mappe sono state il modello con il quale la cultura moderna, non solo quella europea, ha costruito il mondo. Oggi non è più così. Oggi la distanza misurabile in chilometri tra un punto e l'altro ha un valore per il funzionamento del mondo e per la comprensione di questo funzionamento, ha un valore molto differente e estremamente minore rispetto a quanto abbia avuto nei secoli passati. Noi siamo esattamente in questa fase. Mi verrebbe da dire su due piedi che noi stiamo uscendo in qualche maniera dal dominio della mappa rispetto al funzionamento del mondo, ma soltanto per entrare in un altro periodo, possiamo anche chiamarlo postmoderno, in un altro periodo in cui questo dominio è molto più sottile ed è molto più pervasivo ed efficace. È inconsapevole perché, attenzione, che la mappa governi il mondo, beh, per la cultura moderna è, come dire, qualcosa di chiaro, di consapevole, di accettato, di compreso. Il problema vero è come oggi la mappa della mappa, anzi la mappa delle mappe, cioè la rete, faccia la stessa cosa. Io credo che da questo punto di vista la nostra possibilità di comprensione sia molto molto più difficile, sia molto più a rischio, sia molto più problematica.
1: Marco Aime, in questo contesto quindi di trasformazione dell'importanza delle mappe, dove non per forza sono le mappe a avere tutta questa influenza sulla realtà delle nazioni, ecco, secondo lei questa nuova mappa appunto della Terra Equa potrebbe avere delle ripercussioni sui paesi africani che l'hanno proposta? Se avrà delle ripercussioni, quali?
2: Se li avrà, questo mi collego a quanto diceva Franco, li avrà più sul piano politico, è una battaglia politica di rivendicazione di uno spazio, di un territorio, e anche solo in modo quantitativo, che non veniva riconosciuto. Fa parte, è uno dei tanti piccoli tasselli, un po' di quel progetto di decolonizzazione delle menti, come è stato chiamato da un grande Ngugi wa Thiong'o, un grande scrittore keniano, per cui anche questo arricchisce un po'. Non sarà certo determinante per tutto ciò che accade in Africa, purtroppo, ecco. È semplicemente un segnale politico, ecco, di una rivendicazione di chiamiamo legittimità, almeno sul piano cartografico, che era stata negata all'Africa. Quindi sul piano simbolico ha certamente una rilevanza per molti paesi africani. Sul piano concreto di quanto questo possa cambiare davvero la situazione, gli eventi che purtroppo affliggono gran parte dell'Africa oggi, credo che sia abbastanza irrilevante, anche perché, come mi ho già detto benissimo Franco, oggi sempre di meno noi guardiamo le carte geografiche per farci un'idea, ma anzi mi sembra quasi che il fatto di affidarsi sempre di più a un Google Map, a un navigatore, abbia quasi fatto scomparire l'idea dello spazio nel suo complesso, perché vediamo solo quel poco, quello spezzone che ci interessa, che ci serve a guidarci. Quindi credo appunto questo sia una vittoria su un piano storico simbolico, non certo diciamo, determinante per ciò che può essere il destino dell'Africa.
0: Scardinare anche il rischio che si arrivi a una sorta di compensazione simbolica che però non corregga le vere e profonde disuguaglianze politiche, economiche della realtà.
2: Esatto.
0: Farinelli, ma dal punto di vista tecnico oggi, quindi come si disegna una mappa, grazie a quali strumenti è stata disegnata questa Equal Heart?
2: La mappa si disegna con tutti gli strumenti possibili. Innanzitutto ogni mappa, anche Equal Heart, dipende da tutte le altre mappe precedenti. Il procedimento di costruzione cartografica è una copia continua, è un continuo copiare. Naturalmente, perché una mappa abbia la propria funzione, vi è bisogno di un'innovazione, ma è l'ultima cosa, la ciliegina che si mette sull'immagine finale. Le mappe si sono sempre copiate l'uno dall'altro. Io direi, e mi viene in mente Borges, che di queste cose se ne intendeva molto di più di quanto noi. Io direi che le mappe si copiassero da sole, evidentemente, l'una con l'altra, ma lasciamo stare. Oggi c'è la rete è una mappa in grado di modificarsi continuamente e istantaneamente. Io vedo così la rete, che è una funzione dinamica rispetto alla mappa, che è statica. Non a caso lo Stato moderno territoriale centralizzato, come avrebbe detto Carl Schmitt, è la copia di una mappa. Non è vero affatto quello che ci hanno fatto credere da piccoli a scuola. Non è vero affatto che la mappa sia la copia dello Stato. Casomai è vero il contrario. Ma questo ci porterebbe fuori forse dal discorso, ma in ogni caso oggi si assiste a un cambiamento radicale del regime del rapporto tra cartografia e realtà, o mondo, se si preferisce. Vale a dire che oggi noi siamo entrati in una fase post-cartografica, se la compariamo a quella alla modernità, che è stata tutta cartograficamente determinata. Ripeto, lo Stato non vi sarebbe se non ci fosse la mappa. Lo Stato è la copia di una mappa. Bene, oggi siamo entrati con la rete in un'altra fase ed è difficile trovare modelli. Noi finiremo con rimpiangere le vecchie mappe. Anche questo già accade, il fascino di una mappa antica, su chiunque la veda, è sempre indiscutibile ed è fortissimo. Perché? Perché ci ricorda l'epoca del mondo in cui noi ancora si riusciva a sbrogliarne il funzionamento, ad avere un'immagine del rapporto tra la realtà e il modello. Oggi è sempre più difficile capire davvero questo rapporto, e insomma ne va della realtà complessivamente, del destino della realtà, che la quale realtà in tempi moderni è sempre stata il surrogato della rappresentazione cartografica, il prodotto della rappresentazione cartografica, e non viceversa, come a scuola purtroppo da piccoli ci hanno insegnato. Quindi è una questione cruciale, davvero decisiva, che serve, chiude tutti i problemi che riguardano il rapporto tra tecnologia, vita umana e sopravvivenza dell'umanità, evidentemente.
0: Anche perché questi strumenti connessi alla rete sono in buona parte di proprietà di aziende private americane, quindi pensiamo per esempio all'azienda di reti satellitari Starlink di Elon Musk, e quindi ci si potrebbe anche chiedere cosa significhi in questo contesto questo potere all'interno dell'era della post-geografia o cartografia di cui si diceva prima.
1: E appunto riprendiamo questa immagine della rete come mappa dinamica che ha proposto. Sembra un po', diciamo, un'evoluzione estrema di queste mappe che si copiano a vicenda. Proviamo a osservare un attimo con Marco Aime l'estremo opposto, cioè nelle culture specifiche magari sopravvivono ancora delle forme di mappe magari anche diverse dalle nostre cartine su carta, appunto, e che servono ancora tutt'oggi, hanno la loro importanza in un contesto culturale specifico?
2: Sappiamo benissimo che quella che noi chiamiamo geografia, comunque la cartografia, è un linguaggio, uno dei tanti linguaggi possibili per rappresentare lo spazio o il territorio. Nelle isole Marshall usavano delle carte nautiche fatte con bastoncini e conchiglie legate che indicavano le direzioni dei venti e delle correnti, ed erano anche abbastanza precise. Per quanto riguarda la mia esperienza in Africa occidentale, per esempio, la distanza non viene mai misurata in una misura metrica, ma in tempo di percorrenza, cosa che peraltro anche nell'antichità si faceva. Per cui, cioè, ci sono tanti modi per leggere e codificare lo spazio, e ognuno ha una sua specificità. Certo, appunto, come è già stato detto, è una lettura del mondo che ogni cultura costruisce. In fondo, quelle che noi chiamiamo le diverse culture non sono altro che tentativi che ogni società umana ha messo in atto per dare un proprio ordine al mondo e anche qui rappresentandolo. Quindi ci sono molte, molte geografie possibili. Quella di cui abbiamo parlato è una delle tante, ma ne esistono altre. Anzi, spesso in altre società far vedere una carta geografica è come far vedere un testo scritto in una lingua straniera incomprensibile, mentre invece ci sono altre possibilità, altri linguaggi, altre scritture, altre grafiche per rappresentare quello. Pensiamo anche quelle rese celebri dal libro di Bruce Chatwin sugli aborigeni australiani, Le vie dei canti, in cui, ecco, la geografia veniva rappresentata invece attraverso, ecco, questi punti in cui degli antenati mitici avevano cantato, e quindi conoscendo questi punti si poteva ripercorrere un territorio.
0: Farinelli, a parte il disaccordo degli Stati Uniti e i 6 astenuti, tutti gli altri paesi hanno votato per l'adozione della risoluzione ONU sulla mappa. Come possiamo leggere questa posizione quasi unanime di tutti i paesi? E perché questa mappa piace a tutti i paesi, non soltanto a quelli africani, ma non piace agli Stati Uniti?
4: Ma mi verrebbe da dire perché ogni Stato è una produzione cartografica. Cioè è una produzione spaziale. Lo Stato non esisterebbe se non ci fosse stato nella modernità, all'inizio della modernità, la produzione del modello spaziale come modello sovrano, alla lettera sovrano, egemone della realtà. Ora, di questo si tratta. Lo spazio oggi se la passa male dal punto di vista del funzionamento del mondo, nel senso che il funzionamento del mondo, nelle sue mosse fondamentali, comincia a registrare qualche frizione con la struttura spaziale del mondo. Il problema è che non abbiamo finora un altro modello, non abbiamo ancora un modello da sostituire allo spazio. Io credo che lentamente ci si avvicini a questo tipo di sostituzione, perché lo spazio sostanzialmente è stata un'invenzione moderna. Se io dovessi indicare l'invenzione principale, il ritrovato principale, la mossa principale della modernità, direi l'invenzione dello spazio, così come ancora noi oggi lo pratichiamo. Bene, il funzionamento del mondo oggi non corrisponde più ai canoni della prima modernità, e questo si vede anche nella nostra incapacità di leggere certi fenomeni, e soprattutto si vede della incapacità di ragionare in termini spaziali, cioè di spiegare con lo spazio il funzionamento del mondo, che esiste ancora, attenzione, questa importanza del modello spaziale, ma io credo che sia residua, vale a dire che ogni giorno che passi si allenti un poco, sia costretto a cedere ad altre logiche, ad altri modelli che dobbiamo ancora acchiappare, dobbiamo ancora individuare, formalizzare, comprendere, e che questo sia esattamente il segno
2: della nostra epoca, insomma. Ecco, insomma, la postmodernità è esattamente questa roba qui. Vale a dire, la postmodernità, così come la modernità è stata la costruzione di un mondo spazialmente organizzato, la postmodernità è il riconoscimento della crisi del modello spaziale, cioè moderno, e la necessità di inventarne sulle sue ceneri, perché non si supera mai completamente quello che è stato, sulle sue ceneri, un altro modello che potrà ancora contenere degli elementi spaziali. Io sono convinto che noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse stato lo spazio, l'egemonia del modello spaziale, ma questo ci porterebbe fuori dal discorso di oggi. Però voglio dire, il processo è in atto, è potentissimo, è tecnologicamente sostenuto in maniera a volte violenta, e di questo si tratta, secondo me.
1: Dunque, visto che ci stiamo addentrando sempre di più in questa postmodernità che vede gli spazi sempre in modo diverso e anzi forse li vede sempre meno, un'ultima domanda per entrambi. Proviamo a immaginare il futuro di questa mappa della Terra equa. Iniziamo magari da Marco Aime. Secondo lei verrà diffusa, verrà usata molto o rimarrà soltanto una cosa simbolica temporanea?
3: Ma penso che in Africa, nelle scuole africane, sicuramente avrà un grande successo, una grande diffusione, perché insomma rappresenta una piccola conquista, ecco, in questo cammino verso la decolonizzazione, soprattutto dal punto di vista simbolico, ecco, molto meno su quello materiale, per cui avrà di sicuro, ecco, magari le nuove generazioni, se anche non in Africa ma anche in altre parti del mondo, se cresceranno tenendo conto sempre di questo minore impatto che oggi possa avere la cartografia di cui parlava Farinelli prima, però magari qualche piccolo semino è stato piantato e qualcosa germoglierà. Ecco, non è certo questo che cambierà le sorti del mondo, ma il cammino è fatto anche di piccoli passi. Sicuramente in Africa verrà recepita in modo piuttosto importante, credo.
0: Farinelli, la sua opinione, abbiamo veramente pochi secondi, le chiedo una battuta, grazie.
2: Sì, sono d'accordo con ciò che ha detto Marco, insomma, come dire, con un'ultima avvertenza, spazio significa distinguere la possibilità di distinguere tra soggetto e oggetto. Noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse in mezzo a separarli lo spazio. Ora, attenzione, la crisi dello spazio, sono d'accordo con ciò che ha appena detto Marco, la crisi dello spazio significa la crisi di questa di possibilità di distinzione, di mantenimento di questa possibilità di distinzione. Questo lo dico soltanto per indicare, come dire, la natura quasi insormontabile dei problemi che la scomparsa o la crisi dello spazio pone alla cultura, all'insieme dei modelli che per noi rappresenta ancora la cultura occidentale.
0: La crisi del modello spaziale moderno e la ricerca o l'imposizione di altre forme, di altri modelli. Noi abbiamo parlato di molti temi, anche dell'intreccio tra rappresentazione geografica e potere. Lo abbiamo fatto a partire dalla risoluzione ONU approvata nel corso della sua 80ª sessione, che ha visto approvare da tutti gli stati eccetto gli Stati Uniti una nuova mappa del globo chiamata Equal Earth. Marco Aime e Franco Farinelli, grazie ad entrambi per avercene parlato.
3: Grazie a voi e buona giornata.
2: A voi.
0: A presto, a risentirci, e grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al giornale Del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati, sono le 6 appena scoccate, fuori è ancora buio e a condividere con voi questi primi momenti del mattino di mercoledì 9 settembre al microfono di Verde Aurora c'è Cristiana Coletti. Anche oggi saremo insieme per le prossime 3 ore, guardiamo cosa ci riserva il programma. Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo appuntamento con Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista professionista ed editorialista, esperto di economia dal 72 al 79. Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24, Fabi è stato docente di economia per il giornalismo all'Università Cattolica e di scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario. Silenziosa, rapida e invadente, l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. Questo è il tema che il nostro ospite ha scelto per oggi. Alle 7 ascolterete i titoli del radiogiornale, subito dopo andremo in Spagna dove ci sta aspettando Francesco Fiori che ci racconterà il clamoroso furto del tesoro di Villena. Per Stampa Nazionale ci raggiungerà poi invece verso le 8:05 Dominique Botti della testata 24 Heures. Alle 8:30 le notizie flash e alle 8:45 circa la nostra rubrica La Rivista ospiterà Gabriele Gimmelli, che su Doppio Zero ha raccontato la straordinaria figura del disegnatore e illustratore Saul Steinberg in occasione della pubblicazione in italiano del libro Tutto in linea per Adelphi, che fu il suo primo grande successo nel lontano 1945. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa e io vi anticipo i titoli, temi principali in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con pannelli e aree protette fra tetti e impatto visivo ed è il lancio degli articoli che poi ci sono, uno a pagina 3, l'altro a pagina 6. A pagina 3 l'articolo intitolato Vita e destino del piano energetico e climatico, un articolo di Jacopo Scarinci e Vittoria De Feo, che racconta l'iter del piano energetico e climatico cantonale promosso da Claudio Zali e presentato dal consigliere di Stato supplente Raffaele De Rosa. Massimo Mobilia, correlatore del rapporto di maggioranza per il Partito Verde Liberale, definisce il testo un compromesso importante, mentre Alain Bühler, capogruppo in Gran Consiglio dell'UDC, contesta la manovra affermando che il conto è per i ticinesi, ma il governo non sa ancora dire quanto costerà. A pagina 6 il secondo articolo lanciato in prima pagina, pannelli in zone sensibili se l'occhio vuole la sua parte, di Marino Molinaro, ci parla dei vincoli sui fotovoltaici. Se l'azienda elettrica ticinese ha posato un impianto a Bellinzona in una zona protetta dall'UNESCO e dall'ISOS, inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale, i privati incontrano l'opposizione dell'ufficio dei beni culturali e dell'ufficio natura e paesaggio. Tuttavia le sentenze del tribunale amministrativo cantonale basate sulla legge federale sulla pianificazione del territorio ricordano che l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici. E poi in prima pagina il commento di Daniel Ritzer, la cultura del rispetto affronta la violenza di genere, il difficile tema della violenza di genere in Ticino. L'avvocato Emanuele Stauffer descrive la crisi affermando che le vicende di queste settimane non sono la causa della crisi istituzionale che il Ticino attraversa, ne sono la radiografia, chiedendo a chi ha cariche pubbliche di fare un passo indietro con le parole
ha virgolettato che con queste parole: chi non può dare ciò che la carica esige, la carica la restituisce, chiuse virgolette. Si chiede la perseguibilità d'ufficio dei reati di genere, mentre Renato Rossini, padre di Cristina Rossini, vittima del femminicidio a Gnosca, che era ieri in un articolo pubblicato a pagina 5 sempre della Regione, ha fatto un toccante appello. Insomma, Renato Rossini, padre di Cristina Rossini, vittima del femminicidio di Gnosca, invita a rompere il muro di omertà. Per Daniel Ritzer l'obiettivo resta costruire un'autentica cultura del rispetto. Passiamo al Corriere del Ticino, che apre con premi di cassa malati, stime amare per tutti. Sanità: a poche settimane dall'annuncio della Confederazione, bonus CH prevede un incremento medio tra il 4,5 e il 5%. In Ticino potrebbe andare un po' meglio. Un pezzo di Francesco Pellegrinelli. Sarà comunque un aumento, non illudiamoci. Fra due settimane la Confederazione annuncerà i premi di cassa malati per 2027. Dopo Comparis, anche il portale di confronto Bonus CH ha stimato un incremento medio nazionale tra il 4,5 e il 5%. Il portale non ha fornito un'analisi regionale, ma i dati dell'Ufficio Federale della Sanità lasciano intravedere, dopo anni di aumenti, un Ticino finalmente in linea, addirittura sotto la media nazionale. L'editoriale intitolato L'estremo mette radici nel vuoto dei moderati. È l'editoriale di Gianni Righinetti, che riflette sul successo politico della Alternative für Deutschland e sul confronto con l'UDC. Nel descrivere la crisi delle forze politiche tradizionali di fronte ai timori dei cittadini su migrazione e costo della vita, Righinetti osserva che l'incapacità del centro consegna il terreno a chi propone di chiudere tutto, espellere tutti e fare della paura un programma politico, aggiungendo che la moderazione non è morta, ma è diventata invisibile. Analizzando il contesto elvetico, Righinetti distingue l'UDC, forza storica di governo, dalla formazione tedesca della AfD, ma mette in guardia dai parallelismi facili, ricordando che anche una democrazia stabile può abituarsi a parole impresentabili ieri e che le democrazie si indeboliscono quando i cittadini smettono di credere nelle istituzioni. E ancora in prima pagina il lancio dell'articolo: mai concordato un prezzo fisso, una catena di errore sugli F-35. Giovanni Galli riporta le conclusioni della commissione della gestione del nazionale sugli aerei da combattimento acquistati dagli Stati Uniti. L'ispezione ha fatto emergere che le trattative condotte dal dipartimento, allora diretto da Viola Ahmed, non hanno seguito le procedure idonee e non hanno tutelato il prezzo presunto. Allora, dopo il brano musicale continueremo la nostra rassegna stampa, inizieremo la nostra rassegna stampa dai quotidiani nazionali e internazionali. Io vi ricordo che il 9 settembre del 1908 nasceva Cesare Pavese, quindi oggi sarebbe stato il suo compleanno. Pur non essendo oggi un anniversario rotondo, noi vogliamo rendergli omaggio citando le sue attualissime parole, estratte da un commovente articolo pubblicato nell'immediato dopoguerra e intitolato Ritorno all'uomo. Questi anni di angoscia e di sangue ci hanno insegnato che l'angoscia e il sangue non sono la fine di tutto. Una cosa si salva sull'orrore ed è l'apertura dell'uomo verso l'uomo.

Un brano notissimo che avrete sicuramente riconosciuto, The Lion Sleeps Tonight e dei Tokens, o il grande successo del 1961. Allora, cominciamo con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere quali sono le notizie principali nei quotidiani di oggi. Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre. Un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi per i coloni in Cisgiordania. E poi ancora Ucraina, telefonata di un'ora Trump-Putin, mentre su Kiev tornano i missili, il leader russo: non colpirò l'Europa. E ancora un altro colpo all'arte nella villa di Renoir, rubati due capolavori. Partiamo con la nostra rassegna stampa da Repubblica. In prima pagina il lancio dell'articolo di Francesca Caferri, intitolato La rivelazione che scuote Israele. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, venne avvisato dagli Emirati. Caferri rivela un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. A fine settembre 2023 Mohammed bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi Uniti, avvisò in una telefonata a Benjamin Netanyahu che Yahya Sinwar, ex leader di Hamas, stava preparando un'operazione da Gaza per far deragliare gli accordi di Abramo. Un testimone ha raccontato che l'emiro disse a Netanyahu che Israele doveva farsi trovare pronto, raccomandò di cercare una soluzione economica per la striscia e di placare la situazione in Cisgiordania per evitare un'escalation. Benjamin Netanyahu reagì con calma, ritenendo che Hamas volesse colpire in Cisgiordania, e non informò le forze di difesa israeliane né i servizi segreti. L'inchiesta esplosa nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste per le elezioni del 27 ottobre. Gadi Eisenkot, generale capo dell'opposizione israeliana, ha dichiarato che il premier, virgolettato, non è degno di ricoprire quel ruolo. La prima cosa che farà il nuovo governo sarà stabilire una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre. Naftali Bennett, leader dell'opposizione israeliana, ha parlato di un'altra macchia sulla coscienza di Netanyahu. E poi a pagina 2 di Repubblica c'è l'articolo, leggiamo l'articolo, colpevole anche dal punto di vista politico. Io stesso ho visto documenti sull'allarme. Daniele Castellani Perelli intervista Nimrod Novik, ex ambasciatore israeliano e già primo consigliere dell'ex presidente Shimon Peres. Novik conferma la credibilità dello scoop rivelando: vidi io stesso l'altro avvertimento segreto, quello dell'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre, e credo in queste nuove rivelazioni. Spiega che Benjamin Netanyahu avrebbe dovuto avvisare subito i vertici della sicurezza e accusa il premier di aver favorito per anni il finanziamento di Hamas tramite il Qatar per evitare la soluzione a due stati. La responsabilità di Netanyahu è relativa a tutti i mesi e gli anni che hanno portato al massacro del 7 ottobre. Sul piano elettorale, Novik ritiene che parte dell'elettorato di Likud possa astenersi, l'equivalente di quei 5 seggi che possono decidere le elezioni, aggiungendo che l'impatto delle sanzioni è solo l'ultimo tsunami diplomatico e che l'unico fattore internazionale che può influenzare il voto si chiama Donald Trump. A pagina 3 c'è un'analisi intitolata Si complica la corsa di Bibi, le sue responsabilità piombano sulle elezioni. Francesca Caferri evidenzia come la notizia danneggi la campagna del premier e riporta il giudizio di Namu Barnea, commentatore politico del quotidiano Yediot Aharonot, secondo cui ogni pezzo di elettorato ha i suoi motivi di essere stufo, che sia il fallimento del 7 ottobre, la guerra che si trascina senza soluzioni, l'assenza di governance e sicurezza personale o l'alto costo della vita. Risultano inoltre infranti tentativi di alleanze con Ben-Gvir. E a pagina 4 l'articolo intitolato Affonda
l'affondo di Londra e 11 paesi. Ecco le sanzioni per i coloni. Andiamo a parlare appunto delle sanzioni e ce ne parla Antonello Guerrera da Londra, che riferisce della crisi diplomatica tra Gran Bretagna e Israele. Il governo laburista di Andy Burnham ha annunciato sanzioni contro i coloni in Cisgiordania, mentre Edi Miliband, ministro degli esteri britannico, ha parlato esplicitamente di pulizia etnica. Con la Gran Bretagna si sono schierati 11 paesi, tra cui la Francia, guidata da Macron, il Canada, guidato da Kearney. Il governo israeliano ha reagito con durezza. Il ministro degli esteri israeliano ha definito la decisione un annuncio scandaloso. Sono bugie ignobili, chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme e vietando l'ingresso a 11 deputati, tra cui Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista Britannico. Itamar Ben-Gvir ha suggerito di riconoscere le Malvinas all'Argentina. Andy Burnham ha rivendicato la scelta, affermando: dobbiamo difendere i nostri valori, la sofferenza dei palestinesi e le continue uccisioni a Gaza sono una cicatrice sulla coscienza del mondo. Alle accuse di antisemitismo Miliband ha replicato: cosa dite, sono un ebreo. Nel frattempo Marco Rubio ha escluso sanzioni statunitensi ai coloni, mentre Mike Huckabee, ambasciatore americano a Gerusalemme, ha criticato gli europei, ipotizzando contromisure commerciali. Passiamo al Corriere della Sera, restando sullo stesso tema. A pagina 2, lanciato in prima, sanzione contro i coloni, tensione tra Londra e Israele. Luigi Ippolito appunto riferisce che 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna sanzioneranno le colonie israeliane nella Cisgiordania occupata. L'articolo approfondisce, continua il racconto iniziato da Repubblica. E noi passiamo a pagina 3, taglio basso del Corriere della Sera. No, non è guerra. Il caso Benefit ai soldati morti in Iran. Si resta sullo stesso tema, ma si cambia punto di vista, prospettiva, firmato da Viviana Mazza, corrispondente a New York, che parla del maggiore Alex Klinner, e l'ufficiale del Air Force caduto in Iraq. La vedova Libby Klinner ha denunciato che il Pentagono negava alcuni indennizi, sostenendo che non siamo in guerra. Quindi l'impegno e le forze americane in Iran e in Medio Oriente non sarebbero in guerra. J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato: vogliamo essere d'aiuto e assicurarci che riceva tutto quello che le spetta, la vedova appunto del maggiore scomparso. L'Air Force ha sbloccato la Combat Azad Pay. Viviana Mazza nota che il 7 luglio le vittime in Medio Oriente sono catalogate sotto operazione all'estero, quindi dal 7 luglio le vittime americane in Medio Oriente vengono catalogate non come vittime di guerra, ma come vittime in operazioni all'estero.

Questo era Willie Nelson con This Lonely Nights, dove sembra che non abbia potuto dormire. Beh, le passiamo anche noi le notti insonni quando sentiamo le notizie e torniamo appunto alla rassegna stampa. Ritorniamo a Repubblica. A pagina 6 di Repubblica c'è un articolo intitolato Il dolore di Merkel per l'onda nera tedesca, mi sanguina il cuore, di Claudio Tito, che affronta, che parla della vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt. Angela Merkel, lo sapete, la ex cancelliera Angela Merkel ha espresso profondo rammarico per l'ascesa dell'AfD e confidando che, virgolettato, per me come militante della CDU è qualcosa che mi fa sanguinare il cuore. Merkel ha invitato a battere la destra radicale sui contenuti piuttosto che sul cordone sanitario, affermando che i fatti devono essere presi in considerazione quando si argomenta. Se permettiamo alle emozioni di avere più importanza dei fatti, subiremo un arretramento della civiltà. Nello stesso articolo, José Manuel Albares, ministro degli esteri spagnolo, quindi viene riportato, sostiene che non c'è più grande minaccia in questo momento per il progetto di vita degli europei e per il progetto europeo dell'estrema destra, sostenuta da forze esterne. E poi a pagina 7, sempre di Repubblica, quindi la pagina successiva, c'è l'articolo I personaggi, il falsario, l'agronazzi e il produttore di porno per la compagnia degli eletti. Un articolo di Tonia Mastroboni che traccia i ritratti, i profili dei neodeputati dell'AfD. E vengono presentati Sebastian Koch, ex neonazista, Philipp Anders Rau, condannato per furto, che replicò alle accuse di aver girato un film a luci rosse dicendo non sono né una vergine né un attore porno, Florian Schröder, ammiratore di Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, poi Frank Ronald Bischoff, ex ufficiale della Stasi, e Ronnie Kampf e Christian Mertens. Insomma, questi sono i personaggi che la Tornaboni ci descrive a pagina 8. Poi nell'intervista alla vice dell'AfD, subito le espulsioni dei migranti e le milizie dei cittadini. Tonia Mastroboni ha intervistato Beatrix von Storch, la vice del gruppo AfD, insomma, che ha detto la prima cosa che faremo, espulsioni dei migranti e le milizie dei cittadini. Sostenendo il taglio dei fondi alle chiese, Beatrix von Storch dichiara: vogliamo che le chiese servano la fede e non la politica. Di fronte al rischio di messa al bando del partito, Beatrix von Storch avverte che, virgolettato, con un divieto il risultato di libere elezioni verrebbe annullato. La Germania smetterebbe di essere una democrazia e diventerebbe uno Stato autoritario. Restiamo sullo stesso tema, passiamo rapidamente al Corriere della Sera. Il tempo è volato, vediamo di leggere alla svelta, vediamo quale articolo scelgo. Interessante questo, a pagina 10 del Corriere della Sera, i lepenisti demonizzano l'AfD. La spaccatura tra i sovranisti dell'Unione Europea. Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi, analizza le spaccature della destra europea. Jean-Philippe Tanguy, deputato del Rassemblement Nazionale, si è detto scioccato perché gli elettori hanno votato gente che relativizza il passato nazista della Germania, che spiega che si poteva essere SS senza per forza essere una cattiva persona. Jean-Philippe Tanguy e Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, avevano già rotto con l'AfD dopo le frasi di Maximilian Kra, capolista tedesco, e il confronto con Nicolas Dupont-Aignan, politico francese. Jordan Bardella ha confermato la distanza, ritenendo che alcune posizioni e un certo numero di profili ci creassero problemi, virgolettato, mentre Marine Le Pen, leader del Rassemblement Nazionale, Giorgia Meloni in Italia, questo è un articolo italiano, restano caute. Matteo Salvini, ministro della Lega, esulta. Insomma, Eric Zemmour, fondatore di Rencoquette, proclama che l'ora della verità è venuta, e Sarah Knaf, dirigente del partito, sostiene che AfD si melonizzerà, giacché normalizzarsi non potrà, nel senso che si normalizzerà
una volta al governo, questo intende Sara Knafo, dirigente del partito. E insomma, questo articolo ci racconta le reazioni degli altri partiti di destra europei, dell'Unione Europea, e poi a pagina il taglio basso, pagina 10, sempre il Corriere della Sera, c'è un'intervista. Paolo Valentino ha intervistato Giovanni Di Lorenzo, il direttore del settimanale Die Zeit, intitolato all'intervista "Hanno idee irrealizzabili, se arrivassero a governare si svelerebbe il loro bluff". Di Lorenzo afferma che con il risultato di domenica in Sassonia-Anhalt è probabilmente finito il vecchio sistema tedesco che vedeva la CDU come partito capace di integrare a destra. In questo senso il voto ha un significato storico. Di Lorenzo sottolinea la gravità di un partito di estrema destra che sfiori la maggioranza assoluta e aggiunge che la Brandmauer del cordone sanitario serve piuttosto ai cristiano-democratici a proteggere se stessi. Richiamando Joschka Fischer, ex ministro degli esteri tedesco, e Helmut Schmidt, ex cancelliere tedesco, Giovanni Di Lorenzo conclude che l'AfD non ha risorse finanziarie per attuare le proprie promesse.

0: Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis, Bourbon Street, oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Gettare le basi perché un pasticcio come quello dei nuovi caccia F-35 non si ripeta più. Lo scopo dell'indagine della Commissione della Gestione del Nazionale sulla procedura d'acquisto degli aerei prodotto negli Stati Uniti. Ce ne parla Anna Riva.
3: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa Viola Amherd non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E 3. Le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
4: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
3: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione. In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Suisse, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Suisse stesso, un punto sul quale la commissione insiste in vista di futuri acquisti.
2: L'indagine PISA adesso, quella fatta nel 2025, sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo rapporto che ogni 3 anni comunque fotografa le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, tra cui 38 membri del OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. All'origine dello studio emergono anche però delle criticità, focus in particolare sulla situazione in Ticino, di cui ce ne parla Romina Lara.
5: Gli studenti ticinesi, come quelli svizzeri, si posizionano, va detto, piuttosto in alto nella graduatoria. Sono tra quelli delle 20 migliori nazioni sulle 91 che hanno partecipato. Vale per scienze, lettura, in matematica si sale fino ai primi 10. I punteggi sopra la media confermano che c'è una solidità del sistema scolastico ticinese e svizzero. Ma guardando all'evoluzione negli anni, il quadro appare un po' meno positivo. I punteggi infatti sono in calo e in negativo, ancora una volta, spicca la lettura seguita dalla matematica. Sono tendenze queste già viste che preoccupano. Da un lato il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese, un indicatore questo di equità, di maggiore equità. Dall'altro lato però, in linea con quanto accade sul piano nazionale, cresce la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di PISA. E in Ticino, stando ai dati forniti, si stima che in una classe di 20 allievi 5 o 6 non raggiungano i livelli minimi di competenza nella lettura. Poco sotto si colloca la matematica e qui non si esclude che un ruolo lo giochi pure la padronanza un po' più povera del lessico rispetto al passato.
2: Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele. Il governo laburista guidato da Andy Burnham ha annunciato sanzioni senza precedenti sui prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto però la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il Canada invece, il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Immediata comunque la reazione di Donald Trump, che ha ordinato la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura dagli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno.
6: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Mercoledì 9 giorno di settembre 2026, le minime sono scese fino a 16 gradi per la pioggia, anche temporalesca. Sarà poi una giornata comunque coperta e piovosa. A nord nel pomeriggio schiarite, a cominciare dalla Romandia. Massime in calo a 23 gradi a sud e a 20 al nord. Adesso c'è Patrick Locatelli, a voi una felice giornata anche con la RSI.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due erroracci dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dalla Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. Un errore grossolano di Sommer ha invece spianato la strada all'Aston Villa nel 3-2 rifilato alla Bruges del portiere elvetico e degli altri rossocrociati, gli ex Zurigo e Lucerna, Zawa e Vazovic. Il Borussia Dortmund di Kobe l'ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lille e poi la KPA di Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka, che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta, in programma la 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2 minuti e 06 su Gal.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La rappresentante di lista, ovviamente questo è il titolo del brano cantato e interpretato da la rappresentante di lista, ovvero Veronica Lucchesi, voce solista e percussione Dario Mangiaracina, chitarra fisarmonica e pianoforte. Questo era un brano tratto da Per la via di casa del 2014. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono per scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Allora, questa è la parte della nostra mattinata, è dedicata alla rassegna stampa culturale, e noi iniziamo da Repubblica, dove a pagina 23 si racconta un altro colpo all'arte: nella villa di Renoir rubati due capolavori. Un articolo firmato dalla corrispondente Anaïs Ginori, che racconta il clamoroso furto avvenuto nella casa museo di Pierre-Auguste Renoir, il celebre pittore impressionista, situata sulle colline di Cannes-sur-Mer. L'occasione per la pubblicazione, insomma, è questa incursione notturna di due ladri riusciti a penetrare nella villa dove Renoir visse gli ultimi anni della sua vita, attratto dalla straordinaria atmosfera della Costa Azzurra. Come amava ripetere Renoir: guardate questa luce negli ulivi, brilla come un diamante. I malviventi hanno staccato quattro tele, ma durante la fuga precipitosa ne hanno abbandonate due.

entrati nel salone, ma lì non hanno rubato niente. I due quadri che i ladri sono riusciti a portare via, Madame Colonna Romano e Jeune Femme au Puy, appartengono al Musée d'Orsay ed erano in deposito presso la villa. Brian Masson, il giovanissimo sindaco di Caen-sur-Mer, eletto nelle liste del movimento politico Rassemblement National, si dice convinto che si tratti di un furto su commissione. E Renoir ha un valore inestimabile, un virgolettato. Non è qualcosa che si vende o si rivende così facilmente. E Masson ha anche puntato il dito contro le scarse misure di sicurezza garantite dalle istituzioni. Non c'è mai stato dato un guardiano fisso, solo ogni tanto qualche pattuglia. Anaïs Ginori evidenzia infine, e come questo episodio confermi, la crescente vulnerabilità del patrimonio culturale francese e non soltanto, aggiungiamo noi.

E questo era un brano di Sergio Bruni interpretato da Enzo Moscato o Jukebox e Carmela, registrato nel 2020. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a sfogliare le pagine della Neue Zürcher Zeitung. A pagina 6 c'è un articolo interessante: la Svizzera impara a ricordare. Renato Schatz racconta nel suo articolo il progetto di un memoriale di 55 metri a Berna dedicato alle vittime del nazismo e di un museo ad Ipolsau. Il progetto Unfolded Minute, costituito da una parete metallica stropicciata che richiama i confini svizzeri, emetterà brani sonori della durata di un minuto. Yannick Giger, il compositore, parla di un minuto di silenzio al contrario, mentre Franziska Schurch del team vincitore spiega che l'obiettivo è mostrare coloro che non compaiono nei libri di storia. Promossa dall'organizzatore degli svizzeri all'estero e dalla Federazione delle Comunità Ebraiche

svizzere, l'opera ha ottenuto 2,5 milioni di franchi dal Consiglio federale. Cassis ha dichiarato: gli ultimi sopravvissuti stanno morendo, mentre il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione sono in aumento. Jacob Tanner, lo storico, sottolinea come la Svizzera non abbia partecipato al culto dei caduti, citando un ostacolo ufficiale alla storia. Ad Ipolzau, la dogana dove Paul Gröning, il comandante della polizia di San Gallo, salvò centinaia di ebrei prima di essere licenziato, diventerà un museo dal 2029. Come scriveva Peter Bixel, virgolettato, ora, 50 anni dopo, siamo costretti dall'estero a raccontare finalmente la nostra storia e promettiamo solennemente di farlo. Ma ne saremo ancora capaci dopo un silenzio così lungo? Le ricerche svolte dalla commissione presieduta da Jean-François Bergier, lo storico svizzero, saranno presto al centro dell'attenzione pubblica con la desecretazione degli atti d'archivio in vista del completamento del memoriale bernese nel 2027.

Marie en vélo, si sentiva quasi il ritmo della bicicletta. Insomma, questo brano del 2016, tratto dall'album Liberté Chérie, del, appunto del 2016, del duo francese Les Yeux de la Tête. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a prendere le pagine della Regione, dove a pagina 17 Cristina Pigno firma l'articolo Omaggi e aneddoti a spasso tra tombe illustri. E nel suo articolo Cristina Pigno presenta il nuovo libro della scrittrice Rosa Matteucci intitolato Svizzera, il tempo è galantuomo, pubblicato da Humboldt Books. Il volume, impreziosito dalle immagini del fotografo Louis De Bell, è un reportage tra cimiteri elvetici alla ricerca delle sepolture di personaggi celebri. Come spiega Matteucci, i cimiteri sono dei biglietti da visita delle città, permettono di cogliere degli aspetti che nei centri storici non si vedono, di leggere un contesto, una società. Il percorso tocca le sepolture del poeta Rainer Maria Rilke a Raon, del religioso Monsignore Marcel Lefebvre a Con dell'attore e regista Charlie Chaplin a Courcier-sur-Vève, su Vevey, e dello scrittore Jorge Luis Borges a Ginevra, poi della stilista Coco Chanel a Losanna e dello psicanalista Carl Gustav Jung a Küsnacht, anche se Jung era svizzero ed è ovvio che fosse sepolto in Svizzera. Vengono visitate anche le tombe del cofondatore della Croce Rossa e il premio Nobel per la pace Henri Dunant, della scrittrice Joanna Spyri, autrice del celebre romanzo di Heidi, gli scrittori Elias Canetti, James Joyce a Zurigo e fino a quello della scrittrice Patricia Highsmith in Ticino. Insomma, Cristina Pigno sottolinea come il tono della narrazione oscilli tra umorismo e devozione, soprattutto verso figure come Elias Canetti, definito da Matteucci un gigante del Novecento per la sua vita e ciò che ha scritto. L'opera si inserisce nella produzione dell'autrice insieme a romanzi come Costellazione familiare e il libro d'esordio Lourdes, entrambi pubblicati da Delphi. L'esordio avvenne anche grazie all'italianista e docente dell'Università di Basilea Giovanni Bonalumi. Nelle sue conclusioni Rosa Matteucci osserva: per me la Svizzera è la terra in cui non si è mai combattuta la guerra, ricordando come il lago è il vero zeitgeist di questo paese. Io vi ricordo che Rosa Matteucci è stata anche ospite di una puntata di K per parlare di questo libro, quindi se volete completare le informazioni potete andare sul sito rsi.ch a ricercare la puntata di K dove Rosa Matteucci ha parlato di questo libro.

Credo voi abbiate già indovinato il titolo di questo brano. Sono un nazista mamma del duo bucolico, un brano del 2015. Noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i titoli del Radio Giornale delle 7. Lo facciamo in musica ascoltando Dorothy Ashby con Charmaine.

0: Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello in 3D per anticipare i disastri naturali come a Blatten lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati serviranno a migliorare la prevenzione. Al via l'anno accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana, con qualche incognita però legata alle finanze, vista la riduzione dei contributi pubblici dal 2027. Il calcio di Champions League: il Real Madrid batte l'Inter 2-1 sfruttando due erroracci dei neroazzurri. Vince il City, uno svarione di Sommer condanna i Bruges.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ciao ciao ciao, parla segretario. Questo è il brano cantato dalla straordinaria voce di Alice. Regina è registrato nel 1962. Chi fino adesso non si era messo un po' a ballare lo avrà fatto sicuramente con questo brano. Questa è Verde Aurora al microfono, Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento della corrispondenza, la prima voce che ci raggiunge questa mattina. Facciamo partire la sigla. E questa mattina andiamo in Spagna dove troviamo Francesco Fiori. Buongiorno, bentornato.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Francesco, oggi ci porti in una piccola cittadina spagnola che ha subito un grosso furto. Raccontaci che cosa è successo.
1: Siamo a Villena, Cristiana, una piccola cittadina nella provincia di Alicante, dove qualche giorno fa sono bastati solo 4 minuti per far sparire un patrimonio con quasi 3.000 anni di storia. Sono 3 uomini incappucciati che sono entrati nel museo archeologico della città, il MUVI, e hanno portato via quasi per intero il cosiddetto tesoro di Villena. Stiamo parlando di uno dei più importanti complessi di oreficeria dell'età del bronzo conservati in Europa. Sono decine di oggetti, soprattutto d'oro, bracciali, ciotole e altri manufatti. Secondo le ricostruzioni, il colpo è avvenuto alle 5 del mattino del 27 agosto. Alle 5:20 è scattato l'allarme del museo e alle 5:24 i ladri erano già fuori. C'è addirittura il sospetto che abbiamo fatto scattare poco prima un altro allarme nel centro sportivo comunale, proprio dall'altra parte della città, per creare un diversivo.
0: E quindi non sembra, insomma, affatto un gesto improvvisato, ma che cosa avevano davanti questi ladri? Perché il tesoro di Villena è considerato così importante?
1: Quando viene scoperto, siamo nel 1963, questo tesoro comprende 59 oggetti, parliamo di un peso complessivo vicino ai 10 kg, 28 bracciali d'oro, 11 ciotole, altri recipienti d'oro e d'argento e anche pezzi davvero insoliti, dove compaiono anche ferro e ambra. Possiamo dire, Cristiana, che per importanza viene spesso avvicinato ai grandi tesori delle tombe reali di Micene. E anche poi negli ultimi anni la ricerca aveva aggiunto dei particolari affascinanti sul tesoro di Villena. Cioè in alcuni oggetti era stato individuato del ferro, che potrebbe avere addirittura origine meteoritica, cioè venire da un meteorite. E poi uno studio recentissimo, proprio dell'inizio di questa anno, aveva identificato anche dell'ambra proveniente dall'area baltica. Quindi parliamo anche di oggetti che raccontano un'età del bronzo molto meno isolata e statica di quanto potremmo immaginare, con questi materiali che avevano percorso distanze enormi prima di arrivare nella penisola iberica.
0: E com'era stato scoperto un tesoro, insomma, di questa portata?
1: È una storia un po' particolare. Siamo nel 1963 quando alcuni operai lavorando trovano un bracciale d'oro, ma non hanno in realtà idea di cosa sia, addirittura lo scambiano per un pezzo di un ingranaggio di un camion. Poi questo curioso oggetto finisce nelle mani di un gioielliere che lo riconosce e da lì parte la ricerca dell'archeologo José María Soler. Nel dicembre dello stesso anno Soler e i suoi collaboratori arrivano in una rambla, in una strada proprio poco fuori Villena, e trovano nascosto nel terreno dentro un recipiente il resto del tesoro che era rimasto lì per millenni e che naturalmente da quel momento diventa uno dei simboli della città. Tanto pochi anni dopo nasce il museo archeologico di Villena e poi proprio recentemente nel 2024 il museo si era trasferito nella nuova sede del MUVI, dove vengono esposti gli originali, non coppie purtroppo, ma proprio i pezzi autentici.
0: Senti Francesco, torniamo al furto. Hai detto 4 minuti, 3 uomini incappucciati, quasi tutto il tesoro portato via. Che cosa sappiamo? Come hanno agito?
1: Cristiano, le indagini sono ancora in corso, quindi conviene essere prudenti, però sappiamo certamente che sono entrati lateralmente, hanno forzato una finestra e le telecamere hanno registrato tutto l'assalto. Purtroppo il museo non aveva vigilanza umana permanente durante la notte e i ladri sembravano sapere molto bene dove andare, che cosa prendere, perché proprio si disinteressano di alcuni oggetti e si concentrano soprattutto sull'oro. La Guardia Civile sta cercando di capire se siamo davanti a proprio degli specialisti del traffico d'arte oppure a qualcosa di più semplice, però per certi versi molto, molto più preoccupante, molto peggiore, cioè persone interessate solo al metallo. Perché sì, abbiamo parlato del valore storico del tesoro di Gubbiena, che è ovviamente incalcolabile, ma se guardiamo esclusivamente al peso dell'oro, parliamo comunque di oltre 1 milione di euro.
0: E qui però la storia di Villena comincia un po' ad allargarsi perché non è l'unico museo spagnolo, anzi europeo, colpito quest'anno. Leggevo stamattina in rassegna stampa dei capolavori rubati alla villa di Renoir e ci ricordiamo poco tempo fa le tavole di Antonello da Messina rubate a Messina, appunto. E insomma, sembra che quasi che qualcuno abbia cominciato a guardare le collezioni archeologiche in maniera diversa.
1: Come ben dice, è un tema che preoccupa le forze dell'ordine, non solo in Spagna, anche perché proprio qui ad aprile, nel Museo archeologico di Badajoz erano già sparite 144 monete d'oro, a luglio. Poi c'è stato un altro furto al Museo di Albacete. E dopo questi episodi già la Brigata del Patrimonio Artistico della Polizia Nazionale aveva già chiesto di individuare musei spagnoli che custodivano quantità importanti d'oro, argento, o altri materiali preziosi. E poi c'è anche un po' questa coincidenza un po' beffarda che il 24 agosto l'Europol aveva lanciato un'allerta proprio sui furti nei musei europei. Avvertiva che accanto a questi tradizionali ladri d'arte stavano proprio comparendo gruppi interessati soprattutto agli oggetti preziosi che fossero facili da trasformare rapidamente in denaro. Sì. E proprio 3 giorni dopo sparisce il tesoro di Villena. L'allerta di Europol, secondo quanto è stato ricostruito, come beffa quasi arriva al museo il giorno dopo il furto.
0: E a questo punto immagino che la questione non riguardi più soltanto Villena. Che cosa stanno facendo le istituzioni spagnole per capire quanto siano esposti gli altri musei?
1: Il Ministero della Cultura è intervenuto subito, e ha cominciato a cercare di raccogliere informazioni dalle varie comunità autonome, ha riunito i responsabili dei musei proprio per fare il punto sulla questione della sicurezza. E per domani, il 10 settembre, è previsto anche un nuovo incontro al quale parteciperanno anche i rappresentanti della Brigata del Patrimonio Storico della Polizia Nazionale. In sostanza si vuole capire quali collezioni siano più vulnerabili e se i protocolli di sicurezza vadano quindi rafforzati, perché il problema con questo tipo di oggetti cambia, non è un ladro che vuole rubare un quadro famoso che quindi poi deve trovare qualcuno disposto a comprarlo e
0: Sì, è
1: nasconderlo,
0: vero, quelli sono su
1: ma
0: commissione
1: parlando
0: probabilmente.
1: E poi sì, è una cosa completamente diversa perché non lo puoi far sparire. Invece con un bracciale d'oro, del retale in bronzo, puoi fare qualcosa di molto più brutale, lo fondi e non esiste più.
0: E non perdi, cioè perdi il valore culturale, ma non perdi quello monetario, insomma.
1: Corretto, Cristiano, sì.
0: E in pratica, insomma, un oggetto così famoso, sarebbe difficilissimo da vendere apertamente, ma come semplice oro poi diventa irriconoscibile, insomma.
1: Che poi sì, è proprio anche il timore peggiore della responsabile della Polizia Nazionale, che ha proprio detto di essere convinta che almeno parte dell'oro sia già stata fusa. Naturalmente finché l'indagine non darà risultati non possiamo sapere se sia davvero successo. La speranza di tutti, e soprattutto degli abitanti di Villena, è che i pezzi ricompaiano prima o poi nel circuito clandestino dell'arte.
0: Grazie Francesco Fiori per averci raccontato questo furto che mette ulteriormente in luce l'urgenza di proteggere il patrimonio artistico e culturale in Spagna, ma non solo. Buona giornata.
1: Grazie a te, Cristiana. Una felice giornata a te, chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

questo era Rodrigo Cuevas con Aya Arribita, tratto dall'album Manual de Romeria del 2023. Adesso il nostro Corrado Antonini ci ha fatto un gran regalo, un brano interpretato da Gidon Kremer, Resurrection de l'Angel, tratto da Tango Ballet del 1999.

0: L'agenda.
1: Si parte con gli appuntamenti di oggi. Alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona con l'inaugurazione di Mirabilia, una mostra nel labirinto di libri mai scritti, aperta fino al 30 ottobre. L'esposizione curata da Paolo Albani, Paolo Della Bella e Paola Piffaretti porta fuori dalle pagine della letteratura 50 libri immaginari tratti dal celebre Mirabilia, catalogo ragionato di libri introvabili, volumi inventati, incompiuti o inesistenti. Diventano così oggetti concreti corredati da sinossi e dati tipografici. Durante la mostra sarà inoltre presentato il progetto di Lisa Gionghi, The Tichinoser, copertine per una rivista che non c'è. E sempre alle 18.30 all'Auditorium Campus Ovest dell'USI di Lugano, Lucio Carracciolo, fondatore e direttore di Limes, dialoga con l'ex ambasciatore svizzero Bernardino Regazzoni nell'incontro Svizzera-Italia nel nuovo disordine mondiale. Al centro i nuovi equilibri geopolitici internazionali e il ruolo dei due paesi nello scenario globale contemporaneo. Alle 20.30 al cinema Lux Art House di Massagno, l'anteprima del documentario La guerra di Yevhen, prodotta dalla RSI per il programma Storie. Daniele Bellocchio e Marco Gualazzini raccontano la quotidianità dell'Ucraina in guerra attraverso Yevhen, impegnato nell'evacuazione di anziani e civili dalle zone di conflitto, tra paesaggi ghiacciati e attacchi di droni. In sala saranno presenti due registi e il produttore di Storie, Philippe Blanc. Sempre alle 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso, il Cine Club del Mendrisiotto, in collaborazione con Chiasso Letteraria e l'associazione Leggere e Scrive, propone Andrea Vitali, Le storie non ti mollano mai, documentario di Paola Nessi. La proiezione sarà preceduta da un'intervista allo scrittore Andrea Vitali e alla regista, presenti in sala, condotta dalla giornalista Cristina Foglia.

Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con il radiogiornale delle 7:30. Lo facciamo in musica e ascoltiamo Terra Madre, Max Gazzè.

0: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten, lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati potrebbero migliorare la prevenzione. Al via l'anno accademico del Osservatorio della Svizzera Italiana, con qualche incognita però legata alle finanze, vista la riduzione dei contributi pubblici dal 2027. Il calcio di Champions League: Real Madrid batte l'Inter 2-1 sfruttando due erroraci dei nerazzurri. Vince il City, uno svarione di Sommer condanna il Bruges. Il rapporto molto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, in cui si afferma che non è mai stato concordato alcun prezzo fisso con gli Stati Uniti, suscita reazioni molto negative nel mondo politico. Da destra come da sinistra si parla di disastro e di dilettantismo. Con la sua indagine la stessa Commissione del Nazionale intende ora gettare le basi affinché un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta più. Anna Riva.
4: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
5: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
4: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
5: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Arma Sis non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
4: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Swiss, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Swiss stesso, un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
5: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
4: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
3: Si fa sempre più duro lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il presidente statunitense Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti caseari e alcolici canadesi. La mossa della Casa Bianca è la risposta all'entrata in vigore ieri dei controdazi canadesi al 50% su una serie di prodotti made in USA. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
6: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti lattiero caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i due grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
7: Canada would be in a heap of trouble. I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
6: Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate. E una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
3: In Medio Oriente ora nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver distrutto 5 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi contro una nave da guerra statunitense. L'Iran che a sua volta ha reagito colpendo una base americana in Giordania. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile del petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. E in Israele continuano a far discutere le rivelazioni secondo cui il premier Netanyahu sarebbe stato allertato di un imminente attacco contro Israele prima del 7 ottobre 2023. Ieri sera è arrivata la presa di posizione ufficiale del governo. Cosa ci dice? Ce lo racconta il nostro collaboratore Michele Giorgio in diretta.
8: Sì, buongiorno. Il premier israeliano Netanyahu nega decisamente di aver mai avuto una conversazione telefonica di 45 minuti con il leader degli Emirati. Quest'ultimo lo avrebbe avvertito, secondo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, dell'imminenza di un attacco potente, ampio del movimento islamico palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, avvertimento che però Netanyahu avrebbe sottovalutato, addirittura ignorato. Quindi proseguono le polemiche, anche se il primo ministro nega con decisione tutto il contenuto del rapporto di Haaretz. E quella di Netanyahu ieri è stata una giornata difficile anche per le relazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito, un paese che è storicamente alleato di Israele, che ha preso la decisione insieme ad altri paesi, tra cui la Francia, di adottare delle sanzioni contro le colonie israeliane. La reazione di Israele a questo passo è stata molto decisa. Il ministro degli esteri Sarah ha annunciato una serie di misure di ritorsione, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, ma questa posizione che soddisfa sicuramente la destra più estrema, l'elettorato di ultradestra, sicuramente non convince un'altra parte dell'elettorato che forse vuole relazioni meno conflittuali con il resto del mondo, quindi diciamo evitare l'isolamento di Israele a causa tra l'altro dei coloni e delle loro azioni, ed è per questo che tutto ciò potrebbe avere un impatto anche sull'andamento della campagna elettorale.
3: Grazie Michele Giorgio in diretta con noi. Torniamo in Svizzera a riprodurre in laboratorio quanto accade nella realtà, ovvero le frane, per creare modelli matematici che possano aiutare ad evitare catastrofi. È ciò che stanno facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos con un nuovo strumento, un plastico tridimensionale, un modello 3D in cui far scendere detriti e acqua per registrare i dati. Roberto Scolla.
9: Una piccola Blatten in scala 1 a 500 con la sua topografia. In cima a questa struttura di 3 metri di altezza, 4 di larghezza e fino a 6 di lunghezza vengono gettati circa 50 litri di materiale che simulano i 9 milioni di metri cubi scesi sul paese vallesano. Il tutto per fare vari esperimenti, come spiega Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'SLF.
10: Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
9: Modelli numerici, matematici, che un risultato positivo lo hanno ottenuto a Brienz, nei Grigioni, prevedendo con un'incredibile precisione l'andamento della frana scesa sulla frazione del comune di Albula. Forse in futuro questi studi potrebbero servire a evitare disgrazie e tragedie come quelle di Blatten o in Nepal. Ancora l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e le valanghe, Hervé Vicari.
10: Con questi nuovi modelli che abbiamo sviluppato possiamo considerare la fisica reale dei sedimenti e dell'acqua presente in questi frani e poter applicare il modello in modo più predittivo. Rimane tuttavia una certa componente di incertezza, nel senso che non saremo mai sicuri sulla composizione reale delle frane e quindi è difficile poter applicare un modello e pensare di ottenere una risposta certa. Tuttavia possiamo applicare il modello con un range di parametri che ci permettano di capire quale può essere in fin dei conti il range di deposito, ad esempio.
3: Hervé Vicari, ingegnere collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Il Conservatorio della Svizzera Italiana apre il nuovo anno scolastico e accademico. Dietro ai concerti e alle attività previste nei prossimi mesi, però, resta il nodo dei finanziamenti pubblici. Umberto Gatti.
11: Tante proposte e allievi, ma anche preoccupazioni finanziarie per il nuovo anno accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana. La scuola universitaria di musica dovrà infatti fare i conti con la riduzione dei contributi pubblici prevista dal 2027. Il direttore Christoph Brenner.
12: Lavoriamo a livello di scuola universitaria già da un po' da sempre con costi bassi, più o meno al 60%, nemmeno dei costi medi nazionali. A questo punto diciamo i tagli sia da parte della Confederazione sia da parte del Cantone non è che facilitino l'impresa.
11: Per la direzione i margini per ulteriori risparmi sono ridotti. Il taglio previsto di circa 400.000 franchi dovrà essere compensato attraverso una serie di misure, tra cui una revisione delle tasse per chi prolunga il percorso di studi o ripete degli esami. La situazione finanziaria è invece migliore per la scuola di musica del Conservatorio, che guarda però con prudenza al nuovo sistema di finanziamento cantonale

0: nuovo metodo di finanziamento, dunque molto lontano dalla media svizzera. Tra il conservatorio e il cantone il dialogo però resta aperto e la speranza è di trovare nuove soluzioni che possano permettere di aumentare il contributo pubblico per la copertura delle rette.
1: Migros accelera nel commercio online. A questo scopo la catena di supermercati aprirà un nuovo centro di distribuzione a Regensdorf nel canton Zurigo. Sentiamo Marzio Minori.
2: Il mercato degli acquisti online è un segmento sempre in crescita e per quanto riguarda gli alimentari ci sono due protagonisti assoluti, Coop e Migros. Coop ha una quota di mercato del 48%, mentre Migros del 47%. Nel 2025 il commercio online alimentare, senza contare bevande ed alcolici, ammontava a circa 750 milioni di franchi, praticamente tutto in mano ai due colossi della grande distribuzione elvetica. Migros dunque effettua un deciso passo avanti. Il nuovo centro di Regensdorf passerà da 12.500 prodotti offerti a 21.000, le stesse dimensioni di un negozio fisico di media grandezza, garantendo, dicono da Migros, la stessa varietà di un supermercato. Tra gli obiettivi, consegnare la merce ordinata online ancora in giornata, ma limitatamente alla regione di Zurigo, un vantaggio competitivo non indifferente. La maggior parte dei prodotti venduti online è fresca, quindi ortaggi, frutta, carne e latticini. Il cliente tipo effettua la spesa settimanale con in media 56 articoli per ogni consegna. Ora resta da vedere se e come reagirà Coop a questa nuova proposta. La sfida per accaparrarsi chi vuole fare la spesa da casa cresce dunque di intensità.
1: Parliamo ora di quello che, una volta completato, sarà il primo luogo della memoria ufficiale a livello svizzero dedicato alle vittime del nazionalsocialismo. È stato presentato ieri a Berna, sorgerà sulla terrazza del casinò in centro città e dovrebbe essere pronto per la fine del 2027. Sentiamo Manuele Ferrari.
3: Unfolded Minute, questo è il nome del progetto, sarà composto da più parti. Un padiglione circolare simile ad un foro nel quale saranno visibili scritte luminose, una parete metallica lunga circa 60 metri che tre volte all'ora riprodurrà delle sequenze sonore di un minuto. È il tempo che stimiamo necessario, ha spiegato la storica Franziska Schürch, membro del gruppo d'aver concepito il memoriale, che si impiega per percorrere il tragitto davanti al muro. L'idea del suono vuole inoltre essere antitetico al classico minuto di silenzio e saranno proposti in modo irregolare per differenziarsi ad esempio dal canonico suonare delle campane delle chiese. Un luogo della memoria per non dimenticare ebrei, sinti, rom, omosessuali e tutti i perseguitati uccisi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dichiarato la sindaca di Berna Marieke Kruit.
4: Ricordare il passato per difendere oggi la dignità umana, lo Stato di diritto e le nostre libertà.
3: Ha sottolineato il consigliere federale Ignazio Cassis, anche perché mentre da un lato coloro che hanno vissuto in prima persona il secondo conflitto globale sono sempre meno, dall'altro razzismo, antisemitismo e discriminazioni avanzano.
4: Abbiamo bisogno della memoria.
3: E così il progetto, partito da un'iniziativa privata, è stato accolto dal Parlamento che ha deciso di sostenerlo, un'opera per la quale la Confederazione ha stanziato 2,5 milioni di franchi.
1: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, c'è lo sport, a più tardi.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due erroracci dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dalla Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. Un errore grossolano di Sommer ha invece spianato la strada all'Aston Villa nel 3-2 rifilato alla Bruges del portiere elvetico e degli altri rossocrociati, gli ex Zurigo e Lucerna, Zawa e Vasovic. Il Borussia Dortmund di Kobe l'ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lilla e poi la KP di Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta in programma la 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2 minuti e 06 su Gal.
7: La meteo.
8: Al sud spesso nuvoloso con alcune schiarite alternate a rovesci o temporali, più frequenti da metà pomeriggio e in estensione dall'Alto Ticino. In seguito graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite favoniche sempre

A partire dall'Alto Ticino. In Engadina, coperto e soprattutto al mattino, precipitazioni più frequenti, localmente possibili temporali di forte intensità. A basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in Alta Engadina 14, sull'Alto Ticino verso sera tendenza favonica. In montagna vento moderato da sud-ovest, dalla serata in rotazione a nord, isoterma di 0 gradi in calo a 3600 metri.

Questa era ovviamente Bella Ciao, interpretata da Farualla e estratta dall'album Cool e Tempesta del 2024 del quartetto vocale pugliese che appunto si chiama Farualla. Allora, bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, ben arrivato. Questa è Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti e vi ricordo il nostro numero di telefono se volete mandarci un messaggio. Ringrazio fra parentesi chi già ci ha scritto dandoci il buongiorno: 079 382 6765, 079 382 6765. E passiamo subito agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11:45. oggi si parla della prima donna a dirigere un museo in Italia. La Pinacoteca di Brera, grazie a lei, ha proposto un modello culturale aperto e inclusivo. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale ha aiutato molti ebrei a fuggire in Svizzera, paese d'origine di suo padre. È stata incarcerata dai fascisti e oggi sono in pochi a ricordare la sua storia. Lei è Fernanda Wittgens e il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, una coproduzione RSI e Rocket, colma questa lacuna. Presentato in mostra a Venezia, ha raccolto un grande apprezzamento. Ci racconta tutto la nostra inviata Moira Bubola, che ha incontrato i due registi e l'attrice che dà voce a Wittgens. Il tema del giorno alle 11:45, si parla di un dibattito molto interessante che si è svolto, se vogliamo, un po' a porte chiuse all'interno della ricca comunità che anima il sito Kultur.ch. È un dibattito che è scaturito dall'ipotesi di utilizzare l'intelligenza artificiale per promuovere in Svizzera, attraverso la traduzione, contenuti letterari e culturali nelle quattro lingue. L'auspicio è quello di arricchire e valorizzare le letterature nelle diverse lingue a fronte, se vogliamo, della problematicità sul piano economico che ne scaturisce. Francesca Rodesi non ne parla alle 11:45 con Ruth Gantat, già docente di francese all'Alta Scuola di Pedagogia di San Gallo, diventata redattrice, mediatrice letteraria e traduttrice, direttrice artistica del Service de Presse Suisse, direttrice amministrativa della Fondazione Casa Atelier Bigliora. Gantert è responsabile della rivista di letteratura svizzera Viceversa. E poi alle 12:05 l'approfondimento. Una grande parte della nostra vita trascorre ormai nel mondo digitale. Ad alcuni questo piace, ad altri meno. Di certo a nessuno piace che un governo oltreoceanico possa cancellare la propria vita digitale. È il caso del collettivo Autistici Inventati, aggiunto alla lista di terroristi secondo gli Stati Uniti e a cui le piattaforme digitali statunitensi non hanno più dato il permesso di fornire servizi, per esempio Meta. Lo stesso è successo a due dipendenti dell'ONU. Che conseguenze ci sono per la libertà e la sovranità dei cittadini europei? Ne parliamo ad Alphaville nell'approfondimento delle 12:05 con l'avvocato Innocenzo Genna e il sociologo Lelio De Michelis. Il primo appuntamento di oggi, quando ci siamo salutati, è quello con Laser, come sempre, e oggi Afghanistan, le figlie dell'Emirato, un Laser a cura di Costanza Spocci. A 5 anni dal ritorno dei talebani al potere, l'Afghanistan è quasi scomparso dalle cronache internazionali, ma negli ospedali la crisi continua. Tra Kabul e la valle di Panjshir, donne arrivano dopo ore di viaggio, spesso con gravidanze già complicate, perché non possono spostarsi da sole o non hanno soldi per raggiungere un ospedale. A curarle sono le ostetriche, infermiere, ginecologhe rimaste nel sistema sanitario, ma alle ragazze è stato impedito di studiare e formarsi nelle professioni mediche. Il risultato è una sanità senza ricambio. Mentre cresce il bisogno di cure, si restringe la possibilità di formare chi dovrà garantirle in futuro. Tra maternità clinica e vita quotidiana, il radio reportage mostra gli effetti concreti di questa crisi sulla salute delle donne afghane. Un Laser a cura di Costanza Spocci. E vi anticipo già che i nomi delle operatrici sanitarie che ascolterete alle 9 sono stati tutti cambiati per la loro sicurezza.

Che voce, Ashley Pezzotti con It Only Takes a Moment. Noi ci avviciniamo al momento dell'appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8. Lo facciamo in musica e ascoltiamo Gigi Proietti che ci canta Son Becille.

A Roma dove tutti sanno tutto, tutto e ognuno te sa dalla spiegazione di quello che sta dietro e che sta sotto, tutto, per via che sa qual è la situazione. Io solamente non capisco niente te, e tra intelligentissime persone io solo so cretino, so demente te, anzi lo sai che so, io so coglione. Tra cervelli che schizzano scintille, io son soltanto l'unico.

qui dove quando che succede un fatto, yo, c'è sempre pronta già la soluzione, ne, e ognuno ha già capito perché è dritto, yo, e sa come risolvere la questione, ne, beato io che fra tutta sta gente, tra teste fine, geni e furbacchioni, ne, beato io che non capisco niente, te, non sto più dalla gioia nei calzoni, ne, voi lo sapete, no, come si dice, uno meno capisce più è felice.

0: Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35, l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente: gli Stati Uniti attaccano 5 petroliere iraniane, Teheran colpisce una base americana in Giordania, prezzo del petrolio su. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada, Trump blocca l'importazione di moto alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa.
1: Rete 2.

0: E questo era il Kronos Quartet con Lee Knight, Which Side Are You On? E questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al nostro appuntamento con Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. E allora oggi diamo subito il benvenuto a Dominique Botti della testata 24 Heures. Buongiorno Dominique.
1: Buongiorno.
0: Dominique, ci racconta che articolo ha scelto?
1: Oggi vi parlo di un articolo pubblicato nel 24 Heures, firmato dal sottoscritto, che si chiama A casa del guru Samael ogni stanza serviva da sala da tortura. Questo articolo evoca un processo fuori norma che si tiene da lunedì a Renault e dura una settimana. L'imputato regnava su una comunità di giovani emarginati della piazza Hard Rock Vodese. Infrangere le sue regole era passibile di violenti maltrattamenti. L'atto d'accusa di questo processo elenca una serie di sevizie inflitte dall'imputato ai membri del suo gruppo durante queste sessioni di tortura compiute a casa sua tra Lausanne e Meudon. Chiedeva alle sue vittime di chiamarlo Samael. Nella cultura popolare questa figura è assimilata a un arcangelo caduto, al principe delle tenebre.
0: Mamma mia, quando è iniziata questa violenza?
1: La violenza è iniziata nel 2009. 9 anni dopo, nel 2018, la polizia arresta, a seguito di una segnalazione, il presunto carnefice. Ricordiamo che la presunzione di innocenza prevale sempre. Prima di allora nessuno martire lo aveva denunciato. L'autore, nato nel 1993, esercitava un forte controllo sul suo clan, giovani alla deriva, alla ricerca di punti di riferimento. L'imputato era il loro guru, il loro mentore, il loro amante, fissava le regole del gioco e decideva quando venivano violate. Uno sgarro solo veniva punito severamente. Martedì, davanti al tribunale criminale, Sidonie, nome fittizio, una delle tante vittime, ha raccontato: un giorno le percosse sono state ancora più violente. Ho avuto l'impressione che stesse per uccidermi, ho quindi deciso di chiamare in aiuto mia madre, perché se non l'avessi fatto sarebbe stato troppo tardi. Sidonie è stata la fidanzata dell'imputato da settembre 2016 a 2017. All'epoca è minorenne, ha 16 anni. Sostiene di aver vissuto con lui e la sua comunità. Scopre la vita in comune, la scena hard rock, l'adolescenza, le feste tra amici e il consumo di droghe. Nelle prime settimane va tutto bene, poi appaiono le brutalità.
0: E beh, quindi anche i ragazzi poi però fanno parte delle vittime, Dominique?
1: Sì, anche ragazzi. Il fascicolo penale conta in tutto una quindicina di querelanti. Dunque non tutte le vittime si sono rivolte alla giustizia. La maggior parte sono donne, minorenni all'epoca dei fatti, ma ci sono anche uomini. Nell'aula del tribunale, martedì a Renault, Georges, altro nome fittizio, è robusto, supera l'imputato di due teste, però dice: ho sempre avuto paura di lui e ancora oggi ne ho paura, risponde ai giudici. Il colosso precisa di essersi avvicinato al suo futuro aggressore perché si diceva che stare vicino al pericolo lo avrebbe protetto dal pericolo. Invano. Questi maltrattamenti passavano attraverso armi bianche che provocano ferite gravi. L'imputato sparava sulle sue vittime frecce di metallo lunghe 15 centimetri con una cerbatona. Altre volte preferiva l'uso di una pistola airsoft. Un saldatore viene utilizzato per marchiare i corpi. La polizia ha sequestrato coltelli vari, spada, taser, spray al pepe, tirapugni, mazze da baseball, fruste, catene, corde. Tutte le stanze dell'appartamento sono state utilizzate. Nel salotto lega le mani di una vittima al gancio di un sacco di pugile e inizia a malmenarla. In camera da letto lega sul letto un'amica per farle subire una sessione di tortura del solettico per ore. In cucina, dopo averlo picchiato, lega un giovane al tavolo da pranzo fissato al pavimento. Quest'ultimo vi rimarrà immobilizzato per 48 ore senza aver accesso ai servizi igienici. Mercoledì, terzo giorno del processo, si prevede l'interrogatorio dell'imputato, che ancora oggi nega gran parte delle accuse.
0: È veramente l'orrore, l'orrore, è un caso veramente incredibile. A casa del guru Samael, questo è il titolo dell'articolo che ci hai raccontato. Grazie Dominique Botti, della testata 24 Heures, grazie, alla prossima volta.
1: Con piacere, grazie a voi, buona giornata.
2: Ed ora, signori, delle bellissime canzoni. Una voce stupenda, una interprete eccezionale. Mina!

Che voce straordinaria, sempre capace di emozionarci molto da brividi. Non credere, la straordinaria Mina dall'album Mina Live del 1970. Noi ci avviciniamo in musica al nostro spazio riservato all'opinione. In altre parole, ascoltiamo Keeping Out of Mission Now di Chapin Fulton.

ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, e il nostro ospite di questa settimana lo saprete, Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dal 2009 al 2012 ha diretto Radio 24, successivamente ha insegnato economia per il giornalismo all'Università Cattolica e scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni, il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia e donna, pubblicato dal sussidiario.

0: In altre parole,
1: l'invasione silenziosa ma estremamente rapida dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando i contorni della vita quotidiana e dell'economia in Svizzera. Secondo l'ultimo studio di Digimonitor, in soli 2 anni l'uso dell'intelligenza artificiale in Svizzera è raddoppiato, arrivando a coinvolgere circa l'80% della popolazione, specialmente tra i giovani. A partire da quest'anno, poi, in alcune scuole svizzere è in atto una trasformazione radicale, dall'esperimentazione con tutor virtuali basati su intelligenza artificiale a Wattwil, alla decisione della Kreisschule di Mutschellen in Argovia di passare interamente all'intelligenza artificiale per la gestione di lezioni, valutazioni e profili personali degli alunni. Questo repentino sviluppo solleva complessi interrogativi di natura economica, sociale e culturale. Da qui vogliamo partire oggi. Bentornato, buongiorno Gianfranco Fabi.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Fabi, il ritmo incalzante di questa rivoluzione deve farci preoccupare?
2: Preoccupare certamente sì, anche se come tutte le innovazioni anche l'intelligenza artificiale ha dei rischi, e questo dobbiamo preoccuparci, ma anche delle opportunità, e di questo dobbiamo occuparci, cioè sfruttare al massimo quello che l'intelligenza artificiale può darci nella vita quotidiana. Quali sono i rischi? Il rischio maggiore, quello che viene più spesso alla ribalta, è quello della perdita dei posti di lavoro. C'è un report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che dice che il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi a più alto reddito, tra questi anche la Svizzera, ovviamente quelli in cui prevalgono i servizi piuttosto che l'industria. E questa volta questa rivoluzione che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale colpisce soprattutto le professioni intellettuali. In sostanza, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina, da un computer nei prossimi anni. Ecco, però dobbiamo tenere presente che l'intelligenza artificiale crea anche nuove professioni per lo sviluppo di questi sistemi e anche per la sicurezza, perché essere in una rete presenta degli enormi problemi di sicurezza che vanno affrontati e risolti. Quindi certamente ci sono rischi per le attività facilmente automatizzabili, come quelli appunto dei bancari, come quelli degli impiegati delle poste, come i cassieri, come i traduttori, l'intelligenza artificiale traduce benissimo e così via. E questa è una prima preoccupazione. La seconda preoccupazione però riguarda più la qualità della conoscenza. L'intelligenza artificiale sa tutto, ma è una conoscenza quantitativa, una conoscenza di tante cose. Potremmo dire, io lo direi da economista, che l'intelligenza artificiale conosce il prezzo di tutte le cose, ma non sa quale sia il valore di queste cose. Il valore, cioè quello che conta per la mia persona, quello che conta per me, quello che conta secondo i miei modelli etici, direi quasi morali. Quindi l'intelligenza artificiale è un'intelligenza, direi, quantitativa, ma la qualità è un'altra cosa.
1: Allora, ripensando a quello che diceva sui posti di lavoro, che uno, come ti ha detto, 1 su 4 potrebbe cadere, alla Kreisschule di Mutschellen il software ProScola genera piani di studio interi e corregge i compiti meglio e più velocemente di quanto potrebbe fare un essere umano. Insomma, se persino il lavoro del docente, che storicamente è ritenuto insostituibile, insomma, traballa, viene un po' radicalmente sconvolto, davvero possiamo un po' preoccuparci. Ma chissà se si troveranno delle soluzioni, degli spazi, oppure se si sentirà la necessità comunque della relazione umana in mestieri del genere piuttosto che della relazione con la macchina. Che ne pensa?
2: Beh, ecco, la speranza è quella che l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio per correggere i compiti, possa appunto far guadagnare tempo al docente da dedicare a una educazione che sia un'educazione non quantitativa, non nozionistica, ma sia un'educazione allo spirito critico, che è quello che serve nella scuola. Ormai è molto criticata una scuola che insegna tante cose, ma non insegna, come dicevo prima, il valore di queste cose. Allora, se l'intelligenza artificiale serve appunto per correggere i compiti di matematica, per correggere altri tipi di compiti o per guidare appunto magari il lavoro secondo degli schemi che il docente può aver creato, ecco, se questo serve a dare più spazi all'insegnamento di qualità, dare più spazi al rapporto umano, dare più spazi all'approfondimento di quelle che sono le realtà, non solo appunto di conoscenza quantitativa, ma anche appunto di spirito critico di osservazione della realtà. Ecco, questa è la sfida che la scuola può avere, abituare gli allievi a vedere con criticità le cose e non ad assorbire quello che viene da un'intelligenza artificiale che spesso è lontana anche dall'esperienza concreta che uno ha. Pensiamo che l'addestramento, come si dice, dei modelli di intelligenza artificiale avviene soprattutto attraverso dei siti, attraverso dei documenti anglosassoni che vengono dalle lingue dominanti come l'inglese, e quindi sono, diciamo, certe volte lontane il nostro modo di pensare. C'è bisogno sempre di una mediazione umana per rendere utile l'intelligenza artificiale.
1: E senta, attraverso l'Hub 360 Mutch Ellen, l'intelligenza artificiale traccia ogni test, un punto di forza, debolezza e persino lo stile di scrittura di un alunno fin dal primo giorno, arrivando a suggerirgli addirittura la carriera ideale. C'è il pericolo, secondo lei, che le aziende finiscano per selezionare personale basandosi su profili algoritmici ultra dettagliati che ingabbiano poi le persone in binari predeterminati ancora prima che abbiano avuto la possibilità di sbagliare, di fare un errore, di ricominciare? Che dice?
2: Ma indubbiamente c'è questo pericolo, c'è il pericolo di affidarsi a un'intelligenza artificiale, e che dobbiamo pensare a come lavora l'intelligenza artificiale. Lavora attraverso il calcolo delle probabilità. Avendo una grandissima mole di informazioni, questa mole di informazioni viene messa insieme, viene congiunta, viene collegata attraverso le probabilità. Cosa è più probabile che una parola ne succeda un'altra? E allora la risposta dell'intelligenza artificiale segue questa probabilità. Ecco, ora, cosa succede? Che questi modelli di conoscenza dell'intelligenza artificiale funzionano in base degli algoritmi, e questa conoscenza va avanti attraverso successive integrazioni di questi algoritmi, però attraverso appunto un appiattimento complessivo, cioè c'è sempre una corsa al ribasso quasi, una corsa direi alla banalità delle cose, un'uniformazione, un progressivo livellamento dei contenuti generati online. Quindi questo, il problema di fondo è proprio questo, quello di concepire l'intelligenza artificiale senza affidare delle grandi responsabilità, anche perché molto spesso l'intelligenza artificiale sbaglia. Non so quante persone hanno fatto delle domande a ChatGPT, che poi risponde molto, molto con discrezione e con gentilezza. Una volta ho chiesto: ma qual è il primo treno per Roma che parte da Milano dopo le 13 domani? E mi ha risposto: ma è alle 14:30. Io ho detto: no, ma guarda, che mi sembra che ci siano uno alle 13:30. E mi ha risposto: no, sì, certo, Gianfranco, scusa, mi ha sbagliato. È vero, alle 13:30. Quindi, ecco, fidarsi dell'intelligenza artificiale, ma fino a un certo punto.
1: Allora, senta Fabi, come lei diceva, l'intelligenza artificiale risponde sempre e a qualsiasi domanda, anche inventata una cosa più assurda, e si trova sempre una risposta, no? Al di là del se è giusta o se è sbagliata. Ma come risponderebbe l'intelligenza artificiale a Giacomo Leopardi, che nel Canto notturno di un pastore errante dell'Asia si chiede: che fai tu, luna in ciel, dimmi, che fai, silenziosa luna, che vuol dire questa solitudine immensa, ed io che sono?
2: Ed io che sono? Ecco, questa è la domanda di fondo che Giacomo Leopardi appunto inseriva per fare una riflessione esistenziale sulla sua esistenza, sul nostro progetto di vita, sul nostro futuro, sulla nostra realtà, su una realtà che va al di là delle persone. E l'intelligenza artificiale risponderebbe: la luna è un astro nel cielo che è stato scoperto non so quando e così via, che è stato raggiunto dall'uomo attraverso appunto le esplorazioni spaziali e Dio chi sono, mi risponderebbe Gianfranco Fabi, è nato tanto in Italia e così via, non risponderebbe alla domanda esistenziale, non risponderebbe alla ricerca di quello che possiamo dire il senso della vita, il destino delle persone, che deve essere proprietà propria. E quindi il problema di fondo, appunto, e allo stesso tempo l'opportunità, è che, come diceva giustamente, l'intelligenza artificiale risponde a qualsiasi domanda, ma le domande dobbiamo farle noi, non sa le domande da fare, non sa quali sono le domande più corrette, le domande più utili, le domande più importanti della nostra vita, non lo sa, dobbiamo farle noi le domande, le risposte poi dobbiamo anche interpretarle noi. Quindi c'è una dimensione etica, direi, dell'intelligenza artificiale che va considerata, ma non come un pericolo. L'intelligenza artificiale è un po', per dirlo in economia, come il denaro, è uno strumento, va considerato uno strumento, va utilizzata nella maniera migliore in cui può essere utile per la nostra vita, ma va utilizzata non affidando all'intelligenza artificiale tutto quello che noi possiamo decidere, tutto quello che anche un'impresa può decidere. Quindi richiede, come tante altre cose, l'intelligenza artificiale, responsabilità, capacità di cognizione. Come dicevo all'inizio, parlando della scuola, una scuola che non dia solo nozioni, che non sia dia solo conoscenza, ma che abitui allo spirito critico, allo spirito di osservazione delle cose. Ecco, questa è la grande sfida che noi abbiamo e che su questa sfida dobbiamo educare anche i nostri giovani. Abbiamo parlato molto delle scuole, le scuole sono importanti in questo senso.
1: Io concluderei qui. Le scuole sono importanti, la dimensione etica che va tenuta in considerazione. Grazie Gianfranco Fabi, ci sentiamo domani mattina. Buongiorno, buona giornata.
2: Grazie, a domani. Grazie.
0: Rete 2. Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
3: Rete 2.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Nuovi bombardamenti incrociati in Medio Oriente: gli Stati Uniti attaccano 5 petroliere iraniane, Teheran colpisce una base americana in Giordania, prezzo del petrolio su. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada, Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un disastro totale, dilettantismo. Sono dure le reazioni politiche dopo il rapporto molto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, il rapporto che evidenzia come un prezzo fisso con gli Stati Uniti per gli aerei da combattimento non era mai stato concordato. L'obiettivo ora è fare in modo che un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta più. Anna Riva.
5: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E 3. Le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi, che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
6: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
5: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
6: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
5: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad ArmaSuiz, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di ArmaSuiz stesso, un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
6: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
5: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
4: In Medio Oriente ora nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver colpito 5 petroliere iraniane, affondandone una in risposta ai 2 attacchi di Teheran contro una nave da guerra americana. Teheran che ha risposto anche lanciando missili contro una base statunitense in Giordania, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti, e ha affermato di aver attaccato 2 navi statunitensi e 8 petroliere nello stretto di Hormuz. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile di petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. E in Israele continuano a far discutere le rivelazioni secondo cui il premier Netanyahu sarebbe stato allertato su un imminente attacco contro Israele prima del 7 ottobre 2023. Ieri sera è arrivata la smentita ufficiale del governo. Sentiamo il collaboratore Michele Giorgio.
7: Il premier israeliano Netanyahu nega decisamente di aver mai avuto una conversazione telefonica di 45 minuti con il leader degli Emirati. Quest'ultimo lo avrebbe avvertito, secondo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, dell'imminenza di un attacco potente, ampio, del movimento islamico palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, avvertimento che però Netanyahu avrebbe sottovalutato, addirittura ignorato. Quindi proseguono le polemiche. Quella di Netanyahu ieri è stata una giornata difficile anche per le relazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito, un paese che è storicamente alleato di Israele e che ha preso la decisione insieme ad altri paesi, tra cui la Francia, di adottare delle sanzioni contro le colonie israeliane. La reazione di Israele a questo passo è stata molto decisa. Il ministro degli esteri Sar ha annunciato una serie di misure di ritorsione, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, ma questa posizione che soddisfa sicuramente la destra più estrema, l'elettorato di ultradestra, sicuramente non convince un'altra parte dell'elettorato, che forse vuole relazioni meno conflittuali con il resto del mondo, quindi diciamo evitare l'isolamento di Israele a causa tra l'altro dei coloni e delle loro azioni, ed è per questo che tutto ciò potrebbe avere un impatto anche sull'andamento della campagna elettorale.
4: Si fa sempre più duro lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici canadesi in risposta ai controdazi canadesi in vigore da ieri. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
8: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i due grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
9: Canada would be in a heap of trouble. I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
8: Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate. E una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. e questo a meno di 2 mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
4: Nel Regno Unito ancora circa 200 voli cancellati oggi a causa di un guasto tecnico con i relativi disagi che vanno avanti da ieri, quando voli cancellati erano stati 1300. L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, è naturalmente il più colpito. Il ritorno alla normalità richiederà del tempo, hanno avvertito i responsabili del controllo del traffico aereo, disagi che stanno coinvolgendo anche i passeggeri da e per la Svizzera. Lo sport è iniziata con una sconfitta alla Champions League dell'Inter. Al Bernabeu a vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato 2 sbavature dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City ha battuto il Porto nel 2-0 con doppietta di Haaland. Da segnalare anche la vittoria dell'Aston Villa 3-2 in casa del Bruges, grazie anche a un errore di Jan Sommer. È tutto, a più tardi.
3: La meteo.
5: Al sud spesso nuvoloso con alcune schiarite alternate a rovesci o temporali più frequenti da metà pomeriggio e in estensione dall'Alto Ticino. In seguito graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite favoniche sempre a partire dall'Alto Ticino. In Engadina coperto e soprattutto al mattino precipitazioni più frequenti, localmente possibili temporali di forte intensità. A basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in Alta Engadina 14, sull'Alto Ticino verso sera tendenza favonica. In montagna vento moderato da sud-ovest, dalla serata in rotazione a nord. Isoterma di 0 gradi in calo a 3600 metri.

E il nostro Corrado Antonini con la sua scaletta musicale ci ha voluto portare in Grecia stamattina. Non so voi, ma io mi sono sentita tipo sulla spiaggia di un'isola greca con Stavros Kriakides e il suo brano Apopse po Gletomne. Noi continuiamo in musica e ascoltiamo Leander Albin con Camions e l'aria.

0: La rivista.
1: Saul Steinberg pronto in linea. Questo è il titolo dell'articolo pubblicato su Doppio Zero che abbiamo deciso di approfondire. Oggi ne parliamo col suo autore Gabriele Gimelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Gabriele Gimelli è docente a contratto di caratteri del cinema muto presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e redattore di Doppio Zero. Si è occupato di cinema comico italiano e americano, dei rapporti fra Gianni Celati e il cinema e di quelli fra Orson Welles e la letteratura, ha curato le opere complete di Aldo Buzzi e co-curato il volume della collana Riga dedicato a Saul Steinberg. Gimelli, lei scrive questo articolo in occasione della prima pubblicazione italiana del libro All in Line del 1945. Insomma, ci hanno messo un po' gli editori italiani per pubblicarlo, nonostante il sostegno di importanti colleghi italiani. Lei cita per esempio Aldo Buzzi.
2: Aldo Buzzi è stato, vabbè, oltre che l'amico di una vita e amico di penna di Steinberg, diciamo proprio dal 45 fino alla morte di Steinberg nel 1999, ma è stato anche il primo a segnalare l'uscita di All in Line negli Stati Uniti, in un articolo sulla rivista Domus nell'ottobre del 1946, quindi ormai 80 anni fa quasi, ecco, e in una lettera che scrive a Steinberg, siamo insomma sempre più o meno siamo sempre nel 46, nella primavera del 46, Steinberg gli invia una copia del libro che era stato un grandissimo successo e Buzzi è entusiasta, gli scrive: sai essere giornalista senza essere come i giornalisti effimero, hai messo dappertutto a fuoco il punto giusto. Ecco, Buzzi aveva già individuato, diciamo, quelle che potevano essere le caratteristiche dello Steinberg disegnatore, in questo caso che è anche uno Steinberg un po' reporter, se vogliamo, ecco.
1: La copertina del libro All in Line ne illustra, diciamo, in sintesi l'essenza più profonda, che dice Gimelli?
2: Sì, perché diciamo la copertina italiana riprende solo una parte di quella statunitense, riprende l'immagine, un'immagine classica dell'opera di Steinberg, dell'uomo di profilo che disegna se stesso. Ma è interessante vedere la copertina della riedizione statunitense, che poi riprende, diciamo, il disegno della sovracoperta della prima edizione, che ha al centro questo uomo

0: profilo che disegna, si disegna con un tratto di penna, ma è circondato, diciamo, da una serie di adesivi, di decalcomanie molto simili a quelle che si usavano, no, da appiccicare sulle vecchie valigie di cartone. Ecco, mi pare che questo un po' riassuma e il tema dell'identità, che è centrale nell'opera di Steinberg, e il tema del viaggio, e in qualche modo mi sembra che i due termini siano connessi, cioè come se soltanto nell'esperienza del viaggio l'artista e l'uomo Steinberg trovasse la propria identità. Ecco, Harold Rosenberg è stato forse il critico che per primo ha individuato un po' il nocciolo della questione proprio nell'esperienza di Steinberg come emigrato, e più recentemente ci è tornato su Jan Toplitz, un importante studioso contemporaneo dell'opera di Steinberg e suo biografo, che ha curato anche nella riedizione americana, pardon, e poi ripreso nell'attuale traduzione ad Adelphi, una ricca postfazione, cioè il tema proprio del destino complesso del rifugiato ed emigrante nel vecchio mondo alle prese con il nuovo mondo. Ecco, quindi mi sembra un po' questo, diciamo, il tema di fondo anche del libro, ecco, che è il primo libro poi di Steinberg.
1: Lei ha citato la biografia. La vita di Steinberg è stata, diciamo, profondamente segnata dai tumulti del Novecento. Ci ricorda un momento la sua biografia?
0: Ma allora Steinberg nasce in Romania nel 1914, quindi allo scoppio della Grande Guerra, e cresce in un paese, lui dice, lo scrive nel suo memoir, che scrive tra l'altro in collaborazione con Buzzi, Riflessi e Ombre, anche questo pubblicato da Adelphi, e dice che la sua infanzia, la sua adolescenza in Romania erano state come essere nero nello stato del Mississippi, perché diciamo, la condizione di un ragazzo ebreo in un paese antisemita come era la Romania dell'epoca era una situazione molto pesante. Lui poi si trasferisce in Italia per studiare al Politecnico di Milano, e nel 1938 però è, come dire, è messo all'angolo dalle leggi razziali. E nel 1941 trascorre addirittura un periodo da internato, in quanto ebreo straniero, e solo nel 1900, poi solo nel, alla, diciamo nel giugno del 41 riesce a emigrare negli Stati Uniti ad attraversare l'oceano.
1: C'è una parte del libro molto significativa che è intitolata Guerra.
0: Guerra, Steinberg, per ottenere la cittadinanza statunitense, lui trascorre prima un anno in attesa a Santo Domingo prima di entrare negli Stati Uniti come rifugiato, e poi riesce a ottenere la cittadinanza contestualmente diciamo, al servizio militare, che svolge prima in Marina e poi nei servizi segreti, nell'OSS, l'antenato della CIA. L'esperienza della guerra è un'esperienza, secondo me, di rilievo, perché da un lato è l'esperienza che, come dire, lo porta a compiere, e lo vediamo anche nel libro, un viaggio, letteralmente un viaggio intorno al mondo, e lo riporta in Italia. E nell'Italia che lui torna a visitare, in divisa, si accorge che non è più il suo paese. Il paese dove ha vissuto 8 anni non è più il suo. Quindi l'Italia non gli appartiene più, né lui appartiene all'Italia. E al tempo stesso è anche il momento in cui Steinberg, da disegnatore, da vignettista umoristico, come era stato in Italia negli 8 anni, diciamo, che ha vissuto a Milano, disegnando per il Bertoldo, il Settebello, altre riviste, insomma, umoristiche, diventa invece l'occhio, diciamo, anche il reporter, diciamo così, Saul Steinberg. Ecco, questa è una trasformazione veramente lui avrebbe detto, da orientale a occidentale, da europeo ad americano.
1: E questo libro ci mostra anche, sfogliandolo, possiamo capire l'evoluzione del suo stile.
0: Sì, perché è un'evoluzione che Steinberg già in fase di lavorazione teneva a sottolineare, addirittura si era opposto alla pubblicazione di alcuni disegni, di alcuni tra i primi disegni che gli sembravano troppo, come dire, mancassero di quella raffinatezza, di quella classe che lui invece cercava di ottenere nel momento in cui, a partire dall'ottobre del 1941, comincia a collaborare con il New Yorker, che poi sarà, diciamo, la sua casa per un cinquantennio. E addirittura quindi si dà in qualche caso a ridisegnare personalmente delle vignette precedenti per assumere, diciamo, dei connotati più nel suo sguardo più americani, ecco. E spesso, tra l'altro, sarà quella Edda Stern, sua fidanzata e poi dal 1944 moglie, a suggerirgli in qualche modo di non essere troppo rigido, diciamo, nella selezione dei disegni, proprio perché appunto, e lo si vede molto bene nel passaggio da una sezione all'altra, c'è veramente un cambio di registro. Se n'è accorto persino Buzzi, proprio dicendo tra i disegni, diciamo, più bertoldeschi, diciamo, o satirici, all'osservazione invece anche dei fronti di guerra, Cina, India, Nord Africa, Italia. Ecco, si nota veramente uno sguardo che è completamente diverso.
1: Saul Steinberg, pronto in linea. Questo è il titolo dell'articolo pubblicato su DoppioZero. Ne abbiamo parlato col suo autore, Gabriele Gimelli, che io ringrazio. Grazie e buona giornata. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.

Questo è il brano Take 5 di Dave Brubeck. L'avete riconosciuto sicuramente dall'album Time Out del 1959. Noi ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra puntata diretta di oggi. È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà: Afghanistan, le figlie dell'emirato di Costanza Spoci. A 5 anni dal ritorno dei talebani al potere, l'Afghanistan è quasi scomparso dalle cronache internazionali, ma negli ospedali la crisi continua tra Kabul e la valle del Panjshir. Le donne arrivano dopo ore di viaggio, spesso con gravidanze già complicate perché non possono spostarsi da sole o non hanno i soldi per raggiungere un ospedale. A curarle sono le ostetriche, infermiere e ginecologhe rimaste nel sistema sanitario. Ma alle ragazze è stato impedito di studiare e formarsi nelle professioni mediche. Il risultato è una sanità senza ricambio. Mentre cresce il bisogno di cure, si restringe la possibilità di formare chi dovrà garantirle in futuro. Tra maternità, cliniche e vita quotidiana, il radio reportage mostra gli effetti concreti di questa crisi sulla salute delle donne afghane. È un laser a cura di Costanza Spoci e io già vi informo, prima che lo ascoltiate, i nomi delle operatrici sanitarie sono stati tutti cambiati per la loro sicurezza. Siamo in chiusura, davvero grazie per averci seguito, per averci scritto. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2. Редактор

0: In Afghanistan una donna può aver bisogno di un ospedale per partorire, ma per arrivarci deve prima poter uscire di casa. Deve avere i soldi per il viaggio, deve trovare un uomo che l'accompagni e deve trovare soprattutto una donna medico, un'infermiera o un'ostetrica. 5 anni dopo il ritorno dei talebani al potere, anche partorire è diventato un percorso a ostacoli. E dentro gli ospedali rimane una domanda che riguarda il futuro del paese. Chi curerà le donne afghane quando le donne che oggi le curano non potranno più essere formate?
1: Hello, my name is Adla. I bring the patient from this door, like code 5.
0: Adla, una solerte infermiera afghana della maternità di Emergency ad Annaba, nella valle del Panjshir, ci porta in giro per farci vedere l'ospedale. Ci fermiamo nella stanza delle emergenze. C'è il letto, ci fa vedere il monitor, l'ossigeno, tutto quello che serve. Ogni giorno Adla ci dice che vede passare circa 50 pazienti, più o meno.
1: Have the patients active labor, we move to the delivery or in the labor ward. Otherwise, for gynae, we move to the gynae ward.
2: C'è anche la stanza del triage dove arrivano le donne. Qua ci sono la maggior parte delle donne incinte, c'è una sera dietro di me che sembra molto dolorante. E quindi niente, c'è un triage per cui poi decidono dove inviarle.
0: Fuori, le montagne chiudono la valle del Panjshir. Dentro la maternità si muovono invece donne che arrivano da province lontane.
2: Qui c'è una ragazza con lo sguardo molto sveglio che ha 25 anni ed è un insegnante di scuola, quarto e quinto grado, e ha partorito da 2 ore ma ha voluto parlare con noi, è stata lei
3: chiamarci.
2: Ha una bambina che è appena nata appunto da 2 ore, che qui di fianco lei nel letto, e lei ci raccontava che lavora. Ma non appena le ho chiesto come è cambiata la scuola da quando c'è il nuovo governo, non ha voluto rispondere.
3: She said I can't say anything about this question. Yes, she has it.
2: E intanto c'è un nuovo bambino che è arrivato, appena nato.
4: How do you say congratulations?
3: Tabrik.
4: Tabrik.
0: Per arrivare ad Annaba, Zara ha dovuto pagare un taxi. 3.000 afghani, circa 40 euro.
5: Nome Zara.
0: Praticamente lo stipendio di un mese di suo marito, che di lavoro lava automobili. Lei non può lavorare da quando i talebani sono al potere. Lui non ha un lavoro stabile. Quando lavora guadagna tra 2.000 e 2.500 afghani al mese. Lei è incinta di 8 mesi, racconta. Sono venuta qui perché avevo dei problemi. Non avevo una macchina e nemmeno mio marito. Spesso siamo senza lavoro, abbiamo problemi economici. E quindi abbiamo scelto questo ospedale perché è gratuito. Se andassimo in un altro ospedale dovremmo pagare e dovremmo comprarci le medicine. Quei 3.000 afghani per venire in ospedale, Zara li ha presi in prestito.
2: Stiamo entrando nella stanza del travaglio.
0: In un ospedale privato un parto può costare 10.000 afghani, un cesareo anche 20.000, e per molte donne questo significa semplicemente non poter partorire in ospedale.
6: No, I'm Safia.
7: Sì,
6: sì.
1: Ascoval.
2: Safia viene da Kabul. Per arrivare qui ha viaggiato circa 4 ore. È partita prima delle 6 del mattino. Ha preso un bus perché una macchina privata le sarebbe costata troppo. È stato complicato venire qui, dice. Ma se fossi andata in un ospedale governativo, avrei dovuto comprare tutto quello che mi serviva, dalle medicine ai guanti con cui il medico o l'ostetrica poteva visitarmi. Alla fine sarebbe stato molto più costoso. In Afghanistan la distanza da un ospedale non si misura solo in chilometri, si misura in soldi, in automobili quasi mai di proprietà, in uomini disposti ad accompagnarti e per una donna sempre più spesso anche nella possibilità stessa di uscire di casa. Najiba ha 23, forse 24 anni. È pashtun e viene da Bagram. È incinta di 8 mesi. Per arrivare qui ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Il viaggio intanto le è costato circa 1000 afghani. E per poter uscire di casa e raggiungere l'ospedale ha dovuto essere accompagnata da un uomo della famiglia, suo marito. Ha già fatto qualche controllo durante la gravidanza, dice, ma non abbastanza. La sua famiglia è numerosa e quasi tutti sono senza lavoro. Alcuni cercano di guadagnare qualcosa vendendo merci al bazar, ma i soldi non bastano mai per permettersi visite ed esami. Per questo sono arrivata all'ottavo mese senza cure, dice Najiba. Non erano in grado di portarmi a fare altri esami. Di fianco a lei c'è la dottoressa Kubra, una ginecologa, e spiega che quando Najiba è arrivata non era possibile fare tutti gli accertamenti necessari.
5: We cannot do the all investigation that was necessary for this kind of baby. Only we did some primary investigations and they defined that the baby was with the polyadenomatosis. Maybe she has some malformation also with this baby.
2: Sono stati eseguiti solamente gli esami principali e questi esami hanno rilevato dei problemi e c'è anche il sospetto di una malformazione del feto.
5: Because like this patient we have a lot here.
2: La dottoressa Kubra racconta come nel suo reparto arrivino sempre più donne da province diverse, con gravidanze complicate e spesso in condizioni economiche disperate.
5: Here actually we arrive they arrived from different province, more and more complicated.
2: Molti aspettano mesi prima di farsi visitare perché non possono permettersi il costo del viaggio, delle visite o degli esami.
5: Because of this, they are coming with the bleeding, shock conditions, abruptio placenta, placenta pervia.
2: Arrivano quando il problema è già grave, con emorragie, in stato di shock, con la placenta previa o gravidanze extrauterine. Riceviamo continuamente pazienti complicate, spesso quando la malattia è già a uno stadio avanzato, dice. Il reparto è costantemente pieno. Più di 120, a volte più di 130 pazienti al giorno nella clinica che fa da filtro alla maternità di Annaba. Secondo Kubra, da 5 anni a questa parte, la situazione è peggiorata per più del 75% dei casi.
5: Now we add the patients, we receive a patient like malnourished patient, malnutrition completely malnourished.
2: Oggi riceviamo pazienti malnutrite, le ricoveriamo qui anche in terapia intensiva. Cerchiamo di salvarle e di dare loro tutto quello di cui hanno bisogno.
5: Last month we had 5 patients.
2: Il mese scorso, ricorda la dottoressa, abbiamo avuto 5 pazienti. Alcune erano incinte di 6 mesi. Ricorda che il loro peso era di 35-37 kg.
5: This all affected because of two things.
0: E questo dipende da due cose, dice Kubra. Da una parte ci sono le restrizioni del governo che impediscono alle donne di spostarsi per fare i controlli. Dall'altra c'è il problema economico.
5: And the other is a direct economic problem.
0: La povertà sicuramente rende tutto più difficile. Disoccupazione oltre il 70%, aiuti internazionali decurtati dall'arrivo dei talebani al potere e dal 2025 la chiusura della frontiera con il Pakistan, che non ha fatto altro che aggravare la crisi. I prezzi dei beni di prima necessità sono praticamente raddoppiati da allora. E così, ancora una volta, il peso della crisi ricade soprattutto sulla popolazione.
5: And also there is they're not able to have education about the family planning.
0: Non hanno accesso nemmeno all'educazione sulla pianificazione familiare, dice Kubra. Vediamo famiglie con 8 o 9 figli, anche quando c'è una persona che lavora con uno stipendio basso. Come fanno a prendersi cura di 9 bambini? È un problema enorme.
5: Take care of these 9 children. It was a big problem.
0: La fertilità in Afghanistan non è soltanto una questione privata, è anche una questione economica. Ad Annaba incontro Karen Picucci, ginecologa italiana di Emergency.
6: Ciao, piacere Karen.
0: Lavora qui dal 2013. Conosce questa maternità da prima del ritorno dei talebani.
7: Una cosa che è alla base di tutto questo è, per questa società estremamente impoverita, con pochissime risorse economiche stabili, in cui non c'è nessun sistema di welfare, in cui neanche la sanità pubblica può garantire gratis gli interventi, i ricoveri o le medicine, l'unica garanzia di sopravvivenza sta nella generazione che si produce e che si occuperà di te. Quindi i figli sono la tua pensione. Quindi la famiglia afghana va verso il futuro, creando bambini che consentano, mantenendo gli adulti, che non muoia la famiglia, per cui le donne devono fare figli per questo.
0: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2026 oltre 17 milioni di afghani vivono in una condizione di insicurezza alimentare grave. Sono circa 3,7 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione acuta e più di 1 milione di donne incinte o che allattano è a rischio malnutrizione.
7: Le pazienti che vediamo in ospedale sono tante, ma sono poche rispetto alle donne che partoriscono in Afghanistan, e non solo qui è questo fenomeno, è su tutto il resto, diciamo, dei low income country, cioè la maggior parte dei parti avviene a casa. Una donna che è arrivata era una primigravida che aveva partorito 2 gemelli, la ragazza è arrivata morta dall'emorragia che c'era stata. Quindi noi abbiamo deposto questo corpo sul pavimento, era una ragazza che avrà avuto intorno ai 20 anni. Ragazza, quando l'abbiamo posata a terra, abbiamo provato a capire se potevamo fare ancora il massaggio cardiaco o altro, non perdeva neanche più sangue, cioè era veramente stata dissanguata dal fenomeno del parto. Quindi cosa era avvenuto? Questo parto era avvenuto a casa, era stato assistito in maniera completamente non professionale da, non lo so, la suocera, ci sono delle persone, ci sono delle comari, come si diceva una volta, che si improvvisano ostetriche, e quindi l'emorragia, hanno perso troppo tempo, e quando l'hanno portata questa ragazza era morta.
0: C'è però una cosa che qui, nella maternità di Annaba, ancora funziona. Le donne curano le donne. Ostetriche, infermiere, dottoresse, sono loro che tengono in piedi una parte essenziale del sistema sanitario. Ma anche questa rete si sta restringendo. Nel dicembre 2024 le autorità talebane hanno chiuso alle donne l'accesso agli istituti di formazione medica, compresi i corsi di infermieristica e ostetricia, i pochi che erano ancora consentiti dopo che il nuovo governo già aveva bandito l'istruzione alle donne dopo la sesta classe. Dunque questo significa che le professioniste che oggi lavorano negli ospedali continueranno a esserci ancora per qualche anno, ma sempre meno donne potranno prendere il loro posto.
8: Dottora! Dottora!
0: La dottoressa Shirin ha 36 anni, è specialista in ostetricia e ginecologia.
2: ed è una delle ultime donne che ha completato la formazione medica prima che il sistema universitario venisse totalmente chiuso alle ragazze.
1: Before Taliban arrived, my medical college was finished, so I was in the residency period.
2: Ogni mattina, dice, viene al lavoro con l'autobus del personale, però le regole sono cambiate. Prima veniva con gli hijab.
1: No, I'm coming by staff bus. I'm coming by staff bus, but the rule is changed now. Before I was coming with my hijab, now I'm coming with the burqa.
2: Ora, dice, vengo con il burqa perché ci chiedono di indossarlo.
1: When you are free, you have your freedom and someone is asking you to wear the burqa, how you feel?
2: Quando le chiedo cosa significa essere costretta a farlo, lei mi dice, quando sei libera e qualcuno ti chiede di indossare il burqa, come ti senti?
1: There's no any way.
2: Questa è la regola, questo è il governo e dobbiamo accettarla. Non c'è altra possibilità.
1: There's no another force. Above them.
2: Non c'è un'altra forza al di sopra di loro, dei talebani.
1: We are breathing these days, not living.
2: Non viviamo.
1: We are only breathing.
2: Stiamo soltanto respirando.
1: There was hand rise in Herat.
2: A Herat, quando le donne si sono rivoltate, avete visto quello che le hanno fatto i combattenti.
1: So there is no hope for tomorrow.
2: A giugno a Herat le donne sono state obbligate a coprire il volto lasciando scoperti solo gli occhi e dunque obbligate a indossare il burqa. Questa stretta ha provocato manifestazioni represse con il sangue. Ora in tutto il resto del paese molte donne hanno paura e quindi indossano il burqa quando è obbligatorio e dove non è obbligatorio escono con la mascherina, quella chirurgica, per non essere fermate dalle pattuglie talebane.
1: I have two son, one daughter. She's 5 years and 3 months.
2: Shirin ha una figlia di 5 anni. È molto preoccupata per il suo futuro. Non sa cosa succederà. Fino alla sesta classe potrà studiare, e poi però non lo sa.
1: And I wish that she should also study a lot. This is her right.
2: Mi spiace per il suo futuro, dice. Vorrei che anche lei potesse studiare molto, come ho fatto io. È un suo diritto.
1: The gender doesn't mean for me.
2: Per una bambina nata oggi in Afghanistan, la sesta classe è ancora una soglia. Dopo, la scuola si chiude. E con la chiusura della scuola si chiude anche la strada che porta a molte professioni. Tra queste anche medicina, infermieristica e ostetricia. E così, le donne che oggi curano le donne stanno diventando una generazione, di fatto, senza ricambio.
1: Nothing, only I'm standing at home and
2: Shirin non parla solo del suo lavoro, parla anche della sua vita. Non faccio niente, sto a casa e passo il tempo con i miei bambini perché ho paura di uscire.
1: For some picnic. I'm not allowed to go.
2: Anche solo per fare un picnic. Non le è permesso e ha paura che se esce la polizia morale la arresti.
1: So I restrict myself also to home, to be home.
2: Mi limito anch'io a stare in casa. Sono sempre a casa e vengo solo a lavorare in ospedale.
1: Almost 4 years that I'm doing this job. I'm not able. Seem like my home is a jail for me.
2: La sua casa, dice, è diventata una prigione.
6: And you went very early?
9: Si capisce subito che c'è l'ospedale di emergency perché è scritto enorme e c'è il logo di emergency e fuori insomma c'è un cabinato rosso con le guardie. Morning. Morning. E anche delle panchine rosse dove ci sono i familiari dei pazienti che aspettano fuori.
2: Anche in capitale la situazione non è delle migliori. Tamana fa l'infermiera nell'ospedale di Kabul. Ha 22 anni e quando i talebani sono tornati al potere, lei in quel momento lavorava nel turno di notte.
1: When I was Taliban came, I was a night shift.
2: Una sera uscendo di casa per prendere il bus e andare al lavoro in ospedale, la polizia morale dei talebani l'ha fermata. Le hanno chiesto: "Dove vai?"
1: Then Taliban came, "Where you go?" I say I want to go to my job.
2: Vado al lavoro, lavoro in ospedale. E però le hanno detto: no, non puoi andare.
1: You can go home back.
2: Tornatene a casa.
6: Quindi per un periodo Tamana, la mattina presto, alle 5 andava al lavoro accompagnata dal marito di sua sorella. Quando finiva il turno andavano a prenderla alle 10 e la portavano a casa. Ora va di nuovo da sola e spera che non la fermino. Tamana vive con sua sorella e il marito della sorella. I genitori sono morti.
1: I am very strong. In my family, I'm the first one, the girls, to graduate.
6: Con orgoglio, in my family, racconta che è lei, la prima ragazza della famiglia, a diplomarsi. I suoi nipoti, la sorella, le cugine non sono andate a scuola dopo la sesta classe. Restano a casa e in media verso i 16 anni si sposano. Lei invece no, dice Tamana. Lei lavora in ospedale. I miei cugini, mio zio, dicono: perché le ragazze devono andare all'università? Perché fanno il corso di infermieristica? Perché devono lavorare? E poi ci sono i turni di notte.
1: Pensano
6: che una ragazza che lavora di notte non è una brava ragazza.
1: This is for me is also this so. So difficult to think about this, the people thinking like this.
6: Tamana dice che quando è a casa non fare niente si sente debole.
1: When I was at home, I feel weakness, sometimes dizziness.
6: Ha le vertigini e a volte si sente male. Quando va al lavoro invece sta bene.
1: Feel better.
6: Non sa come dirlo. Le piace proprio il suo lavoro.
1: My job, I like a lot. I love my job.
6: Il mio lavoro è tutto per me. Dal mio lavoro ricavo i soldi per vivere e per costruire tutto ciò che ho.
1: Grow my everything from my job.
4: Yes, can we sit?
10: Yeah.
4: Great. Please.
6: Nel giardino dell'ospedale di Kabul, Jawad, 43 anni, è seduto a gambe incrociate e appoggia stanco la testa e la schiena contro il muro dell'ospedale.
10: She's at home.
6: Fa l'infermiere, racconta del suo lavoro, della sua vita, ma quando parla delle figlie il suo sguardo si rabbuia. Sua figlia ha finito la sesta classe e non le è più permesso di andare a scuola. Ora fa un corso privato per continuare a studiare, ma studia solo l'inglese, tutto qui. Racconta che quando sua figlia ha finito la sesta classe è corsa da lui e da sua moglie ridendo e piangendo insieme. Ha detto: ho finito la scuola, ed era felice di aver concluso, ma allo stesso tempo piangeva perché sapeva che non avrebbe più potuto continuare gli studi. Nel giardino dell'ospedale Jawad racconta anche che molti giovani arrivano lì dipendenti da farmaci, anche le ragazze.
10: Depression. They receive a lot of drugs, depression drugs, tablet pregabalin.
6: La sostanza è il pregabalin, un farmaco per l'epilessia che in grandi dosaggi ti porta in un altro mondo. Altre sostanze sono mix di metanfetamine, tramadolo e eroina.
10: One night at 11 o'clock they are.
6: Jawad, quando glielo chiedo, mi dice che sì, ha una storia che ricorda più di tutte le altre. Una notte, verso le 11, forse mezzanotte, due ragazzi e due ragazze erano in una stanza al terzo piano di un palazzo. Erano due coppie di fidanzati. Qualcuno ha informato i talebani della loro presenza, illegale perché non erano sposati. I talebani sono arrivati per arrestarli, hanno bussato alla porta. I ragazzi hanno capito che stavano per essere presi. A quel punto, una delle due ragazze ha preso un coltello, un semplice coltello da frutta, quelli che si usano per tagliare una mela, e ha cercato di uccidersi tagliandosi le vene dei polsi. Gli altri l'hanno fermata per tempo, ma lei, non vedendo altra via di uscita, si è lanciata fuori dalla finestra cercando di scappare. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva con una frattura alla colonna lombare. È rimasta completamente immobile per 4 settimane e, dice Jawad, resterà paraplegica a vita.
10: She got paraplegic.
6: I talebani poi sono tornati a controllare in ospedale. Poi degli uomini sono arrivati dal distretto di polizia. L'hanno aspettata al cancello e da quel momento Jawad non sa più che cosa le sia successo e che fine abbia fatto.
10: Is going to again in the jail or she's free? I don't know.
6: Anche nella clinica di Annaba, in Panjshir, tra una paziente e l'altra, la dottoressa Kubra racconta che ha visto molte donne che sono arrivate dopo aver tentato il suicidio.
5: Woman that was she drank something for the suicide attack, hemocyte attack.
6: Una di loro racconta che aveva ingerito dell'acido per togliersi la vita ed è rimasta in cura per più di 2 mesi.
5: It was something that hide it everywhere.
6: Il problema, dice la dottoressa Kubra, è che non vengono in clinica per raccontare quello che succede. È qualcosa che viene nascosto, dice. Non se ne parla. E anche le cure arrivano in ritardo. Quando una paziente viene dimessa, racconta la dottoressa, le viene chiesto magari di tornare dopo una settimana, ma spesso in famiglia glielo si impedisce. E magari passano mesi prima che torni o magari non torna più e nel frattempo la malattia avanza. Alcune non riescono più a mangiare, altre non riescono più a camminare e tornano in ospedale quando la situazione ormai è all'ultimo stadio. Quindi qui non si arriva tardi soltanto per una visita, per un esame o per una cura. Si rischia di arrivare tardi anche per tutto quello che serve a tenere in piedi questo sistema. Nel 2026 l'Afghanistan continua a essere uno dei luoghi più difficili al mondo per una donna, per lo più incinta. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, una donna muore ogni 2 ore per cause legate alla gravidanza, al parto o al periodo successivo. E mentre il bisogno di assistenza cresce, il sistema perde la possibilità di formare nuove ostetriche, nuove infermiere e nuove dottoresse. Ed è qui che la storia della maternità diventa la storia di un'intera generazione. 5 anni dopo la caduta di Kabul, la battaglia per la salute delle donne afghane passa anche da qui. Da una maternità in una valle di montagna, da una ginecologa che continua a curare mentre le viene detto come si deve vestire, da un'infermiera che considera il proprio lavoro la propria famiglia, da una madre che deve prendere in prestito 3.000 afghani per arrivare in ospedale, da una donna che non riesce più a uscire di casa e da una bambina appena nata che ancora non sa che il paese in cui è venuta al mondo ha già deciso molte cose sul suo futuro.
11: Rete 2.
12: Afghanistan, le figlie dell'Emirato, questo è il titolo del laser che abbiamo appena ascoltato, curato da Costanza Spocci, un laser che esattamente come tutti gli altri potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 senza prezzo fisso tra Svizzera e Stati Uniti è stato criticato duramente in un rapporto parlamentare. Nuovi attacchi incrociati in Medio Oriente: gli Stati Uniti attaccano 5 petroliere iraniane, Teheran colpisce una base americana in Giordania, prezzo del petrolio su. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten, lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos, i dati serviranno a migliorare la prevenzione. Un disastro totale, dilettantismo. Sono dure le reazioni politiche dopo il rapporto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, rapporto che evidenzia come un prezzo fisso con gli Stati Uniti per gli aerei da combattimento non era mai stato concordato. L'obiettivo ora è fare in modo che un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta. Anna Riva.
4: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Viola Amherd, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
5: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
4: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
5: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
4: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Suisse, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Suisse stesso, un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
5: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
4: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
3: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver colpito 5 petroliere iraniane, affondandone una in risposta ai 2 attacchi di Teheran contro una nave da guerra americana. Teheran, da parte sua, ha risposto lanciando missili contro una base statunitense in Giordania, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti, e ha affermato di aver attaccato 2 navi statunitense e 8 petroliere nello stretto di Hormuz. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile di petrolio, ormai di nuovo vicino ai 100 dollari. Si fa sempre più duro lo scontro commerciale fra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici, in risposta ai controdazi canadesi in vigore da ieri. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
6: Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei Bombardier negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti lattiero-caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i 2 grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono, di gran lunga, il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
2: Canada would be in a heap of trouble. I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
6: Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate. E una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
3: Nel Regno Unito ancora circa 200 voli cancellati oggi a causa di un guasto tecnico e dei relativi disagi che vanno avanti da ieri, quando i voli cancellati erano stati 1300. L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, è naturalmente più colpito e il ritorno alla normalità richiederà del tempo, hanno avvertito i responsabili del controllo del traffico aereo, disagi che stanno coinvolgendo anche i passeggeri da e per la Svizzera. Riprodurre in laboratorio quanto accade nella realtà, ovvero le frane, per creare modelli matematici che possano aiutare ad evitare catastrofi. È ciò che stanno facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos con un nuovo strumento, un plastico tridimensionale, un modello 3D, in cui far scendere detriti e acqua per registrare i dati. Roberto Scolla.
7: Una piccola blatten in scala 1 a 500 con la sua topografia. In cima a questa struttura di 3 metri di altezza, 4 di larghezza e fino a 6 di lunghezza vengono gettati circa 50 litri di materiale che simulano i 9 milioni di metri cubi scesi sul paese vallesano. Il tutto per fare vari esperimenti, come spiega Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'SLF.
8: Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
7: Modelli numerici, matematici, che un risultato positivo lo hanno ottenuto a Brienz, nei Grigioni, prevedendo con un'incredibile precisione l'andamento della frana scesa sulla frazione del comune di Albula. Forse in futuro questi studi potrebbero servire a evitare disgrazie e tragedie come quelle di Blatten o in Nepal. Ancora l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e le valanghe, Hervé Vicari.
8: Con questi nuovi modelli che abbiamo sviluppato possiamo considerare la fisica reale dei sedimenti e dell'acqua presenti in queste frane e poter applicare il modello in modo più predittivo. Rimane tuttavia una certa componente di incertezza, nel senso che non saremo mai sicuri sulla composizione reale delle frane e quindi è difficile poter applicare un modello e pensare di ottenere una risposta certa. Tuttavia possiamo applicare il modello con un range di parametri che ci permettano di capire quale può essere in fin dei conti il range di deposito, ad esempio.
3: Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Con questo è tutto, vi lascio allo sport. Una buona giornata.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter alla Bernabeu. Il Real Madrid ha vinto 2-1, la doppietta di Haaland ha permesso al Manchester City di imporsi 2-0 a Porto, un liscio grossolano di Sommer ha invece spianato la strada all'Aston Villa nel 3-2 rifilato al Bruges. Il Borussia Dortmund di Kobel ha superato 3-2 il Villarreal, 3-2 anche del Betis Siviglia a Lilla. L'AEK Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo tra le altre partite Napoli-Arsenal e la nostra diretta sulla 2 Liverpool-Atletico-Madrid. Nell'hockey il Lugano ieri ha presentato la stagione, Paolo Laurenti ne ha approfittato per incontrare Marco Werder.
11: Ci sono 9 squadre su 14 che possono ambire a competere fino in fondo, di cui 5 sono di un altro pianeta: Zurigo, Losanna, Ginevra, Davos e Friburgo.
12: Senza dimenticare pure il Berna, forte della pista più capiente del paese. E in questo contesto in cui molti club dispongono di stadi moderni e nettamente più redditizi, il Lugano, secondo il CEO Marco Werder, deve puntare sulla formazione dei propri giovani e ottimizzare le spese cercando di aumentare le entrate. In questo senso, lo stesso Werder saluta il lieve aumento di abbonamenti rispetto alla passata stagione, raggiunta quota 4.018, nonostante un'altra concorrenza, quella dei Cugini del Calcio, con la nuova IL Arena, che ha portato l'HCL a studiare una campagna Lugano e Hockey che ha fatto e continua a far discutere.
11: Prima di tutto stiamo parlando di una campagna di marketing e comunicazione. Noi viviamo in una regione dove a 30 km di distanza giocano Milan, Inter e il Como adesso, quindi in una cultura latina calcistica. Detto questo, il nostro club, grazie a chi ha lavorato prima di noi, è riuscito tramite la sua storia a creare un'identità sul territorio dove la popolazione di questa regione si identifica con un club. Fatto questo contesto, appare la IL Arena, che evidentemente è ingombrante, e in un momento così noi come club semplicemente abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci sentano. Non vuol dire che non vedano il resto, vuol dire che devono sentire noi. Detto questo, è una campagna di marketing, e quindi se ne è parlato tanto, già in parte ha raggiunto il suo obiettivo.
10: Nel tennis, gli US Open, passaggio ai quarti di finale per Sabalenka, che ha eliminato Noskova, quarti di finale al maschile, che si stanno disputando, o quantomeno Shelton e Alcaraz sono in campo in questo momento, 5-4 per Shelton nel quinto e decisivo set, con Alcaraz però che ha 3 palle di set per pareggiare i conti per il 5-5 che arriva in questo preciso istante. Dunque si giocherà tutto all'ultimo, sono le 3 di mattina in quella di New York. Infine la Vuelta, in programma la 17esima tappa, 185 km con arrivo a Siviglia, e lo spagnolo Mas, sempre maglia rossa e con 2 minuti e 06 su Gall.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Sono le 9.43 minuti, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Parade. Subito uno sguardo al sommario, prima però come sempre vi do il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere i vostri commenti, ci fa sempre naturalmente molto piacere ricevere i vostri feedback, diciamo così. Il numero è come sempre lo 079-382-6765, ve lo ripeto 079-382-6765.

Va gustato proprio pagina dopo pagina come una sorta di manuale di sopravvivenza in un'epoca nella quale la musica sembra purtroppo avere perso questo potere. E per quanto riguarda questa puntata, noi cominciamo con alcune novità discografiche che ho selezionato per voi di altrettante etichette discografiche prestigiose come Lin, come Naxos e come Naive. E cominciamo proprio dalla Lin, che ha pubblicato recentissimamente un disco che si chiama semplicemente Works for Clarinet and Piano, Jenner, Schumann, Weber. I protagonisti sono la clarinettista britannico-americana Jean Johnson, che debutta proprio con questa prestigiosa casa, ovvero la Lin, che si fa anche distinguere per l'alta qualità dal punto di vista anche audio dei suoi prodotti, e qui la troviamo insieme al suo marito, anche partner musicale, ovvero il pianista Steven Osborne. Molto dedica alla musica da camera, Jean Johnson si è esibita in alcuni dei luoghi migliori, più importanti al mondo, e qui ci propone un bel programma di opere romantiche. Brahms, anche se non compare di fatto nel programma del disco, è un collegamento con tutte le quattro opere che prendono in considerazione i nostri esecutori: Gustav Jenner, che fu il suo unico allievo a lungo termine, e poi ancora Robert e Clara Schumann, che erano amici, anche mentori di Brahms, e poi Weber, che chiude il ciclo. E quello che vi voglio far ascoltare è appunto una pagina schumanniana, ovvero le tre romanze per clarinetto e pianoforte, opera 94. Siamo nel 1849, un anno particolarmente felice nella vita difficile e tormentata di Schumann. Sono tre piccole composizioni, in realtà, dalla forma tripartita classica ABA, e da un carattere, come sentirete, delicato, salottiero. Quindi dalla malinconia della prima si passa a una sorta di serenità, un incanto melodico della seconda, poi un mistero quasi magico della terza. Ascoltiamo quindi questa opera, che tra l'altro viene anche frequentemente eseguita con oboe, violino oppure anche violoncello. Qua ascoltiamo appunto la versione per clarinetto e pianoforte, opera 94, Robert Schumann, quindi tre romanze per clarinetto e pianoforte con Jean Johnson, accompagnata da Steven Osborne. Thank you.

Abbiamo ascoltato le tre romanze per clarinetto e pianoforte opera 94 di Robert Schumann, da una novità discografica della Lynn, che vede protagonisti Jean Johnson insieme al partner marito pianista Steven Osborne. Bella novità discografica che è incentrata su diversi autori, quali Jenner, appunto Clara Schumann e Robert Schumann, poi Weber per concludere. Passiamo a un'altra novità discografica, questa volta è firmata dalla Naxos. La Naxos è celebre per proporre ai propri acquirenti, diciamo così, dei programmi o monografici, comunque dei programmi tematici, ed è il caso appunto di questo duo di chitarre che è formato, si chiama Blue Venduo innanzitutto, ed è formato da due musicisti. Uno viene dal Canada, Sebastian Robles, e l'altro viene invece dalla Cina, Zhang Xiang Shi. Insieme realizzano tutta una serie di trascrizioni per due chitarre di autori come Franck, come Rachmaninoff, come Schubert e come Schumann, ed è sicuramente molto interessante poter andare ad ascoltare della musica appunto non elaborata per questo genere di ensemble, perché chiaramente si trasforma attraverso il timbro molto bello, molto affascinante del duo di chitarre. Voglio farvi ascoltare la loro trascrizione del preludio Fughe e variazioni per organo in si minore di César Franck, scritto nel 1873, elaborato poi successivamente per armonium e pianoforte, e è una pagina sicuramente di grande ed elegante fattura, e ha contribuito sicuramente al rilancio dell'arte organistica in Europa in quel tempo. E noi l'ascoltiamo appunto dal duo di chitarre con Sebastian Robles e Zhang Xiang Shi, preludio, fuga, variazioni per organo in si minore, opera 18 di César Franck.

Abbiamo ascoltato il Bluven Duo, ovvero Sebastian Robles, che viene da Edmonton in Canada, e Zhang Xiyang Shi, che invece viene da Shanghai, dalla Cina. Il duo si è formato a San Francisco durante anni di studio, appunto, che hanno potuto condividere assieme. Hanno prodotto questo bel disco della Naxos, uscito da pochissimo, con diverse trascrizioni per duo di chitarra con Frank, Rachmaninoff, Schubert, Schumann. Abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Variazione per organo in si minore opera 18 di César Franck nella loro stessa trascrizione. Un'ultima novità discografica che vi voglio proporre oggi, invece, presentata da un'altra prestigiosa etichetta discografica, qual è la Naive, con la musica del grande Astor Piazzolla, cui il trio Zadiga ha dedicato l'intero disco che andiamo appunto ad ascoltare, che si chiama semplicemente Piazzolla. Chiaramente Astor Piazzolla, genio del tango argentino, del cosiddetto Nuevo Tango, che lui stesso ha rivoluzionato e ha portato nelle sale da concerto da genere popolare, quando era appunto come era prima del suo avvento, arrivato verso la metà degli anni 50, è stato sempre più preso in considerazione da autori, da esecutori, meglio più che autori, da esecutori classici, a cominciare da Gidon Kremer, forse è stato il primo, poi Yo-Yo Ma a seguire, poi tantissimi altri in tutto il mondo che hanno scoperto l'altissima qualità della sua musica. Vi voglio far ascoltare appunto questo trio, che è un trio che si è formato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, con Miklen Laipang, violinista celebrato per esempio dal New York Times, che l'ha etichettato come una forza con cui fare i conti, ancora Marc Girard Garcia, violoncellista, e poi Guillaume Vincent, che appunto si è sempre laureato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. Ascoltiamo dalle Quattro Stagioni Portenie, un ciclo dedicato appunto alle quattro stagioni, anche se sono brani che sono stati composti da Astor Piazzolla in momenti differenti della sua vita, della sua diciamo arte compositiva e vita, e ascoltiamo l'inverno, Inverno Portenio appunto.

0: E questo era il trio Zadig che ha eseguito Inverno Portegno dalle quattro stagioni di Astor Piazzolla. Questa è una novità discografica che è edita da Naive e che è dedicata interamente al genio argentino del bandoneone e della composizione, diciamo così. Bene, sono le 10 e 18 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Uno sguardo ai programmi del pomeriggio. Il pomeriggio sarà condotto dal nostro Alessandro De Rosa, che si occuperà, tra le altre cose, del festival Lo Spirito del Pianeta Ticino 2026, dalle Ande al Ticino. Tre giornate per incontrare le culture ancestrali. Si tratta appunto di un bel festival che si svolge da domani fino al 12 settembre, Custodi della Terra, promosso appunto da questa associazione, e che propone incontri tradizionali, musica, esperienze educative, dialogo tra le culture. Oggi sapremo tutto appunto attraverso le parole della direttrice dei progetti dell'associazione Lo Spirito del Pianeta, che si chiama Marilyn Amato, e appunto sarà intervistata dal nostro Alessandro De Rosa, che nel pomeriggio proporrà anche un altro bel incontro curato da Luisa Sclocchis insieme a uno dei grandi violisti contemporanei. Si tratta di Timothy Ridu, nato nel 1995. Si tratta di un violista britannico, peraltro vincitore tra gli altri del primo premio di un concorso molto prestigioso, ovvero Lionel Tertis International Viola Competition, ed è un musicista che insomma è considerato uno dei più grandi violisti della nostra epoca. Tra le nuove generazioni si è esibito in tutto il mondo come solista, come musicista da camera, si è esibito alla Royal Albert Hall per i concerti estivi, poi ancora è stato uno dei nomi della BBC New Generation Artist nel 2019, poi sono tantissimi riconoscimenti, tantissimi i suoi dischi, e noi adesso andiamo ad ascoltarlo un po' come anticipazione di quello che potremo ascoltare delle sue parole oggi, attraverso il primo movimento adagio moderato del celebre concerto per violoncello e orchestra in mi minore opera 85 di Edward Elgar, naturalmente nella elaborazione per viola e orchestra. Insieme a Timothy Ridu ci sono la BBC Symphony Orchestra e Martin Brabins alla direzione.

0: Tutta la qualità interpretativa di Timothy Ridou alla viola insieme alla BBC Symphony Orchestra, Martin Brabis alla direzione. Abbiamo ascoltato il primo movimento adagio moderato dal concerto per violoncello e orchestra in Mi minore opera 85, elaborato naturalmente per viola e orchestra. Bene, oggi ascolteremo l'intervista di Luisa Sklokis a questo notevolissimo violista britannico, ma ora siamo al notiziario.
1: Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis, Bourbon Street, oggi alle 15:35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo, tra cui due navi, otto petroliere e una base militare in Giordania. Un contesto di tensione elevata che sta contribuendo ai rincari dei prezzi energetici e del petrolio in particolare. In risposta alle tensioni nella regione legate alle operazioni militari israeliane, la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Pronta la risposta di Tel Aviv, che ha deciso la chiusura del consolato di Londra a Gerusalemme Est. Da un fronte caldo ad un altro, ma sul fronte commerciale, sale la tensione tra Washington e Ottawa, con la Casa Bianca che ha introdotto dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal Canada. Tra i beni per i quali è previsto anche un divieto di importazione da fine settembre figurano bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata. Nuovi disagi per i viaggiatori negli aeroporti britannici, dove oggi sono stati soppressi quasi 200 voli dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri. Ad essere maggiormente colpito lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito, interessati anche i passeggeri di Swiss che ieri hanno annullato una ventina di collegamenti. Per i responsabili del traffico aereo ritorno alla normalità richiederà tempo, ancora da chiarire la causa del problema, escluso per ora l'attacco informatico. Dall'interno, 9 svizzeri su 10 sono favorevoli a vietare l'uso delle piattaforme sociali ai minorenni. È quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Demoscope per conto del sito romando di notizie Watson. Contrari a un divieto al 7% delle 8.300 persone interpellate in agosto. Una misura auspicata e voluta soprattutto per una maggior tutela mentale degli adolescenti ritenuti troppo dipendenti da questi strumenti digitali di comunicazione.
4: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso, con precipitazioni frequenti e qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud, in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe, generalmente soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
0: Sono le 10:34 minuti, proseguiamo con la nostra puntata di Parade. Fra poco la recensione curata da Paolo Prato, ma adesso uno sguardo al programma di concerto.ch in onda oggi come sempre alle ore 13:30 e sarà dedicato interamente all'Orchestra Sinfonica di San Gallo. Si tratta di un'orchestra importante della Svizzera, sono 70 musicisti che provengono da oltre 20 paesi in tutto il mondo e tra l'altro c'è una un fortunato aspetto per quanto riguarda questa orchestra, perché è residente nella più bella sala da concerto della regione del Lago di Costanza, appunto la Tonhalle di San Gallo, bellissima, costruita nel 1909, poi recentemente perfezionata acusticamente, sicuramente una delle sale più belle per la musica della Svizzera. Oggi ascolteremo degli estratti da una bella novità discografica di Alfà del 2026 soprattutto, ma ora un'anticipazione attraverso il terzo movimento Allegro Vivace dal temibilissimo concerto per pianoforte orchestra numero 1 in fa diesis minore opera 1 di Sergei Rachmaninov. Lo ascoltiamo in una registrazione che vede l'Orchestra Sinfonica di San Gallo guidata dal lituano Modestas Pitrenas, direttore principale dal 2018. Al pianoforte si trova Anna Fedorova.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento Allegro vivace dal concerto per pianoforte orchestra numero 1 in fa diesis minore, opera 1 di Sergei Rachmaninov, da un disco che vede impegnata Anna Fedorova al pianoforte e l'Orchestra Sinfonica di San Gallo, cui oggi sarà dedicata l'intera puntata di concerto.ch. A dirigerla era Modestas Pitrenas, direttore lituano che dal 2000

È un assaggio del primo Zappa, che debuttava nel 66 con un disco avanti anni luce, Freak Out, da cui questa impietosa filippica contro Mister America e i mostri affamati. Hungry Freaks, Paparino cantava, e a quel disco un 19enne di Novara si sarebbe ispirato per fondare la prima fanzine rock italiana, Freak, appunto. Era il 71, l'inizio di una storia affascinante che ci riporta indietro di mezzo secolo lungo i ricordi del più influente critico rock d'Italia, Riccardo Bertoncelli. Il suo libro è oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro si intitola Abitavo a Penny Lane, sottotitolo Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, edito da Feltrinelli. Il riferimento alla canzone dei Beatles è giustificato da quei blue suburban skies che la sua Novara condivideva con Liverpool. Bertoncelli è stato un pioniere, ha inventato una lingua adatta all'oggetto, una scrittura rock per parlarci chiaro, fatta di ironia a palate e massimi sistemi, di funambolismi e preziosismi che sarebbero piaciuti a Gadda, alto e basso frullati con candido senso di responsabilità, ragionamenti spiazzanti e nessuna deferenza nei confronti dei miti correnti, soprattutto quelli più vicini agli ideali professati da quella generazione inquieta a cui Bertoncelli diede voce, senza peli sulla lingua. Entrò nella storia della canzone dalla porta principale, grazie a Guccini, che lo citò in uno dei suoi brani più iconici, dove il giovane recensore viene accomunato a un prete quanto a capacità di parlare a vanvera. In realtà non dice proprio così, Guccini usa un'espressione più colorita che non riporto, per rispetto degli ascoltatori, ma chi conosce L'Avvelenata, e questa la canzone incriminata, sa di cosa parlo. Di questa querela a distanza apprendiamo ora tutti i dettagli. Bertoncelli amò Radici, un disco di formazione per chi era adolescente nei primi anni 70, poi però attaccò il cantautore su Gong con l'ardire, sono parole sue, di un piccolo ayatollah che amava usare scudiscio e scimitarra. Erano anni in cui, e cito sempre dal libro, era un viziaccio insegnare agli artisti cosa dovevano fare, anzi chi dovevano essere, e lui c'era cascato in pieno con lo zelo leninista di una guardia rossa. Riccardo Bertoncelli esordisce a soli 23 anni con quello che, con tutti i pro e i contro, lo riconosce lui stesso con grande onestà, fu comunque una pietra miliare, Pop Story, il primo libro italiano sul rock, che però non è una storia, ma è la sua storia del rock, che allora peraltro tutti chiamavamo pop. Oggi definisce quel libro fazioso, i giudizi erano tagliati con l'accetta, ma fu un caso letterario, aggiungo io. Inaugurava quello stile ginsbergiano brancaleonesco, così lo definisce oggi, all'incrocio fra Beat Generation e buone letture classiche, insaporite dal sarcasmo dell'amato Gassman. In un mio saggio dell'88 sull'editoria della Popular Music in Italia, pubblicato su una rivista accademica, definivo Bertoncelli il Lester Banks italiano. Scrivevo questo, mi scuso per l'autocitazione. I libri di Bertoncelli erano pensati a ritmo di rock, inauguravano una scrittura impressionistica fatta di suggestioni visive e sonore, metafore paradossali, sentenze di sapore biblico, e diffondevano un sapere privo di autocritica eppure fondamentalmente segnato dall'ironia. Era la cultura dell'impero vista e rivissuta nella periferia, esaltata con toni mistici e raffinati, l'intellettuale di provincia è il grande erudito, ma rimpicciolita dalla cornice entro cui veniva percepita.

0: è un brano tratto da Rock Bottom, uno degli album più amati di uno degli artisti più amati da Riccardo Bertoncelli, Robert Wyatt. Prima dei libri, però, il nostro aveva debuttato con Freak, mensile per lucide menti aperte. Ciclo stilato in proprio e distribuito in proprio ai concerti e ai festival pop, fece scuola. Andrebbe studiata questa fanzine nei corsi di giornalismo e di editoria per come si fece largo, si fa per dire, perché tirava 400 copie. Durò 2 anni, tantissimo per una fanzine, faceva tutto lui, articoli, abbonamenti, spedizioni. Bertoncelli fu un influencer quando questa parola ancora non esisteva nel nostro vocabolario. E non c'erano nemmeno le radio libere al tempo, i giornali ignoravano l'underground, le riviste per giovani erano troppo abbottonate per abbracciare i nuovi fermenti che un ragazzo di provincia andava scoprendo come un cane da tartufo dall'olfatto eccezionale. A Londra, in Francia, si abbonava alle poche testate disponibili, rovistava nei negozi di dischi per alieni, scriveva a destra manca per avere informazioni su personaggi e tendenze che sembravano appannaggio dei servizi segreti. Allora, come procede questo libro? Sappiamo che il primo amore fu Celentano, poi arrivarono i Beatles. La formazione passa prima dalla radio con Bandiera Gialla, poi Countdown, un programma di culto per iniziati, e presto arriva alla radio della Svizzera Italiana, con cui Bertoncelli festeggia felicemente 50 anni di collaborazione. Dylan, Zappa, Hendrix, la Trimurti che lo sconvolge. Zappa in particolare scrive: teorizzava l'eccentricità come via di salvezza nella nascente società dei polli d'allevamento, e qui si riferisce naturalmente a Gaber, a sua volta memore di Pasolini. Bertoncelli prediligeva una musica fuori dagli schemi: San Ra, John Fay, Battiato sperimentale, il jazz improvvisato di Anthony Braxton e Steve Lacy, l'avanguardia di Alvin Curran. Chiuso Freak, collabora per un anno con Ciao 2001, poi con Muzak di Jaime Pintor, infine approda a Gong con Peppo Del Conte. E qui fa un mea culpa, un piccolo crimine perpetrato nei confronti degli Aria, di cui aveva demolito senza mezzi termini l'album Crack. Nel libro riporta la piccata risposta di Stratos, che lo annienta sul piano tecnico e ne mette a nudo la poca competenza e i pregiudizi ideologici che lo avevano portato a stroncare quel disco. Inizia poi una collaborazione con Linus, durerà 10 anni, con Franco Bolelli firma Musica da non consumare, musiche indispensabili del decennio che si chiude, e dà risalto a figure inclassificabili che saranno protagoniste di Musica 80, la nuova testata che sempre con Bolelli Bertoncelli fonda a inizio decennio. È una rivista che ruota attorno al DAMS, appena aperto, quello di Radio Lice di Umberto Eco per intenderci, dove si muovevano le migliori menti della generazione post-rock. Spazio dunque a No New York, a Laurie Anderson, a Philip Glass, ai Residents, a Robert Fripp, all'insegna di un approccio che nasce, come scrive nel libro, nella penombra, l'habitat ideale per il desiderio e il mito. Capolavoro finale del libro e di quella irripetibile stagione è un articolo su Patti Smith firmato da Papa Luciani, dopo che la sacerdotessa del rock aveva manifestato la sua simpatia per il nuovo Papa. L'apocrifo, come lo definiva Bertoncelli, faceva parte di un libro di prossima pubblicazione dal titolo Il rock come ottavo sacramento. Ancora una volta la critica diventa gioco, sberleffo, letteratura. La scrittura di Bertoncelli nel frattempo si è evoluta rispetto agli anni di formazione, acerbi, spigolosi, è sempre accattivante ma più godibile di allora, in grado di parlare a più generazioni. Abitavo a Pelly Lane offre uno spaccato non solo di storia della musica diversa e di come questa è stata recepita, ma anche una storia delle emozioni nell'Italia degli anni 70, e lo fa da un punto di vista privilegiato di colui che si era preso in carico il ruolo di gatekeeper per la sua generazione, per guidarla cioè nel nuovo paesaggio che si andava delineando e che sarebbe diventato il collante per eccellenza. Un peccato che i ricordi si fermino al 1980, sarei curioso di sapere cosa il nome tutelare della critica rock pensa di quello che è successo dopo quegli anni fondativi, ma le ragioni si comprendono da quello che l'autore stesso lascia intendere. La musica è andata da un'altra parte, placati gli effimeri entusiasmi generati dalla new wave britannica, gli anni 80 hanno avuto poco da offrire in un panorama in cui il rock aveva ormai conquistato il centro della scena e scoraggiava quelle deviazioni dal mainstream che sono state esercizio quotidiano nei primi 15-20 anni di vita. Ma siccome il nostro condivide i nostri stessi studi radiofonici, l'appello a scrivere un secondo capitolo delle sue memorie non resterà inascoltato, ci potrei giurare. Gli suggerisco persino il titolo: Mi sono trasferito sulla Bowery. Un saluto da Paolo Prato.
1: La

vista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Alphaville. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino per questa nuova puntata di Alphaville. In redazione Enrico Bianda ed Elisa Rossello. Tra poco entriamo nella vita della prima donna a dirigere un museo in Italia, e cioè Fernanda Wichtens, a cui è dedicato un film in concorso a Venezia. Alle 11.45 ci occupiamo invece di traduzione letteraria tra artigianato e intelligenza artificiale. Una domanda per voi pubblico: quando leggete un testo letterario tradotto, per voi conta di più che quel testo possa essere letto da molte più persone, ammettendo l'uso dell'intelligenza artificiale, oppure sapere che dietro a quella traduzione c'è il lavoro, la competenza, la consapevolezza e la sensibilità di una traduttrice oppure di un traduttore? Scriveteci la vostra opinione allo 079 382 67 65. Nell'approfondimento torniamo invece sul caso della chiusura del collettivo sociale di servizi digitali alternativi autistici Inventati, un caso che solleva domande sul posto della democrazia nello spazio virtuale. Alle 12. Tutto ciò dopo De Bidolo, De Bidolé di André Miville e Guillaume de Cassis.
1: Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: ah, qu'il est beau le débit de lait.

0: Anatomia di un ritratto è il documentario di Francesco Clerici e Mattia Colombo, presentato in anteprima alle giornate degli autori sezione autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Al centro Fernanda Wichtens, prima donna a dirigere un museo in Italia, cioè la Pinacoteca di Brera, che grazie a lei ha proposto un modello culturale ampio e aperto. Durante la Seconda Guerra Mondiale Wichtens mette in salvo le opere d'arte dai bombardamenti, aiuta perseguitate e perseguitati a fuggire dal regime fascista e per il suo impegno antifascista finisce in carcere. Il documentario Anatomia di un ritratto è una coproduzione RSI e RAF Cut. Moira Bubola ha intervistato per noi il cast e altri professionisti che hanno realizzato il film.
1: La coach americana con cui mi sono preparata per questo progetto, che è Michelle Lonsdale Smith, un giorno in classe mi ha detto: tu sei un'archeologa. A me piace andare a scovare, a spostare la polvere per cercare qualche cosa là dove sembra che non ci sia nulla. Quindi in realtà l'idea di poter mettere davanti alla telecamera il mio processo creativo insieme ad una storica dell'arte come Giovanna, che ha una cultura notevole rispetto alla mia, insieme a Mattia e a Francesco, i registi, su un materiale così interessante e dimenticato come quello di Fernanda, per me è stata una proposta che mi ha subito acceso una curiosità e un desiderio di entrarci con tutti e due i piedi dentro al progetto.
2: La voce ruvida di Sara Drago, attrice che riesce a dare vita a Fernanda Wichtens. Per raccontare un'esistenza eccezionale, i registi non avevano a disposizione immagini e potevano contare soltanto su poche fotografie e molte lettere. I limiti, si sa, aiutano la creatività. L'incontro tra Sara Drago e Giovanna Ginex, storica dell'arte che ha approfondito la figura della Wichtens, diventano così il punto di partenza per Anatomia di un ritratto. Mattia Colombo e Francesco Clerici entrano nei meccanismi del processo creativo.
3: Effettivamente la penuria di materiale visivo è stato molto attrattivo per noi che comunque lavoriamo con l'immagine e è stata un po' anche la chiave di volta, no, del film.
4: Forse ci siamo entusiasmati così tanto questo progetto proprio perché c'era così poco di lei e la sua voce è andata perduta, perché così potevamo anche fare un po' una riflessione sul cinema e quindi raccontare come il cinema evoca da quello che c'è anche quando quello che c'è è molto poco, e quindi quello che è proprio sul processo di creazione la parte che ci interessava di più.
5: La mia prossima domanda riguarda la scrittura, perché guardando Anatomia di un ritratto sembra tutto molto autentico, fresco, naturale. Si incontra l'attrice che darà voce, che è Sara Drago, che darà voce a Fernanda Wichtens. È un teatro di posa, microfoni stile radio, arriva Giovanna Ginex, le due chiacchierano, si interrogano sul personaggio. E io sono cascata in pieno in tutto questo, perché guarda com'è tutto naturale. Poi mi sono detta: ma quanto è stato scritto questo lavoro?
3: Allora, questo lavoro è stato molto pensato e poco scritto, quindi non sei cascata male, sei cascata nella verità, nel senso che è un documentario. Abbiamo lavorato per 2 anni prima di entrare in questo studio, abbiamo anche percorso delle vie che sono state fallimentari, siamo stati tante settimane dentro Brera, riprendendo Brera, cercando l'eredità di Fernanda dentro il museo. Avevamo incontrato Giovanna, avevamo già intervistato Giovanna, quindi conoscevamo già abbastanza da arrivare preparati e preparate sul set, ma il set è stato apparecchiato, sono state portati degli strumenti che pensavamo potessero essere utili a questa seduta spiritica, come spesso la chiama Fra, ma nel momento in cui siamo partiti a girare, quello che è avvenuto lì. Giovanna e Sara non si erano mai incontrate prima. Sara ci chiedeva disperatamente di poter leggere delle lettere prima di iniziare questa sessione di seduta spiritica insieme. Noi le abbiamo concesse, ma pochissime, perché volevamo che tutto avvenisse davvero per la prima volta davanti alle camere.
4: Avveniva tutto lì in quel momento, però effettivamente tutto quello che avevamo fatto prima di scrittura e di ricerca, e sul set e preset, è stato un po' una preparazione, come un libro game che non potevamo controllare, no? E quindi potevano succedere le cose, eravamo preparate a delle cose, non a tutto ovviamente, perché poi alcune cose non eravamo preparati proprio a tutto, come si vede nel film, però diciamo è la punta dell'iceberg di tutta la preparazione, è questo gioco di cui non sapevamo l'esito.
5: Cos'è che vi ha stupito di più? Cos'è che vi ha emozionati di più, visto che non eravate preparati a tutto?
4: una delle cose che ci ha sorpreso di più è che per me è stata, credo che abbiamo risposte diverse, perché poi è un film molto pieno di punti di vista possibili. È anche un film che quando lo raccontiamo dice sì, è un film su Fernanda Vidgas, ma è un film anche sull'attore, è un film sulla ricerca, è un film sul cinema, è un film sull'evocazione, è un film sulla finzione, è un film che riflette su cos'è un biopic, se è possibile un biopic. Quindi ci sono mille spunti diversi. Io devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso è vedere due persone legarsi così in fretta e così profondamente grazie alla voce di una donna che era morta nello scorso secolo, e quindi come il passato in realtà non è tanto importante da ricostruire filologicamente, ma da far rivivere incorporandolo e facendo appunto risuonare una voce.
3: Io sottoscrivo tutto, ma aggiungo che anche averlo rivisto ieri in sala con Giovanna e Sara di fianco, a me il potere della passione che Giovanna Ginex, da storica dell'arte, ha nei confronti non solo di Fernanda, ma della cura dell'arte, quella passione, quella dedizione a me commuove ogni volta. Cioè, secondo me la cosa che mi ha stupito anche sul set è come anche Giovanna si sia affidata e sia riuscita a fidarsi talmente tanto da rivelare anche delle cose che forse non aveva mai detto. Cioè, che per esempio che lei di notte parla con Fernanda è una dichiarazione stupenda, e da quel momento lì non dico che ho iniziato anch'io a parlare con Fernanda, ma ogni tanto ci penso, e ogni tanto penso che mi piacerebbe tanto farglielo vedere a Fernanda questo film, per sapere che cosa ne pensa.
4: Ieri sera alla fine della proiezione Giovanna mi ha detto sarebbe piaciuto a Fernanda. E per me è come se Fernanda mi avesse detto mi piace, coincidono le due cose. No, un'altra cosa che voglio aggiungere è che io non sono un grande amante dei libri di lettere, faccio fatica a leggere le lettere nei libri, ma alcune delle lettere di Vidgens, lette come le lette Sara tutte le volte, Mattia lo sa e mi prende anche un po' in giro ogni tanto, mi commuovono sempre, nonostante l'abbiamo visto 120 volte. Sono un paio di lettere che mi sembrano talmente attuali, talmente forti e anche talmente un atto d'amore non solo per l'arte ma anche per la vita, che comunque hanno un effetto che non pensavo potessero avere delle lettere su di me.
5: Come siete arrivati a Sara Drago? Perché è impressionante, l'ho vista davanti a me ed è una donna minuta. Vedendola nel vostro lavoro mi sembrava Fernanda Witkens, che era una donna imponente. Com'era pettinata, ho scoperto perché girava la testa in quel modo, mi ha raccontato della coach americana, ma voi come l'avete incontrata e perché l'avete scelta?
4: Sai che anch'io comunque mi stupisco, quando la incontro dal vivo dico ma è vero che sei così gracilina? Perché poi quando la vedevo, cioè nello schermo l'abbiamo andata, è una potenza anche espressiva veramente incredibile. La cosa che ci aveva un po', che cercavamo, era un'attrice talmente generosa da farci ammettere all'interno del suo processo di errore anche, quindi che ci facesse entrare in uno spazio di solito molto delicato, che è quello del tentare di fare qualcosa senza per forza riuscirci. E quindi abbiamo cercato, facendo un casting, almeno io mi sono guardato tutte le interviste, non come recita, ma come fa le interviste, per capire se lei era in grado di essere lei in un modo spontaneo e di farci entrare in una lei che era, fosse vera. E devo dire che poi appunto guardando le interviste e poi incontrandola prima su Skype, poi è scattato qualcosa, per cui era una persona che era un talento incredibile, ma anche un talento che non ha paura di mostrarsi debole, e questa era la cosa che un po' mi ha colpito.
3: Non cercavamo un volto super noto, volevamo, mi ricordo, anche una persona giovane, perché pensavamo alla differenza di età fra lei e Giovanna sul set, ci interessava la possibilità di lavorare su due prospettive diverse, di due età diverse. Io mi ricordo in particolar modo un articolo dove Sara parlava di questo registratore che usava spesso per fare le voci. E quindi le abbiamo detto, vabbè, ma allora è perfetta per il nostro film. C'era tutto, c'era il mondo della musica, il mondo pop, l'utilizzo di questo dispositivo del registratore, una generosità incredibile, perché va detto, non tutti e tutte attrici e attori forse sarebbero stati così disposti e disposte a farsi riprendere, a mostrarsi nel doppio ruolo di attrice e di Sara, e lei è stata molto generosa.
2: Un film che mi ha appassionata, l'ho guardato come fosse un thriller. Anatomia di un ritratto è una perla rara, accessibile a tutti, anche a coloro che non conoscono la storia dell'arte, intenso e coinvolgente. È un film che ci racconta anche il femminile, con profondità, attraverso l'incontro delle generazioni e attraverso la storia. Sara Drago.
1: Ci siamo incontrate per la prima volta sul set. Questa era una scelta assolutamente voluta dai registi, giusta, perché stiamo parlando di un docufilm, quindi meno finzione o costruzione poteva esserci all'interno del campo da gioco delle riprese, meglio era. Quindi ci siamo conosciute quel giorno Io avevo un bel timore reverenziale nei confronti di questa donna, un po' perché le donne anziane mi mettono in soggezione, forse perché sono stata cresciuta da mia nonna, quindi ho un grande rispetto delle donne anziane, un po' perché è una donna di una cultura molto più vasta della mia, comunque lei era quella preparata in un certo senso, per cui, e credo anche da parte sua all'inizio un cercare di capire ma questa chi è? Come si è preparata? Si è preparata? Non lo so, proietto, magari Giovanna non ha fatto questi pensieri, però in realtà in meno tempo rispetto a quanto avessimo ipotizzato potesse accadere ci siamo sciolte, avvicinate, c'è stato subito un darsi fiducia e quindi un cominciare a collaborare davvero su un piano di scambio anche umano che è stato molto nutriente e che credo che nel film venga fuori.
5: Emerge quando lei le chiede ad esempio se è troppo frivolo un vestito che mette, se Fernanda poteva indossare un abito del genere.
1: Sì.
5: E anche nel momento in cui le dice di non andare a fumare, lì sembrava proprio sua nonna o sua mamma.
1: Sì, a un certo punto c'è stata una connessione molto intima, vera, autentica. E infatti sono stati 4 giorni emotivamente densi e rivederci qui ieri sera all'anteprima anche è stato forte. Si è creato un gruppo di lavoro che è andato in profondità e quando vai in profondità inevitabilmente il legame che ti porti dietro è un legame che rimane.
0: Questa è l'intervista di Moira Bubola sul documentario Anatomia di un ritratto, firmato da Francesco Clerici e Mattia Colombo, presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e dedicato a Fernanda Wichtens, prima donna a dirigere un museo in Italia.

Stephen Stills, 1970, con Love the One You Are With. Intanto vi do anche il nostro numero telefonico al quale potete scriverci in ogni momento per commentare con noi la puntata, 079 382 67 65. E ritorno anche sulla domanda che rivolgiamo a voi pubblico oggi: quando leggete un testo letterario tradotto, per voi conta di più che questo testo possa essere letto da molte più persone, quindi ammettendo l'uso dell'intelligenza artificiale, oppure sapere che dietro a quella traduzione c'è il lavoro e la consapevolezza di una traduttrice e di un traduttore? Scriveteci la vostra opinione. Intanto vi dico anche che nell'approfondimento, appunto, parleremo del collettivo Autistici Inventati, ancora un brano musicale, e poi arriviamo al dossier di oggi dedicato alla letteratura dell'11 settembre.

0: Rebecca Roger Cruz con Aguas era un brano del 2025. Riprendiamo il nostro percorso attorno alla letteratura scaturita in risposta all'11 settembre. È d'altronde il tema della nostra settimana di dossier. E dopo Don DeLillo e Amy Waldman arriviamo ad una terza voce che è emersa in quel contesto letterario, e cioè Joseph O'Neill, che nel 2008 pubblica il suo La città invincibile, in italiano con Rizzoli. Ce ne parla lo scrittore Tommaso Pincio, che saluto, benvenuto alla Rete 2.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Allora, si tratta di un romanzo che mette al centro il senso di spaesamento, questo è un primo dato, ma La città invincibile è prima di tutto un romanzo su New York. Che cosa vede O'Neill, che è irlandese, di questa città che uno scrittore americano o una scrittrice americana non potrebbero vedere nello stesso modo?
1: Io comincerei col fare una distinzione, che riguarda proprio la città di New York. New York è un luogo a sé che ha in comune con tanta parte dell'America molto meno di quanto ne abbia un europeo con New York. Voglio dire che, a parte la lingua, che quando si tratta di inglese è comunque una barriera relativa, un parigino è più simile a un newyorkese di quanto non lo sia un americano che vive nell'America profonda. È un'America, tra l'altro, rispetto alla quale New York rappresenta un'inezia, e questa differenza culturale, che poi non è soltanto culturale perché vanno considerati anche gli aspetti sociali ed economici, finanziari, artistici, la tocchiamo ogni volta che l'America viene chiamata alle urne. Gli americani dell'America profonda votano in un modo e gli americani di New York votano in un altro. Dico, può sembrare una puntualizzazione speciosa, però non lo è affatto. Lo dimostra anche il fatto che in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre Donald Trump, ovvero il presidente degli Stati Uniti attuale, non sarà a Ground Zero a New York, ma al Pentagono a ricordare quei fatti. E quindi direi che, per tornare alla domanda, a New York direi che si può restare quello che si è al momento in cui si arriva. Quindi Joseph O'Neill, come tante altre persone che arrivano a New York, resta uno straniero, nel romanzo un olandese, e si affascina di un altro straniero, nella fattispecie un uomo di Trinidad che è un grande giocatore di cricket. E direi che sia proprio questo l'elemento, in effetti, fondamentale. Ci ho detto poi, Netherland non è soltanto un grande romanzo sull'11 settembre, soprattutto un grande romanzo su New York, forse uno dei migliori, dei più importanti, dei più profondi che siano stati scritti in questo scorcio di secolo.
0: Un grande romanzo su New York che è, come ci diceva, la terra degli americani di nuova generazione, cioè emigranti di varie nazionalità, che appunto il protagonista Hans incontra e con cui condivide il proprio tempo. Poi ci diceva anche la passione per il cricket. Nel romanzo l'11 settembre è insieme un evento storico e una presenza quasi sotterranea che condiziona i personaggi senza però esaurire la loro storia. Come lavora quindi questo scrittore su questo rapporto, su questo diaframma tra il trauma collettivo e le vite individuali?
1: Ecco, lei coglie un aspetto essenziale, perché a differenza delle altre opere di autori americani dedicate a questo fatto, dove l'11 settembre è il protagonista, nel romanzo di Joseph O'Neill l'11 settembre resta appunto sullo sfondo, è qualcosa che accade nella storia, nei media, nel tessuto urbano della città, intacca la città fino in ogni suo aspetto, ma intacca fino a un certo punto la vita delle persone. Non so, per fare un esempio. Diciamo più vicino a noi, quante persone normali che conducono la loro vita privata, a parte i parenti delle vittime, sono state coinvolte direttamente, non so, da fatti come la strage della stazione di Bologna o il rapimento di Aldo Moro. Volendo fare un esempio, letterario. È come se il protagonista di Guerra e Pace, fosse Napoleone anziché Bezukhov o tutti i componenti delle altre famiglie russe che vengono, le cui vicissitudini vengono raccontate nel romanzo di Tolstoi. Ecco, forse questo è il paragone più calzante. L'11 settembre della città invincibile è una presenza come quella di Napoleone, resta sullo sfondo ma incombe in ogni pagina del libro, fin dall'incipit peraltro. Insomma, è un fantasma e non per niente la città invincibile è anche una ghost story. Non dimentichiamo che New York è anche Gotham City, quindi una città di fantasmi, che si porta appresso tante storie di fantasmi, la cui storia di fantasmi che apparentemente non sembra una storia di fantasmi è quella del grande Gatsby di Fitzgerald, a cui Joseph O'Neill direttamente guarda, sia come suggestione, ma sia anche come costruzione del romanzo.
0: Una storia di fantasmi, e se pensiamo alla letteratura post 11 settembre, insieme a Don DeLillo, Art Spiegelman, Jonathan Safran Foer e agli altri autori del dossier che stiamo raccontando durante questa settimana, lei dove collocherebbe questo autore O'Neill che cosa aggiunge con la sua voce al racconto letterario di quel crollo e alle sue ripercussioni planetarie?
1: Allora, O'Neill di fatto racconta una storia già raccontata, perché come ha ricordato lei, altri romanzi, altre opere erano state dedicate all'11 settembre, però racconta una storia già raccontata perché riprende il motivo del grande Gatsby, che è quello dell'amicizia. Il protagonista olandese del romanzo, Hans van den Broek, fa la parte che fa Nick Carraway in Gatsby, ovvero quella del narratore, della persona che celebra un amico straordinario. Quindi uno dei temi del romanzo. Io qui vorrei ricordare anche che New York, oltre ad essere la città dell'11 settembre, è anche la città della solitudine. Mi viene in mente, per esempio, un libro di un'altra europea, in questo caso Livia Lang, che qualche anno fa ha dedicato un libro molto, molto discusso e letto e celebrato, che è Città Sola. Il cui titolo parla di New York, il cui titolo dice tutto. Infatti, nel romanzo, Hans, dopo che la moglie lo lascia per via dell'11 settembre, si ritrova nella difficoltà di fare amicizia, fino a che poi incappa in questo strano personaggio, questo giocatore di cricket. Però c'è anche un ultimo aspetto che vorrei porre in evidenza, cioè l'anno in cui il romanzo è uscito, il 2008. Il 2008 è stato un anno molto importante per la nostra storia, è stato, e che riguarda anche molto New York. Il romanzo anticipa di pochi mesi il crollo dei subprime e quindi, come dire, in certa misura anticipato come il grande Gatsby il crollo di Wall Street. L'altro aspetto interessante è che il 2008 è stato l'anno in cui Facebook è entrato nelle nostre vite. Ecco, da quel momento lì le nostre vite non sono state l'unica sono state più le stesse. Forse lei sicuramente ricorderà che per tanto tempo dell'11 settembre ognuno di noi diceva che si ricordava esattamente del posto e del modo in cui ha appreso il fatto dell'11 settembre. Ecco, oggi questa cosa non sarebbe più possibile, perché ci sarebbe un unico modo in cui tutti quanti noi apprenderemmo un evento di quella portata, ovvero scrollando un telefono. Ecco, forse da questo punto di vista l'11 settembre è stato l'ultimo grande evento che abbiamo contemplato da fuori, come un piccolo individuo può contemplare la piccola storia. Ecco, nel posto che Joseph O'Neill gli riserva nel suo romanzo c'è probabilmente un'anticipazione involontaria, ma comunque un'anticipazione del nuovo mondo che sta arrivando, e per certi versi, a differenza degli altri libri del dossier, è un libro più sul futuro che non su un evento accaduto. Parla di qualcosa che è successo, ma già anticipa il modo in cui nel futuro avremmo visto il passato.
0: Un grande romanzo sull'amicizia, sulla solitudine, un grande romanzo di fantasmi con sullo sfondo questo futuro che sta arrivando, rappresentato da Facebook, da questa piattaforma che avrebbe rivoluzionato il modo di stare insieme o non stare insieme, di raccontare la realtà. La città invincibile di Joseph O'Neill è il terzo romanzo che abbiamo interrogato per parlare di letteratura post 11 settembre. Venerdì saranno infatti passati 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle. Domani sarà la volta di Art Spiegelman con il suo fumetto In the Shadow of No Towers. Grazie mille Tommaso Pincio per avercene parlato. A una prossima.
1: Grazie.
2: Rete 2.

Abbiamo sentito la cantante Samara Joy con un brano registrato nel 2022, Sweet Punking. Intanto sono le 11:43, sempre Francesca Lodesino al microfono per Alphaville, ancora un brano musicale e poi parliamo di traduzione letteraria.

0: Abbiamo sentito Bagar Bo di Irana Renaud e siamo al tema del giorno. Questa mattina vogliamo provare a entrare in un dibattito che a noi è parso interessante, discussione che si è svolta, se vogliamo, un po' a porte chiuse all'interno della comunità che anima il sito kultur.ch. Tutto nasce dall'ipotesi di utilizzare l'intelligenza artificiale per promuovere attraverso la traduzione nel nostro paese contenuti letterari e culturali nelle quattro lingue. L'auspicio è quello di arricchire e valorizzare le letterature nelle diverse lingue a fronte delle difficoltà economiche che la traduzione affronta. Questo è il punto di vista di kultur.ch, ma non di tutta l'associazione, ci tengo a precisarlo, ma soltanto dei redattori, di alcuni redattori. Comunque il tema non è nuovo e riguarda la sostituzione di mestieri, in questo caso creativi, ma noi vogliamo cercare di capire che forma stia assumendo nel caso specifico di kultur.ch questo tema. Un'associazione di critica culturale, kultur.ch, che arriva nelle caselle di posta elettronica ogni venerdì ed è un'associazione che si impegna a diffondere informazioni e analisi critiche sulla creazione e sulla vita culturale in Svizzera. Questo è il contesto. Nel dibattito è intervenuta Ruth Gantert, a cui io do il mio benvenuto. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Già docente di francese all'Alta Scuola Pedagogica di San Gallo, è diventata redattrice, mediatrice letteraria e traduttrice. Direttrice artistica del Service de Presse Suisse, è stata anche responsabile della rivista di letteratura svizzera Viceversa. Allora, tutto parte peraltro dalla sua lettura in tedesco di un testo di due nostri amici e collaboratori, Andrea Fazioli e Iari Bernasconi, in cui lei legge questa cosa, legge che la traduzione è stata effettuata con DeepL, quindi un sistema automatico di traduzione. Qual è stata la sua reazione?
1: Ma io ho reagito con sgomento e indignazione e ho scritto una lettera alla redazione per dire che non sono d'accordo con questo modo di fare, perché sono convinta che non si possano tradurre testi letterari con l'intelligenza artificiale. Devo dire che conosco e stimo il lavoro della redazione di Kultur. Sono anche membro dell'associazione CH Interkultur che promuove il sito e quindi mi sono sentita particolarmente spinta a reagire. D'altronde discuto spesso di traduzione in contesti diversi e proprio qualche giorno prima avevo detto in tale discussione che in Svizzera nessuna casa editrice seria avrebbe mai pubblicato un testo letterario tradotto da DeepL e quindi non potevo non protestare.
0: Ci teniamo ancora a sottolineare che questa di appunto kultur.ch è una scelta che non è condivisa comunque da tutta l'associazione, ma da alcuni redattori. Ma perché, al di là del caso specifico di kultur.ch, perché in realtà questo è lo spunto per ragionare più in maniera generale, più ampia sul concetto di traduzione letteraria, perché ritiene sia un problema innanzitutto letterario questo della traduzione di testi tramite l'intelligenza artificiale?
1: Ma perché ci sono testi utilitari per cui posso anche capire che si ritenga legittimo tradurli con l'intelligenza artificiale, testi che vogliono semplicemente darci un'informazione o farci fare qualcosa e che usano la lingua come mezzo per far passare l'informazione. Ma nella letteratura non è così, non si può dividere un testo letterario in un contenuto e una forma. Il modo di dire fa parte o è proprio ciò che si dice. La lingua è al centro dell'attenzione e l'arte consiste a scegliere ogni parola, il ritmo, il suono, la sintassi, i richiami da un paragrafo all'altro. Niente è lasciato al caso e tutto ciò richiede la massima precisione.
0: La traduzione, sì, si diceva.
1: Da un po' di tempo deve dire che... Sì, devo dire che mi innervosisce un po' il concetto pragmatico che sento citare spesso sotto il nome inglese di good enough, cioè abbastanza bene, no? Questo concetto che dice che se un testo riproduce l'80% dell'informazione, la qualità forse non è buona ma è sufficiente. E io sono

0: convinta che per la letteratura questo concetto non ha senso. Sì. E poi d'altronde non mi interessa nessun testo originario tradotto se non c'è dietro un essere umano.
1: Sì, perché la traduzione letteraria è sempre una ricerca mossa da competenze, memoria, intenzioni, vissuto, sensibilità specifiche, quindi fattori complessi che appunto creano questo compromesso tra il contenuto e la letteratura critica di chi lo traduce. Eppure Kultur.ch, in una risposta alla sua lettera, offre argomenti, se vogliamo, anche ragionevoli, dove dobbiamo comunque interrogarci su queste considerazioni, perché alla fine la domanda provocatoria è questa: è più importante poter accedere ad un testo tradotto o non potervi accedere ma mantenere le caratteristiche letterarie lasciandolo in originale? È il tema, diciamo, dell'accessibilità linguistica.
0: Sì, è vero, ma per me l'alternativa in fondo non è questa, perché ci sono anche altri modi di mediazione culturale. Certo, se io non capisco la lingua d'origine di un testo letterario, il modo migliore per accedere è la traduzione ben fatta. Ma poi, se non ci sono i soldi per una traduzione, si potrebbe pensare ad altre cose, forse un riassunto fatto dalla redazione, un'intervista all'autore, agli autori in questo caso, un commento di una lettrice che conosce le due lingue. Un approccio al testo attraverso le fotografie, perché in questo caso ci sono anche delle fotografie, penso che qualcosa si potrebbe trovare.
1: Le alternative ci sono e sarebbe bello capire anche cosa ne pensano Andrea Fazioli e Iari Bernasconi, autori del testo, ma per ora noi ci fermiamo alle sue valutazioni. Gunter, lei che ha alle spalle esperienze di traduttrice da responsabile anche di rivista, allora un po' ci ha detto già alcune sue riflessioni, punti di vista, ma come si affrontano le difficoltà oggettive della traduzione in un contesto quasi volontaristico come Kultur.ch? Eventualmente in cosa potrebbe essere utile, se mai lo fosse, uno strumento come l'intelligenza artificiale?
0: Ma in effetti siamo tutti nella cultura adesso un po' nella situazione che non abbiamo abbastanza soldi per fare quello che vorremmo fare. Ma io direi, per prima cosa, che siamo in un paese con 4 lingue nazionali e sappiamo per esperienza che lo scambio tra queste lingue pure ci costa tempo e soldi. E se lo facciamo lo stesso da tanto tempo è perché pensiamo che ne valga la pena. Io ne sono naturalmente convinta che valeva la pena, ma sono anche convinta che non è una cosa che ci verrà mai regalata. Ci vorranno sempre i soldi e il tempo per degli scambi veri. E per fortuna ci sono delle istituzioni pubbliche in Svizzera e anche private che sostengono la traduzione. Io proverei prima a trovare i soldi con delle domande specifiche, per esempio a Pro Helvetia, al Canton Ticino, eccetera, per le traduzioni fatte da persone esperte. E giustamente Pro Helvetia, per esempio, non dà i soldi se la pubblicazione non è basata su testi fatti da persone vere. Poi l'intelligenza artificiale penso che si possa usare per delle cose, diciamo, in modo pragmatico, per certi testi non letterari come le biografie degli autori che vengono presentati, però sempre rileggendoli, perché anche lì l'intelligenza artificiale può fare delle sviste. Poi forse per tradurre delle mail o dei verbali di riunioni può anche essere utile. Ma secondo me, finché i testi letterari sono scritti e anche letti da persone vere, gli si deve il rispetto di farli tradurre da persone vere.
1: Mi sembra un'ottima chiosa, grazie Ruth Gunter per questa riflessione su intelligenza artificiale e traduzione letteraria. A una prossima.
0: Grazie a lei, alla prossima.

0: Siamo al momento del dibattito. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Negli ultimi tempi si può scorgere una catena di ripercussioni come un domino che parte dagli Stati Uniti e si abbatte sui cittadini e sulle cittadine europee. Il meccanismo, grosso modo, è questo. Il governo degli Stati Uniti definisce alcune persone o gruppi come terroristi e viene decretata la loro morte digitale. Niente più comunicazioni e transazioni su internet. Pochi giorni fa è successo al collettivo italiano antifascista Autistici Inventati, che offriva servizi informatici indipendenti come indirizzi email, siti web, blog e newsletter, inserito nella lista del terrorismo internazionale dall'amministrazione Trump. Banca Etica ha chiuso il conto del collettivo sotto minaccia statunitense e Autistici Inventati, isolato e senza fondi, ha dovuto chiudere.
1: Esatto, e nella stessa lista nera erano finiti poco tempo fa anche il giudice della Corte Penale Internazionale Nicolas Guillou, dopo aver firmato il mandato d'arresto contro Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità. E sempre sulla stessa lista c'è finita anche Francesca Albanese, colpevolizzata per aver denunciato i crimini di guerra a Gaza, come prevede il suo ruolo di relatrice ONU. E pochi giorni fa anche il movimento Palestine Action Italia, perché raccoglie fondi contro la propaganda israeliana in Italia. Quindi numerose aziende digitali di comunicazione o pagamento come Meta, Google e Visa hanno reso i loro servizi inaccessibili a queste persone sulla lista. E questi eventi sollevano molte domande sulla sovranità nazionale, vulnerabile digitalmente, le libertà dei cittadini, limitate da governi esteri, e la salute della democrazia in uno spazio virtuale crescente. Quindi capiamo meglio cosa succede, e forse anche cosa succederà, con i nostri ospiti. Salutiamo prima di tutto Innocenzo Genna, benvenuto.
2: Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Lei è avvocato specializzato in diritto digitale nel contesto europeo, occupandosi in particolare della creazione di normative a Bruxelles.
0: E in collegamento con noi c'è anche Lelio De Michelis, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno all'ascoltatrice.
0: Lei ha insegnato sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria, si definisce un sociologo della tecnica e del capitalismo. Citiamo la sua ultima pubblicazione, Tecnoarchia o la nave dei folli, la banalità digitale del male, uscito per Deriva Prodi. De Michelis, l'obiettivo di Autistici Inventati, partiamo da qui, era creare sulla rete uno spazio libero per l'informazione, per la comunicazione e le questioni sociali. Questo tipo di realtà, che sono piccole, di piccole dimensioni e sono indipendenti e che si oppongono ai servizi digitali delle grandi aziende statunitensi, che posto occupano oggi nello spazio digitale?
3: Poteva essere un esempio bello, interessante, di Davide contro Golia. Davide che combatte contro Golia del capitalismo e delle piattaforme digitali. In realtà ha vinto ancora una volta Golia e Davide ha dovuto chiudere. È un esempio, uno degli ultimi esempi di questo potere o strapotere delle big tech, ma anche dei governi con cui sono strettamente intrecciate, potere che viene esercitato sulle nostre vite. È una forma di privatizzazione tecnologica e neoliberale del potere di comunicazione. Tutto viene accentrato in grandi monopoli, in grandi piattaforme digitali, e tutti devono seguire di fatto le regole, le disposizioni, ciò che decide questo gruppo limitato di oligarchi della tecnologia in connessione con, appunto, con, in questo caso con Trump, ma la storia del rapporto tra potere economico, potere tecnologico e potere politico è lunga e articolata. È una forma di potere che si basa sulla forza e non sul diritto. Trump dice: intelligenza artificiale non dobbiamo regolamentarla, ma lasciamo fare al mercato. È una forma di potere che si esercita sulla base della forza. La forza ha molte forme di esercizio del potere, una di queste è il fatto che le piattaforme tecnologiche si impongano nelle nostre vite come dei dati di fatto immodificabili, che non possono modificare, che sono lì, che noi dobbiamo accettare, adeguandoci alle loro esigenze. È una vecchia storia del neoliberalismo e della tecnologia, quella che la società non può opporsi alle esigenze del mercato e alle esigenze della tecnologia. Questo però produce appunto una deformazione gravissima della democrazia, perché la democrazia si basa su altri elementi che poi magari richiamerò dopo, ma si basa soprattutto su partecipazione e libertà di scelta. Se io non ho questa libertà di scelta, ma devo accettare ciò che mi impone come dato di fatto un gruppo di oligarchi, in questo caso della tecnologia, beh, io non sono più libero. C'è un deficit di democrazia, ma forse anche più di un deficit di democrazia. Siamo davvero alla negazione dei principi fondamentali della democrazia. Il potere non ama chi si oppone, non ama chi lo contesta, in questo caso appunto era il sito italiano, o perlomeno che si pone in alternativa ai colossi della tecnologia. Il potere non ama chi non segue le regole del potere. Lo abbiamo visto con Julian Assange, il cui reato era quello della ricercare la libertà di informazione, cioè la libertà di pensare. Oppure un altro elemento, un altro caso è quello di Greta Thunberg, portata sugli altari delle Nazioni Unite e poi con tutti i grandi della terra contriti ad ascoltarla, e poi oggi ammanettata da tutte le polizie del mondo. Ecco, c'è un problema di democrazia della tecnologia, c'è un problema di democrazia della tecnologia che si inserisce in un contesto più ampio di malattia della democrazia. Le elezioni in Sassonia di domenica scorsa, come prima quella di Trump o di Meloni in Italia, sono lì a dimostrarlo, che forse oggi, dopo 100 anni, abbiamo ancora paura della libertà e della democrazia, preferiamo riferirci a qualche autocrate, a qualche personalità autoritaria a cui delegare tutto il potere. Ma appunto siamo completamente al di fuori della democrazia. Dire che l'Occidente è un sistema democratico è una finzione.
1: Ecco, e proprio per forse proteggere i propri utenti da questo potere ormai dilagante, insomma, che non si può esattamente definire democratico, Autistici Inventati ha anche dichiarato che tra i motivi della sua chiusura c'è proprio appunto la protezione dei suoi utenti, in modo che non venissero associati con loro e quindi rischiassero anche loro magari di finire su una qualche lista nera. Ecco, Innocenzo Genna, secondo lei chiudere per Autistici Inventati era davvero l'unica possibilità? Non c'era un modo per opporsi a questo potere basato appunto sulla forza invece che sul diritto?
2: Ma allora, io sono un avvocato, quindi cerco un po' di pesare le parole. Allora, ovviamente non voglio giudicare il merito delle accuse, perché ci sono delle accuse che sono molto gravi e che vengono contestate dal destinatario, cioè da questo collettivo. Però il punto giuridico e politico che abbiamo di fronte, in verità, è un altro, al di là del caso specifico. Cioè, ci dobbiamo chiedere come può una designazione amministrativa, che è questo ordine esecutivo americano, straniera, cioè produrre degli effetti così rapidi e profondi su un soggetto europeo, sui suoi utenti, sulle sue infrastrutture. Perché è qualcosa che è accaduto al di là dell'America, di cui neanche conoscevamo il nome, perché questa era una procedura amministrativa che risale al periodo del presidente Bush, cioè al periodo dell'attacco alle Torri Gemelle. Improvvisamente abbiamo scoperto che un ordine esecutivo preso lì in audita altra parte, direbbero gli avvocati, ha questi effetti importanti in Europa. Questo è il problema. E peraltro bisogna anche essere attenti a quello che è successo, perché non è che gli Stati Uniti abbiano chiuso direttamente questo collettivo, che infatti, come vedete, voi dite, in qualche modo è stata più una misura presa dal collettivo stesso, ma il fatto che sia stato in qualche modo cancellato da internet, non sappiamo neanche esattamente come è accaduto, perché questo ordine amministrativo ha creato una catena di effetti e di decisioni sugli intermediari, che non basta un click tecnologico per spegnere qualcuno da Inter. Vi sono parecchi soggetti concatenati. Esempio, per il fatto che il registro.org, sul quale funzionava questo collettivo, diciamo il suo sito web, che sia non più accessibile, non sappiamo se sia una decisione che è stata presa dal soggetto americano che gestisce il registro.org oppure da uno degli intermediari che intervengono in questa catena di decisione. Perché? Perché vi sono tutta una serie di soggetti che lavorano assieme. Tutto questo non lo sappiamo, però l'effetto è questo. C'è chi può aver agito perché ha tenuto conto che doveva obbedire a un ordine che veniva da un soggetto americano, c'è chi semplicemente l'ha fatto per il cosiddetto de-risking, come ad esempio Banca Etica per le sue decisioni, cioè ha detto di fronte al rischio di questo genere, che proviene comunque da oltreoceano ma che può avere effetti qui in Europa, io decido di staccare tutta una serie di rapporti, di sospendere tutta una serie di rapporti, in un contesto che in Europa appunto crea un po' di una certa impressione, perché si possono prendere in Europa delle decisioni molto importanti nei confronti di qualcuno che è accusato di terrorismo, ma quando una misura incide sulla libertà di espressione, sulla continuità dei servizi, su rapporti bancari, reputazione, sull'attività di migliaia di utenti, è chiaro che ci vuole una base giuridica chiara, deve essere proporzionata, motivata, contestabile di fronte a un giudice indipendente. Tutto questo non lo vediamo.
0: Ma appunto, Jenna, allora la chiusura di un collettivo italiano, di questo collettivo italiano che abbiamo visto ha avuto comunque parecchie intermediazioni, passaggi che devono ancora essere del tutto chiariti, ma che comunque è partita da un ordine del governo statunitense che lo ha sottoposto a sanzioni per terrorismo internazionale, è coerente con il quadro della legislazione europea? In Europa oggi quali leggi ed enti governano l'accesso allo spazio digitale, Jenna?
2: Non è assolutamente coerente, perché se questa cosa fosse accaduta in Europa, nel senso che se fosse stata un'istituzione europea a paventare la possibilità che questo collettivo fosse un collettivo di terroristi, avrebbero preso delle misure, ma tutte queste misure sarebbero imputabili a un soggetto, a un procuratore, e sarebbe tutto soggetto a una revisione. Ci potrebbero essere delle misure conservative per evitare il rischio immediato, e soprattutto tutto l'ecosistema che attorno ai soggetti destinatari della misura avrebbe dei criteri più chiari per decidere cosa fare, se continuare a intrattenere dei rapporti con questo soggetto oppure se astenersi. Nel caso invece che vediamo ora di questo collettivo, di fatto è diventato una sorta di paria, perché tutti hanno un po' paura di averci a che fare, perché non sono ben chiare i veri effetti di una decisione americana di questo tipo, mentre sarebbero chiari questi effetti se fosse una decisione europea, e allora la conseguenza è che tutti cominciano ad astenersi. Quindi la diversità del trattamento tra Stati Uniti e Europa è molto evidente. Qui diciamo le regole fondamentali dello Stato di diritto sono molto più palpabili, anche se poi molto spesso si parla di over-regolamentazione. Nel caso americano può emergere questo aspetto molto pragmatico, diciamo così, efficace, che però sacrifica tutta una serie di interessi che invece sono tutelati in Europa.
1: Quindi questo collettivo come paria digitale, escluso da piattaforme importanti ormai nella nostra vita quotidiana. Lelio De Michelis, appunto, forse questo evento ci preoccupa così tanto proprio perché il mondo virtuale sta prendendo sempre uno spazio maggiore nelle nostre vite, tra intrattenimento, istruzione, comunicazioni, relazioni, pagamenti, insomma, passiamo quasi più tempo nel mondo digitale che in quello reale, ecco. Quindi di questo passo, un'esclusione dal mondo digitale non diventa un po' simile a un vero esilio territoriale? Non c'è questo rischio?
3: Allora, intanto non c'è un problema di esilio. Il problema per me è quello di saper esercitare nei confronti della tecnologia in questi ultimi anni, soprattutto digitale, di saper esercitare un pensiero critico. Cioè significa valutare effetti, realtà, come nasce questo potere, come si esercita questo potere, che effetti produce sulla società e sugli individui, possibilmente prima di introdurre una innovazione tecnologica. E torno al discorso di prima sulla innovazione tecnologica che si impone come un dato di fatto. Noi abbiamo due grossi problemi. Uno è quello di multinazionali, big tech in questo caso, che impongono le loro decisioni a livello ormai globale, non solo sui sistemi digitali da adottare, ma su moltissime altre cose, a loro discrezione e a loro piacimento. Era una riflessione che faceva un grande sociologo italiano come Luciano Gallino. Se le imprese hanno questo potere di decidere a loro discrezione che cosa fare, come farlo, dove farlo, a quale prezzo vendere le cose che fanno, beh, allora c'è un deficit di democrazia. Un deficit di democrazia che si somma però a quello del sistema tecnico in sé per sé. Noi dobbiamo ragionare distinguendo tra capitalismo e sistema tecnico e tecnica, di cui la tecnologia è una delle parti. Sono due mondi che sono strettamente connessi tra di loro, come vediamo in questi ultimi anni, ma che possono essere anche distinti, nel senso che il processo di innovazione tecnologica può procedere anche indipendentemente dal capitalismo. Detto questo, c'è un problema di conflitto tra questo sistema tecnico, oltre che capitalistico, con, e la tesi che io sostengo, un conflitto tra questo sistema tecnico, tra la sua razionalità portata all'accrescimento continuo di se stessa, e la democrazia e la libertà. La democrazia si fonda su collaborazione, su dialogo tra parti diverse della società, su riconoscimento della complessità della società. Su dialogo, appunto, su decisione, sulla libertà di decisione, sulla partecipazione a una decisione collettiva. La tecnica invece si impone appunto come un dato di fatto. Al di là di quello che passa attraverso le imprese, le multinazionali, c'è un sistema tecnico che si impone in sé per sé come autocratico, parola difficile, ma per dire che si impone come un potere che non accetta mediazioni, che non accetta controlli, che non accetta regolamentazioni. L'innovazione non si può e non si deve fermare, è il mantra che abbiamo recitato per anni, soprattutto negli anni 90, quando qualcuno diceva che grazie alle nuove tecnologie avremmo lavorato di meno, fatto meno fatica, il lavoro sarebbe diventato più intelligente, eccetera, eccetera. Si è realizzato esattamente il contrario, perché questo contrario è nell'essenza della tecnologia. La tecnologia, la tecnica si basa su efficienza, su razionalità, su calcolo. Io non posso avere una democrazia se gli uomini che la compongono, se la cittadinanza, se i cittadini sono ridotti a numero, ma questo è quello che propone la razionalità tecnica, questo è quello che sta producendo il big data. Siamo tutti ridotti a numeri e siamo calcolati, misurati e governati attraverso dei numeri.
0: A proposito, sì, volevo passare la parola anche a Jenna, perché a proposito di quanto lei stava dicendo, De Michelis, questo crollo della democrazia, tra l'altro, che si è anche in qualche modo sviluppato attraverso questi casi eclatanti contro Francesco Albanese, il giudice della Corte Penale Internazionale, che di cui è stata stabilita la morte digitale. Beh, il filosofo Paolo Benanti, in un'intervista recentemente apparsa sulla Lettura, parlando proprio di questo tema, afferma che il potere digitale attenta radicalmente allo Stato costituzionale, perché scardina la separazione dei poteri di Montesquieu, attaccando quindi la Corte Penale Internazionale.
3: Sono perfettamente d'accordo.
0: E quindi i tre poteri che si fondono all'interno di questo click con cui si annulla facilmente, digitalmente, una persona. Jenna, lei è d'accordo?
2: Sì, però bisogna fare un pochettino più di chiarezza, perché c'è non bisogna confondere l'aspetto tecnologico dall'aspetto giuridico. Ora, in quello che è successo ora nel caso di questo collettivo, non è che noi in Europa ci siamo conformati a un ordine esecutivo di un altro paese, cioè noi non lo riconosciamo più l'ordine esecutivo, ma cosa succede? L'ordine esecutivo si applica a dei soggetti che stanno in America, ma che gestiscono delle infrastrutture di tipo globale. Quindi cosa vuol dire? Quando diciamo che quell'ordine ha un effetto extraterritoriale, in verità è un effetto di fatto extraterritoriale. Noi non lo riconosciamo giuridicamente in Europa, però dobbiamo renderci conto che molte delle attività digitali che svolgiamo in Europa sono soggette a delle infrastrutture gestite da entità che si trovano al di fuori dell'Europa e che sono soggetti in questo caso alle normative americane, che è la quasi totalità della situazione. Questa è la situazione enorme. Per quanto riguarda invece il potere delle big tech, che anche loro hanno un potere enorme nel contesto in cui stiamo parlando, però bisogna specificare che quando queste big tech operano in Europa su utenti europei, loro sono soggetti al diritto europeo, cioè loro non possono fornire servizi in Europa senza essere soggetti alle normative europee. Quindi noi sappiamo che ci sono normative come il GDPR, il Digital Service Act, il Digital Market Act, che si stanno applicando in maniera anche molto pesante. Se noi sappiamo che recentemente ci sono state decisioni importanti sull'interoperabilità, sulla protezione dei minori, vediamo casi di TikTok, di Meta. Quindi in quel caso, per quanto noi ci possiamo pensare che questi soggetti siano potenzialmente molto capaci di fare qualsiasi cosa, in verità nel momento in cui operano in Europa sono soggetti alle normative europee e quindi pagano anche delle multe importanti e si devono adeguare anche i loro standard alle norme europee. Il problema però è che comunque l'infrastruttura tecnologica in molti casi è globale, è interconnessa, e quindi se un soggetto al di fuori dell'Europa prende una decisione perché l'autorità extraeuropea decide che deve fare così, l'effetto lo si sente anche in Europa, in questo caso l'esclusione di un'attività, e noi non possiamo fare niente. Non è un fatto veramente giuridico, è un fatto tecnologico, perché non abbiamo il controllo della tecnologia per servizi che operano in Europa.
1: Per ora abbiamo parlato soprattutto di Europa, però giusto visto che siamo in conclusione, per allargare un momento lo sguardo, l'Europa comunque è uno dei continenti più potenti e quindi che, diciamo, può gestire meglio la propria sovranità. Jenna, i paesi del sud globale come affrontano questa sfida delle tecnologie che, diciamo, si potrebbero immischiare con la politica nazionale?
2: Allora, vi sono paesi che hanno delle forti ambizioni e altri che per le loro dimensioni vorrebbero averle, ma non riescono ad arrivare a tanto. Però sicuramente un paese che è molto molto avanzato su questo tema è il Brasile, che da molto tempo ha un dibattito attento e cerca in qualche modo di difendere le proprie infrastrutture, i propri cittadini e di porre delle regole sulle grandi big tech globali. E non a caso il Brasile sta ispirando la sua normativa in gran parte a quella europea, cioè quella europea non è che si applica al di fuori dell'Europa, però sta diventando uno standard globale. Di questo diciamo, come europei dovremmo essere abbastanza fieri. Quindi il Brasile vuole andare sulla stessa strada, lo fa con la propria normativa brasiliana, ma si ispira ai principi europei. Poi chiaramente vi sono paesi, tipo la Cina, che sono, insomma, sono un mondo a parte, come la Russia, eccetera, però vorrei dire che il Brasile è sicuramente il paese più importante, anche perché può fungere da guida per gli altri paesi dell'America Latina.
0: Abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, non però l'argomento, che pone domande difficilmente risolvibili in una mezz'ora, che coinvolgono i diritti, la democrazia, il mondo digitale e le tecnologie. Quindi grazie ai nostri ospiti, l'avvocato specializzato in diritto digitale Innocenzo Genna, e grazie anche al sociologo Lelio De Michelis. Grazie ad entrambi.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: Grazie Arrivederci, grazie.
0: E grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.
4: Rete 2.

0: E siamo ai titoli della regia. Grave incidente alla centrale di Piotta del Ritom. Stando alle prime informazioni, ci sarebbe stata un'esplosione seguita da un crollo che avrebbe coinvolto due persone ferite gravemente. Nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane, Teheran, una base americana. Scontri che sono corresponsabili dei nuovi aumenti di petrolio e gas. Oggi in Svizzera la benzina tocca il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Stati Uniti, il repubblicano in difficoltà secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre, provano a rilanciarsi con una inusuale convention che inizia stasera. Nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano una dozzina di apparecchi inutilizzati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Erano Barbara Morrison con The Legacy, brano del 2023, Sweet Home Chicago. Intanto sono le 12:36, sempre Francesca Rodesino al microfono, 12:36, quindi spazio alla serie di Alphaville. La natura ha avuto 3,8 miliardi di anni per sperimentare soluzioni efficienti ai problemi della vita. La biomimesi è l'approccio che studia queste strategie per applicarle alla tecnologia, all'architettura, al design e all'organizzazione delle società umane. Nella serie di Alphaville quindi ci chiediamo se la biomimesi sia soltanto un metodo progettuale oppure un vero e proprio cambio di prospettiva che ci porta a considerare la natura come una fonte di conoscenza e innovazione. Oggi insieme a Valeria Barbi, l'autrice della serie, esploriamo il rapporto tra biomimesi e progettazione degli edifici per capire come è possibile costruire architetture viventi.
1: Brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi. Di Valeria Barbi.
2: Quando pensiamo a un edificio efficiente, immaginiamo spesso pannelli solari, sensori, impianti domotici e sistemi di climatizzazione sofisticati. Ma se vi dicessi che alcune delle strategie più efficaci per raffrescare un edificio, proteggerlo dal sole o mantenerlo pulito esistono già da milioni di anni? Oggi parleremo di biomimesi applicata all'architettura. Scopriremo come gli edifici possano imparare dagli ecosistemi e dagli altri organismi viventi, fino a porci una domanda davvero affascinante. Possiamo costruire edifici che funzionano come organismi viventi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un salto nel continente africano. Immaginate di trovarvi nel cuore della savana. Fuori il sole è implacabile, la temperatura supera i 40 gradi, l'aria è secca, il terreno rovente. Davanti a voi solo cespugli, qualche albero di mopane e fili d'erba gialla bruciati dal sole. Poi, all'improvviso, a pochi metri di distanza, si alza una torre di terra alta 5-6 metri. Sembra un castello di sabbia gigantesco. Eppure, all'interno, la temperatura cambia pochissimo. Niente condizionatori, niente ventilatori, nessuna presa elettrica. Solo milioni di termiti. Da decine di milioni di anni questi piccoli insetti costruiscono strutture caratterizzate da un sistema passivo di regolazione ambientale che sfrutta principi fisici come ventilazione, inerzia termica e scambi di calore, così da mantenere al loro interno condizioni stabili nonostante le enormi escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questo sistema dinamico e complesso è formato da una rete di camere e gallerie costruite con terra, sabbia, saliva e materiale organico. Questi tunnel funzionano come un sistema di ventilazione naturale, permettendo all'aria di muoversi continuamente. Durante il giorno, quindi, quando la temperatura esterna aumenta, l'aria all'interno del termitaio si riscalda e tende a salire, uscendo attraverso i condotti superiori. Allo stesso tempo, aria più fresca entra invece dalle zone inferiori. Di notte, quando l'ambiente esterno si raffredda, le spesse pareti di terra rilasciano lentamente il calore accumulato durante il giorno, riducendo così gli sbalzi di temperatura. Ed è qui che accade qualcosa di straordinario. Un architetto sta camminando proprio in quel momento nella savana, osserva il termitaio e si pone una domanda: e se anche gli edifici potessero respirare? Siamo negli anni 90, ci troviamo ad Harare, in Zimbabwe, quando l'architetto Mick Peirce, in collaborazione con lo studio di ingegneria Arup, dà vita al Eastgate Center, un edificio che imita proprio il funzionamento dei termitai e lo fa in modo così efficace che le stime più citate indicano oggi un consumo di energia totale inferiore del 35% rispetto alla media di 6 edifici convenzionali di Harare dotati di sistemi completi di climatizzazione. Andiamo adesso a Singapore, una delle città più moderne del mondo. Proprio qui si trova un edificio che sembra arrivare direttamente dalla foresta. Si tratta dell'Esplanade Theatre on the Bay, il grande centro dedicato alle arti dello spettacolo. La sua forma ricorda quella del durian, un frutto tropicale originario del sud-est asiatico, noto come il re dei frutti e celebre per due caratteristiche estreme: una buccia spinosa e un odore fortissimo e acre, spesso paragonato a un misto tra cipolla, formaggio e uova marce, che lo rende vietato in molti hotel e mezzi pubblici. La sua struttura è composta da una buccia coriacea ricoperta di grosse spine e ha ispirato una delle caratteristiche più interessanti dell'edificio Esplanade, una protezione capace di difendere gli spazi interni dal clima caldo e umido di Singapore. La superficie esterna, infatti, è composta da migliaia di pannelli triangolari che regolano la quantità di luce solare che entra nell'edificio. Durante le ore più calde riducono l'esposizione diretta al sole, limitando il surriscaldamento, mentre permettono alla luce naturale di illuminare gli ambienti interni. Il risultato è un edificio che non cerca di isolarsi dal clima, ma che impara ad adattarsi a quest'ultimo. Grazie a questo sistema di schermatura solare, l'Esplanade ha ridotto il consumo energetico legato al raffrescamento e all'illuminazione così tanto che il risparmio energetico arriva a circa il 30%, mentre l'uso della luce artificiale può ridursi fino al 55%. E se adesso vi dicessi che esiste un insetto che potrebbe addirittura aiutarci a risolvere il problema della scarsità idrica? L'acqua copre il 70% del nostro pianeta ed è facile quindi pensare che sarà sempre abbondante. Tuttavia, l'acqua dolce, quella che beviamo, in cui ci facciamo il bagno e con cui irrighiamo i campi agricoli, è invece incredibilmente rara. Solo il 3% dell'acqua del mondo è acqua dolce e 2/3 di questa è nascosta nei ghiacciai o comunque non è disponibile per il nostro uso. Ed è proprio qui che ci vengono in aiuto i coleotteri della nebbia, un gruppo di coleotteri che fanno parte della famiglia dei tenebrionidi. Questi insetti vivono dove l'aria fredda e umida dell'oceano, portata verso il continente africano, incontra l'aria calda del deserto del Namib, formando una spessa coltre di nebbia, da qui ovviamente il loro nome. Non sono in grado di volare e si spostano camminando nel deserto nelle ore meno calde del giorno, cibandosi prevalentemente di carcasse di altri organismi, invertebrati, e di detriti di origine vegetale. Per sopravvivere, questi piccoli insetti si sono evoluti in modo tale da ottenere acqua sia dalla nebbia che dall'umidità. Il loro esoscheletro è rivestito da piccole protuberanze idrofile nell'elitre, ossia il rivestimento duro che protegge le ali posteriori, ed ha una copertura cerosa fatta di conche che è invece idrofoba e funge da canale di direzionamento verso la bocca. Questi insetti si arrampicano fino in alto sulle cime delle dune desertiche e, sollevando la parte posteriore del loro corpo, formano un angolo di 23 gradi, esponendo il posteriore alla brezza proveniente dal mare e facendo sì che i piccoli rigonfiamenti idrofili sul loro esoscheletro agiscano come calamite per le particelle di umidità presenti nella nebbia. Grazie a questo rivestimento, le gocce d'acqua si aggregano e scivolano verso la bocca dei coleotteri, dissetandoli nell'arido deserto. Una capacità che non è sfuggita agli architetti dello studio Grimshaw, che hanno progettato il Las Palmas Water Theater, o Teatro della Saguas, alle Canarie. Imitando i coleotteri della nebbia, infatti, l'edificio sfrutta le condizioni naturali delle isole Canarie per far funzionare un impianto di desalinizzazione integrato nella facciata orientata appositamente lungo l'asse del vento. In pratica, il sole fornisce energia, i venti costanti trasportano aria umida e l'acqua fredda del mare viene utilizzata per favorire la condensazione. Il sistema prevede poi una serie di evaporatori e condensatori. L'acqua di mare viene fatta evaporare grazie al calore solare, mentre il vapore entra in contatto con superfici raffreddate dall'acqua marina proveniente dalla profondità, trasformandosi poi nuovamente in acqua dolce. Questi esempi ci mostrano che un edificio può essere molto più di una struttura passiva, può diventare una sorta di organismo artificiale, capace di adattarsi, rispondere agli stimoli esterni e utilizzare le risorse in modo più efficiente. Ancora una volta, quindi, la natura non ci offre semplicemente delle forme da imitare, ma ci offre delle strategie da cui imparare.
0: Questa era la terza puntata della serie di Alphaville di Valeria Barbi, curata da Emanuela Burgazzoli, dedicata alla biomimesi.

0: Badewanne an.
1: Abbiamo sentito Caterina Valente con un brano del 1960. Allora, questo è difficile. Itsy Bitsy Twini Twini Onunulu Stran Bikini. Sono le 12:47, quasi e 48 per oggi. La puntata di Alphaville finisce qui. Grazie per averci seguito, per essere stati con noi. Da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. Con me oggi Enrico Bianda ed Elisa Rossello. Tra poco c'è il radiogiornale, poi ci sono i programmi del musicale alle 17 check up, questa volta con Natasha Fioretti. A presto e a risentirci.

0: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
1: Il radiogiornale.
2: Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Grave incidente alla centrale di Piotta del Ritom in Leventina. Stando alle prime informazioni ci sarebbe stato un crollo, forse a causa di un'esplosione che avrebbe coinvolto due persone, sarebbero ferite gravemente. Nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane, Teheran una base americana. Scontri che sono corresponsabili dei nuovi aumenti di petrolio e gas. Oggi in Svizzera la benzina tocca il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Stati Uniti, repubblicani in difficoltà secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre, provano a rilanciarsi con una convention che inizia stasera. Nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano una dozzina di apparecchi inutilizzati. In apertura dunque l'incidente che si è verificato tra le 9.30 e le 10 di questa mattina alla centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. Dovrebbe essere sul posto da pochi minuti il nostro inviato Luca Berti. Luca, dove ti trovi esattamente?
3: Sì, siamo a una trentina di metri dalla centrale del Ritom, alle due centrali del Ritom, quella diciamo più vecchia e quella più in costruzione. Siamo tenuti evidentemente un po' a distanza perché sono in corso ancora le operazioni di polizia, pompieri e ambulanze. Quello che sappiamo è che alle 9.30, attorno alle 9.30, lo dicevate, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Nella vecchia centrale, nella struttura costruita nel 1917 che era stata o che era in corso diciamo di rinnovamento nell'ambito del progetto più ampio di rinnovo della centrale. Lo avete detto, ci sono due feriti gravi e l'incidente ha coinvolto anche parte della struttura. Va detto che dall'esterno non si notano comunque i danni. Si è parlato di esplosione. Adesso, per il momento noi non possiamo confermare, quello che sappiamo è che alcune persone qui in giro hanno sentito quello che hanno definito un colpo, però è stato anche detto che i colpi diciamo nella zona di cantiere se ne sentono, certo. Quindi difficilmente in qualche modo l'hanno collegato a qualcosa di grave. Si parla comunque di una situazione critica e impegnativa e sappiamo, quello parlando diciamo con chi era qui poco fa, sappiamo che comunque evidentemente le persone che lavorano al cantiere sono scosse. Solo per ricordare, quello che sta succedendo qui in sostanza è un cantiere della nuova centrale che dovrebbe chiudersi tra qualche mese. C'erano stati dei ritardi là dove, diciamo, nella vecchia centrale dove si è prodotto l'incidente erano stati installati nuovi macchinari elettrici da poco.
2: Quindi Luca Berti, riassumendo, l'incidente è avvenuto dentro la vecchia centrale, lo stabile di inizio Novecento, non si sa esattamente se c'è stata veramente un'esplosione come si diceva nelle prime ore quando si è saputo di questo incidente, e al momento quello che sappiamo è che ci sono due persone ferite gravemente, giusto? Dimentico qualcosa?
3: No, è corretto. Per quanto riguarda l'esplosione, ma qui sono veramente speculazioni, sappiamo che quando si ha a che fare con altissime tensioni come all'interno di una certo. Possono esserci all'interno di una centrale elettrica, ecco, quello che può succedere è che ci siano delle esplosioni di natura anche elettrica, però ripeto, queste sono veramente speculazioni, per ora non abbiamo nessun tipo di conferma sull'incidente in quanto tale, a parte appunto quanto hai giustamente riassunto tu.
2: Luca Bertin, diretta da Piotta. Evidentemente, se dovessi avere altre informazioni importanti in corso di Radio Giornale ci richiederai la linea. Adesso cambiamo tema e parliamo della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Ci sono stati nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano, che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo. Il punto con Sofia Stroppini.
4: Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Hanno anche annunciato di aver bombardato una base militare in Giordania. Si tratta di una rappresaglia nei confronti degli Stati Uniti, che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. L'Iran ultimamente sta lanciando diversi attacchi che indicano un'escalation. Di fronte alle crescenti pressioni economiche da parte degli Stati Uniti, i leader iraniani stanno adottando un atteggiamento sempre più combattivo. Secondo alcuni analisti, l'Iran vede l'escalation militare come l'unico modo per contrastare le sanzioni statunitensi, che stanno soffocando il paese, già alle prese con un alto tasso di disoccupazione e inflazione. Il blocco navale messo in atto dagli Stati Uniti inoltre gli ha impedito di esportare petrolio, sua principale fonte di reddito. D'altronde il messaggio che arriva da Teheran è chiaro: è finita l'era delle risposte proporzionate. Da adesso in poi a qualunque attacco nei suoi confronti risponderà alzando ulteriormente il tiro. Il momento scelto non è casuale. Le elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti si avvicinano e sono mal viste dalla maggioranza dell'elettorato. Questo potrebbe permettere alla leadership iraniana di alzare la posta in gioco senza che l'amministrazione Trump possa inasprire il conflitto in maniera eccessiva, con un ritorno a combattimenti su vasta scala.
2: E la guerra, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz, lo sappiamo, sono responsabili almeno in parte dell'innalzamento dei prezzi dell'energia. L'energia elettrica, lo dicevamo proprio ieri, aumenterà in particolare a partire dall'anno prossimo. Invece il discorso è totalmente diverso per petrolio e gas, che sono già aumentati parecchio. Il prezzo del barile di petrolio ha toccato oggi $100, un livello che non si vedeva da fine luglio. Ma a preoccupare anche il prezzo del gas, che ha toccato gli €80 al megawattora. In questo caso era addirittura dal 2022 che non si vedevano questi prezzi. Per parlare di questo, di questa situazione, abbiamo Marzio Minoli della redazione economica.
5: Sì, buongiorno. Allora, partiamo dal petrolio. Il rialzo del barile è dovuto, non è difficile da immaginare, alla situazione in Medio Oriente, che non sembra trovare uno sbocco. Le immagini dello stretto di Hormuz dicono che praticamente non ci sono transiti di petroliere, e non bisogna mai dimenticare che è vero che da lì passa solo il 20% del petrolio mondiale, ma poi è quello che acquistano India e Cina, le quali vanno poi su altri mercati, quelli sui quali ci riforniamo anche noi, creando domande, quindi aumenti di prezzo. E non dimentichiamo nemmeno la guerra tra Russia e Ucraina, che condiziona il mercato, e qui soprattutto quello dei prodotti raffinati come la benzina e il diesel. E ora, con l'aumento anche del prezzo del petrolio, si rischia che alla pompa i prezzi al litro cresceranno ancora di più. Un accenno importante alla Svizzera sulla questione benzina: molta arriva dal mare del nord tramite le chiatte che navigano sul Reno. Il Reno è a livelli bassi, quindi non si possono caricare troppo queste chiatte, e quindi meno offerta e prezzi in aumento. E per non farci mancare niente, si è fermata per motivi tecnici anche l'unica raffineria svizzera, quella di Cressier, che raffina circa il 30% del fabbisogno nazionale. E quindi, di fronte a questa situazione, ieri la Confederazione ha autorizzato l'utilizzo di parte delle riserve che si hanno, e questo per un periodo dall'8 al 20 settembre.
2: Questo per la benzina, insomma, per il petrolio. Ma Marzio Minoli, c'è anche il gas, che è salito addirittura molto di più del greggio.
5: Sì, infatti il prezzo al megawattora è di €80 sul mercato di Amsterdam, e siamo ai livelli di novembre 2022. Ora, il gas è fondamentale per molte economie, forse meno per quella svizzera, ma per quelle che ci circondano sicuramente. Dunque, perché sta salendo in modo quasi esponenziale il gas? Beh, ci sono difficoltà di approvvigionamento dal Qatar, soprattutto di gas liquido, ma stiamo anche entrando nella stagione fredda, quindi molti paesi stanno ricostituendo le scorte di gas. E qui c'è un problema: in Europa si stima che in media queste scorte siano al 65%, ed è un livello molto basso, il più basso da 15 anni a questa parte. Quindi vi è la corsa a ripristinare queste scorte, cosa che spinge al rialzo i prezzi. Il prezzo del gas negli ultimi due mesi è salito del 75%, e poi tutto questo lo si vedrà nelle bollette dei cittadini, ma anche nei prezzi dei prodotti, molti dei quali poi verranno importati anche in Svizzera. Ora, di fronte a questa situazione, c'è solo da sperare che l'inverno non sia troppo rigido.
2: Insomma, c'è poco da stare allegri per quello che riguarda i prezzi dell'energia. Adesso però andiamo a Berna, dove si è riunito il Consiglio federale. Consiglio federale che, in circostanze in cui è in gioco la sicurezza nazionale, potrà in futuro intervenire direttamente sul CDA della RUAG, anche impartendo ordini. E quanto prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti da società anonima di diritto privato in SA di diritto pubblico. Il messaggio al Parlamento è stato adottato oggi dal governo, e adesso ce ne parla Giampaolo Driussi da Berna.
6: Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Oggi il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale, all'interno di una legge speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al Consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse, con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
2: E sempre questa mattina il Consiglio federale ha approvato il messaggio che prevede l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria sull'esercito e sulla protezione civile per le cittadine svizzere. In questo modo intende offrire alle giovani una panoramica delle possibilità e delle opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. L'esecutivo ha inoltre avviato una procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Tra le varie novità proposte, una prevede l'obbligo di prestare corsi di ripetizione all'estero anche per i militari di milizia. Adesso andiamo all'estero e torniamo sulla decisione del Regno Unito di vietare l'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani, una misura che vuole far pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti e contro la violenza esercitata da alcuni coloni contro i palestinesi. Camilla Camponovo, qual è la reazione di Israele?
7: Israele ha reagito annunciando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e annunciando anche l'espulsione dei diplomatici britannici che dovrebbero lasciare il paese entro 7 giorni. Inoltre, nei prossimi 30 giorni i funzionari perderanno il loro accreditamento. Oltre al Regno Unito, altri 11 paesi intendono attuare il piano di blocco delle importazioni di ogni bene proveniente dagli insediamenti israeliani, e tra questi ci sono paesi di peso come il Canada e la Francia, oppure altri paesi che sono già conosciuti per avere una linea più dura nei confronti di Israele come la Spagna e l'Irlanda. Non sorprende che in questa lista non facciano parte paesi come l'Italia e la Germania, paesi che hanno sempre frenato le iniziative più incisive dell'Unione Europea nei confronti di Israele. Infine, stando al giornale Times of Israel, il premier britannico Burnham giorni prima avrebbe informato il presidente americano Trump dell'intenzione di vietare le importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania e, secondo un funzionario, Trump non si sarebbe opposto né avrebbe chiesto un rinvio di questa sanzione.
2: Ecco Camilla, ma quale impatto ci si deve attendere da questa misura?
7: Sul piano economico l'impatto potrebbe essere relativamente limitato. Se consideriamo solo i prodotti importati dal Regno Unito, si parla dell'equivalente di circa 45 milioni di dollari di beni esportati che dovrebbero entrare in vigore nei prossimi 6 mesi. Chiaramente potrebbe diventare ancora più significativo se tutti e 12 i paesi applicheranno il divieto. Ma oltre ad un possibile isolamento economico, la mossa è significativa soprattutto a livello diplomatico, anche se non è la prima volta che più paesi prendono contemporaneamente misure contro Israele. È però la prima volta che queste misure sono state motivate dall'affermazione di pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Ora, con questa mossa congiunta, l'obiettivo dei paesi è chiaramente fare pressione sul governo israeliano per lottare contro l'espansione degli insediamenti, considerati illegali dal punto di vista del diritto internazionale, e contro la violenza dei coloni contro i palestinesi.
2: E a proposito di Israele e del suo governo, stamane il premier Netanyahu ha annunciato che farà causa ad Haaretz, il quotidiano progressista, per l'articolo in cui si afferma che era stato avvertito dal leader degli Emirati Arabi Uniti giorni prima del 7 ottobre. Adesso negli Stati Uniti, dove stasera inizia a Dallas con il discorso di Donald Trump, la convention speciale indetta dal Partito Repubblicano in vista delle elezioni di midterm di novembre. Queste elezioni di metà mandato, in gioco c'è la maggioranza al Congresso. Un raduno politico decisamente insolito, visto che in genere le convention si svolgono solo ogni 4 anni prima delle elezioni presidenziali. Andrea Vosti, nostro inviato in Texas, ti chiedo allora quali sono gli obiettivi dei repubblicani.
8: Beh, l'obiettivo principale è chiaro: mostrare compattezza e unità a meno di 2 mesi dalle midterm, mobilitare l'elettorato repubblicano, ma anche offrire a Donald Trump, a cui viene attribuita l'idea di questa convention speciale, un palcoscenico per rivendicare i successi, veri o presunti, dei suoi primi due anni alla Casa Bianca. Come accennavi tu, in palio a novembre ci saranno le nuove maggioranze alla Camera e al Senato, e Trump e il suo partito sanno benissimo che il rischio di perdere il controllo del Congresso e quindi di avere un presidente, per così dire, dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato è molto concreto.
9: You gotta win the midterms, because if we don't win the midterms, I mean they'll find a reason to impeach me.
8: E la tendenza storica deve giustamente preoccupare Donald Trump e i repubblicani. Negli ultimi 80 anni, soltanto in 2 occasioni, il partito che occupa la Casa Bianca ha guadagnato seggi alla Camera dei rappresentanti nelle midterm. Nel 1998, durante il secondo mandato di Bill Clinton, e nel 2002, dopo gli attacchi dell'11 settembre, in 18 midterm su 20, nel secondo dopoguerra, il partito del presidente ha sempre perso seggi. In 8 occasioni c'è stato anche un cambio della maggioranza alla Camera dei rappresentanti.
2: Andrea, spesso si dice che le elezioni di metà mandato sono una sorta di referendum sul presidente e sulla sua amministrazione. Questo, benché il nome del presidente non sia di fatto sulle schede elettorali. Trump, che ha indici di gradimento in questo periodo molto bassi, può essere un fattore di forza o di debolezza per il suo partito?
8: Ma diciamo che potrebbe essere l'una e l'altra cosa. Da una parte è innegabile che Donald Trump continua ad avere una fortissima presa sul suo partito e sull'elettorato conservatore. Lo abbiamo visto ancora nelle recenti primarie repubblicane. Il suo endorsement, il suo sostegno a un candidato si rivela quasi sempre vincente. Poi però c'è il rovescio della medaglia: Trump è un presidente impopolare, sotto il 40% di gradimento, che si è avventurato in una guerra, quella contro l'Iran, altrettanto impopolare. E lui, che aveva promesso una nuova età dell'oro per l'America, deve fare i conti con un'economia zoppicante, l'inflazione che resta sempre lì sopra il 3%, e con l'aumento del costo dell'energia, più 40% per la benzina rispetto a fine febbraio. Insomma, per molti candidati repubblicani che corrono in distretti elettorali, diciamo così, vulnerabili, essere associati al presidente al nome di Trump potrebbe anche rivelarsi un rischio, un fattore di debolezza, soprattutto per i gusti dell'elettorato più moderato. Quindi il fatto che Donald Trump abbia voluto a tutti i costi questa convention come un'occasione per autocelebrarsi può davvero sortire un duplice effetto: galvanizzare la base MAGA, l'elettorato più fedele, certo, ma al contempo impedire al Partito Repubblicano di allargare il suo bacino elettorale in vista delle midterm.
2: In chiusura torniamo in Svizzera per parlare di vecchi cellulari, radio, computer, ma anche rasoie o fornelli per la raclette. Questo per fare alcuni esempi. In media si stima che in ogni casa svizzera in media appunto ci siano almeno 9 apparecchi elettrici o elettronici inutilizzati. A questi se ne aggiungono altri 4 che, malgrado siano difettosi, non vengono eliminati. Materiale che potrebbe essere invece riciclato, recuperando così risorse importanti. Emanuele Ferrari.
10: Metalli come rame e alluminio potrebbero venire estratti dagli apparecchi e reimpiegati, una delle pratiche più efficienti dell'economia circolare, anche perché si tratta di elementi che possono essere riciclati senza che perdano le loro proprietà chimico-fisiche. In generale in Europa, a livello svizzero mancano dati, si stima che nelle case vi siano materie prime inutilizzate per un valore di oltre 60 miliardi di franchi. Perché questo accumulo?
11: Einerseits ist die Entsorgung von Elektrogeräten keine Routine.
10: Lo smaltimento degli elettrodomestici, spiega Nando Erne ai microfoni di SRF, non è un lavoro consueto, motivo per il quale spesso lo si rimanda. Inoltre, continua il responsabile media di Sons e-Recycling, fondazione che organizza il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Svizzera, c'è l'abitudine di conservare gli apparecchi come riserva. Il ferro da stiro, ad esempio. Si compra quello nuovo, ma si tiene quello vecchio nel caso l'ultimo acquisto non dovesse funzionare bene o rompersi. Ma questo non è l'unico motivo che spinge a conservare apparecchi ormai in disuso, soprattutto pensando a cellulari e computer.
11: Die gibt man nicht zurück, weil man nicht weiß, sind dann meine Daten wirklich gelöscht?
10: In questo caso non vengono restituiti perché si teme che i dati contenuti non siano veramente cancellati, e così si ammassano apparecchi nelle case. Per Nando Erne toccherebbe anche ai grandi distributori muoversi per porre rimedio. Sicuramente andrebbero resi più visibili e accessibili i punti di raccolta. Inoltre si potrebbe puntare su campagne di sensibilizzazione in momenti mirati, come ad esempio le tradizionali grandi pulizie di primavera.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordo la notizia di apertura, ovvero l'incidente sul lavoro alla centrale di Piotta del Ritom che ha causato 2 feriti gravi, ancora incertezze sulla dinamica. Ascoltate la radio per tutte le novità. Buona giornata.
12: Lo sport.
13: Buongiorno, ben ritrovati da David Conti. È finita alle 3:33 del mattino, mai così tardi, dopo 4 ore e 28 minuti, una delle partite più lunghe nella storia degli US Open all'Arthur Ashe Stadium. Ben Shelton ha battuto il detentore del titolo Carlos Alcaraz in 5-7 al termine di una sfida decisa al super tiebreak. In semifinale lo statunitense affronterà dunque il connazionale Tiafoe. Passiamo al calcio, seconda serata dedicata al primo turno di Champions League. Alle 18:45 si giocano Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking, alle 21 Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray e Liverpool Atletico Madrid, partita quest'ultima da seguire sulla 2. Fronte mercato, sfumato sul più bello l'affare Cutesa, arrivato di persona a Ginevra prima di essere rispedito al mittente all'AEK Atene. Il Servette ha virato sull'ex nazionale svedese Carlsson in prestito dalla Bologna. Infine nel ciclismo, un'altra occasione per le ruote veloci prima del rush finale dedicato principalmente agli uomini di classifica della Vuelta. Si pedala sempre in Andalusia per la 17ª tappa, 185 km da Dos Hermanas a Siviglia, e si prospetta una volata in cui gli avversari proveranno a impensierire una Visma e una coppia Van Aert-Brennan fin qui dominante. Sempre in rosso c'è lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
14: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano tempo molto nuvoloso in tutto il paese, con precipitazioni frequenti al nord e un'alternanza di rovesci temporali e qualche schiarita al sud a partire dall'Alto Ticino. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al nord e i 23 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 10 settembre. Al sud sarà soleggiato solo in parte, con la tendenza temporalesca in aumento nel pomeriggio. Al nord, sull'altopiano, sarà generalmente soleggiato e nelle Alpi più nuvoloso. Le temperature minime saranno di 15 gradi al sud, 10 al nord e le massime attorno ai 21 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati al concerto.ch. Un caro saluto da Martino Dont. Questa edizione di concerto.ch è dedicata alla Symphony Orchestra St. Gallen, con le scelte musicali consuete effettuate da Alissa Nembrini. L'Orchestra Sinfonica di San Gallo affonda le sue radici verso la metà del XIX secolo, quando gli appassionati di musica della città di San Gallo organizzarono dei primi concerti d'abbonamento. Nel 1877 divenne un'orchestra stabile grazie in particolare al Concertverein, l'associazione dei concerti di San Gallo. Un momento decisivo nella storia dell'orchestra arriva nel XX secolo con il compositore e direttore d'orchestra svizzero Ottmar Schoeck, che guidò l'orchestra per ben 37 anni, rinnovandone il suono e la programmazione artistica. In tempi più recenti, in particolare dal 2018, il direttore principale è il lituano Modestas Pitrenas, che dirige un'orchestra composta da circa 70 musicisti professionisti provenienti da oltre 20 paesi. È una delle principali formazioni musicali della Svizzera orientale, attiva sia in concerti sinfonici sia all'opera, nella musica da camera e nella formazione di nuove generazioni di musicisti e ascoltatori. Ascolteremo proprio Modestas Pitrenas alla direzione della Symphony Orchestra St. Gallen. Iniziamo ascoltando subito un estratto dalla Wanderer Fantasie di Franz Schubert nell'arrangiamento orchestrale per pianoforte e orchestra di Franz Liszt. Sentiamo il primo tempo allegro con fuoco, ma non troppo, con il pianista Lukas Geniusas e la Symphony Orchestra St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas.

Una trascrizione dell'opera 15 per pianoforte e orchestra dalla Wanderer Fantasie di Franz Schubert, un arrangiamento voluto e creato da Franz Liszt, grande ammiratore a suo tempo di Schubert. Abbiamo sentito il primo tempo in particolare, allegro con fuoco, ma non troppo. La Sinfonie Orchestra St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lucas Geniusas al pianoforte. Scritta nel 1822 per pianoforte, questa fantasia porta il titolo apocrifo di Wanderer Fantasie perché Schubert utilizzò nel secondo movimento adagio proprio la melodia dal suo lead famoso Der Wanderer, scritto circa 8 anni prima. Franz Liszt, e grande stimatore di Schubert, fu subito attirato dalla Wanderer Fantasie e la eseguì spesso nei suoi concerti, realizzando poi questa elaborata versione per pianoforte e orchestra. La fantasia è composta da 4 movimenti, abbiamo sentito proprio adesso allegro con fuoco ma non troppo, poi l'adagio, il terzo presto e il quarto allegro. Noi sentiamo proprio gli ultimi 2 tempi, dunque presto e allegro, sempre con la Sinfonia Orchestra St. Gallen, sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lucas Geniusas al pianoforte.

Stiamo ascoltando la Symphony Orchestra St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lukas Geniusas al pianoforte con questa Wanderer Fantasie di Franz Schubert in versione orchestrale voluta da Franz Liszt. Abbiamo sentito i due movimenti finali presto e allegro. Stiamo ascoltando in particolare in questa edizione di concerto.ch tutta dedicata all'Orchestra Sinfonica di San Gallo una delle ultime fatiche discografiche dell'orchestra per Alpha Classics, un'uscita del 2026, Schubert Liszt, Wanderer Fantasie e Tchaikovsky Concerto Fantasie. E dunque ci spostiamo ora proprio a Tchaikovsky, la fantasia da concerto per pianoforte e orchestra in Sol maggiore, opera 56. Tchaikovsky realizzò questa pagina nel 1884 al rientro da un viaggio in Europa. Iniziò la stesura il 12 aprile, senza però avere in chiaro che tipo di composizione sarebbe uscita. Entro l'autunno il pezzo cominciò pian pianino a prendere forma e la prima dell'opera avvenne l'anno seguente, il 22 febbraio o il 6 marzo, seguendo il calendario gregoriano. Vogliamo sentire allora il primo e il secondo tempo dalla fantasia da concerto per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky, quasi rondò e contrast. Ascoltiamo questa pagina, sempre con la Symphony Orchestra St. Gallen, sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lukas Geniusas al pianoforte.

Si conclude anche il secondo tempo della fantasia da concerto per pianoforte orchestra in sol maggiore, opera 56 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo sentito i primi due tempi da questa fantasia quasi rondò e il secondo contrast. L'orchestra sinfonica di San Gallo era sotto la direzione del suo direttore principale, Modestas Pitrenas, mentre nel ruolo solistico abbiamo sentito il pianista Lukas Geniusas. Dopo aver ascoltato finora estratti dal disco apparso nel 2026, passiamo ora invece a un disco registrato o pubblicato perlomeno nel 2024 dedicato a Reinecke, in particolare il concerto per pianoforte numero 3, opera 144. Karl Reinecke, compositore tedesco, vissuto dal 1824 fino al 1910, storico direttore d'orchestra nella seconda metà dell'Ottocento, dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, città nella quale insegnò anche pianoforte e composizione al conservatorio. In questo caso, accanto a Modestas Pitrenas e l'orchestra di San Gallo, trovavamo al pianoforte il solista Simon Callaghan. Noi vogliamo sentire l'estratto largo, secondo tempo, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do maggiore, opera 144 di Karl Reinecke.

0: Il secondo tempo largo dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do maggiore, opera 144 di Karl Reinecke. Abbiamo sentito la Sinfonie Orchestre St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Simon Callaghan al pianoforte in un'incisione risalente al 2024 per Hyperion Records, che ci proponeva proprio il concerto numero 3 di Reinecke accanto al concerto numero 2 di Sauer. Questa edizione del concerto .ch, curata come sempre da Alissa Nembrini, era dedicata proprio alla Sinfonie Orchestre St. Gallen, che abbiamo sentito quest'oggi con interpretazioni sempre sotto la guida del suo direttore d'orchestra e direttore artistico principale Modestas Pitrenas. Concerto .ch che termina qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: E buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Ventoglio. Staremo insieme come sempre fino alle ore 17 per questo pomeriggio musicale di Rete 2. Prima di iniziare vi ricordo il nostro numero di telefono, che è lo 079-382-6765. Se volete scriverci un messaggio, vi aspettiamo numerosi a scrivere allo 079-382-6765. Tanti gli appuntamenti di oggi: torna il jazz di Bourbon Street alle 15.35 circa, dopo le notizie delle 15.30, e torna anche Local Heroes, la nostra serie di arpeggi che parla appunto delle band ticinesi, della scena musicale ticinese davvero numerosa, e allora noi parleremo insieme a Peo Mazza, questo alle 16.30 circa. Ma alle 15 parleremo con un violista internazionale, di fama internazionale, grazie a Luisa Sclocchis, Timothy Redoubt, questo è il suo nome. E ora ci spostiamo in quella di Mendrisio, perché dal 10, quindi da domani fino al 12 settembre, si terrà un convegno, un festival promosso dallo spirito del pianeta Ticino, Custodi della Terra, un festival che propone incontri, tradizione, ovviamente musica, ed esperienze educative e dialogo tra culture. Dalle 20.30 ogni sera musica dal vivo con diversi gruppi provenienti dal Burkina Faso, dal Perù e anche dalla Svizzera. Ma Custodi della Terra non vuole essere solo musica, vuole essere davvero un primo passo dedicato a popoli indigeni, sostenibilità e formazione e dialogo interculturale. Ascoltiamo allora l'intervista con Marilyn Amato, direttrice di questi progetti, realizzata da Alessandro De Rosa.

0: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Beh, ci stiamo calando in un'atmosfera, no? Il Condor Pass, Los Incas, è questa band che eseguiva questo brano anche piuttosto famoso, e sta passando non solo il Condor, ma sta passando in questi giorni un festival che tocca il Ticino, dalle Ande al Ticino per la precisione. 3 giornate per incontrare le culture ancestrali. L'associazione Lo Spirito del Pianeta Ticino se ne occupa, e in effetti sono previsti già giovedì 10 settembre, l'11, il 12, insomma, degli incontri che già la settimana scorsa avevamo lanciato in un nostro momento di agenda nella mattina, ma che oggi riprendiamo con Marilyn Amato, che è direttrice dei progetti che questa associazione Lo Spirito del Pianeta Ticino porta avanti da tanto tempo e che vede in questi giorni proprio sublimarsi la realizzazione di un sogno, se vogliamo. Intanto benvenuta, ben trovata Marilyn Amato.
1: Grazie mille per questa bellissima opportunità, è una grande occasione per farci conoscere e per condividere con tutto il pubblico ticinese il nostro grande sogno.
0: È già un sogno che nasce da lontano. Io magari chiederei proprio a Marilyn Amato questa idea, come è venuta. È una storia che viene da lontano, in effetti, veramente dalle Ande al Ticino. Siccome so che è una storia che la riguarda particolarmente, mi piacerebbe proprio partire dalle ragioni di qualcosa che state ricercando, che lei, Marilyn, sta ricercando da tempo.
1: Esattamente, sì, praticamente questa idea nasce da un'esperienza personale di integrazione e incontro tra culture. Praticamente, quando sono arrivata in Svizzera ho sentito proprio il desiderio profondo di conoscere la società che mi stava accogliendo, ma allo stesso tempo volevo farmi conoscere per ciò che ero io e per le radici culturali da cui provenivo. E quindi sentivo questa necessità di integrazione, capendo che poi piano piano negli anni, capendo che il processo non è a un senso unico, se non piuttosto un cammino reciproco, no? Che nasce proprio dalla conoscenza sia dell'uno che dall'altro, di questa curiosità. E questo che ci ha portato proprio a cercare di ampliare le conoscenze, dicendo che noi non ero soltanto io la radice, se non la radice, proprio il senso da dove si estendeva questa radice. Dunque è lì che dicevo, io vengo da un paese che ne sono molto orgogliosa, tra l'altro, e di cui le mie radici profonde, e quindi siamo convinti, ho cercato di convincere anche al mio gruppo che le nostre radici ne abbiamo tutti gli esseri umani, e dunque ognuno di noi porta con sé dentro un bagaglio di generazioni di ancestri, di radici davvero che adesso poi ci stiamo dimenticando, e questa è la nostra idea per cui stiamo cercando di lanciare questo spazio dove tutti possiamo trovare se stessi, nel senso di ricordare chi siamo come essere umano, da dove veniamo e cosa vogliamo lasciare per le nuove generazioni.
0: Certo, ed è un bellissimo anche pretesto, perché noi pensiamo spesso che il discorso dell'identità, no? Qualche anno fa, anche in un festival che mi ero trovato a svolgere, ero un dibattito proprio su questo concetto dell'identità, che ha assunto quasi un significato, diciamo così, ideologico, perché l'identità chiude, no, nell'essere un evento, una determinata situazione, eccetera, mentre le cose appartengono al divenire. Ma in un certo senso, conoscendosi meglio, conoscendo bene le ragioni per cui noi siamo come siamo, e conoscendo anche magari delle tradizioni ancestrali a cui adesso arriviamo, e quindi recuperando questo contatto e di integrazione, diciamo così, con le parti di noi, della relazione e via dicendo, forse l'identità individuale non è poi in contraddizione invece all'abbraccio che si può fare con la relazione, con gli altri. Conoscersi meglio a volte significa anche non semplicemente difendere le proprie radici, le proprie tradizioni in senso protettivo, ma essere capaci di condividerla. Ed è un po' questa la lettura che io davo a questo nome, perché, lo ripeto, Lo Spirito del Pianeta sì, è l'associazione, ma la manifestazione si chiama Custodi della Terra, dal 10 al 12 settembre in Ticino. Adesso vediamo giorno per giorno che cosa succederà. 3 giornate di incontri, tradizioni raccontate e vissute dal vivo, esperienze educative, musica e dialogo tra culture, per creare proprio uno un'occasione concreta di confronto tra il nostro mondo e le culture ancestrali del pianeta. Cosa sono le culture ancestrali? Ci può fare un esempio già semplicemente venendo al primo incontro, che rappresenta bene un po' anche lo spirito di questa manifestazione?
1: Allora, sì, esattamente quello che in questa occasione la nostra grande idea è quella di fare davvero un grande festival dove in quei momenti portare popoli indigeni, quei pochi popoli che rimangono al mondo tra l'altro e che siamo ancora fortunati di averli, perché consideriamo che conoscendo il loro racconto, come si può dire, raccontandoci tutto ciò che loro vivono in armonia con ancora oggi con la natura, quindi noi consideriamo che questo sia davvero importante, riconoscere ognuno di noi che queste radici che noi abbiamo dentro, e dunque queste radici possano aiutarci a comprendere meglio sia noi che sia gli altri. E questo è davvero il grande obiettivo, e sarà come si dice, magari un sogno, però se tutti, almeno uno, riusciamo a conoscere, a capire, e io sono la prima perché ho capito davvero che conoscendo le mie vere radici, da dove vengo, cosa è stato il mio popolo, chi erano, cosa loro hanno insegnato alle mie generazioni passate, e dunque conoscendo tutto quanto, mie personali, quindi ognuno di noi può apportare con questo poco, e quindi convinti che questo possa aiutare a comprendere meglio anche l'altro.
0: Certo, e proprio infatti dicevamo, magari prima di ascoltare un altro pezzettino di musica, facciamo anche un riassunto di quello che è il programma di questi giorni, anche in questa direzione, mi sembra, anche di dialogo, no? Di tradizione e allo stesso tempo di scienza e modernità, vedo il primo incontro proprio previsto alle ore 18 all'Aula Magna Canavei a Mendrisio, scienza e tradizione inca si incontrano, un incontro veramente tra un nutrizionista, un medico, Luca Speciani, e una famiglia Sayaka Inca. Cosa succederà? Cosa ci potremo aspettare?
1: Ecco, in questo momento, sì, esattamente, sarà l'opportunità per, attraverso il loro racconto, come dicevo prima, loro possano farci vedere in che maniera oggi continuano a vivere rispettando quelle tradizioni. Anzi, loro ci tengono tantissimo a che i loro figli continuino a portare avanti queste tradizioni. Per esempio, se io coltivo la terra e mangio qualcosa, le patate, mettiamo, no? Quindi se ho mangiato le patate non è che sono venute a gratis o che sono venute per miracolo, quindi dietro c'è stato anche un grande lavoro, dietro c'è stato una conoscenza di questo. E dunque arrivato al prodotto finale, quindi è il momento di arrivare a sentire, a odorare cos'è che io veramente sto mangiando grazie a quel grande lavoro di chi l'ha fatto, no? Ed è una cosa che noi abbiamo dimenticato, perché vediamo tanto spreco ultimamente, invece noi continuiamo ad andare avanti in questa maniera, e gli indigeni invece tuttora continuano a dire: mangio ciò che la terra mi dà e mangio solo ciò che ho bisogno, no? E dunque questo fa sì che possano continuare a rispettare la madre terra. Questa è una cosa che consideriamo davvero importante, non conoscere in sé, se non semplicemente ricordare, perché lo sappiamo tutti quanti, no? E questo lo faremo al giorno 10, dove entrerà anche la parte della medicina, tratteremo anche un punto delle relazioni, com'è che noi facciamo relazionarci. Noi diciamo qua ultimamente, tempi moderni, la nostra relazione si basa col telefono, e dunque i nostri bambini, i nostri ragazzi capiscono poco e capiscono quasi niente di cosa vuol dire sentire davvero quando saluti dandoti l'abbraccio. Quindi uno dei temi che noi vogliamo portare in questa serata, per esempio, è il saluto da cuore a cuore, no? Sarà un momento sicuramente che noi garantiamo che saranno dei momenti veramente speciali, sperando che appunto tutto il pubblico che ci sia si porti con sé davvero qualcosa che possa servirle, ecco, a capire che conoscere anche l'altro vuol dire lasciarsi andare anche un pochettino anche noi stessi.
0: Eh già, questo incontro, no, di cui stava parlando Marilyn Amato, ritorniamo subito a parlarne. Ascoltiamo una traccia che si chiama proprio Ancient Tree, quindi un albero anziano, ecco, se vogliamo, così da poi andare avanti in questi 3 giorni davvero interessanti, che fondono anche, sì, abbiamo detto, dalle Ande al Ticino, e quindi anche musicalmente un incontro. Poi tutto sfocerà in una serie di concerti che sono previsti per il 12 settembre all'Odrino, all'Ex Vetreria, dove ci sarà anche quest'artista. La ascoltiamo.

0: È previsto un concerto che vede appunto sia musiche che vengono dal Perù con questi Sayaka Inka, ma anche poi Juli Fox, e poi arriveremo
1: Esatto.
0: addirittura nel Burkina Faso. In questo senso lascio subito la parola a Marilyn Amato. Il 10 settembre all'Aula Magna Canavè alle ore 18 scienze e
1: Giusto, sì,
0: tradizione Inka
1: esatto.
0: si incontrano. L'11 invece a Mesocco Soaz, tecnologia, ambiente e scelte consapevoli. Anche qui individuo, manatura, società, relazione, ancora una
1: Esatto.
0: volta.
1: Esattamente, anche qua vogliamo che troviamo sia importante condividere con i ragazzi, con i bambini soprattutto, no? Per fare invece loro proprio darli a conoscere ciò che veramente cosa significa avere le proprie radici, no? E dunque questo è stato pensato per i ragazzini, per i bambini delle scuole medie e delle scuole elementari, sia del Riva San Vitale e poi a Mesocco Soazza, e dunque dove portiamo questo tema di tecnologie, ambienti e scelte consapevoli. E questa è la nostra intenzione, cercare di arrivare sia alla mente che ai cuori dei bambini, dove insegnare che loro possono anche avere una scelta, no? Sul riflettere anche del rapporto tra tecnologia e natura, cioè la natura ci dà i limiti e la tecnologia ci dà le possibilità, dunque cercare di far capire quanto è importante davvero che questo punto, questi temi possano aiutarci anche nelle relazioni tra di noi e quindi è importante anche iniziare da loro.
0: Eh già.
1: Questo che sarà appunto al 10 settembre, poi all'11 settembre a Mesocco a Soazza
0: Eh
1: con i
0: già.
1: bambini di questa scuola.
0: Laboratorio,
1: Poi.
0: infatti, workshop dedicato proprio ai
1: Sì.
0: bambini. Cosa succede il 12?
1: Allora, il sabato 12 settembre all'ex vetreria di Lodrino inizieremo dalle 15 del pomeriggio con Cultura in Dialogo. Ci sarà un momento appunto di dialogo tra le culture presenti, cioè la famiglia Inca, ci sarà anche Stefano che è del popolo Maasai, ci sarà Salah Eden, ed è un attivista dell'Associazione Palestina Ticino, e poi Gabriela Viveros Lagos della Fondazione Diritti Umani. Quindi toccheremo proprio questo punto, quale mondo vogliamo custodire, e quindi unire queste culture che saranno presenti in un dialogo e cercare di trovare una conclusione che alla fine. La conclusione che sappiamo già, siamo tutti sulla stessa barca, diciamola così, e tutti insieme possiamo uscirne, anche se siamo uno da un continente e l'altro dall'altra parte del mondo, no?
0: Eh già, eh
1: Quindi
0: già.
1: speriamo, sarà tutto dei punti forti da toccare, e questo è quello che succederà alla parte culturale. Poi, tra l'altro, devo anche aggiungere che sarà presente anche il direttore artistico dello Spirito del Pianeta Italia, con cui abbiamo legato, diciamo, e creato
0: Certo.
1: un partenariato istituzionale, quindi con loro, vista la loro esperienza, stiamo facendoci guidare da queste persone esperte su come individuare e cercare di condividere tutta questa saggezza antica.
0: E già, poi mettendosi in cammino su queste frequenze anche poi di relazioni e via dicendo, si conoscono poi persone che magari, ecco, ci si sente meno soli, perché poi magari uno ha già una sensibilità al suo interno, ma si sente isolato. Manifestazioni di questo tipo possono portarci anche a conoscere persone. Tra l'altro ci sono molti momenti conviviali, oltre che di approfondimento e di ricerca per i bambini, per persone di tutte le età, e il 12 appunto anche questi concerti. Noi dove rimandiamo le persone qualora si volessero iscrivere, volessero
1: Ok,
0: partecipare?
1: ci trovate su www.lospiritodelpianeta.ch, che è il nostro sito, che dovete avere un po' di pazienza, che adesso al momento stanno lavorando, anche se si può entrare a vedere lo stesso, oppure su info.ti@lospiritodelpianeta.ch o sui numeri 079 678630. Ci trovate anche su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, quindi ci sono i mezzi che oggi nella modernità ne abbiamo a disposizione, quindi possiamo anche sfruttarli per qualcosa di molto, molto

0: positivo, invito a tutti a venire a trovarci per condividere questo momento e di conoscere le radici l'uno dell'altro.
1: Bellissimo Marilena Amato, grazie per essere stata con noi. Io ripeto anche il grazie numero di telefono 079 267 8630, e per chi scrive da fuori dalla Svizzera mette un bel 0041 al posto dello zero iniziale, 79 267 8630. Siamo partiti dal passato, da questo sogno che si sta realizzando in questo 10, 11 e 12 settembre, e poi siamo andati nel presente e nel futuro. E la stessa cosa abbiamo fatto un po' con la musica, perché eravamo partiti dalla tradizione sudamericana, siamo arrivati alla Svizzera e adesso andiamo proprio in Burkina Faso con l'ultima traccia, questo Frenemies, dell'artista Melissa Hies Project, che viene dal Burkina Faso e lì ci riporta con questa Africa Express, questo disco registrato nel 2025. Grazie mille per essere stata con noi, Marilyn.
0: Grazie mille. Una cosina posso dire, soltanto una piccola frase che l'abbiamo anche scritto nelle locandine nostre, dove dice che le nostre radici sono proprio il futuro del nostro pianeta. Siamo convinti di questo e vogliamo trasmetterlo.
1: Grazie, grazie ancora.
0: Grazie, grazie mille a voi e grazie a tutti per avermi ascoltata. E venite tutti quanti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era l'incontro a cura di Alessandro De Rosa con Amelia Amato per i progetti dell'Associazione Lo Spirito del Pianeta, questo festival custode della Terra che andrà in scena in Ticino dal 10 al 12 settembre, proposte appunto per dedicata ai popoli indigeni, alla sostenibilità, alla formazione e ovviamente alla musica. Ora noi ci spostiamo di genere musicale e torniamo a parlare di musica classica con il violista Timothy Ridaut, incontrato per noi da Luisa Sclocchis.

0: Cinderella No More, titolo della celebre autobiografia di Lionel Turtis, suo illustre predecessore britannico, perfettamente calza anche nel caso di Timothy Redoubt. Giovane virtuoso londinese della viola, acclamato solista e camerista, affermatosi rapidamente come star indiscussa del panorama musicale internazionale, che porta sotto le luci della ribalta uno strumento certamente meno considerato come solista. Grande carisma, espressività e suono dalla morbidezza e dal colore indimenticabili. E la viola, secondo Redoubt, studia alla Royal Academy of Music, dove si diploma con il Queen's Commendation for Excellence, per poi proseguire gli studi con Nobuko Imai alla Cronberg Academy. Vanta un'attività concertistica sia in veste solistica che cameristica, che lo vede ospite delle più prestigiose istituzioni musicali internazionali. Lo abbiamo intervistato, recentemente ospite dell'81esima stagione dei Pomeriggi Musicali di Milano, solista nel brano di Filippo Del Corno Purpura per viola e orchestra, diretto da Carlo Boccadoro. Buongiorno Timothy Redoubt e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Rebecca Clark, Lionel Turtis, William Primrose, Cecil Aronowitz, virtuosi della viola del passato made in UK, la cui eredità passa oggi ad artisti come Lawrence Power e lei, Timothy Redoubt, ovviamente. Una scuola, quella della Union Jack, che è anche una garanzia?
1: Oh, is it a guarantee? I don't know if I can say that,
2: Se
1: but
2: sia una garanzia, non so se posso dirlo, ma credo che il merito sia tutto di Lionel Turtis. È stato il primo, storicamente e cronologicamente, in quella lista di grandi violisti che ha menzionato. Nacque nel 1876, lo stesso giorno di Casals, e si batté davvero per la viola, rendendo possibile una carriera da violista solista.
0: Timothy Redoubt, recentemente nominato Wigmore Hall Associate Artist per i prossimi 5 anni. Cosa significa per lei questo prestigioso riconoscimento?
2: Beh, sono estremamente onorato di cominciare. La Wigmore Hall è semplicemente iconica e da adolescente ho avuto la fortuna di assistere regolarmente ai suoi concerti. E per me quello era ed è tuttora il luogo più significativo per la musica da camera. Ricordo la sensazione che ho provato quando sono stato invitato per il mio concerto di debutto, avvenuto poco più di 10 anni fa, nel 2015, grazie alla Kirkman Concert Society. Mi hanno dato l'opportunità di suonare un recital d'esordio. Da allora la Wigmore è stata incredibilmente speciale per me e ho avuto la fortuna di suonare lì molte volte negli ultimi 10 anni. Ma ora questa opportunità come associate artist di pianificare un po' più in anticipo e di portare davvero alla hall i programmi che per me contano di più è un'opportunità incredibilmente speciale. Quindi ho un'intera serie di progetti creativi speciali per i prossimi 5 anni che voglio portare alla Wigmore Hall. Di tutto, dalla viola non accompagnata alla grande musica da camera, alla viola e con orchestra da camera, ai recital. C'è un sacco di bellissima musica che non vedo l'ora di suonare alla Wigmore Hall.
1: To recitals. There's a whole load of beautiful music that I can't wait to play in the Wigmore Hall.
0: Ha ricevuto il premio BBC Music Magazine della Instrumentalist Category for Alto Appassionato, un album interamente per viola che ha registrato per l'etichetta Harmonia Mundi. Su questo progetto?
1: Yes, sorry, two things got mixed there. I received the BBC Music Magazine Awards, the Instrumentalist Category, for my solo album with Bach.
2: Sì, scusi, in realtà si sono mescolate due cose. Ho ricevuto il BBC Music Magazine Award nella categoria strumentisti per il mio album da solista con Bach, Carolyn Shaw, Britten e Taylor. Ma quasi nello stesso periodo ho anche pubblicato il mio nuovo album Alto Appassionato per Harmonia Mundi. Comunque, innanzitutto sono stato enormemente lusingato e onorato di ricevere questo premio per l'album da solista. Era la prima volta che registravo completamente senza accompagnamento in studio e naturalmente il cuore dell'album era la Ciaccona di Bach, un'opera che ho amato per gran parte della mia vita. Penso che sia uno dei brani musicali più potenti, soprattutto se pensiamo che è stato composto per uno strumento non accompagnato. Quindi avere la possibilità di registrarlo è stato di per sé incredibilmente speciale e sono stato molto onorato di ricevere il premio. Poi, più recentemente, ho pubblicato Alto Appassionato insieme a Jonathan Ware. E questa è per me un'altra nuova esplorazione della musica di inizio secolo, incentrata su Parigi. Il disco comprende quindi ovviamente la Sonata di Franck, in origine scritta per violino, in un mio arrangiamento ispirato a quello per violoncello realizzato quando César Franck era ancora in vita, che penso si adatti davvero perfettamente alla viola. Credo che molti dei colori brillanti e luminosi del violino siano mantenuti e inoltre possiamo trovare la profondità e intensità che la corda di Do può portare. Poi ci sono le composizioni originali di Léon Honoré, Henri Busser, Giorgio Enescu e la mia trascrizione di alcune melodie di Fauré. Insomma, è stato un progetto davvero bellissimo e non vedo l'ora di portarlo in tour ancora un po' entro la fine dell'anno.
0: Timothy Redoubt, rivolgendo lo sguardo al passato, agli albori, come la viola è entrata a far parte della sua vita?
1: So, to go from the very beginning, I grew up in a musical family. Both my parents are musicians. My mom is
2: Beh, fin dall'inizio sono cresciuto in una famiglia di musicisti. Entrambi i miei genitori sono musicisti. Mia mamma è una violoncellista e mio padre è un pianista jazz. Quindi c'era sempre della musica in giro, ma non sapevo davvero cosa fosse una viola fino all'età di 8 anni. Quando c'è stato un concerto nella mia scuola in cui tutti gli insegnanti hanno suonato un breve pezzo per i rispettivi strumenti. E l'insegnante di viola ha suonato una melodia tratta da Harry Potter. È stato allora che ho detto, ok, farò questo, per favore. E davvero non sapevo in cosa mi stavo cacciando. A dire il vero, non ero ancora così serio riguardo alla viola, perché da bambino principalmente cantavo. Ho cantato molto nei cori, nei musical, cantavo tutto il tempo. E così è stato solo quando avevo 12 o 13 anni, quando la mia voce stava cambiando ed ero, immagino, frustrato, ma avevo ancora un enorme desiderio di fare musica, che tutto questo è stato incanalato nella viola. All'improvviso sono diventato molto consapevole, è stato davvero una sorta di risveglio, comprendere quanto fosse rigenerante il mio talento come violista. Così ho iniziato a studiare moltissimo, a padroneggiare la tecnica, a conoscere il repertorio, ed è stato proprio allora, dall'età di 12-13 anni, che la viola mi ha assolutamente affascinato. Un viaggio che continua ancora oggi. Ho la fortuna di suonare una particolare viola costruita da Peregrino di Zanetto, che ho ricevuto in prestito nel 2016 da un mecenate tramite la Beers International Violin Society. Quindi è passato un decennio ormai, ma continuo a imparare di più, a scoprire di più e a godermi questo affascinante viaggio.
0: Ospite dei pomeriggi musicali di Milano come solista per un brano contemporaneo di Filippo Del Corno, Purpura per viola e orchestra. Versatile e di ampie vedute, il suo repertorio spazia attraverso i secoli. Per lei la musica non ha confini, ma esistono compositori che sente più vicini di altri?
1: I really enjoy the variety. I mean, that's what they say, right? Variety is the spice of life. And I love.
2: Mi piace davvero la varietà. Voglio dire, è quello che dicono, giusto? La varietà è il sale della vita. E mi piace esplorare tutto, dalla musica più antica possibile, come Beaver, Telemann e John Dowland, fino ai giorni nostri. Come ha accennato, Filippo Del Corno ha scritto per me questo meraviglioso Purpura. L'anno scorso Mark Simpson ha composto per me un meraviglioso concerto intitolato Hold Your Heart in Your Teeth. Nahar Resol ha scritto per me un bellissimo pezzo per viole e pianoforte intitolato Shadow Walkers e Kurt Schwerzig ha composto per me un pezzo intitolato Haydn Lived in Eisenstadt. Sono davvero molto fortunato che così tanti compositori abbiano scritto per me negli ultimi 2 anni. Ma tra il repertorio antico e quello contemporaneo amo sonate di York Bowen e i concerti di Cecil Forsyth e John McEwen. Ovviamente adoro il concerto di Walton e quello di Bartok e andando indietro nel tempo fino al XIX e al XVIII secolo adoro davvero tutto. Suppongo che se dovessi scegliere un compositore con cui sento la maggiore affinità, probabilmente la risposta sarebbe in qualche modo un cliché, perché direi Johann Sebastian Bach. Adoro totalmente la musica di Bach ed è ovviamente per questo che ho scelto di registrare la seconda partita nel CD precedente. Ma per sceglierne uno un po' più fuori dai sentieri battuti, direi York Bowen. È un compositore forse non così noto al pubblico internazionale, nato nel 1880 ed è stato un grande pianista virtuoso, tanto da essere soprannominato The English Rachmaninoff, ma era anche un violista dilettante molto appassionato dello strumento. Ha scritto un paio di sonate, una delle quali compare nel mio CD A Lionel Turtis Celebration e un fantastico concerto per viola. Direi che queste sono le due risposte alla sua domanda.
1: But he was also an amateur viola player and was very passionate about the instrument. That's why he wrote a couple of sonatas, one of which I recorded on my Lionel Turtis Celebration CD and a fantastic viola concerto. So that's the two answers for your question.

0: Timothy Redoubt, con numerosi riconoscimenti, tra cui l'Opus Classic Award nella categoria Best Young Instrumentalist of the Year nel 2025, l'ingresso nel Bowers Program della Chamber Music Society del Lincoln Center nel 2021, il Serge Jeffrey Tate Prize ad Amburgo nel 2020, la Borletti Buitoni Trust Fellowship e il ruolo di BBC New Generation Artist dal 2019, ha confermato la sua posizione di spicco tra i giovani solisti europei. Qual è l'importanza di queste esperienze e il loro significato per la sua crescita professionale?
1: Well, it's funny to hear them read like that as a list, but all
2: Beh,
1: of those
2: insomma, è
1: years
2: bizzarro sentirli letti così come un elenco. Tutte quelle esperienze in quei momenti sono state estremamente significative e spesso hanno rappresentato un grande passo avanti nella mia carriera e naturalmente una spinta per la fiducia in me stesso. Voglio dire, è una cosa insolita vivere come solista di viola e non è nemmeno una cosa facile. C'è molto scetticismo da parte degli organizzatori dei concerti, dei direttori d'orchestra e talvolta anche del pubblico. E penso che tutte queste esperienze abbiano riaffermato ciò che è possibile fare come violista, ciò che è possibile fare con questo bellissimo strumento che amo così tanto, qualcosa di estremamente gratificante dopo aver lavorato intensamente sul repertorio e aver cercato di offrire al pubblico le migliori performance possibili. Insomma, suppongo che la cosa davvero meravigliosa sia quella di aumentare la possibilità di suonare la viola come strumento solista sul palco, che è quello che ho sempre amato fare fin da quando ero adolescente. E sono davvero felice che ci siano più opportunità per farlo ora. Sono incredibilmente grato, come ha detto, al Sir Jeffrey Tate al Borletti Buitoni Trust, al BBC Generation Artists Scheme e al Lincoln Center Bowers Program. Riconoscimenti che mi hanno aiutato a rendere tutto questo possibile. Ognuno di questi momenti è stato un passo estremamente importante nella mia carriera negli ultimi 10 anni.
1: At each moment it was a hugely important step in my career over this past decade or so.
0: Come solista, tra i suoi recenti impegni orchestrali si annoverano concerti con la Tonale Orchester Zürich, Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunk, Philharmonia Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg e Chamber Orchestra of Europe, per citarne alcune. Ha inoltre collaborato con cameristi del calibro di Janine Jansen, Isabel Faust, Wilde Frank, Klaus Mäkelä. Esiste un'esperienza con uno o più di uno di loro che le sta particolarmente a cuore?
1: Oh gosh, yes, I mean many, many experiences that I love to remember and I've been so fortunate from playing with all these people who I've learned so much from as well.
2: Oh mio Dio, sì, voglio dire molte, molte esperienze che amo ricordare e sono stato così fortunato a suonare con tutte queste persone da cui ho imparato così tanto. Oltre che molto divertente, è sempre stato in qualche modo un po' educativo. Ho imparato tanto dai miei colleghi. Immagino che un momento speciale sia stato il mio debutto con la Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks con Sir Simon Rattle. Ricordo che fu un evento al quale partecipai con grande aspettativa e nervosismo in un certo senso, ma quell'orchestra ha un suono davvero fantastico e tutte le prime parti dei fiati sono veramente fantastici solisti. Suonavo la Rapsodia Concerto di Martini e tutte quelle bellissime melodie suonavano semplicemente così belle. Mi è piaciuto tantissimo. Sir Simon è stato così caloroso, gentile e geniale nell'interpretazione di questo pezzo. Penso che ami davvero la musica ceca. Insomma, è stata un'esperienza davvero speciale. Per quanto riguarda la musica da camera, ho la fortuna di collaborare abbastanza regolarmente con Janine Jansen, che ammiro profondamente sia come persona che come musicista. Ogni volta che sono sul palco con lei, ho la sensazione che mi faccia suonare meglio, con più passione, con più ferocia, come se non ci fossero limiti. Sembra che la sua energia, spinta, potenza e intensità musicale sul palco siano illimitate. Quindi è davvero emozionante far parte del suo mondo musicale. Sono sempre felice di suonare insieme a lei al Festival di Utrecht, alla Wigmore Hall o ovunque le tournée ci portino insieme sul palco. È sempre stato qualcosa di veramente memorabile.
0: Timothy Redoubt suona una viola Peregrino di Zanetto, 1565-75 circa, ricevuta in prestito da un generoso mecenate della Beers International Violin Society. Quali le caratteristiche di questo strumento e come descriverebbe il vostro rapporto?
1: Well, firstly, I'm incredibly grateful that I have this beautiful viola and it's been a decade already.
2: Beh, in primo luogo sono incredibilmente grato di avere con me questa bellissima viola. È già passato un decennio e continua a sorprendermi e ad insegnarmi qualcosa. Sono davvero, davvero fortunato. È una viola piuttosto grande, quindi quando l'ho provata per la prima volta temevo di non essere in grado di suonare tutto il repertorio che amo. Sicuramente suonare una viola di grandi dimensioni aggiunge una certa difficoltà tecnica, ma ciò che offre è meraviglioso. La profondità e la potenza delle corde più basse è soprattutto ciò che mi fa amare questo particolare strumento, che allo stesso tempo possiede una corda La molto aperta. Penso che con alcune viole si corra il pericolo che il suono diventi un po' chiuso, un po' nasale o teso e che non lo proietti in modo ottimale. Ma questa viola in qualche modo fa proprio tutto, a volte in modo quasi burbero e potente, soprattutto nella corda di Do. Adoro il fatto che si possa davvero scavare, che si possano cercare colori che non sono solo genericamente belli, ma che hanno un'enorme gamma. Certo, produce suoni meravigliosi e naturalmente puoi letteralmente fluttuare con l'arco sopra le corde, ma allo stesso tempo ha uno spettro di suoni davvero ampio. Quindi, nonostante la difficoltà dovuta alle dimensioni piuttosto grandi, penso che valga davvero la pena accettare la sfida e adoro esercitarmi su questo strumento ogni singolo giorno. Insomma, sono molto fortunato.
1: Grazie
0: Timothy Ridout.
1: Grazie.

E questo era l'incontro realizzato da Luisa Sclockis con Timothy Ridout, violista di fama internazionale, che ci ha raccontato il suo rapporto con la viola e con i brani appunto scritti per questo strumento. E visto che abbiamo parlato di viola, uno dei concerti per viola orchestra più famosi ed importanti è quello di William Walton. Noi vi vogliamo ascoltare adesso il primo movimento con Howard Griffiths alla testa della BBC National Orchestra of Wales e solista alla viola Matisse Rochat.

0: Questo era il primo movimento dal concerto per viola orchestra di William Walton con Howard Griffiths alla testa della BBC National Orchestra of Wales e Matisse Rochat alla viola. Ora spazio alle notizie.
1: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali, per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser. Domani alle 9.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9.30 in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Rito Mapiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura, sul posto pure un equipaggio della Rega. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG anche impartendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal Governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente. Un escursionista francese di 39 anni è morto lo scorso fine settimana per una caduta nella zona montuosa dell'Eau de Cry, nella regione valesana di Conté. Il mancato rientro dell'uomo da una passeggiata ha fatto scattare l'allarme, vano l'intervento dei soccorritori. E un altro escursionista è morto invece ieri nel Canton Friburgo. Stando alle autorità locali, si tratta di un 79enne vodese, vittima di una caduta nei pressi di Grand Villard. A lanciare l'allarme un'altra persona che era in sua compagnia, che lo ha visto perdere l'equilibrio e finire in un pendio. Vano anche in questo caso l'intervento dei soccorritori. Mosca apre a possibili colloqui con Washington e Kiev per mettere fine alla guerra russa-ucraina. A parlare al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Rubio, secondo cui una tabella di marcia per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. Al momento non esiste una tabella di marcia, ha precisato Peskov, che ha comunque lasciato la porta aperta ad una ripresa dei negoziati.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, qualche schiarita possibile nel pomeriggio a sud delle Alpi. Domani a sud in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.
0: Le 15:35 minuti, ben ritrovati da Luce Bentoglio. Ora siamo giunti allo spazio della nostra rubrica musicale quotidiana. Oggi è mercoledì e quindi tocca al jazz con Bourbon Street a cura di Sergio De Laurentiis. Elvin, la macchina del jazz, questo il titolo della puntata. Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e noi ne parleremo proprio nella puntata di questa settimana di Bourbon Street.
5: Bourbon Street. Colori e suoni da
1: porta al jazz contemporaneo.
5: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 9 settembre di quasi un secolo fa, 99 anni per la precisione, nasceva uno dei musicisti più influenti della storia del jazz. Per molti appassionati basta il nome, Elvin Jones, l'imperatore della batteria. In tre quarti d'ora scarsi è impossibile raccontare degnamente, in maniera esaustiva, una storia così ricca e importante. Ci vorrebbero almeno 4, 5, 6 Bourbon Street. In questa unica puntata cercheremo di illustrare alcuni punti principali della sua carriera, che è stata fortemente influenzata dalla collaborazione con un gigante del jazz come John Coltrane. Ma non partiamo da qui. L'unica concessione alla cronologia la facciamo proprio in questo inizio di puntata. Elvin Ray Jones, questo è il nome completo, nasce a Pontiac, nel Michigan, il 9 settembre del 1927. Mamma cantante, papà prete battista, predica in chiesa, quindi la musica, si sarà capito, ha un ruolo piuttosto importante nella famiglia. Tanto è vero che due fratelli li ritroveremo nel corso della puntata. Il più piccolo dei fratelli Jones, Elvin, è attratto dai tamburi e sviluppa i primi rudimenti in una marching band della scuola che frequenta. Prima di cominciare a suonare seriamente, però, c'è il militare di mezzo. La guerra, per fortuna, è finita da poco, ma per tre anni, dal 46 al 49, Elvin serve la patria. Con la paga di zio Sam messa da parte e il prestito di una sorella, acquista finalmente la sua prima batteria. È qui che inizia la sua carriera. Ci mette un po' a entrare nel giro, ma quando ci entra lo fa per restarci. Prendiamo il debutto discografico ufficiale. È una registrazione del 1955 per un'etichetta che, guarda i casi, si chiama Debut, debutto appunto. È stata creata da un bassista molto energico e burbero, a cui è meglio non far girare le scatole, un caratterino, come si suol dire. Appare anche lui nel disco, assieme ad un altro tizio che è meglio prendere con le pinze. Il bassista si chiama Charles Mingus, l'altro suona la tromba e si chiama Miles Davis. Il battesimo discografico di Elvin Jones è Blue Moods di Miles Davis, da cui ascoltiamo questa Alone Together.

Alone Together, uno dei tanti brani pensati per Broadway, per un musical, Flying Colors, del 1932, poi adottato dai jazzisti come uno standard. Lo troviamo su Blue Moods, album firmato da Miles Davis nel 1955. Se il battesimo discografico di Elvin Jones in sé è oggettivamente straordinario, al primo colpo suona con due leggende del jazz, il disco delude un po' le aspettative, in primis dello stesso Davis. A questo proposito c'è una breve ma gustosa parentesi che non vede protagonista il giovane Elvin, all'epoca a 28 anni, ma gli altri due galletti. A quanto pare la collaborazione, che sulla carta era da non plus ultra, nasce dai problemi finanziari di Miles Davis. Quando gli offrono di registrare un disco per l'etichetta di Charles Mingus, che conosce già da diversi anni, con lo stesso Mingus al basso, sembra a tutti un'ottima idea. In studio però non scocca la scintilla. Il disco è valido sicuramente, ma ci si aspettava di più. La scintilla, in un altro senso, scocca dopo l'uscita di Blue Moods, quando Miles, poco elegantemente, commenta in un'intervista per Down Beat con Ned Hentoff, lo storico critico musicale, in maniera abbastanza sbrigativa gli ultimi lavori di Charles Mingus. Miles trova le composizioni di Mingus, cito, «dei dipinti moderni stanchi». Mingus, secondo voi come la prende? Male, ovviamente. Ed è così che scrive una lettera aperta che inizia così. «Ehi, ti ricordi di me, Miles? Sono Charles. Sì, Mingus. Il resto ve lo lascio immaginare, però se vi interessa in internet trovate la lettera aperta a Miles completa». Torniamo al protagonista di questa puntata, Elvin Jones, che dopo il disco con Miles e Mingus suona in tour proprio con quest'ultimo, che avrà sempre belle parole per Elvin. Lo chiama il grande profeta. Non era facile entrare nelle grazie di Mingus. Dopo questa esperienza, Elvin Jones comincia a farsi conoscere, e come? Nel giro di pochi anni suona e registra con mezzo mondo. Ci torneremo a breve. Prima apriamo una parentesi tra musica e genetica. Quante possibilità ci sono che in una famiglia con 10 figli, 3 di questi diventino grandi jazzisti? Non essendo un drago della statistica, evito cifre e percentuali, ma a naso direi che le possibilità sono pochine, tendenti allo zero. Non per la famiglia Jones. Mamma Olivia e papà Henry sono i genitori di Hank Jones, grande pianista, Thad Jones, eccellente trombettista, e quello che a 2 anni già giocava con le bacchette, Elvin, che diventa appunto l'imperatore della batteria da perfetto autodidatta. Suonano spesso assieme. Qui, per esempio, li troviamo nell'album Elvin del 1962.

You Are Too Beautiful, da quello che è ufficialmente il primo disco firmato da Elvin Jones nel 1962 come leader, intitolato semplicemente Elvin col punto esclamativo. In questo disco è accompagnato dai fratelli un po' più grandi Hank al piano e Thad Jones, di solito trombettista ma qui alla cornetta. In questa morbida ballad, lo standard You Are Too Beautiful, le spazzole di Elvin sono delicate e si fanno sentire il giusto. È un bel esempio di jazz raffinato, suonato con tatto e con gusto, molto lontano, oggettivamente, dai territori che Elvin Jones, va detto più degli altri fratelli, sta cominciando a esplorare, e cioè quei generi eredi della grande stagione del bebop, l'art bop, il post bop, senza dimenticare, sempre per gli amanti delle etichette, il jazz modale. In questa fase di ricerca, in questa ridefinizione dei linguaggi, l'apporto di Elvin Jones non è per niente indifferente. Con Elvin Jones e altri grandi batteristi come Max Roach e Art Blakey, la batteria viene elevata al rango di strumento che merita la stessa considerazione degli strumenti classici del jazz, per dirla grossolanamente quelli che prendono gli assoli, sassofoni, trombe, pianoforte, eccetera. Quello che spicca del suo stile, che si sta modellando proprio in questo periodo, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, incredibilmente stimolante e importante sia per lui che per il

jazz. È l'energia, la potenza, la complessità delle sue scelte ritmiche, grazie soprattutto a un controllo, a un'indipendenza degli arti fuori dall'ordinario. Non è sempre facile suonare con lui, perché occupa, metaforicamente parlando, un certo spazio, sempre alla ricerca però del dialogo con gli altri strumenti. Ma chi suona assieme a Elvin Jones sa che vale la pena stargli dietro. E infatti l'elenco dei dischi storici in cui suona e delle collaborazioni è abbastanza spaventoso. Nel 57, per esempio, appare su uno degli album di maggiore successo di un grande sassofonista. No, non quel sassofonista, il caro John C., che rappresenta una fetta importantissima della sua storia, lo incontreremo dopo. L'altro, Sonny Rollins, con cui suona in trio in A Night at the Village Vanguard, uno dei suoi capolavori. Suona con il leggendario trombonista J.J. Johnson, con due grandi della chitarra come Kenny Burrell e Glenn Green, con il compositore e arrangiatore Gil Evans, in uno dei suoi dischi più conosciuti, Out of the Cool. Suona ancora con Miles, e non in un disco minore, no, in Sketches of Spain. E a proposito di capolavori, nel 1967 The Real McCoy dell'amico McCoy Tyner si apre così, con una sua bella

Passion Dance apre un album bellissimo della pianista McCoy Tyner intitolato The Real McCoy. Se consultate qualche libro, qualche sito con i 100 dischi jazz da ascoltare assolutamente, 9 volte su 10 troverete questo disco. I 5 brani, tutti eccellenti, portano la firma del leader. Il quartetto è strepitoso. Ron Carter al basso, Joe Anderson al sax tenore, McCoy Tyner al piano e naturalmente Elvin Jones dietro la batteria. Gli ultimi due si conoscono bene perché hanno militato assieme a lungo in un altro quartetto storico, quello del famoso sassofonista che, giuro, fra un po' sentiremo. The Real McCoy è considerato il capolavoro del grande pianista e fa abbastanza specie sapere che in realtà nasce da un periodo difficile per McCoy Tyner, un periodo di profondi ripensamenti radicali, tanto radicali da spingerlo quasi a lasciare definitivamente la musica per dedicarsi, secondo i biografi, alla guida dei taxi. Per fortuna il mancato tassista si ravvede, diciamo così, e sforna un lavoro di altissimo livello, in cui la nostra dinamo di fiducia, il batterista dall'inesauribile carica Elvin, assieme a Ron Carter e Joe Anderson, raggiunge vette creative davvero eccezionali. A proposito di album storici in cui suona il nostro Elvin Jones, assolutamente da ascoltare, più o meno dello stesso periodo, è uscito un anno prima, nel 1966, è impossibile non citare Speak No Evil di Wayne Shorter. Anche qui il gruppo, un quintetto stavolta, è di una caratura inarrivabile. Oltre al leader, l'allora 33enne Shorter, troviamo Jones, di nuovo Ron Carter al contrabbasso e due giovincelli di belle speranze, si fa per dire, Freddie Hubbard, 28 anni scarsi, alla tromba e il 26enne Herbie Hancock al piano. Da Speak No Evil, questa è La caccia alle streghe, Witch Hunt.

E dopo aver ascoltato Witch Hunt del quintetto di Wayne Shorter dall'album Speak No Evil del 1966, arriviamo finalmente al grande sassofonista con cui Elvin Jones, il protagonista della puntata di oggi, ha letteralmente scritto alcune delle pagine più importanti e significative della storia del jazz, John Coltrane, quasi coetaneo di Elvin Jones, è nato un anno prima, nel settembre del 1926. Dopo una bella gavetta che l'ho visto suonare con Miles Davis e Thelonious Monk, tanto per citarne un paio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 si mette in proprio e comincia a esplorare le nuove frontiere del jazz, a espanderne il linguaggio, incorporando anche influenze dalla musica indiana, per esempio. La prima volta che Coltrane e Jones suonano assieme è il 21 ottobre del 1960. Dopo quella prima volta seguono 27 album, tra cui alcune vere e proprie pietre miliari del jazz, a cominciare da My Favorite Things, grande successo non solo di critica ma anche di vendite e di passaggi radiofonici del 1961, per arrivare fino all'ultimo capitolo della loro collaborazione Meditations, pubblicato nel 1966, un anno prima della morte di Coltrane. Dal 1962 prende forma il quartetto storico di Coltrane con Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e McCoy Tyner al piano. Quattro teste, otto mani più i due arti inferiori di Jones che marciano in perfetta sintonia. È con loro che intraprende un viaggio avventuroso e per certi versi periglioso, perché non sempre critica e pubblico apprezzano, che lo porta a spingere i confini del jazz sempre un po' più in là, in territori più liberi e spirituali. È con loro che contribuisce a codificare nuovi linguaggi come il free jazz o lo spiritual jazz. E in tutto questo l'apporto di Elvin Jones si rivela essenziale, con la sua intensità, il suo approccio poliritmico che gli permette di suonare contemporaneamente e in armonia ritmi differenti. La collaborazione termina all'inizio del 1966, quando Coltrane, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, introduce nel gruppo un secondo batterista. Elvin Jones non è a suo agio e lascia la band, ma senza sbattere la porta, perché il caro John C., titolo tra l'altro di un suo album del 1965, non è solo un grande musicista, è soprattutto un amico. Il brano con cui si conclude questa puntata di Bourbon Street dedicata a Elvin viene da uno dei tanti capolavori del quartetto storico di John Coltrane. È uno dei suoi brani più famosi in assoluto e illustra in maniera lampante, direi, l'idea che la musica può e deve, per certi versi, liberarsi dalle convenzioni e dalle costrizioni. È una combinazione di suoni, di atmosfere, di ritmi, talmente potente che trascende i generi, nel senso che colpisce e influenza non solo i jazzisti, ma anche molti musicisti rock. È un inno alla spiritualità, al riconoscimento di un amore supremo. Il brano si apre proprio con il tappeto di piatti della batteria del protagonista della puntata di oggi, l'imperatore della batteria Elvin Jones. A proposito, titolo affibbiatogli da un altro grande batterista, Max Roach. Vi lascio con A Love Supreme, Part 1 Acknowledgement da A Love Supreme di John Coltrane. Sergio De Laurentiis vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. E questa era la puntata di questa settimana di Bourbon Street a cura di Sergio De Laurentiis. Abbiamo voluto rendere omaggio a Elvin Jones, l'imperatore dei tamburi e dei piatti. Proprio quasi un secolo fa nasceva Elvis Jones, il 9 settembre esattamente, una delle figure di maggiore rilievo della storia del jazz. E noi continuiamo a parlare di musica, e parliamo di musica soul, perché proprio 85 anni fa nasceva Otis Redding, un cantante considerato uno dei massimi esponenti della musica afroamericana e tra i maggiori e più importanti cantanti di tutti i tempi. Pensate che la rivista Rolling Stones l'ha inserito al 21° posto nella sua lista dei 100 migliori artisti e al 9° in quella dei 100 migliori cantanti. Sovente è definito come il re del soul, e allora noi vogliamo iniziare ad ascoltarlo con un suo brano, Respect. Noi conosciamo principalmente la versione del 1967 di Aretha Franklin, ma la canzone venne incisa nel 1965 proprio da Otis Redding, e nel testo originale di Redding il punto di vista è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato. Nella versione di Aretha Franklin poi i generi verranno scambiati. Ascoltiamo allora Respect con Otis Redding.

Respect di Otis Redding, questo brano del 1965, e appunto stiamo dedicando questo nostro piccolo percorso musicale proprio al cantante statunitense. A 85 anni dalla sua nascita, Redding infatti nacque a Dawson in Georgia e quando aveva 5 anni si trasferì a Macon, sempre nello stesso stato della Georgia. Cantava nel coro della chiesa e divenne una specie di celebrità locale, vincendo il concorso per giovani italiani per 15 settimane consecutive. Nel 1960 iniziò a girare insieme a Johnny Jenkins e ai Pantoppers e iniziò ad incidere anche alcuni dischi. Nel 1962 lasciò la sua prima traccia sulla scena discografica durante una sessione di registrazione, incidendo These Arms of Mine, una ballata composta da lui stesso. La canzone divenne un piccolo successo e appunto inizia così la carriera di questo cantante Otis Redding. Allora noi ascoltiamo proprio questo primo brano, una delle prime canzoni appunto incise da Otis Redding, forse quella che lo ha portato poi sul palcoscenico, sulla ribalta, e appunto ha fatto sì che questa carriera decollasse. These Arms of Mine.

These Arms of Mine di Otis Redding, il primo brano che ha reso celebre questo cantante statunitense, e l'elenco dei suoi successi è davvero lungo e pieno di capolavori. Fu lui insieme ad Aretha Franklin a portare la musica soul anche nelle classifiche dei bianchi e a toglierla dai ghetti per metterla poi a disposizione di tutti. È davvero un cantante straordinario. Nel dicembre del 1967 era sì famoso, ma non quanto poi lo sarebbe diventato qualche settimana più tardi, perché il 10 dicembre, pochi giorni prima appunto di questo 10 dicembre famoso, aveva registrato Sitting on the Dock of the Bay e aveva anche un programma, un concerto a Cleveland e una a Madison proprio in quei giorni. Ma la mattina del 10, prima di salire sull'aereo, chiamò sua moglie e questa fu l'ultima conversazione che i due ebbero, perché l'aereo che appunto trasportava lui e la sua band precipitò nelle acque ghiacciate del lago Monoma, e così ecco che Otis Redding morì e appunto non ebbe una carriera non lunga, ma appunto costellata sì di successi, ma non quanti poi sarebbero dovuti arrivare. Perciò Sitting on the Dock of the Bay è l'ultimo capolavoro di Otis Redding, pubblicato in realtà qualche settimana dopo questo incidente. Divenne il suo più grande successo proprio a causa di questo incidente, ed è uno dei canzoni simbolo dell'intera storia della musica soul. Allora, noi vogliamo chiudere questa nostra questo nostro percorso musicale dedicato a Otis Redding nei suoi 85 anni dalla nascita proprio con questo brano, Sitting on the Dock of the Bay.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era il brano di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Ora siamo giunti ai nostri arpeggi con la puntata di Local Heroes, musica giovanile in Ticino, appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini, la serie a cura di Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni. Oggi tocca alla prima puntata con ospite Peo Mazza.
0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
2: Puntata 47. Panigirol, il richiamo del folk. Incontro con Peo Mazza, prima parte.
3: In questa nuova puntata della nostra serie di Local Heroes vi presentiamo l'eroe forse meno appariscente, meno profilato, ma non per questo meno capace, sulla scena musicale ticinese, il batterista Matteo Peo Mazza. Questo suo basso profilo in realtà non rispecchia la sua reale capacità tecnica. Peo è oggi sicuramente uno dei professionisti più rispettati e considerati del nostro cantone, sia per l'esperienza che ha maturato negli anni con un'attività di grande qualità, ma poi anche in virtù dell'eccellente attività che svolge nel suo studio di registrazione a Certara. Peo è un musicista poliedrico in grado di adattarsi a molti contesti musicali, e questo fino dagli inizi della sua carriera, quando, da adolescente, divideva la sua attività tra il gruppo folk dei Panigirol e la banda progressive che si chiamava Aquario. Nel suo racconto di quei periodi, ripercorrendo la sua ormai quarantennale carriera, inizia proprio parlandoci dei Panigirol.
4: Allora, i Panigirol cominciano nel 1980, più o meno, 80-81, e il nome era nato perché si cercava di dare un senso a una band, della speranza, no? Di avere ancora la cultura e, diciamolo, anche di spingere la cultura contadina, di non abbandonare le nostre valli, no? Che c'era la grande emigrazione e negli anni 80 erano già vuote, no? E era uscita fuori questa cosa della lucciola, la luce, no? La candela della speranza, la luce della speranza, e in dialetto la lucciola sono i Panigirol. E il repertorio è nato, sì, con Beniamino, c'era Beniamino Gubitosa, Mario Canoa, la Tita Leoni, c'ero io alle percussioni e voci, e Giorgio Valli. È nato, i primi brani sono nati sull'idea del Beniamino, del Giorgio, di musicare le leggende vecchie ticinesi, però musicate da noi. Quindi è nata così, le prime, La Vedo da Biasca, Lumin, sono nate le prime canzoni, Fior d'Alac, e da lì siamo partiti.
2: Cominciamo dunque ad ascoltare qualche estratto dal disco registrato dai Panigirol nel 2000. Si tratta di una formazione leggermente diversa da quella originale degli anni Ottanta segnalata da Peo Mazza. Il gruppo, lo ricordiamo, si era formato nel 1981, cominciando quindi a comporre il proprio repertorio, e rimase in attività fino al 1985. Poi nel 2000 si riunì nuovamente per registrare l'album che ascoltiamo oggi. I musicisti erano Beniamino Gubitosa, Giorgio Valli e Gabriele Martini, voce e chitarre, e Matteo Peo Mazza alle percussioni. Ricordiamo infine che i Panigirol si sono riformati di recente in quartetto.

0: Questa era La Veduva da Biasca dei Panigirel.
1: E noi continuiamo la chiacchierata con Peo Mazza e ci facciamo raccontare ora qual era il clima musicale che ha visto nascere questo particolare gruppo folk.
2: In effetti i primissimi concerti che abbiamo fatto li abbiamo fatti al fu Centro Giovanile di Lugano. Primissimo Centro Giovanile di Lugano, che era dentro dove c'era l'ex ospedale. E il pubblico erano giovani, era molto variato il pubblico. Effettivamente non era la musica folk, no, diciamo. C'era ancora abbastanza distinzione tra la musica folk e la musica popolare. La musica popolare era più per raccontare il lavoro, le cose, invece la musica folk è proprio la spensieratezza, diciamo, no? La prima formazione è durata 4 anni, più o meno dal 1984-85 ci siamo sciolti, e dopo è rinata nel 2000 con un disco che è stato pubblicato dall'Altri Suoni, è prodotto dalla Rete 2, però pubblicato dall'Altri Suoni, e lì invece abbiamo scelto di prendere tutti gli amici musicisti che suonavano un po' nell'ambiente: Gabriele Martini, Michela Domenici del Diaspora, poi c'era il Moreno Fontana col mandolino, poi è venuto Loio Menghetti, che lui è dentro nel gruppo dei Ratatagnul, che è ancora un bel zoccolo duro di musica popolare. E poi è vero, nella prima versione c'era anche la Tonci Levorato, che era la violinista, che poi dopo è finita a Zurigo e ha fatto addirittura a una scuola importante di cinema. Arte, cinema, attori, è una scuola molto importante. Adesso non so più, non è tanto tempo che non la vedo più.
0: Torniamo ad ascoltare il disco pubblicato dai Panigirel nel 2000. Vi presentiamo a questo punto uno dei loro pezzi forse più riusciti ed apprezzati, L'Ultime Ours.

0: Questo era l'ultimo Urse dei Panigirøl dal disco pubblicato da Altri Suoni nel 2000 dal titolo Panigirøl, appunto.
1: Proseguendo nella nostra chiacchierata, abbiamo chiesto a Peo Mazza di raccontarci un po' che aria tirava in quegli anni, anni in cui la musica folk godeva di una certa popolarità.
2: Effettivamente c'era le folk revival, penso l'hanno chiamato, quell'onda lì, no? Che c'erano i Clannad, c'erano tutti dei gruppi, Plainsteel, i The Dan, dopo i Trian in Francia, i Lioness. Che tra l'altro il Lioness abita in Ticino, e la Mireille Band. In Italia c'era il Cantovivo, c'era la Liuneta, i Baraban. Era un bel, in Ticino era, effettivamente eravamo più o meno gli unici, dopo forse anche assieme la Vox Bleni e la Mea d'Ora. Che c'era Mauro Garbani, che dopo ha creato il Vennegro.
1: Peo, e che differenza c'è tra l'ultima formazione radunata di recente e quella di allora?
2: La differenza, sicuro, che siamo in meno. In Parigi siamo sempre stati 5, 6, 7, siamo arrivati a 7, 8 elementi, no? E vari strumenti. In quel caso qua diventa più piccolo ancora, più in piccolo, no? Però siccome mancava la chitarra effettiva proprio, io mi sono messo un po' a studiare la chitarra, e quindi anche la grossa differenza è che suono meno le percussioni, però suono di più la chitarra. Certo. È one man band. No, così, però è molto, è quasi più bello il suono, perché è più intimo, più piccolino, le voci escono molto di più, è tutto sulle corde, flauti, corde. Ai tempi avevamo anche il violino, avevamo magari tre chitarre che suonavano in un brano, le percussioni, il xilofono, eccetera eccetera. Quel caso qua diventa tutto più, però è interessantissimo, è anche bello quello, no? Che tutte le volte è differente.
0: Chiudiamo questa prima puntata dedicata all'incontro con Peo Mazza con un altro brano dal disco registrato dai Panigirøl nel 2000 per l'etichetta Altri Suoni. Il brano si intitola La Balada di Furmik. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato la puntata di oggi di Local Heroes con Peo Mazza, la serie con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni dedicata alla musica giovanile in Ticino, appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. Noi rincontreremo Peo Mazza anche nella puntata di domani, sempre alle 16:30. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata con Rete 2. Ritroverete alle 17:00 K con Natascia Fioretti. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati. È arrivato il fresco, è arrivata la pioggia. Evviva! Al microfono con voi per una nuova puntata di K, Natascia Fioretti. Bentrovati, questa sera torneremo subito in apertura a Venezia per parlarvi di cinema, di film in concorso. Lo faremo naturalmente con il nostro Alessandro Bertoglio, che sarà in collegamento dalla Laguna Veneziana. Stamani i giornali, i siti di informazione ci raccontavano della coppia più sexy e appassionata di Hollywood, Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti del film Bunker. Vedremo quali film e ospiti Alessandro Bertoglio invece ha scelto per noi. Parleremo sicuramente di Mask, questo ve lo dico, di Alex Gibney, perché è lui l'autore del documentario che ricostruisce l'ascesa dell'uomo più ricco del mondo, incapace di provare empatia e padre di 14 figli nati da 4 relazioni diverse. E se scoprirete più avanti perché, ve lo dico e un po' ve lo svelo anche già, perché una di loro, Vivian Winson, dunque una delle figlie di Musk, è la star della nuova campagna fashion di Desigual, campagna fashion che porta questo titolo, per disobbedire, in cui proprio la figlia di Elon Musk si prende gioco dell'intelligenza artificiale. E se i figli sono per sempre, anche le storie non ti mollano mai. Come e perché ce lo faremo dire dallo scrittore Andrea Vitali. Con Philippe Blanc invece presenteremo la nuova stagione di Storie sulla nostra RSI, mentre alle 18:05 o giù di lì parleremo questa sera di libri introvabili, inventati, inesistenti, incompiuti, che però non si spiega come sia possibile. Sono i protagonisti di una nuova mostra che proprio oggi si inaugura alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. E poi in chiusura questa sera con il nostro Roberto Scarcella, protagonista di K e Spalla, una delle nostre voci di K e Spalla, parleremo di sport, di tennis in particolare, ma non soltanto, ma c'è stato il ritorno di Alcaraz e proprio il suo ritorno ci permetterà di aprire una riflessione sui ritmi sempre più forsennati dei calendari sportivi. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, lo 079 382 6765. Noi iniziamo sempre come sempre con la musica di Rete 2, quella selezionata dal nostro Corrado Antonini. Vi preannuncio che anche questa sera abbiamo una scaletta frizzante e iniziamo con Anna Carla Masa e la sua Atomar Caffè.

0: Ed era Anna Carla Masa con questa Atomar Caffè che ha aperto la nostra serata insieme, la nostra puntata di K di questa sera. E noi, come vi dicevo, andiamo subito in apertura a Venezia, al Festival del Cinema, dove ad attenderci c'è il nostro Alessandro Bertoglio, che subito saluto e accolgo. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Natasha e buonasera a chi ci ascolta da Venezia.
0: E allora è sempre un piacere.
1: Ovviamente.
0: Ecco, e la prima curiosità intanto è: ma anche a Venezia piove oppure c'è bel tempo?
1: Allora, stamattina ha piovuto, il che ha fatto alzare l'umidità a livelli stratosferici, adesso si è rannuvolato tutto e tra poco ci aspettiamo la seconda ondata, speriamo un pochino più consistente per cancellare definitivamente
0: questo caldo.
1: Il caldo asfissiante di questi giorni.
0: Esatto, per respirare un po'. E allora, ieri a Venezia mi sembra di aver capito che è stata un po' la giornata di Penelope Cruz e Javier Bardem, che sono protagonisti del film di Florian Zeller, Bunker. Oggi invece qual è stato un po' il protagonista della giornata, il film atteso, dei film in concorso naturalmente?
1: Beh, ovviamente oggi il film principale è Dau, perché è un film chiacchierato fin dall'inizio del festival. A questo proposito dovremmo avere anche un piccolo frammento nel quale il direttore artistico ci spiega perché, che sentiremo tra poco. E ovviamente poi c'è anche Un Bon Petit Soldat, il film in concorso con una straordinaria Alba Rohrwacher, del quale non possiamo ancora dire molto perché passerà questa sera e c'è un embargo, però vi possiamo dire che Alba Rohrwacher è veramente straordinaria. Dau invece possiamo già raccontarvelo, perché è un film importante. Io comincerei da quei 40 secondi che ci ha regalato,
0: certo,
1: Alberto Barbera.
0: Allora ascoltiamolo.
2: È stata montata una polemica assolutamente assurda, perché intanto il film non è russo. Il film è diretto da un regista che ha rinunciato alla nazionalità russa, che è di nazionalità inglese e israeliana, che ha lavorato per quasi 20 anni in Ucraina, che ha fatto un film, come dire, anti-putiniano nella maniera più assoluta, rivendicando il contrario, come dire, la libertà degli individui. E quindi non capisco la ragione di questa polemica rispetto a quello che è invece un grande film sulla necessità per gli individui di difendersi dalla violenza dei regimi totalitari.
0: Alessandro, quindi insomma polemiche che sono nate, diciamo, e non sono fondate, però alla fine mi sembra di capire.
1: Sì, perché tu vedi una bandierina su un film e senza vederlo cominci già a parlarne, di solito questo succede in termini denigratori. In realtà il film di Ilya Tsarnovsky, così si chiama, spero di averlo pronunciato piuttosto bene, è un film importante, intanto anche per la lunghezza, perché sono 195 minuti, con un intervallo all'interno scelto, posizionato direttamente dal regista. Poi perché è anche un esperimento di realizzazione cinematografica, perché lui ha costruito un set laboratorio dove ha fatto vivere praticamente gli attori che partecipavano a questo film come se fossero veramente coinvolti nella scena, che si svolge all'Università di Kharkiv in Ucraina, dove tutta una serie di scienziati, di fisici insegnano e lavorano, e il governo dell'Unione Sovietica vorrebbe che realizzassero prima un radar per poi dopo arrivare, come succede, alla costruzione della bomba atomica. E il protagonista è un premio Nobel per la fisica, Lev Landau, da qui il soprannome Dau. Che è di origine greca, e appunto il regista ha scelto un direttore d'orchestra greco con pochissima esperienza cinematografica per interpretare il protagonista, che insomma riesce piuttosto bene nell'intento. È un film visivamente bello, un po' complesso, con le due parti che sono molto differenti fra di loro nella fruizione da parte del pubblico, però sicuramente è un film molto importante, e chissà che non lo vedremo poi sabato premiato con qualche animaletto.
0: Ecco, allora invece io annunciavo nel sommario di K questa sera, Alessandro, che c'è anche il documentario di Musk, di Alex Gibney, e tra l'altro c'è anche la figlia di Elon Musk, che è protagonista, una dei figli insomma, di questa campagna Desigual contro l'intelligenza artificiale. Fa un po' sorridere, c'è il documentario a Venezia e esce anche questa campagna, ha dell'ironia, ma insomma il documentario com'è? Ci risvela qualcosa di nuovo, qualcosa che non sapevamo?
1: Allora, sì, comincio con un piccolissimo spunto di attualità. Per chi volesse vederlo, Mask sarà in programmazione anche allo Zurich Film Festival il 27 di settembre, per cui parliamo di cosa che il nostro pubblico, volendo, può andare a vedere anche fra pochi giorni. E sì, è un documentario, anche questo, di 4 ore, come avevamo accennato l'altro giorno, dove la vita di Elon Musk viene raccontata ad episodi, quindi capitolo per capitolo tematizzato. E forse questo è uno dei piccoli problemi che ha questo documentario, perché ti costringe a dei balzi temporali seguendo gli eventi che hanno segnato la vita di quest'uomo che, ricordiamolo, è il più ricco del mondo, ha un patrimonio di circa 3 miliardi di dollari e ha anche tutti i suoi vizi, le sue stranezze. Ha fatto anche delle cose positive, perché secondo me il lavoro che ha fatto con SpaceX è assolutamente una cosa geniale, da grande imprenditore, però poi ad esempio il suo bisogno di voler essere il capo di tutto, a cominciare da Tesla, del quale in realtà lui è entrato in possesso comprando le azioni, o a il discorso che si faceva anche prima dei figli, lui ne ha 14 ufficiali, altri non si sa, perché nel documentario si spiega che appunto lui, quando trovava una donna in possesso di un certo livello di intelligenza, un certo QI, praticamente le chiedeva se volesse avere un suo figlio a pagamento, con una fecondazione artificiale, però 15 milioni di dollari per la donna, ovviamente con tutti gli accordi di riservatezza del caso, e per il figlio 100.000 dollari per i primi 21 anni per il suo sostentamento. E molte donne evidentemente hanno accettato, qualcuna poi si è pentita, come vediamo anche nel film.
0: Ma quindi dicevamo, 4 ore mi sembrano anche tante, si riescono a seguire le 4 ore del documentario oppure è difficile?
1: Guarda, sì, si seguono, perché comunque è un personaggio contemporaneo, un personaggio importante, è uno di quei personaggi che tra l'altro è proprietario del vecchio Twitter, di X, che basta che scriva un qualcosa sul social che è capace di indirizzare per alcuni giorni l'economia internazionale, quindi sicuramente è un film da vedere. Ci vuole un pochino di voglia proprio di andare fino in fondo, perché 4 ore sono decisamente fuori formato. Il film uscirà anche sulla piattaforma fra un paio di mesi, quindi chi non lo vedrà al cinema potrà vederlo anche lì, e forse la piattaforma, con la possibilità di mettere in pausa e riprendere, ti dà la possibilità di seguirlo un pochino meglio, perché 4 ore con l'attenzione concentrata sono tante.
0: Sì, tra l'altro mi viene in mente Elon Musk, che proprio qualche giorno fa, no, domenica, si è congratulato anche con l'AfD per la sua vittoria in Sachsen-Anhalt insieme a Trump. Ma noi restiamo sul cinema, restiamo sui film. Vogliamo ancora parlare di un film in particolare, Alessandro. Io dico solo il titolo: L'Estranea.
1: Sì, L'Estranea è un film di Paolo Stripoli, regista di 33 anni, di origine pugliese, ed è tendenzialmente un horror thriller, anche se poi ci sono tanti altri aspetti che entrano nella costruzione del film. Ed è la storia in pratica di una famiglia che a un certo punto, a causa di un trauma importante, entra in contatto con una figura misteriosa, appunto L'Estranea, interpretata da Leria Bruni-Tedeschi, che sconvolge un po' pesantemente la vita di questa famiglia. Io mi azzardo a dire una cosa: il film ha un titolo internazionale che si chiama The Spiral, la spirale, perché è un film che ha una sua ciclicità al suo interno, e la coppia protagonista è quella formata da Jasmine Trinca e da Adriano Giannini, che sono una coppia della borghesia bene di Bari, al quale appunto capita questo incidente, chiamiamolo così, e si mettono in gioco vendendo un po' l'anima a questa estranea. Ho già detto troppo, però
0: abbiamo una sorpresa per chi ci ascolta.
1: Sì, abbiamo una sorpresa, perché io nei giorni scorsi ho intervistato sia il regista Paolo Stripoli che Valeria Bruni-Tedeschi, che è una donna affascinante. Lei ormai ha questo status che può dire tutto quello che vuole, può fare tutto quello che vuole, e la gente la adora, perché è veramente una signora meravigliosa e simpaticissima. E quindi vi offro l'ascolto di questi 4 minuti trascorsi insieme a loro.
0: Ma poi, insomma, possiamo anche dire un'attrice che interpreta interpreta sempre dei ruoli molto particolari, Alessandro.
1: Sì, sì, sì, molto sopra le righe. Poi dopo fa anche la regista, ha fatto un film un paio d'anni fa presentato a Cannes, meraviglioso, per cui sì, è una donna nel pieno della sua carriera, però ascoltate l'intervista perché dice una cosa abbastanza curiosa su di lei, quindi ve la regalo volentieri.
0: Allora noi andiamo, Alessandro, grazie per essere stato con noi, una buona serata e buon proseguimento a Venezia.
1: Ah, posso chiudere ricordandovi una cosa importante, che domani mattina in Alphaville potrete ascoltare l'incontro di Moira Bubola con Francesca Archibugi, anche lei regista di un film molto importante. Non voglio raccontarvi troppo, però vi consiglio di ascoltare domani mattina l'intervista.
0: Grazie Alessandro, a presto.
1: A presto.
3: Ti voglio fare una proposta. Guarda, Gamba di Ricci si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento. Niente più bagni al mare per un po' di tempo. All'inizio avrà male, poi neanche più male. Solo un ricordo lontano.
4: Questo film è un insieme di paure più o meno particolari. In realtà sono paure che ci accomunano un po' tutti. Sicuramente la prima in assoluto è la paura di perdere il controllo sulle cose della mia vita. Parla di una donna che si scontra con l'unica verità delle cose, ovvero siamo in mano al caos. Le cose accadono e non chiedono mai il permesso. E questo fa sempre paura, a me tanto.
5: Valeria Bruni Tedeschi, lei è l'estranea, ha detto in questi giorni in conferenza stampa, in interviste, che quel personaggio era un po' già dentro di lei.
6: Molto, molto dentro di me. No, aver paura per me, poverina, perché me lo porto dentro da quando, diciamo, non lo so, 3 anni forse. Perciò da tanti anni ho questa specie di abitudine a questa persona dentro di me che mi pone dei dilemmi, che mi obbliga a scegliere, dà l'illusione che possa avere il controllo sulle catastrofi, sulle non catastrofi, sulla realtà, sulla vita, sulla morte, sul proteggere gli altri. Invece tutto questo, ecco, questa persona io la conosco molto bene perché è dentro di me, diciamo che sono io dentro di me. Penso che il mio personaggio è un po' l'inconscio del personaggio di Jasmine, e perciò diciamo
4: è un'interpretazione.
6: La mia interpretazione è quella che c'è qualcosa di psicanalitico in questo film.
5: È più una figura soprannaturale, una proiezione psicologica, una tentazione oppure una parte nascosta dell'essere umano?
6: Io penso una parte nascosta dell'essere umano, per me, per quanto mi riguarda, non tanto nascosta d'altronde, perché ne parlo, anzi mi fa bene parlarne, perché almeno e mi ha fatto anche bene fare questo film, perché le do voce, secondo me la cosa terribile è di soffocare le cose, e noi facendo dei film, recitando insomma, o facendo nostri film, abbiamo questa fortuna di dar voce alle nostre vergogne, alle nostre paure, alle nostre angosce, di dar voce, cioè di invitarle. Come dice Thich Nhat Hanh, invitiamo i nostri dolori dalla cantina a venire su nel salotto, diamoli spazi, diciamoli di accomodarsi sui divani dei salotti, dei nostri salotti interiori, e diamoli voce. Più chiudiamo le porte, più urlano dietro. Invece più gli diamo voce, più... Ah, allora anche questa signora che mi pone dei dilemmi, il fatto di darle voce in questo film, a me mi fa bene perché l'accetto, e accettare le nostre angosce.
4: Per me, sai, ogni volta che giochi col genere, soprattutto con l'horror, stai proiettando fuori dei mostri a cui dai carne, spesso grande, grazie a delle attrici o degli attori grandissimi, ed è la bellezza di questo genere. Non è mai qualcosa, non sono mai i mostri che vengono da un altrove, dal cielo o da sotto la terra, vengono da dentro di noi e davanti alla macchina da presa prendono cotto.
0: dare voce alle nostre paure, alle nostre angosce. Chi meglio di Valeria Bruni Tedeschi riesce a farlo? Qui l'abbiamo sentita perché è interprete delle strane a questo film che appunto Alessandro Bertoglio, di cui ci ha parlato, che è in concorso a Venezia, film di Paolo Strippoli. 17-19 minuti, per noi è tempo di sgranocchiare, scusatemi, Anacardi, e di film continuiamo però a parlare. Continuiamo a parlare di film, in questo caso è un film documentario, perché questa sera alle 20:30 al Cinema Teatro Chiasso, in occasione della giornata internazionale dell'alfabetizzazione che c'è stata ieri, ci sarà la proiezione del film documentario dal titolo Le storie non ti mollano mai. È un lavoro della regista Paola Nessi e dello scrittore Andrea Vitali, che noi abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite. Buonasera, ben ritrovato Andrea Vitali.
7: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, lei è spesso nostro ospite qui a Rete 2, anche i nostri ascoltatori e le ascoltatrici la conoscono, soprattutto conoscono bene le sue storie, i suoi romanzi, le ne ha scritti tantissimi, e conoscono ormai bene anche la sua Bellano. Ma Andrea Vitali, scrivere è una cosa, comparire in video un'altra, e lei mi sembra di poter dire che è una persona che non ama stare troppo sotto i riflettori. Come è stato girare, essere protagonista di questo documentario?
7: Beh, credo che si intuisca anche guardando il documentario stesso, perché ci sono dei momenti di vero imbarazzo che non sono riuscito a mascherare. In realtà non le posso che dare ragione, prediligo di gran lunga, come dire, la chiacchiera a quattro occhi o con davanti un pubblico, oppure la chiacchiera radiofonica come stiamo facendo in questo momento. E però è stata, diciamo, la grazia, la tranquillità, la placidità di Paola Nessi, che ormai conosco molto bene, a convincermi che non fosse un'impresa così impossibile. E in effetti siamo arrivati in fondo, insomma, con dei risultati che poi non spetta a me giudicare, però sono stato estremamente sincero. Questa è una cosa che mi sento di garantire. Non ho cercato scuse anche nei momenti di maggior difficoltà.
0: È rimasto se stesso, è rimasto fedele a se stesso Andrea Vitali. Ma questo documentario racconta qualcosa in più dell'Andrea Vitali che siamo abituati a conoscere in veste di scrittore? C'è qualcosa che magari riusciamo a scoprire di nuovo oppure no?
7: Ma assolutamente sì, perché direi che per il 90% è legato alla privatezza, diciamo, della mia vita. Scava anche, diciamo, nel passato, in vicende familiari, in emozioni particolari. Le storie, i romanzi, eccetera, restano un po' a margine del vero senso del documentario, che trova appunto il suo significato in quello, perché non avrei accettato un documentario dentro il quale autocelebrarmi, eccetera. Mentre è il racconto di una vita, e posso dire di una vita assolutamente normale.
0: Il racconto di una vita normale, che bellezza. Però è anche vero che in questo modo chi la segue, perché la legge da tempo, ha così modo anche di andare a comporre un puzzle, insomma un mosaico che magari era incompleto per alcune parti, perché riesce a seguirla, come dice lei, nella sua vita di tutti i giorni, a vederla per quello che è. E tra l'altro, Andrea Vitali, lei si sta per mettere in viaggio per raggiungere il Cinema Teatro di Chiasso, perché lo dicevamo, si inizia con la proiezione questa sera alle 20:30, ma c'è anche un'intervista che precede la proiezione. Sarete protagonisti lei e la regista Paola Nessi, e ci sarà, insomma, condurre con lo scambio la nostra storica collega di Rete 2, Cristina Foglia. Quindi si inizierà un po' prima delle 20:30, giusto?
7: Penso proprio di sì, perché l'appuntamento è per le 19:30 lì al Cineteatro di Chiasso, e quindi la chiacchiera precederà sicuramente la proiezione del documentario.
0: E quindi un'occasione ancora prima di vedere il documentario, insomma, di sentire anche, vedere da vicino Andrea Vitali e la regista Paola Nessi. Andrea Vitali, in chiusura, ancora un commento, insomma, su questa sua esperienza che ha fatto. Mi sembra di poter capire che è contento alla fine di aver accettato di stare sotto i riflettori, anche se appunto, come dicevamo, non è magari proprio la sua peculiarità.
7: Sì, sono contento, però posso aggiungere una cosa: non ne posso più di vedere quel documentario. Non ne posso veramente più.
0: Ma quando non si vuole essere troppo protagonisti, poi posso capirlo che magari alla fine diventa troppo, poi quando le cose anche si conoscono bene. Ma invece per chi la segue, per chi ammira i suoi romanzi, le sue storie, invece sicuramente è una bella occasione. Allora, per chi fosse all'ascolto e ancora non se lo era segnato in agenda, l'appuntamento è per le 19:30 al Cinema Teatro di Chiasso. Andrea Vitali, allora buon viaggio e una buona serata.
7: Grazie e buon lavoro a voi, grazie infinite.

Quante storie abbiamo già raccontato questa sera, dal cinema alla musica, perché una storia ce la racconta anche Lou Reed in questa Hey Babe, Take a Walk on the White Side. Correva l'anno 1972, questo secondo album della carriera solista di Lou Reed, disco prodotto da David Bowie, forse il suo maggiore successo, celebre la cover di Patti Pravo con il titolo I Giardini di Kensington.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano perché due operai sono morti questa mattina verso le 9.30 nella vecchia centrale idroelettrica del Rito Mappiotta in Valle Leventina a causa di un incidente sul lavoro. I dettagli con Cristian Gilardoni.
3: L'esplosione è avvenuta dopo le 9.30 di questa mattina dentro lo stabile della vecchia centrale idroelettrica, quella inaugurata nel 1917. Si tratta dell'edificio dove viene attualmente prodotta l'elettricità, visto che i nuovi generatori non sono ancora in funzione. Anche il vecchio immobile fa però parte del cantiere che avrebbe dovuto concludersi tra pochi mesi per il rinnovo della centrale, perché ospita dei convertitori di frequenza del nuovo progetto. Al momento non sono note le cause dell'esplosione che ha coinvolto i due operai che erano dipendenti di AET. L'azienda elettrica ticinese è proprietaria di un quarto della nuova centrale idroelettrica, mentre gli altri tre quarti sono delle Ferrovie Federali Svizzere. La vecchia centrale è invece solo delle FFS. In un comunicato stampa congiunto, i vertici delle due società esprimono il loro cordoglio ai familiari delle vittime e si dicono profondamente scossi dal tragico incidente. Stando a nostre informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata al piano interrato dello stabile. Dopo l'esplosione è divampato un incendio e la struttura ha riportato danni ingenti.
2: Grazie Cristian Gilardoni. Il resto della cronaca ora. Due morti e due feriti gravi è il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore nei cantoni Giura e Vaud. A Etivà a perdere la vita è stato un 17enne che si è scontrato frontalmente con la sua moto con un trattore che viaggiava sulla corsia opposta. Una donna invece è morta nello scontro frontale fra due auto sulla 16 poco dopo l'uscita di Moutier Sud. Nell'incidente ferite in modo serio anche altre due persone a bordo dei veicoli. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche imponendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento, con la quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet, nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo è previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente. Mosca apre a possibili colloqui con Washington e Kiev per mettere fine alla guerra russo-ucraina. A parlare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Rubio, secondo cui una tabella di marcia per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. Al momento non esiste una tabella di marcia, ha precisato Peskov, che ha lasciato però la porta aperta ad una ripresa dei negoziati. La Norvegia ha reso l'ultimo maggiore Harald V morto lo scorso 28 agosto all'età di 89 anni. Oggi infatti si sono svolti i funerali alla presenza di leader internazionali e teste coronate giunte da tutto il mondo. Alla cerimonia nella cattedrale luterana di Oslo presente anche la Svizzera, rappresentata dall'ex consigliera federale Viola Amherd. Conflitti internazionali a caldo frenano la voglia di viaggi nella Confederazione, dove le principali compagnie registrano un calo di prenotazioni. E quanto emerge dai dati raccolti dalla Federazione Svizzera di Viaggi, che per il 2026 prevede un calo del fatturato fino al 10% su base annua. Tra le mete meno richieste, gli Stati Uniti e il Medio Oriente.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio.
1: Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Domani a sud delle Alpi previsto tempo in parte soleggiato, dal pomeriggio nuove precipitazioni possibili, oltre Alpe generalmente soleggiato.

0: basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti farà la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, la vita, e la vita, le strade, le strade. Basta una persona che si monta la testa, è finita la festa, è finita la festa, è finita la festa.
1: È la vita, è la vita. Valentina Cenni e Stefano Bollati con questo brano del 2022 tratto dall'album Via dei Matti numero 0, brano che ci ha riportati in studio qui a K. Una buonasera, un bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Noi staremo insieme fino alle 18:30 e adesso invece è il momento di salutare e dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Philippe Blanc. Buonasera, bentrovato.
2: Buonasera, buonasera Natascia e alle radio ascoltatrici e radio ascoltatori.
1: A Philippe Blanc è nostro ospite perché noi vogliamo parlare della nuova stagione di Storie. La prima puntata è andata in onda domenica scorsa e appunto è iniziata la nuova stagione. C'è un appuntamento importante questa sera, a maggior ragione siamo molto contenti di avere Philippe qui in studio, perché insomma tra qualche ora si parte. Di che cosa si tratta? Cosa succede questa sera al Lux di Massagno?
2: Questa sera appunto faremo l'anteprima di un documentario intitolato La guerra di Yevhen, che racconta la situazione in Ucraina oggi, a dire la verità l'inverno scorso. Abbiamo fatto le riprese l'inverno scorso, e però un po' come la cioè come un po' facciamo a Storie, a volte noi appunto gettiamo lo sguardo anche fuori dal Ticino, a volte siamo dentro, a volte siamo fuori dal Ticino, però lo facciamo sempre attraverso un personaggio, attraverso la vita di un personaggio. Noi entriamo nella sua vita, entriamo nella sua realtà, e questa vita poi la trasformiamo in un racconto. È il caso della guerra di Yevhen, dove noi seguiamo e viviamo con lui per più di un mese in Ucraina. È dicembre del 2025, periodo anche il più delicato e più difficile, perché le temperature scendono a meno 20, meno 15, meno 20 gradi. E chi è Yevhen? È un ex veterinario ucraino di 56 anni che nel momento in cui scoppia la guerra mette al sicuro la famiglia, quindi la moglie e la figlia, a Ginevra, e lui torna in Ucraina sulla linea del fronte come volontario per aiutare chi non riesce a fuggire, quindi chi è in pericolo e non riesce a fuggire. E cosa fa? Prende delle auto, ha venduto 50 maiali a un certo punto per acquistare un'altra auto, perché poi regolarmente queste auto vengono colpite. Vengono colpite, perché la cosa incredibile è anche questa, che lui, nonostante stia lavorando per un'organizzazione umanitaria, a un certo punto diventa un bersaglio. E quindi lui rischia quotidianamente la sua vita per andare a salvare delle persone, spesso gli anziani, quelli che non riescono nemmeno più a spostarsi e a lasciare le loro case prima che vengano colpite, certo, e distrutte.
1: Sì. Certo, quindi Philippe, una storia di grande coraggio, mi sembra di poter dire, che appunto questa sera verrà raccontata. A che ora è l'appuntamento al Lux?
2: Al Lux questa sera alle 20:30. In compagnia, tra l'altro, degli autori, Marco Gualazzini e Daniele Bellocchio, che sono stati appunto con Yevhen sul campo, e poi ci sarà anche tutto il team che ha collaborato a questo progetto, il compositore che ha fatto le musiche, il montatore.
1: Quindi insomma un'occasione per, come dire, vedere da vicino una storia come questa. Poi si potrà vedere naturalmente anche in televisione domenica prossima, ma un'altra cosa invece vederla sul grande schermo, un'altra cosa vederla anche con gli autori, quindi provare anche da vicino, penso, delle emozioni forti che una storia come questa può dare. E Philippe, dicevi prima, Storie racconta storie di vita, un po' dentro il Ticino, un po' va fuori. La prima puntata era dentro il Ticino, era il Giro d'Italia che è passato dal Ticino, da Bellinzona in particolare, che si era colorata di rosa, quindi quella è stata la prima. Però forse un'altra delle caratteristiche di questa nuova stagione, poi le altre direi naturalmente tu, un po' anche quella degli inediti che proponete, no? Degli sguardi un po' inediti che in questa stagione insomma proponete in televisione.
2: Sì, sono spesso, pensando a questo, abbiamo la storia Matmark, la tragedia di Matmark. Nel 65 una parte del ghiacciaio dell'Alalin nell'Alto Vallese, no? Dopo Sassalmaghel, si staccò e travolse le baracche dove un centinaio di operai stavano lavorando alla più grande diga al mondo in terra, no? Ed erano lì appunto per costruire. Morirono 88 persone, ecco. Qualche anno fa sono stati desecretati gli atti, noi abbiamo potuto metterci mano e ridare una lettura di quella sentenza che venne considerata quantomeno controversa, perché 17 imputati, tutti assolti, e noi abbiamo la testimonianza del figlio di uno dei giudici che si occupò di quel caso, che ci racconta che suo padre, dopo quel processo, allora si ammalò, entrò in depressione e morì con il rimorso di non essere riuscito a fare giustizia. Perché poi noi troviamo dalle carte, e questo è un po' un'anticipazione, ma noi troviamo, il figlio del giudice ritrova tra le carte del padre degli appunti in cui, secondo lui, quattro almeno dovevano essere o sarebbero dovuti essere condannati per omicidio colposo.
1: E Filippo, una curiosità, pensando un po' alla cifra di storie, lo dicevamo, quello di raccontare da vicino delle vite particolari, spesso anche vite di persone che si trovano davanti a delle situazioni limite, come abbiamo detto adesso anche questa storia dell'Ucraina. Ecco, come si costruisce un racconto che alla fine riesca a mostrare la difficoltà senza però trasformarla in spettacolo? Come ci si riesce? E poi un'altra domanda, prima parlavamo delle storie che non ti mollano mai, dice Andrea Vitali. C'è una storia che non ti ha mollato mai, c'è una storia in particolare che hai raccontato nella tua lunga carriera, di questo tu di documentari ti occupi da tempo, ne hai fatti tanti, sì. Ecco, c'è una storia che ti è rimasta incollata?
2: Parto da questa domanda. si costruiscono anche legami, rapporti umani. E quando fai questo tipo di lavoro, soprattutto entri in relazione con qualcuno, costruisci un legame poi di fiducia, perché entri nell'intimità delle persone, e quindi al primo posto sempre metti la fiducia. C'è un patto che si crea, no, tra le persone, che non finisce nel momento della messa in onda, e quindi poi tante situazioni ti coinvolgono anche dopo e certi rapporti rimangono. Io penso, vabbè, c'è uno in particolare che ha segnato molto la mia carriera, ma anche la mia vita, che è quel documentario inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. E lì, per esempio, ci sono dei protagonisti con cui ci sentiamo ancora. Lara, alta donna, è la donna che è rimasta vedova con tre figli piccoli, e il marito è rimasto appeso, no? Nel camioncino che trasportava appunto della merce, è rimasto appeso sul ponte, morto. E quella è una situazione delicata, era già delicata allora e poi continua ad esserlo, ma... sì, certo. Non si chiude con la proiezione del documentario, no? Questa parte, tutto questo, questa relazione continua.
1: Quindi davvero storie che non ti mollano mai. E l'altra domanda ancora la ripropongo, anche se adesso abbiamo pochi minuti, ma ecco, qual è la capacità, la vostra capacità a storie di raccontare appunto storie al limite, storie difficili, senza però appunto andare nella spettacolarizzazione, che è un po' anche quello che forse tu dicevi anche adesso, un po' il patto di fiducia anche c'entra.
2: Esatto, sì,
1: perché
2: sì.
1: No,
2: sì, questo... è proprio questo, no? Prima c'è un patto di fiducia, c'è un patto, cioè sai che entriamo, è la condizione per poter entrare nella vita delle persone, perché poi sai che diventeranno una storia, no? Quella, certo. Quella vita lì diventerà un racconto, no?
1: Certo.
2: E quindi devi averne cura, devi essere, avere una certa sensibilità,
1: una certa professionalità,
2: certo, no? E a volte anche poi prendere un po' di distacco per essere lucido e capire, no, quali sono le implicazioni,
1: certo,
2: no, di tutto questo, perché è chiaro che c'è un'esposizione, no, anche della vita, dell'intimità, no, e della sfera anche privata, sì, diciamo, e di questo dobbiamo tenere conto. Quindi c'è prima, diciamo, l'obiettivo non è quello di uscire con uno scoop o con qualcosa di sensazionale, ma quello di raccontare una storia che sia autentica e che renda giustizia.
1: E allora, la nuova stagione di storie è cominciata, l'abbiamo detto, domenica scorsa, quindi il prossimo appuntamento è per prossima domenica alle 20.40 sulla 1. Questa sera però si parla di Ucraina al Lux alle 20.40, lo abbiamo detto prima, e poi c'è tutta una stagione da scoprire.
2: Alle 20.30 stasera.
1: Ecco, alle 20.30 questa sera c'è poi tutta la stagione da scoprire. Io ringrazio Philip Bloch, che è volto, anima di storie, ma soprattutto anche giornalista, produttore, regista. Grazie Philip per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie a voi.

E abbiamo ascoltato Simona Severini e Jacopo Ferrazza con questa Black Crow del 2025, un brano tratto da Dream Scenario, questo è il titolo dell'album, album di questo duo formato appunto dalla cantante Simona Severini e dal contrabbassista Jacopo Ferrazza. E Dream Scenario è il primo progetto discografico dell'inedito duo, nato nell'ottobre del 2022 durante la realizzazione di una serie radiofonica di Biscrom dedicata a Joni Mitchell. È andata in onda proprio qui sulla nostra Rete 2. Il duo affina il proprio repertorio durante una residenza artistica presso il centro di produzione Adriatico, per poi entrare in studio di registrazione nel gennaio 2025. E il titolo dell'album trae ispirazione dall'omonimo film di Christopher Borgli, storia di un uomo che si ritrova a scomparire nei sogni di persone a lui estranee fino a essere riconosciuto nella realtà. E Dream Scenario parla infatti di ciò che accade quando dormiamo, come portiamo nel sogno ciò che viviamo da svegli, così nella veglia riportiamo ciò che il sogno ci ha lasciato. Ma che meraviglia! 17:53 minuti, noi andiamo con i pensieri in libertà. Yeah, yeah, yeah. Vivian Wilson, classe 2004, 1,2 milioni di follower su Instagram, tra cui anche la Süddeutsche Zeitung, per dire. Influencer e modella, ha debuttato quest'anno alla New York Fashion Week ed è la protagonista della nuova campagna Desigual dal titolo Born to Disobey, nati per disobbedire. E lei in fatto di disobbedienza ne sa qualcosa. A 18 anni ha vinto la causa che le ha permesso di recidere il legame con il padre e così di assumere il cognome da nubile della madre. A 16 anni ha iniziato la transizione di genere, il padre voleva a tutti i costi un figlio maschio, lei oggi è una giovane donna ed è anche diventata una delle voci di punta in difesa dei diritti delle persone trans.

negli Stati Uniti. E ora appunto è protagonista della nuova campagna di Desigual e del suo messaggio, e cioè la ribellione più grande non consiste, secondo Desigual, non consiste più nel combattere il sistema, ma nel rifiutare di farne parte, perché quando tutto ti invita a obbedire, la risposta è l'atteggiamento, l'ironia e la libertà di essere te stesso. E fin qui potrebbe non esserci nulla di strano. Aggiungiamo allora un altro particolare: in questa campagna Vivian Wilson si prende gioco dell'intelligenza artificiale. In un video in cui sgranocchia, per dire anacardis, comunque sgranocchia qualcosa, seduta in giardino, dice: "He was designed to obey, I wasn't." Lui è stato disegnato, progettato per obbedire, io no. E mentre lei sta seduta su questa bella sedia confortevole, alle spalle il giardino, sullo sfondo appunto vediamo passare un tosaerba, e il tosaerba, a guidare il tosaerba è un robot. Lei preme un pulsante e il robot si lascia cadere al suolo. Oppure c'è un altro video, basta andare sui social, li trovate. In quest'altro video la vediamo portare a spasso un robot al guinzaglio come se fosse un cane, e la vediamo intenta di insegnarle a pronunciare Desigual. Per tutto il tempo il robot va in tilt, portando alla fine Vivian a dire: alcune cose non sono fatte per essere aggiustate. Insomma, l'ironia non manca, e vediamo protagonista questa giovane donna bionda, alta, un po' androgina, molto ironica, e senz'altro, così almeno appare in queste immagini, in questa pubblicità, molto sicura di sé. Ecco, in tutto quanto abbiamo detto non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Vivian Wilson è la figlia di Elon Musk, una delle figlie di Elon Musk, perché lo dicevamo anche prima con Alessandro Bertoglio in collegamento da Venezia, dove appunto c'è il documentario su Elon Musk. Diceva che i figli sono 14, forse anche altri di cui non si sa l'esistenza. Ma anche il timing della campagna di Desigual non è male, appunto perché a Venezia si presenta il documentario sul padre, mentre Vivian Wilson, attraverso il marchio di moda, prende posizione sul pericoloso impatto dell'intelligenza artificiale sulla società, che a suo dire toglie lavoro a creativi di talento, è dannosa per l'ambiente e si prende gioco di noi, delle nostre emozioni, con colore e forme fake.

Ed erano l'incredibile sassofono di Jevon Jackson, questo sassofonista americano, accompagnato dalla voce di Lisa Fisher in questo brano Gotta Serve Somebody, tratto dall'album Jackson Plays Dylan del 2026, brano che ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Sono le 18:03 in questo istante. Noi ascoltiamo Rod Stewart e Jules Holland con la loro Ain't Misbehaving e poi parleremo di una mostra che apre tra poco alla biblioteca cantonale di

0: Questa sera alle 18.30, dunque tra una ventina di minuti, alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona si inaugura Mira Biblia, una mostra nel labirinto di libri mai scritti. Un'esposizione, un progetto a cura della direttrice Paola Piffaretti, che vede la collaborazione di Paolo Albani e Paolo Della Bella. Paolo Albani è scrittore, poeta, visivo e performer. Paolo Della Bella è artista, illustratore e fotografo, ma soprattutto entrambi sono gli autori di Mira Biblia, catalogo ragionato di libri. Libri introvabili, potremmo dire anche inesistenti, pubblicato nel 2003 da Zanichelli. Oltre 500 titoli, ma noi vogliamo saperne di più e per saperne di più abbiamo nostro ospite proprio poco prima dell'inaugurazione, Paolo Albani. Buonasera, ben trovato.
1: Salve, buonasera.
0: Allora, Paolo Albani, dicevamo prima, questa mostra prende spunto da questo catalogo ragionato del 2003 di libri introvabili, potremmo dire anche libri inesistenti, libri che non esistono, ma allora come si fa a fare una mostra di libri come questi?
1: Dunque, sono libri che stanno dentro altri libri, non c'è scrittore al mondo che in un suo testo non abbia mai inventato un libro, citato un libro non vero. Immaginario, di fantasia. Spesso gli autori, gli scrittori sono anche generosissimi, danno le misure del libro, l'editore, la città, il numero delle pagine, se c'è una macchia di caffè sulla copertina, eccetera. Altre volte no, insomma, citano solo il libro del inventato, e ci sono vari trucchetti. C'è chi, per esempio, usa un personaggio vero, uno scrittore vero come Giorgio Perec, che gli attribuisce un libro finto. Questo lo ha fatto per esempio Vila Matas in un testo molto bello sugli scrittori del no, cioè quelli che hanno smesso di scrivere, eccetera. Quindi si può fare, insomma. Poi, come diceva Eco, tutti i libri parlano di altri libri, quindi questo, la cosa bella è che Paolo Della Bella,
0: sì,
1: il gioco di parole è voluto, ha fatto le copertine di questi libri inesistenti con tanto di titolo, poi noi ci abbiamo aggiunto la scheda, la sinossi, eccetera, eccetera. E Paola Piffaretti ha allestito questa mostra in un modo veramente meraviglioso,
0: ecco.
1: Perché ha messo accanto ai libri inventati i libri di riferimento.
0: Ecco, poi volevo dire che meraviglia anche avere una mostra come questa di libri inventati che poi stanno dentro ad altri libri in una biblioteca che alla fine di questi libri ne contiene così tanti, sì, no? Che poi sono proprio quelli che alla fine ci raccontano di questi libri inesistenti, e quindi mi sembra che davvero possano dare luogo ad un'atmosfera magica. Allora, intanto volevo chiedere, lei diceva l'allestimento che è un po' anche è una sorta di labirinto, ma prima di questo la mia curiosità era anche, si può dire che questa mostra nasce un po' o è traghettata, o come dire, arriva da lontano, arriva da New York e da New York a Bellinzona, ecco, così la volevo mettere.
1: Sì, effettivamente questa è la prima mostra che viene fatta di questi libri introvabili. Il titolo è un po' preso dagli oggetti introvabili di Karelman, che è un autore dell'Ulipo francese. Nasce sulla suggestione di un catalogo di libri immaginari fatto da Wright Byers a New York, con un bellissimo catalogo patinato, con le riproduzioni. Anche lui, sono tutti libri appunto tridimensionali, ecco, questo mi dimenticavo di dire, non sono riportate le copertine piatte, nude e crude, ma sono veramente dei libri tridimensionali, cioè come se fossero dei libri veri. Anzi, io adesso che sto guardando questa mostra mi sembrano più veri dei libri veri, insomma.
0: Mi sembrano più veri dei libri veri, questo mi piace molto. E senta, dicevo prima, ecco, di questo allestimento che un po' ricorda la forma del labirinto, e questo magari ci porta anche ad uno degli scrittori, insomma, che possono venire subito in mente quando si parla e si pensa a dei libri immaginari.
1: Morgas, immagino,
0: sì.
1: si riferisca.
0: Sì, non voleva essere una domanda a tranello.
1: No, però sì, Borges ha detto che perché un libro esista basta che sia possibile, che è una cosa veramente molto, molto bella. Però io direi che il padre di tutto questo, il padre veramente fantastico, è Rabelais. Rabelais che si inventa tutta una vera e propria biblioteca. Ecco, questo mi dimenticavo di dire, che ci sono degli autori che si sono inventati addirittura delle biblioteche di libri immaginari. Quelli di Rabelais sono fantastici, perché molti di quei libri che lui ha messo in questa biblioteca sono delle parodie, delle prese in giro di libri veri.
0: Insomma, quante cose può l'immaginazione. Questa sicuramente è una mostra da non perdere, ma da non perdere anche l'inaugurazione che ci sarà tra poco alle 18.30 in Biblioteca Cantonale. Allora ci saranno Paolo Albani, che appunto adesso è nostro ospite, Paolo Della Bella, entrambi hanno lavorato a questo catalogo ma anche a questa mostra curata da Paola Piffaretti, e poi ci saranno questa sera anche il direttore delle biblioteche cantonali Stefano Vassere e anche la giornalista della RSI Rachele Bianchi Porro, che noi conosciamo volto di Nero su Bianco. E cosa mi resta, Paolo Albani? Non mi resta che augurarle una splendida serata, e chissà, questi libri immaginari, quante cose si possono fare anche con questa mostra, ognuno di noi quante cose potrà fare con la propria immaginazione, ispirato, ecco, da questo allestimento e da questa mostra. E, è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Che chicche, questa sera K, Amy Winehouse, Valerie, brano tratto dall'album Back to Black, famosissimo album del 2007 di Amy Winehouse, che ci ha portati al nostro appuntamento con K e Spalle. Io saluto subito il nostro ospite di questa sera, Roberto Scarcella. Buonasera, ben ritrovato.
1: Ciao Natascia, buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Buonasera Roberto, responsabile esteri della regione. Noi questa sera, Roberto, vogliamo iniziare il nostro cappa e spalla partendo diciamo dal tennis, da un episodio, cioè il rientro di Alcaraz dopo il suo infortunio, un rientro che però non è stato fortunato.
1: No, per nulla. Lui aveva già saltato metà della stagione, aveva saltato Roland Garros, aveva saltato Wimbledon, era rientrato immaginando, insomma, che potesse vincere anche per l'assenza di Sinner, infortunato. Invece, la scorsa notte a New York, quando ormai qua era mattina, ha perso contro l'americano Ben Shelton. Ha perso dopo 4 ore e 31 minuti di partita alle 3:33 al mattino, dopo aver vomitato in campo e dopo essersi sentito male, una partita giocata di notte con l'80% di umidità a velocità ormai pazzesche come sono le velocità ora nel tennis. E questo ha fatto porre tante domande a tanti.
0: Certo, ma intanto adesso qui per esempio è rinfrescato, ma è tutta l'estate che ci si chiede, no? Perché si parla, insomma, si dice che dobbiamo ripensare alle nostre vite, ai nostri stili di vita, visto questo grande caldo che oramai interessa ampia parte dell'estate e che ci mette a dura prova, appunto in tanti ambiti, e non è escluso da questo anche l'ambito sportivo. Però non mi sembra che poi quest'estate alla fine siano state fatte, come dire, ci siano state delle pause o dei cambi di programma, data il caldo eccessivo che, insomma, abbiamo vissuto a tante latitudini.
1: Assolutamente, anzi, il tennis sta facendo di tutto per andare al contrario, nel senso che questo problema in Australia, all'Open di Melbourne, che viene giocato a gennaio, quindi d'estate, da quelle parti, negli ultimi anni ci sono stati anche svenimenti, persone che sono state ricoverate, giocatori, giocatrici, e non si è fatto nulla. Addirittura, se non ricordo male, 2 anni fa. C'erano degli incendi proprio dovuti al caldo e il fumo degli incendi invadeva il campo e continuavano a far giocare i giocatori nonostante oltre al caldo ci fosse anche il fumo degli incendi. Quest'anno a Roland Garros ancora peggio, partite a mezzogiorno giocate a 40 gradi, Sinner che sta male perde proprio in una partita giocata a mezzogiorno. Ora succede anche questo ad Alcaraz. Ieri dopo la partita Bertolucci, che conosciamo, ex giocatore dell'Italia, ex capitano dell'Italia, ha detto: stanno cercando di uccidere questo sport. Oltre 4 ore di partita, che termina alle 3:30 di mattina, poi si disperano per le assenze causa infortuni. Vergogna. Questo significa perseguire un piano diabolico atto a distruggere il tennis. Un anno senza Rune e Dre, per mesi ai box per Alcaraz, Musetti e Sinner. Mi raccomando, continuate così. Ti aggiungo a tutto questo una frase di McEnroe, che ne sa più di me, che dice: sono ragazzi di 20 anni e hanno corpi già logorati da infortuni che un tempo vedevamo a fine carriera. Insomma, questo è un po' il bollettino tragico di fare questi tornei, continuare a organizzarli senza pensare poi a chi questi tornei, alle star dei tornei, a chi poi fa interessare le persone, no?
0: Certo, ma infatti mi viene in mente proprio quest'estate qui a K, in uno dei nostri, insomma, nel nostro spazio di Pensieri in Libertà, avevo proprio parlato dei mondiali di equitazione che si tenevano ad Aquisgrana a fine agosto. Noi lo sappiamo, fine agosto caldissimo, e pensare anche a questi cavalli, insomma, che alla fine dovevano fare queste gare di salto ostacoli. I cavalli naturalmente non possono scegliere, ma anche lì mi chiedevo, non si può magari posticipare, aspettare, fare qualcosa, magari, ecco, cambiare un po' il cartellone, il programma, perché è davvero difficile sostenere delle gare agonistiche ad alto livello, naturalmente con questo clima che sta così cambiando, con questo clima così feroce, così difficile col quale convivere. E tra l'altro, Roberto, visto che noi ci occupiamo di media, un'altra curiosità, non so, penso a Sinner quest'estate, appunto, che ha avuto poi delle difficoltà, anche se alla fine è stato vittorioso. Ogni volta che c'è un infortunio mi sembra che poi se ne scriva per giorni e giorni, come se fosse verso una cosa, come dire, che non deve succedere assolutamente, e poi quando succede però c'è quasi un'attenzione morbosa, ecco, a questi casi.
1: Sì, sì, poi non cambia nulla, no? La cosa brutta è che poi si parla di questi infortuni ma non si cerca di risolvere il problema, è un po' un circolo vizioso, no? Perché poi fa comodo a tutti che ci siano tanti tornei, che si parli tanto dei giocatori, che si giochi di più, torna comodo a tutti, ma poi in realtà alla lunga no. E c'è una battaglia, ad esempio, in seno al basket negli Stati Uniti con la Lega, che vuole che i giocatori giochino almeno 65 partite della stagione sulle 82, perché ormai le squadre e i giocatori migliori si ritengono, diciamo, freschi per i playoff e per le fasi finali. Quindi la federazione vuole fare giocare di più e i giocatori stanno provando a giocare di meno, anche rinunciando casomai a qualche dollaro, ne guadagnano tantissimi, quindi non è un grande sacrificio. Però se arriviamo a vedere i giocatori di basket o anche quelli di calcio, c'è stato il capitano della Spagna, campione del mondo, che ha detto siamo vicini allo sciopero, e il sindacato calciatori che sta provando a far diminuire il numero di partite che un giocatore può giocare nell'arco di una stagione. Quindi i tentativi si stanno facendo, purtroppo se ne parla poco, si parla di più dell'infortunio nel momento in cui avviene.
0: Certo, l'infortunio è il momento in cui avviene, e Roberto Scarcella, dicevamo, allora bisognerà cambiare qualcosa, ma sicuramente un elemento che noi ritroviamo nello sport, ma che ci interessa a tutti, come un po' come anche il clima, è il fatto che facciamo fatica oggi a prenderci più tempo, e che in qualche modo è come se ci mettessimo da soli in una condizione o in delle condizioni dove la pressione aumenta sempre di più.
1: Sì, sì, facciamo esattamente come fanno i tornei dell'ATP, cioè aumentiamo gli impegni, aumentiamo le app che andiamo a scrollare sul cellulare, sembra che non se ne possa fare a meno, aumentiamo appunto impegni con noi stessi e con gli altri, e poi le giornate sono sempre di 24 ore, quindi anche noi nel nostro piccolo, in cose che magari non sono così stressanti come i tornei di alto livello, però nel nostro piccolo, nelle nostre vite, poi lo sappiamo come finisce, no? Che poi insomma aumentano il bisogno di aiuti di ogni tipo, dallo psicologo agli integratori, se non a cose ancora magari più, diciamo, di tipo medico, e quando invece forse ci basterebbe un po' rallentare. Quindi il consiglio che a volte i giocatori professionisti danno alle federazioni, forse noi dovremmo darli a noi stessi, no?
0: Certo, nel nostro piccolo più qualità, meno quantità, correre meno, prendersi di più il tempo, farci caso alle cose che accadono, come diceva Vonnegut. Roberto Vero. Scarcella, come sempre è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buona serata.
0: A presto. Mostrare.

Ma che ritmo, che energia, Ebole Selassie, violoncellista sudafricano con questa sua Kabwa Leng on the Sharp Side, tratta dall'album Where is Home, brano che ci ha portati già in chiusura della nostra puntata di K di questa sera, una puntata scoppiettante che è andata veloce, veloce con tutte le voci che abbiamo avuto, gli ospiti, anche l'ospite in studio, Philly Blanc, questa sera. E Kappa torna come sempre naturalmente domani alle 17. Tra poco invece Modem e poi alle 19 c'è l'appuntamento come di consueto con l'informazione con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, sicuramente sarà una serata fresca, un buon proseguimento d'ascolto, state bene e se vorrete ci ritroveremo qui sempre domani alle 17. A presto!

0: Modem.
1: Adesso guardami, faccio face to face sopra di te.
2: Secondo me Lugano ultimamente sta diventando meno sicura. C'è molta più gente che esce con l'intento di picchiarsi, molte volte senza motivo. Comunque per una ragazza trovo che sia ancora più pericolosa.
3: Parigi, guarda il drink. Secondo me Lugano è una città tendenzialmente sicura, non mi sono mai sentito particolarmente minacciato quando ero in città. Ovviamente alcune zone sono da evitare, tipo la Pensilina in alcune occasioni quando è tanto affollato la notte tardi.
4: Secondo me Lugano è una città abbastanza tranquilla e sicura, anche se ultimamente si sono sentite molte notizie di aggressioni o risse, però vado in giro abbastanza tranquilla la sera. Ovviamente dipende dall'orario e dai posti, ci sono luoghi che è meglio evitare. Con gli amici vado sempre in giro più sicura. Dopo le 11 magari comincio ad avere un po' più ansia a girare, però ancora abbastanza tranquillo.
1: Adesso guardami, faccio face to face sopra di te.
5: Secondo me Lugano è abbastanza una città sicura, soprattutto se sei maschio. Cioè io da maschio non ho nessun problema a girare a Lugano.
1: Qua dentro ti salveranno soltanto i miracoli.
6: Le voci di alcuni giovani tra i 15 e i 18 anni che frequentano abitualmente Lugano di sera ad aprire la puntata di oggi di Modem, che lo avete capito è dedicata alla sicurezza della principale città del cantone. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi a curare la regia del programma c'è Dario Lanfranconi, garantisce la parte tecnica Fabio Bosia, io sono Amanda Pfendler. Dunque lo ricordo, una grave rissa al Parco Ciani fra tossicodipendenti, un'altra a Lugano Marittima con il ferimento di un giovane colpito da una bottiglia di vetro, una lite in piazza Cioccaro con un giovane ferito, una spedizione punitiva contro un ragazzo in un bar di Breganzona, due gravi accoltellamenti, un'aggressione contro tre diciassettenni che rientravano da una festa di compleanno, altri disordini di vario genere. Quella di Lugano è stata un'estate decisamente movimentata, con la popolazione, le autorità, le forze dell'ordine che si sono ritrovate ad interrogarsi sulla reale situazione sul fronte della sicurezza della città. Ma Lugano è davvero diventata più pericolosa oppure è una percezione legata ad una casuale vicinanza temporale di fatti che hanno sì in comune la violenza ma che hanno anche dinamiche e ragioni molto diverse fra loro? E come devono reagire le autorità cittadine? Ne parliamo con tre ospiti. Con noi abbiamo Karin Valenzano Rossi, responsabile del Dicastero Sicurezza di Lugano, Edoardo Cappelletti, consigliere comunale del gruppo La Sinistra, sempre a Lugano, e Marco Coppola, direttore Radix Svizzera Italiana, associazione che, lo ricordo, si occupa di prevenzione contro le dipendenze. Allora inizio col salutare Karin Valenzano Rossi, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
6: Dunque, una prima domanda per entrare in materia: lei ha due figlie giovani, anch'io ne ho una di 17 anni, lei si sente tranquilla quando le sue figlie vanno in giro la sera di notte a Lugano?
7: Tendenzialmente direi di sì, poi bisogna capire effettivamente dove e in quali circostanze, perché anche a Lugano abbiamo sentito anche dai giovani che mi sembra abbiano ben riferito di come si sentono soprattutto in certi orari a Lugano e in certe zone. Lugano resta statisticamente la città più sicura della Svizzera, ma non è purtroppo immune da episodi incresciosi, l'abbiamo sentito nell'elenco che lei prima ha ricordato, quindi dobbiamo tenere molto alta l'attenzione su quello che sta accadendo ed evitare che questi episodi si riproducano con regolarità. Dobbiamo cercare di mantenere questi episodi come sporadici, perché anche uno di questi gravi episodi è un episodio di troppo. Noi vogliamo che la città di Lugano resti una città sicura e che anche la percezione della città collimi con quello che sono i dati statistici, e non vogliamo in nessun caso sminuire questi fatti che sono accaduti e questa insicurezza che si è creata in alcune persone, non in tutti ma in alcune, e quindi vogliamo che la qualità di vita a Lugano, la cui componente è anche la sicurezza che è sempre stata importante a Lugano, continui ad essere quella di sempre, e quindi bisogna intervenire su più livelli.
6: Edoardo Capelletti, buongiorno e benvenuto anche a lei.
0: Buongiorno a tutte e a tutti.
6: Dunque, abbiamo sentito la capo di Castero Sicurezza sottolineare che comunque Lugano, e lo dicono le statistiche, è la città in Svizzera con meno reati. Al momento però della presentazione della statistica sui reati 2025, l'oggi ormai ex comandante della Polizia Comunale Roberto Torrente ha sottolineato che sicurezza è comunque, non sono solo i dati, ma è anche la percezione delle persone, sono la persona, cito, che vuole rientrare la sera, che ha paura, il commerciante, il ragazzo. Abbiamo sentito i ragazzi in copertina parlare, sì, di qualche preoccupazione, ma essere tutto sommato tranquilli. La sensazione di pericolo, a suo modo di vedere, è reale o è giustificata da fatti reali, oppure è più una percezione?
0: Ma premetto col dire che il diritto di circolare, transitare nel centro della cittadinanza va preservato ed è evidentemente legittimo. In questo senso gli episodi che sono stati ricordati non devono essere trascurati. Quello che noi riteniamo però importante per cogliere appieno la dimensione del fenomeno e anche sviluppare una risposta istituzionale adeguata è da un lato riconoscere anche la matrice, le cause sociali ed economiche che stanno alla base di queste situazioni di disagio e di violenza. E dall'altra parte, pur riconoscendo, come dicevo in entrata, le difficoltà legate a queste situazioni e anche la percezione negativa a livello di sicurezza che può alimentarsi, credo sia importante come autorità pubblica, come forze di polizia, non esacerbare quella seppur comprensibile insicurezza soggettiva presente nella popolazione. Di conseguenza è bene concentrarsi sui dati che sono a disposizione, interrogarsi sulla dimensione anche qualitativa di determinate problematiche, quindi indipendentemente dal numero magari di determinati reati, come politica bisogna capire come mai tra una determinata fascia della popolazione diventano più ricorrenti o più intensi determinati comportamenti. Qui mi riferisco evidentemente alle situazioni di disagio giovanile. Quindi per arrivare al dunque, credo che, e ci arriveremo dopo, il fenomeno del disagio, della violenza nel centro città e nel nostro comune abbiano comunque una forma, diciamo una caratteristica multiforme, quindi non si può mettere neanche tutto nel calderone. Gli episodi di violenza e di aggressività che si verificano ad esempio davanti a un locale notturno non sono da mettere sullo stesso piano, non possono essere affrontati allo stesso modo degli assembramenti di giovani ragazzi che purtroppo non hanno altri luoghi alternativi dove sfogarsi, dove aggregarsi, dove creare comunità. Da un lato abbiamo dei problemi che sono più strettamente legati all'ordine pubblico, dall'altro invece abbiamo dei problemi più di carattere sociale e culturale su cui anche la risposta della città dovrebbe fare assolutamente dei passi avanti.
6: Saluto ancora Marco Coppola, buongiorno e benvenuto anche lei.
8: Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
6: Ecco, proprio su quanto ha appena detto Edoardo Capelletti, ci sono ragioni molto diverse fra loro se pensiamo ai casi di violenza registrati quest'estate a Lugano, e forse ci sono anche due filoni diciamo principali. Uno è quello legato ai problemi che fanno capo alla movida, ai giovani che frequentano gli spazi pubblici, e poi c'è quello legato al consumo di sostanze che alterano il comportamento di chi le assume. Sappiamo che nel caso del pestaggio al Parco Ciani si trattava di tossicodipendenti. Allora, per evitare di mischiare diciamo, questi due aspetti, partirei dal primo, dalla movida. E a tal proposito le chiederei, ecco, Roberto Torrente, ex comandante della Polizia Comunale, ha parlato di nuovo nervosismo, nuova violenza, nuova irrequietezza, soprattutto dei giovani. Voi come associazione vi occupate anche di prevenzione contro la violenza, offrite consulenza alle scuole, siete attivi sul territorio. Lei conferma questa nuova irrequietezza, nuova violenza tra i giovani, in base alle sue osservazioni? E se sì, avete identificato delle ragioni?
8: Ma è un discorso, come abbiamo sentito, molto complicato, che mette insieme diversi elementi di carattere individuale, quindi ovviamente sappiamo tutte e tutti che la responsabilità penale è una responsabilità individuale. Certamente sentire questo elenco di episodi è impressionante da un punto di vista, come posso dire, globale, ma dall'altra, prima che questo diventi un trend, è necessario prendersi del tempo, vedere che cosa accade, se sono solo casi singoli. Quello però che trovo, l'unica forse questione che trovo come minimo comune denominatore a una situazione che non è solo quella di Lugano ma è globale, è un tasso di fragilità maggiore, cosa voglio dire, sia nella popolazione giovanile che in quella adulta. Seppur non ci siano dati così diversi rispetto al passato relativi a episodi forti di violenza in questa fascia d'età, dall'altra però possiamo dire che il grado di fragilità personale e sociale aumenta, quindi sia da un punto di vista del disagio psichico, sia da un punto di vista delle relazioni, sia dal punto di vista della, in qualche modo, capacità e consapevolezza relative alle emozioni, ecco, tutte componenti che probabilmente come adulti diamo per scontate, ma che sono invece quella base che effettivamente previene poi nel momento in cui accade qualcosa alla singola persona o un gruppo, allora ci permettono di avere delle risorse per affrontare le sfide, i momenti difficili e anche emozioni negative, per cui come comunità, per lavorarci e cercare di creare una dimensione futura di benessere, dobbiamo partire dal fondo, quindi partire dalle cose essenziali.
6: Ecco, lei ha parlato di fragilità. In queste settimane si è letto, si è visto sui media e anche a livello politico, anche Karin Valenzano Rossi lo ha evidenziato in varie interviste, di un aumento dell'utilizzo di armi bianche come coltelli, di una facilità di giovani e giovanissimi ad usarli, quasi, cito Karin Valenzano Rossi, fossero in un videogioco. Ora, noi non abbiamo chiaramente la pretesa, con le voci dei ragazzi che abbiamo interpellato, di essere rappresentativi, ma vi faccio sentire che cosa ci hanno detto in merito.
5: E io personalmente non ho mai giurato, neanche nessun mio amico, con un coltellino in giro a Lugano.
3: Non mi sono mai sentito non al sicuro e non ho mai avuto neanche l'impulso e la necessità di portare strumenti per autodifesa, appunto, perché non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni o vicino a situazioni di pericolo che ne avrebbero richiesto l'uso.
9: Non ho mai girato con un coltello e non conosco nessun amico che l'abbia fatto. E non ho mai pensato di procurarmi armi per difendermi, non mi è mai sembrata una cosa necessaria per ora, anche se ultimamente le risse sono aumentate e magari quando tornerò in città avrò un po' più di paura e ansia.
2: Personalmente però non ho mai avuto l'intenzione e l'idea di andare in giro con un coltello o armato, e tanta gente che conosco non hanno avuto nemmeno loro la stessa idea.
6: Quindi nessuno dei ragazzi dice di portare con sé dei coltelli o che i propri amici lo facciano. Recentemente, Karin Valenzano Rossi, la polizia ha aumentato la propria presenza nelle zone, diciamo, calde della città, e durante un controllo su un'ottantina di persone controllate dalla polizia sono stati effettivamente confiscati 5 oggetti pericolosi, 5 armi bianche, e una di queste è stata trovata addosso a un minorenne. È uno di troppo? Parlare di uso accresciuto di armi bianche fra i giovani rischia in realtà di aumentare la percezione di pericolo e non è una realtà diffusa?
7: Beh, sicuramente mi lasci dire che mi rallegro delle testimonianze di questi ragazzi, perché ogni tanto questi episodi ci fanno dimenticare, almeno nella narrativa, che la stragrande maggioranza dei giovani non escono con il coltello, non creano difficoltà, non sono coinvolti in risse così spesso come la cronaca ogni tanto ci suggerirebbe. Quindi è rallegrante vedere che i giovani sanno ancora anche uscire per divertirsi senza che questo sfoci in violenza. Chiaramente i controlli che sono stati implementati proprio a seguito di questi spiacevoli episodi avevano anche l'obiettivo di verificare quanto uso di armi quotidianamente nelle serate della Movida ci sia, e purtroppo nel primo weekend di controlli ne sono state rinvenute, come dice lei, 5 su circa un'ottantina di persone. Il weekend successivo, su più di 200 persone controllate, non c'è stato nessun coltello, quindi anche questo è stato un segnale che indica che non è così diffuso come appunto la cronaca suggerirebbe. Detto questo, un coltello in tasca a un minorenne per uscire nelle serate della Movida è uno di troppo e bisogna intervenire. Bisogna intervenire però non con la repressione, bisogna intervenire a tutti i livelli, quindi facendo prevenzione, prendendo a carico, come è stato evocato anche prima, eventuali fragilità o disagi che si possono individuare in modo precoce, e poi accompagnare affinché queste fragilità possano essere superate. Quando poi la prevenzione non è sufficiente e si arriva a situazioni incresciose come quelle degli episodi recenti, rimane la repressione o comunque la presa a carico da parte da prima delle forze dell'ordine e poi della magistratura. Però penso che non si debba riassumere il tema della violenza solo all'uso dei coltelli o alle armi bianche. Mi permetto anche di precisare forse quello che diceva prima: certamente c'è il filone del disagio giovanile, che è quello che ci preoccupa, perché saranno gli adulti del domani e perché è quello che lascia emergere degli indizi di fragilità che devono e possono essere presi a carico prima. C'è il filone legato alle sostanze stupefacenti, quindi tutto il mondo della droga, e poi c'è ancora un altro filone, che è quello legato a persone che sono qui nel nostro territorio, magari anche senza titolo per essere nel nostro territorio, oppure in attesa che venga definito il loro statuto, e che purtroppo spesso si rendono oggetto di questo tipo di episodi, e la violenza sembra spesso essere la risposta per queste persone. Non generalizzerei, evidentemente, non tutti coloro che sono qui con uno statuto particolare creano dei problemi. Di nuovo, è una minoranza, ma queste minoranze possono creare anche dei problemi di ordine pubblico molto forti, e questo aumenta il tema della percezione di insicurezza.
6: Edoardo Cappelletti, abbiamo sentito Karin Valenzano Rosso sottolineare anche l'aspetto della prevenzione e della sensibilizzazione, al di là per esempio appunto di quello dei controlli. Lei ne ha parlato nel suo intervento precedente. La città fa abbastanza da questo punto di vista? Potrebbe fare di più, oppure è un fenomeno davvero difficile da gestire e da prevenire solo a livello cittadino?
0: Ma assolutamente, come in parte accennava la collega, la risposta non può arrivare soltanto su un piano repressivo. Non si può immaginare di affrontare il fenomeno della violenza, né tantomeno quello del disagio, smarrimento giovanile, con una militarizzazione del centro cittadino. Da quel punto di vista la città potrebbe e dovrebbe fare decisamente di più. Faccio solo due esempi molto concreti. Il primo è quello degli spazi di aggregazione a livello giovanile. Fa molto piacere sentire parlare di presa a carico dei ragazzi e di tentativi di disinnescare i conflitti sul suolo cittadino, al di là dell'intervento di polizia. Devo però rilevare che ancora oggi la dotazione della squadra degli operatori di prossimità della città di Lugano è ancora insufficiente per intercettare in modo efficace e capillare questi problemi emergenti sul territorio.

giovani i meno giovani possono trovarsi senza dover necessariamente trovarsi in piazza a consumare bevande alcoliche senza un grande progetto di serata. Ebbene, abbiamo Lugano Marittima che recentemente è stata fondamentalmente sbarrata al grande pubblico. Abbiamo il Lido San Domenico, una destinazione estremamente apprezzata dal pubblico giovanile e meno commerciale, che è stata rimessa con un bando di concorso alla mercé del primo esercente privato e senza mantenere la natura anche alternativa di uno spazio. Abbiamo la dinamica dell'ex macello, su cui non vogliamo riaprire adesso una polemica, ma evidentemente ha alimentato questa sensazione di vuoto. Ora, se la città di Lugano chiude gli spazi che riscontrano successo, non investe negli operatori di prossimità e in definitiva non offre degli spazi concreti anche per l'associazionismo della cultura alternativa, che non si venga a lamentare poi che ci sono gli assembramenti in piazza perché i giovani non sanno dove trovarsi. Da quel punto di vista la città dovrebbe fare molto di più e limitarsi a dire in linea molto astratta.

0: che vanno considerati, che non possono essere generalizzati, che non riguardano solo la città di Lugano, che vanno affrontati in modo diverso, perché ci sono le persone che consumano e che consumano regolarmente, ma ci sono tutta una serie di cose che avvengono prima. Non dobbiamo dimenticare che per arrivare alla dipendenza si parte generalmente da qualcosa che si desidera, da una sperimentazione, da un piacere, dalla ricerca di risolvere magari qualche sofferenza e quindi ci si avvicina a un certo consumo o per sentirsi parte di un gruppo. Quindi io personalmente mi preoccupo soprattutto di tutte le tappe precedenti e di lavorare per fare in modo che le risorse, quelle individuali e quelle della collettività, siano sufficienti affinché quelle persone non arrivino ad avere una dipendenza. Questa credo sia la scommessa più importante per tutte e tutti noi. E anche a costo zero, quindi abbiamo sentito parlare di misure, di spazi, tutte cose che condividiamo, ci sono delle misure che sono a costo zero e che riguardano più come noi organizziamo la nostra vita e che senza volere sempre di più rendiamo stressante per noi adulti, ma aumentiamo i fattori di stress anche nelle popolazioni giovanili. L'idea delle performance, di dover riuscire a tutti i costi, una certa idea di perfezione, questa è una modalità di vedere la nostra identità e il nostro mondo che però produce proprio quegli effetti negativi che poi nelle persone che hanno buone risorse non producono chissà quali conseguenze, ma quando siamo un po' più fragili invece quelle conseguenze si vedono.
1: Ecco, Karin Valenzano Rossi, torno diciamo sull'aspetto del quale si occupa lei, la sicurezza. Se pensiamo al consumo di stupefacenti, abbiamo sentito Marco Coppola sottolineare l'importanza della prevenzione, di evitare che si arrivi al consumo, ma sappiamo che sul territorio di Lugano ci sono delle persone che fanno uso di stupefacenti, magari non sono nemmeno della città. Ecco, su questo aspetto la città ha intenzione di muoversi. Si è parlato per esempio della stanza del consumo per evitare, diciamo, scene aperte al Parco Ciani. C'è qualcosa che sta cambiando?
2: Questo è un tema, secondo me, molto importante che la città deve prendere seriamente in considerazione. In effetti abbiamo un progetto di approfondimento in corso per capire se una stanza del consumo sia percorribile anche nella città di Lugano. Evidentemente la scena esiste, abbiamo visto, c'è cioè una scena aperta al Parco Ciani che crea degli episodi di violenza accresciuta. Per forza legate alle persone fragili che fanno uso di sostanze stupefacenti, ma piuttosto legate a chi di queste fragilità approfitta e quindi poi di tutta la criminalità che è a supporto del traffico di stupefacenti. Con una stanza del consumo si potrebbe prendere a carico le persone fragili e quindi intervenire in modo più incisivo con chi invece viene a Lugano per spacciare e per approfittare di questa situazione. In altre città, da tanti anni, nelle grandi città svizzere, la stanza del consumo è una realtà che ha prodotto buoni risultati. Rientra in quella che è la strategia della Confederazione, in materia di droga. Da prima c'è la prevenzione, poi c'è la terapia, poi c'è la riduzione del danno e in ultima analisi c'è la repressione e la stanza del consumo entra appunto nella logica della riduzione del danno. Permette di togliere o ridurre in modo importante la scena aperta e permette di prendere a carico le persone fragili e di poter intervenire con la repressione con chi invece viene da fuori oppure con queste logiche di traffico approfitta delle persone fragili. Anche Coira ha recentemente introdotto la stanza del consumo con dei benefici, lo sta per fare San Gallo, noi siamo in contatto con San Gallo per il progetto che stanno portando avanti, vogliamo andare a visitare a Coira la loro realtà per capire cosa si potrebbe implementare a Lugano in due città che sono simili per logica a Lugano più di quanto non lo siano Zurigo piuttosto che Losanna.
1: Karin
2: Riteniamo che sia
1: Valenzano
2: uno
1: Rossi,
2: strumento che
1: sì.
2: oggi va approfondito.
1: Abbiamo 30 secondi, un'ultimissima domanda anche per quanto riguarda la prevenzione. La città è disposta ad investire un po' di più, ma proprio brevissimamente.
2: La città lo fa già nelle scuole elementari, che sono quelle di competenza della città, con una serie di programmi.

0: di sensibilizzazione. La socialità è presente con degli operatori sociali, concordo con Cappelletti che si possa aumentare da questo profilo quel supporto di operatori sociali per i giovani. Non confonderei invece le realtà che ha evocato prima Cappelletti, perché negli episodi gravi che sono accaduti quest'estate nulla aveva a che vedere con le attività giovanili o con Lido San Domenico. Quindi quello è un tema, ma è un tema completamente separato da questi aspetti di violenza che riguardano altri filoni di cui abbiamo discusso oggi.
1: Beh, il tema richiederebbe un'altra mezz'ora, non l'abbiamo a nostra disposizione. Io

Testi: Moira Petra Cauzzo, violino; Riccardo Manco, marimba; Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Buonasera da Michel Volonté. Sono morte le due persone rimaste coinvolte nell'esplosione di questa mattina alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. La conferma è arrivata 2 ore fa. Si tratta di 2 operai dell'azienda elettrica ticinese, un 55enne svizzero domiciliato nel Luganese, di un collega il cui riconoscimento formale sarebbe ancora in corso. Noi faremo il punto con quanto si sa fino ad ora. Il Consiglio federale ha annunciato che sosterrà nelle zone rurali l'ampliamento della rete a banda larga tramite fibra ottica o sistemi di radiocomunicazione. L'obiettivo è quello di aumentare le pari opportunità digitali fra città e campagna. Andremo nel Canton Uri, a Gurtnellen, perché qui da oggi è in funzione una mega batteria, la più grande in Svizzera, un impianto che può fornire elettricità fino a 120.000 case. In Albania da 100 giorni è in corso la rivoluzione dei fenicotteri.
4: Io ci sono stata, io ho portato il mio bambino piccolo in quella piazza perché veramente avevamo speranza in quel momento. Ora non sappiamo comunque come si andrà, ma questa energia dovrebbe essere sfruttata per il meglio, direi.
3: Con la ricercatrice Gentiola Madi commenteremo la protesta di un movimento soprattutto giovanile che sta lottando per salvare un paradiso naturale, l'isola di Sazan, dalla costruzione di residenze di lusso pilotata dalla figlia e dal genero di Trump. Infine la lunga ombra di Mao Zedong sulla Cina di oggi, a 50 anni dalla morte del grande timoniere, tra rivoluzione, tragedie e culto della memoria. Avremo l'intervista a uno dei massimi esperti di Cina e Mao, il britannico Kerry Brown. Apriamo dunque l'edizione con il grave incidente accaduto questa mattina nella vecchia centrale del Ritom a Piotta, il cui rinnovo è addirittura d'arrivo in vista dell'integrazione nella nuova centrale. Il bilancio purtroppo è di 2 vittime e 2 operai che in quel momento stavano lavorando sul posto. Luca Berti, sei qui in studio con me stamattina, tu ti sei recato sul posto. Luca, cosa sappiamo di questa tragedia?
5: Beh, intanto sappiamo che le vittime sono un 55enne del Luganese ed un suo collega più giovane, il cui riconoscimento formale è ancora in corso. Entrambi erano impiegati dell'azienda elettrica ticinese e questo quanto emerge fondamentalmente dalle comunicazioni di polizia, FFS ed AET, che nelle scorse 2 ore hanno purtroppo confermato i più cupi presagi che già aleggiavano in mattinata. I due sono stati travolti da un'esplosione avvenuta attorno alle 9.30 che ha causato anche un incendio poi domato dai pompieri e gravi danni interni alla struttura. Un'esplosione che però pochi nelle vicinanze sembrano aver percepito. C'è chi ha raccontato di aver udito un botto, ma di averlo associato ad altri rumori provenienti dal cantiere. Altri non hanno sentito nulla. Alla stazione di servizio sud dell'autostrada ci si è accorti dell'emergenza all'arrivo dei primi veicoli di soccorso da Airolo, usciti al cancello autostradale, e dall'odore acre del fumo. Sul posto si è subito parlato di situazione critica e impegnativa, ma anche e soprattutto di shock e sgomento, leggibili chiaramente, ci mancherebbe altro, sui volti di chi con la pettorina fluorescente si trovava come noi sulla curva che dà accesso al parcheggio della centrale. Per chi ha bisogno, quindi, è poi stato attivato il sostegno psicologico.

0: Shock, sgomento e vicinanza ai familiari delle vittime sono anche le parole chiavi del comunicato stampa congiunto di AET e FFS e di quello del Consiglio di Stato giunti in redazione nelle scorse ore.
1: Ecco Luca, si sa qualcosa di più sulle cause, sulla dinamica dell'incidente?
0: Allora, per ora non ci sono altri dettagli ufficiali. Sappiamo però che l'incidente è avvenuto in un piano interrato della vecchia centrale idroelettrica del Ritom, per intenderci, è quella in Sasso, di proprietà dell'FFS, vicina alla funicolare. È stata costruita tra il 17 e il 20, anno in cui è entrata in funzione, evidentemente 1917-1920, ed è tuttora attiva in attesa che venga completata la nuova centrale congiunta FFS-AET. Per ora si fa fatica a spiegarsi la dinamica dell'accaduto, anche perché sì, la centrale era stata recentemente rinnovata con l'installazione di nuovi convertitori di frequenza previsti dal nuovo progetto assieme ad una sottocentrale, ma non nella zona dello scoppio. Da quanto sappiamo, l'installazione dei convertitori era terminata e si stava unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la nuova e la vecchia centrale. L'inchiesta è ancora agli inizi e dovrà dunque determinare le cause di questo gravissimo incidente. Tra gli elementi che saranno sicuramente considerati c'è anche il fatto che si era in un ambiente dove ci sono alte correnti, altissime correnti e voltaggio. A far capire l'entità dell'evento, beh, basti dire che ancora alle 16 i pompieri entravano nell'edificio con bombole e maschere.
1: Beh, parlavi di lavori di rinnovamento, Luca, puoi ricordarci di cosa si tratta?
0: Sì, è il cantiere della nuova centrale del Ritom in costruzione sulla destra di quella vecchia. L'edificio è già terminato, il cantiere è stato aperto nel 2018, comporta un investimento di 350 milioni, un nuovo impianto che è di proprietà per tre quarti delle FFS, cui l'energia serve ad alimentare la linea del Gottardo, e per un quarto di AET, l'azienda elettrica ticinese, con cui produrrà energia per circa 8.500 economie domestiche. I lavori avrebbero già dovuto concludersi

0: a fare lo stesso. Di cosa si tratta? Lo chiedo al corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
1: Buonasera, è un programma che permetterebbe ad esempio anche ai comuni di Cerentino e Linescio per il Ticino o di Rossa e Brusio per il Grigione italiano di collegarsi alla banda larga, o meglio ultralarga, con velocità di download minima pari a 1 gigabit al secondo. Come? Promuovendo con i rispettivi cantoni progetti di allacciamento con sussidi federali fino al 50% dei costi. Berna metterà a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni a partire dal 2030. La condizione per poter ottenere il finanziamento è che i cantoni si facciano carico del restante 50%, che poi potrà essere ulteriormente suddiviso con i comuni interessati. Calcolatrice alla mano, si tratta di incentivi pubblici pari a complessivi 730 milioni di franchi. Il finanziamento di Berna verrà coperto con le tasse delle future concessioni di telefonia mobile. L'importanza del progetto non è solo legata alle opportunità economiche e di insediamento che si aprono, c'è infatti anche una dinamica opposta, quella dell'isolamento, che si vuole evitare perché sempre a partire dal 2030 i cavi in rame, oggi ancora in uso, saranno messi gradualmente fuori servizio. Il 10% delle economie domestiche e delle attività commerciali in Svizzera potrebbero in futuro restare tagliate fuori da reti a banda larga moderne.
0: Giampaolo, a fine conferenza stampa tu hai avvicinato la direttrice dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni parlando innanzitutto del numero di comuni potenzialmente beneficiari dei sussidi per allacciarsi alla banda larga. Sentiamo.
2: Abbiamo 600 comuni in Svizzera che non sono ancora così bene con questa infrastruttura digitale e vogliamo adesso con questo programma chiudere quasi questa differenza entro città e campagna.
1: Soprattutto nei cantoni, vedo, qui abbiamo la cartina, Ticino e Grigioni.
2: Sono soprattutto quelli, però vediamo anche nel Berner Oberland, per esempio, un po' le regioni così nella Svizzera centrale, un po' più periferiche. Sì, è logico anche un po' perché sono le comuni dove le distanze sono grandi. È molto più facile mettere la fibra ottica in una città dove tutto è vicino. In campagna le distanze sono molto più grandi. È un'infrastruttura che si mette in terra, così abbiamo progetti molto cari. E abbiamo visto che il mercato di telecomunicazione non vede questi investimenti redditizi. È questa differenza, questo 10% che vogliamo chiudere.
1: Lei ha fatto degli esempi, ci faccia uno di questi esempi di un comune, non so quanto dovrebbe spendere, non ha questi soldi e quindi può chiederli e chi copre?
2: Allora è così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, ha la possibilità di fare un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni e redditivamente sono 6 milioni nel tempo di entrate, però 4 milioni non sono redditizi. Questo 4 milioni ha la possibilità il comune e il cantone di domandare alla confederazione un sostegno al massimo di 50%, vuol dire la confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni le altre 2 milioni, per esempio. Però se un progetto è così caro che questa parte di sostegno della confederazione è più alta del 25%, non dà la possibilità di avere un sostegno finanziario.
1: C'è interesse da parte dei cantoni e dei comuni?
2: Sì, abbiamo avuto delle risposte molto positive. Alla fine è un investimento. È importante di sapere che questo programma è un aiuto finanziario, vuol dire che la sussidiarietà vale anche qua, vuol dire che non è possibile per la Confederazione farlo tutta da sola.
0: Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni. Parliamo ora di grandi batterie, delle centrali di accumulo di elettricità che stanno sorgendo un po' ovunque in Svizzera e che potrebbero diventare sempre più importanti per stabilizzare la rete, per assorbire ad esempio i picchi dell'energia solare. Oggi nel Canton Uri è stata inaugurata quella che al momento è la più grande mega batteria della Svizzera. Si trova sul territorio del comune di Gurtnellen. Per noi sul posto c'era Gianluca Olgiati.
3: Un leggero ronzio di sottofondo tra i container bianchi disposti in ordine su un piazzale industriale tra l'autostrada e la centrale idroelettrica di Arneberg.
4: Batterie
3: 24 container, al loro interno le batterie agli ioni di litio. Ognuno può accumulare 5 megawattora, spiega Markus Koch, che per il gruppo energetico

0: Axpo sviluppa progetti come questo in Svizzera e all'estero. Sulla destra indica le batterie e sulla sinistra i trasformatori che permettono di immettere la corrente nella linea ad alta tensione. Una capacità di accumulo totale di circa 100 megawattora, quanto basterebbe per rifornire di corrente 100.000 economie domestiche per 2 ore, ma non è questo lo scopo del doppio impianto. A poche decine di metri un cancello porta a un'altra centrale di accumulo più piccola, gestita dal partner locale Energie Uri. Prelevare elettricità quando ce n'è troppa, immetterla quando ne manca, questo è il principio che vale anche per Energie Uri, dice il direttore Werner Jauch. Per lui si tratta di mantenere in equilibrio la rete urana, per Axpo quella nazionale, compensando i picchi di energia fotovoltaica prodotta magari all'altro capo della Svizzera. Per entrambi l'investimento deve anche rivelarsi un affare. Su costi e guadagni attesi, oggi però bocche cucite. Guardando i container sotto la pioggia, il responsabile del comparto batterie di Axpo, Frank Ament, trova un altro paragone. È come se su questo piazzale ci fosse la capacità di accumulo di 1.300 auto elettriche. Tanto, ma il margine di crescita in Svizzera è enorme. Da 15 anni vengono installati i pannelli fotovoltaici. In Svizzera è ormai stata raggiunta una potenza totale di 10 gigawatt, mentre con le batterie, dice Ament, siamo molto in ritardo. Si cominciano a vedere i primi piccoli effetti. Ogni singola batteria contribuisce a togliere un po' di pressione dalla rete.
1: Ogni batteria conta dunque per la strategia energetica. Quello di Gurtneller è solo uno dei tanti progetti in corso. Gianluca Olgiati, torno da te. Possiamo parlare di una svolta?
0: Beh, i numeri sono ancora ridotti per poter parlare di una svolta e soprattutto non va dimenticato, le batterie non producono nuova energia, hanno però una grande qualità, quella di poter accumulare o immettere elettricità nella rete in tempi rapidissimi, in mezzo secondo, ed è questo che le rende preziose in combinazione con le rinnovabili. Già oggi nelle giornate estive più della metà dell'elettricità prodotta in Svizzera proviene dai pannelli fotovoltaici. Il problema è la volatilità. Durante il giorno c'è spesso addirittura troppa elettricità, i prezzi precipitano fino a diventare negativi, mentre il mattino o la sera, diciamo quando c'è grande richiesta, i pannelli non forniscono più. Ecco, le batterie servono proprio per assorbire questi sbalzi.
1: Quello che finora si faceva con le dighe, con gli impianti idroelettrici, Gianluca.
0: Sì, soprattutto quelli con sistema di pompaggio, a loro volta specie di batterie d'acqua. In questo i due sistemi sono alleati, i tempi di reazione delle turbine sono però più lenti, inoltre gli impianti a pompaggio sono progetti spesso enormi e anche le possibilità di realizzarne di nuovo in Svizzera sono quasi esaurite.
1: Mentre di impianti a batteria ne spuntano continuamente di nuovi.
0: Sì, i colleghi di SRF hanno fatto un po' di calcoli, al momento ne è in funzione una decina, ma il vero boom è atteso fino al 2030 con impianti in fase di pianificazione per oltre 4.000 megawattora, quindi 20 volte la capacità attuale. Tra questi c'è il mastodontico progetto di Laufenburg nel cantone Argovia, è un investimento da diversi miliardi di franchi per un parco di batterie sotterraneo che diventerebbe il più grande d'Europa. I lavori sono già iniziati, si punta al 2029, anche se in questo caso tra permessi che mancano e trasformatori da installare, diciamo che le incognite sono ancora molte. In ogni caso, per quanto preziose per attutire gli sbalzi all'interno della giornata, ecco, va anche ricordato che le batterie non possono portare la corrente da una stagione all'altra e quindi non risolvono uno dei problemi principali, cioè la carenza di elettricità che abbiamo in inverno.
1: E questo era Gianluca Olgiati, sempre di energia parliamo anche nel prossimo contributo che guarda avanti alla settimana prossima, quando sui banchi del Gran Consiglio ticinese approderà un voluminoso dossier, il PEC, il piano energetico e climatico cantonale. Tra l'altro, a difenderlo in aula non sarà il consigliere di Stato Claudio Zale, a cui è stata revocata, come noto, la guida del Dipartimento del Territorio, ma Raffaele De Rosa. Sui contenuti e sui contorni della battaglia parlamentare, il contributo di Marcello Ierace.
2: Il futuro energetico del Ticino passa da qui, un documento, il cosiddetto PEC, che va a sostituire delle linee guida ormai vecchie di oltre un decennio e che soprattutto ha uno sguardo verso il futuro. È il risultato politico di necessità e richieste messe sul tavolo dal mondo economico, dai movimenti ambientalisti, dai comuni e dalle aziende distributrici di energia. Il governo ha fatto proposte anche ambiziose, come la completa eliminazione entro il 2040 degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici. Punti questi che il lavoro commissionale ha però smussato con un esercizio di compromesso che viene così difeso da Massimo Mobilia, deputato dei Verdi Liberali e relatore del rapporto di maggioranza della Commissione Energia del Gran Consiglio.
3: Questo rapporto di maggioranza ha comunque cercato di mediare tutti gli interessi della popolazione e dei portatori di interessi. È meglio un documento ampiamente condiviso piuttosto che di un documento condiviso solo da una minoranza che poi dopo è molto più difficile mettere in opera.
2: Un compromesso che non piace ai Verdi, i quali preferivano di gran lunga la proposta del governo. Matteo Buzzi.
4: Di fronte a questa crisi climatica ci vuole una risposta forte da parte del nostro cantone, sia a livello di riduzione delle emissioni che a livello di adattamento al mutamento climatico. Quindi noi ci aspettavamo che la Commissione potesse seguire perlomeno il compromesso, in fondo è già un compromesso, quello del Consiglio di Stato. Purtroppo abbiamo avuto questi due peggioramenti nel campo della modifica della legge energia che speriamo possano essere ricondotti alla versione originale durante la discussione in Gran Consiglio.
2: Ancor più critica la linea dell'UDC, che ha presentato un rapporto di minoranza in cui si chiede la completa bocciatura del PEC, un piano che secondo i democentristi si basa su presupposti ancora tutti da verificare e che risulterebbe troppo oneroso per i cittadini. Insomma, ci sarà battaglia in aula. Aula in cui, l'abbiamo detto, il PEC dovrà essere difeso dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa, che ha raccolto i compiti di Claudio Zali per quel che riguarda il Dipartimento del Territorio.
3: È un peccato comunque che la persona principale che ha portato in avanti questo progetto non possa essere presente, ma indipendentemente da questo il tema è talmente importante che qualsiasi consigliere di Stato deve essere in grado di argomentare e di difendere la posizione del Consiglio di Stato.
2: E anche su questo tema il Verde Buzzi la vede molto diversamente rispetto al Verde Liberale Mobilia.
4: Penso che è un sollievo che non ci sia più lui a difenderlo, proprio perché la sua presenza, visto tutto quello che è successo al suo riguardo, avrebbe distolto l'attenzione sul dossier stesso. Quindi dobbiamo concentrarci sul contenuto di questo dossier, sui vantaggi che questo avrà per il nostro cantone, e penso che il suo sostituto De Rosa sia sicuramente in grado di difendere il dossier egregiamente.
2: Va però ricordato che molto dello slancio ecologista di questo PEC arriva proprio dalla linea politica di Zali, che non a caso più volte ha fatto presente ai deputati verdi quanto sarebbe stato difficile trovare un consigliere di Stato più verde di lui. E quindi chiediamo ancora a Massimo Mobilia, vi preoccupa immaginare Gobbi o Marchesi a capo del DT?
3: Ogni 4 anni si deve essere pronti ad una nuova situazione, evidentemente c'è comunque una struttura che sta alle spalle, ci sono delle divisioni, ci sono temi che sono stati approfonditi comunque dall'amministrazione e che sono ad un livello tale che un nuovo consigliere di Stato non può cancellare da un momento all'altro.
1: Andiamo all'estero, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con le spalle al muro dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, si è confrontato oggi in Parlamento a Berlino con la leader dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel, forte del trionfo del suo partito domenica e dei sondaggi favorevoli anche a livello nazionale. Ci racconta com'è andata Bettina Müller.
5: Come smettere i panni del perdente, del cancelliere al tramonto e uscire dall'angolo dove il favore elettorale dell'AfD lo ha relegato. Era questa oggi la sfida per Friedrich Merz, che prima di prendere la parola ha però ascoltato impassibile la valanga di critiche che Alice Weidel gli ha rivolto.
6: Warum haben Sie eigentlich weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen?
5: Perché abbiamo 1 milione di migranti che hanno già ottenuto il rifiuto del diritto d'asilo, ma che sono ancora da noi? Weidel ha esordito con il suo cavallo di battaglia, l'alto numero di migranti in Germania, per poi virare su un altro tema ricorrente, quella che chiama la fallita svolta energetica, ostile all'economia e tutte le stupidaggini rosso-verdi.
6: Zur Dauerenergiekrise und der permanenten Blackout-Gefahr, die wir der gescheiterten Energiewende verdanken.
5: Al posto di questo, la Germania deve ritornare a rifornirsi di gas russo a basso costo, altrimenti incapperà in un blackout quest'inverno.
6: Darum brauchen wir aber auch günstiges Erdgas aus Russland.
7: Sie sind und sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
5: Friedrich Merz ha contrattaccato su tutta la linea. Lei è una forza distruttiva, signora Weidel, e con il suo appoggio alla Russia grottescamente scambia l'aggressore e l'aggredito.
7: Niemand hat Russland bedroht.
5: Nessuno stava minacciando la Russia.
7: Kein Wort von Ihnen dazu, Frau Weidel.
5: E poi non c'è stata nessuna parola da parte sua, signora Weidel, quando la Russia ha mandato droni con esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. E solo per un caso non ci sono state vittime o grossi danni materiali.
7: Kein Wort von Ihnen zu den Desinformationskampagnen, die von Russland aus mit Ihrer Unterstützung.
5: Nessuna parola da parte sua per le campagne di disinformazione che la Russia sta conducendo in Germania con la sua complicità per destabilizzare la nostra democrazia. Lei è parte del problema.
7: Kein Wort von Ihnen, Frau Weidel, dazu, was in diesem Lande los war in diesem Jahr.
5: E nessuna parola da parte sua di fronte agli incendi di quest'estate. E ovviamente nessuna parola sulle origini di tutto ciò, i cambiamenti climatici che lei nega. Merz si è mostrato combattivo, attaccando la AfD e cercando anche di non reagire soltanto, ma anche di riprendere in mano l'agenda politica. Ha ricordato la riforma sanitaria e la riforma delle pensioni in cantiere. Se sarà riuscito a convincere, lo vedremo presto, alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.
1: Spazio adesso all'Albania, alle proteste che si protraggono da ormai oltre 100 giorni consecutivi. Da fine maggio migliaia di persone scendono in piazza ogni sera per bloccare un progetto turistico della famiglia Trump, in particolare della figlia Ivanka e di suo marito Jared Kushner, un progetto da oltre 5 miliardi di dollari che prevede la costruzione di resort di lusso lungo la costa e a Sazan, isola protetta perché è santuario di animali come la foca monaca, tartarughe marine e i fenicotteri, diventati il simbolo di queste proteste. Questi i suoni delle ultime proteste, degenerate come è spesso già successo in scontri con la polizia. Tra poco avremo anche un ospite, prima però facciamo il punto con Naima Kikerio. Naima, cosa hanno ottenuto gli albanesi in questi 100 giorni di proteste e che bilancio possiamo fare?
8: Gli albanesi per ora non hanno vinto ancora alcuna battaglia, il progetto per il mega resort è ancora lì, sul posto ci sono i bulldozers, sono state costruite strade di accesso e barriere artificiali che hanno già provocato danni ambientali significativi. I lavori però al momento sono congelati, perché? Perché anche grazie alla mobilitazione popolare, ma non è l'unico fattore, la procura anticorruzione ha avviato un'indagine per capire se la privatizzazione di queste aree sia legale o meno. Chi scende in piazza è convinto che non lo sia, che lo Stato abbia ceduto aree protette con procedure non corrette. Si parla di falso in documenti, di corruzione, di riciclaggio, reati che riguardano però non una società dei Trump, ma un imprenditore locale. Quindi la battaglia contro la costruzione dei resort è in corso, come lo è anche quella contro il primo ministro Edi Rama, accusato di aver svenduto l'isola di Sazan e di aver modificato una legge sulle aree naturali per favorire questo progetto. Tutte le sere si reclamano le sue dimissioni, ma lui dice che non se ne va, che sta lavorando per aumentare il turismo in Albania e per dare nuova linfa all'economia del paese.
1: La vicenda albanese, Naima, ha attirato molto l'attenzione internazionale. Quali quindi i motivi?
8: Ma sicuramente per la continuità delle proteste, 100 giorni consecutivi sono veramente tanti. Gli albanesi poi stanno lottando contro una tendenza visibile a livello globale, ossia quella che vede famiglie e individui potenti privatizzare spazi pubblici preziosi sottraendoli alla popolazione locale. In Italia alcuni attivisti vedono delle similitudini con progetti immobiliari molto importanti in Puglia, in Piemonte ad esempio, da parte di società israeliane. Se ne parla anche a Cipro e in Grecia. Anche negli Stati Uniti, ai Caraibi, negli ultimi 20 anni ci sono state privatizzazioni clamorose da parte di ricchi imprenditori e di superstar del cinema. Ad attirare l'attenzione sull'Albania c'è poi anche il carattere stesso di Sasan, un'isola storicamente contesa che per quasi un secolo è stata un avamposto militare ultra fortificato e ultra segreto, e anche questo fa parlare. La gente si chiede: ma perché i Trump vogliono mettere le mani su un'isola strategica alle porte dell'Adriatico?
1: E quale dunque il contesto in cui si inserisce questa protesta in Albania che ci ha illustrato Naima Kikerio? Per questo coinvolgo la ricercatrice e analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Gentiola Madi. Buonasera e benvenuta.
9: Buonasera.
10: Allora, io partirei proprio dalle immagini delle proteste, delle reazioni della polizia che circolano in rete, polizia che prende questi giovani a manganellate, immagini che stanno facendo appunto il giro della rete, mentre il primo ministro Rama resta indifferente. Come mai innanzitutto?
9: Sì, esatto. Ieri si è svolta la prima sessione parlamentare dopo l'interruzione estiva. I protestanti si sono radunati, come è successo anche durante l'edizione precedente delle sessioni parlamentari, quindi davanti alla sede del Parlamento, e hanno preso di mira le auto dei deputati che in quel momento stavano uscendo dalla sessione parlamentare. I protestanti hanno lanciato uova e pomodori, il che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine con una mano pesante ieri rispetto alle altre volte, e trascinando appunto i protestanti verso le auto blinda parcheggiate lì vicino. Si sono verificati anche dei casi di trascinamento dei protestanti da uomini in abito civile, quindi non identificati, in aggiunta ai poliziotti. Si suppone che erano collaboratori delle forze dell'ordine.
10: Ecco, in parte appunto emergono altri problemi anche più pratici durante queste proteste dei giovani in Albania: manca il lavoro, il sistema sanitario non funziona, l'istruzione anche lei è messa male, non ci sono spazi verdi. Cosa dire allora di tutti questi problemi?
9: Direi che in Albania il problema fondamentale oggigiorno è la crisi di rappresentatività. Chi governa e chi siede insomma in Parlamento e chi abita il paese da cittadino privato seguono un discorso, un linguaggio totalmente diverso, guardano con occhi diversi la cruda realtà. Le opportunità di occupazione con uno stipendio decente, diciamo, per chi è laureato non sono tante, la qualità della vita è diminuita di fronte all'aumento dei prezzi. A tal riguardo c'è anche l'ondata dei turisti degli ultimi anni che ha contribuito a un aumento importante dei prezzi. Poi, come ha detto, gli ospedali, le scuole pubbliche offrono servizi inadeguati, orari che comunque non sono molto appropriati per i genitori che lavorano 8 ore, e comprare casa e creare famiglia diventa difficilissimo, soprattutto a Tirana. Le priorità del governo sono le costruzioni e il turismo, però non tutti sono interessati a questo sviluppo, a questo settore dove investire proprio il proprio tempo lavorativo. Manca una strategia di sviluppo che valorizzi anche le capacità dei giovani, quindi diversificare le opportunità di lavoro per tenere i giovani nel paese. È l'insicurezza che porta poi i migliori istruiti, quelli che dovrebbero sviluppare il paese, a lasciarlo per andare a trovare opportunità all'estero.
10: E poi d'altro canto, in che modo, fino a che punto le proteste di questa rivoluzione dei fenicotteri hanno portato anche però a un certo sentimento di unità
9: Confermo, da parte della diaspora albanese all'estero recentemente posso dire che le proteste hanno scosso i giovani dentro e fuori, ma non solo i giovani, anche i quarantenni, i cinquantenni, e si hanno creato questi nuovi ponti di comunicazione anche attraverso i servizi online, quindi le piattaforme social e così via, quindi c'è una comunicazione più diretta tra la diaspora e chi abita in Albania. Poi molti di noi, ma anche gli albanesi stessi delle altre città, hanno voluto vedere con i propri occhi le manifestazioni in piazza, condividere la propria presenza lì è un sentimento direi molto bello, da speranza, in fondo e coraggio che insieme le cose possono cambiare, c'è una maggior consapevolezza e direi anche che c'è anche questa intenzione, qui parlo anche da madre giovane dicendo che io ci sono stata, io ho portato il mio bambino piccolo in quella piazza perché veramente avevamo speranza in quel momento. Ora non sappiamo comunque come si andrà, ma questa energia dovrebbe essere sfruttata per il meglio, direi.
10: Io la ringrazio, Gentiola Madi, per essere intervenuta a 6 di sera, lei che è anche ricercatrice e analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea. Buona serata.
9: Grazie.
10: Tra poco la Cina di oggi che guarda Mao Zedong, morto 50 anni fa. Prima altre notizie di giornata con Alessandro Broggini.
11: Il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, la società di armamenti, in circostanze precise e qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale. In sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una società anonima di diritto pubblico, disciplinata da una legge speciale, una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. Il Consiglio federale ha anche approvato il messaggio che prevede l'introduzione di una giornata informativa obbligatoria sull'esercito e sulla protezione civile per le cittadine svizzere. In questo modo intende offrire alle giovani svizzere una panoramica della possibilità e delle opportunità offerte dall'esercito e dalla protezione civile. L'esecutivo ha inoltre avviato una procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare dell'organizzazione dell'esercito. Tra le varie novità proposte, una prevede l'obbligo di prestare corsi di ripetizione all'estero anche per militari di milizia. Conflitti internazionali e caldo frenano la voglia di viaggi nella Confederazione, dove le principali compagnie di viaggio registrano un calo di prenotazioni e fatturato. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla Federazione Svizzera di Viaggi, per l'anno in corso si prevede un calo del fatturato fino al 10% su base annua, tra le mete meno richieste, in primis gli Stati Uniti e il Medio Oriente. I prezzi dell'olio di riscaldamento sono esplosi anche in Svizzera a causa della nuova recrudescenza del conflitto in Medio Oriente. I rincari, stando alle società di comparazione dei prezzi, saranno significativi. I prezzi dei preparati che determinano quello dell'olio del riscaldamento attualmente si attestano a circa 1.400 dollari per tonnellata, il doppio rispetto al mese di febbraio, quando erano di circa 700 dollari. Oltre alla guerra in Iran, anche i continui bombardamenti delle raffinerie russe contribuiscono all'impennata, insieme alle riserve americane che attualmente sono al livello più basso degli ultimi anni.
10: 50 anni fa moriva a Pechino per un arresto respiratorio il grande timoniere. Così veniva chiamato Mao Zedong, il fondatore della Repubblica Popolare Cinese. In vita fu venerato in Cina, il suo libretto rosso è stato di ispirazione per molti movimenti in Occidente tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Mao Zedong promosse anche una disastrosa riforma economica chiamata il grande balzo in avanti, che provocò un crollo della produzione agricola e la più grave carestia nella storia del paese, in cui morirono di fame 30 milioni di persone. Perché il Partito Comunista Cinese vuole che Mao resti un eroe e come riesce a continuare a farlo considerare tale, insomma? Lo chiedo al nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
12: Sì, Mao è una figura contraddittoria per gli stessi cinesi, perché da molti è considerato sia un eroe rivoluzionario che un despota. Il partito tiene insieme le sue anime, perché non può permettersi di separarle. Mao è il mito fondativo che dà legittimità al potere stesso del Partito Comunista. D'altronde è lui che nel 1949 unifica il paese dopo la guerra civile e proclama la fine del cosiddetto secolo delle umiliazioni, quando la Cina era diventata territorio di conquista delle potenze straniere. Mao è però anche il leader del grande balzo in avanti, un piano economico tra le cause di una grave carestia che ha provocato circa 30 milioni di morti, ed è responsabile della rivoluzione culturale, una campagna lanciata per riaffermare il proprio potere, mobilitando soprattutto i giovani contro dirigenti, intellettuali e presunti nemici della rivoluzione. A trovare un modo per passare oltre è stato il successore Deng Xiaoping, che ha separato la figura quasi epica di Mao dalle sue politiche, superando il culto della personalità e avviando la stagione delle riforme economiche. Xi Jinping fa un passo ulteriore, dimentica gli errori di Mao e presenta la storia della Cina comunista come un percorso continuo, cioè Mao ha fatto rialzare la Cina, Deng l'ha resa prospera, ora sì deve renderla forte.
10: E come viene visto Mao dai cinesi comuni, Lorenzo, e come lo si ricorda nell'anniversario della sua morte?
12: Ma non esiste un solo Mao nella società cinese. Per molti, soprattutto i più anziani, resta il padre della patria, simbolo di una Cina finalmente indipendente. Altri conservano una memoria familiare molto dolorosa, la fame, le umiliazioni pubbliche, le persecuzioni della rivoluzione culturale. Negli anni c'è stata anche una nostalgia maoista che usa il vecchio leader come simbolo di uguaglianza contro il capitalismo. La sua immagine del resto è ancora molto presente, domina piazza Tiananmen a Pechino e compare sulle banconote, e Shaoshan, la sua città natale, continua ad attirare il cosiddetto turismo rosso. Di certo nessuna lettura può sottrarsi al controllo ufficiale. Alla vigilia del centenario del partito nel 2021, per esempio, le autorità hanno fermato gruppi di giovani maoisti che denunciavano disparità sociali. Poche settimane fa, al contrario, l'artista Gao Jen è stato condannato a 3 anni di carcere per una serie di sculture che dissacrano Mao. Insomma, Mao può essere celebrato o ricordato, ma solo entro il perimetro stabilito dal partito. Oggi c'è chi gli rende omaggio individualmente, ma nessuna grande cerimonia o discorso di sì. Mao e gli altri leader vengono solitamente commemorati nell'anniversario della nascita, che permette di raccontare un'eredità ancora viva. La morte invece richiama la fine di un'epoca e, nel caso di Mao, rischia di aprire un bilancio problematico anche sui suoi disastri.
10: Allora, la domanda di fondo resta sempre attuale: com'è possibile che il responsabile di 30 milioni di morti sia anche considerato un eroe nazionale? Uno dei massimi esperti della Cina in Occidente è il britannico Kerry Brown, direttore del Lao China Institute al King's College di Londra. Brown ha proprio appena pubblicato un libro su Mao, lo ha intervistato sempre Lorenzo Lamperti.
13: Well, he's a great symbol. He's regarded as the founder of the regime, the founder of the modern country since 1949.
14: È un grande simbolo, è considerato il fondatore del regime, il fondatore del paese moderno dal 1949. E quel paese è oggi la seconda economia più grande del mondo e una grande potenza militare. Quindi è considerato il padre di questa sorta di enorme progetto. In Cina non c'è stato un processo di destalinizzazione come in Russia, ma credo che le persone che ricordano il periodo maoista, perché è ancora una memoria viva, siano consapevoli che non era completamente privo di colpe.
13: They would be aware that he wasn't completely without fault.
12: A 50 anni dalla sua morte, Mao Zedong viene descritto così da Kerry Brown, professore di studi cinesi al King's College di Londra e autore di numerosi saggi sulla Cina contemporanea. Per Brown, l'eredità decisiva di Mao è politica.
13: The current government under Xi Jinping, they're pretty positive about Mao because they're pretty strong nationalists.
14: L'attuale governo sotto Xi Jinping è piuttosto positivo nei confronti di Mao perché sono nazionalisti piuttosto convinti. Ciò che Mao fece fu rendere possibile uno Stato cinese moderno e unitario e creare una sorta di sistema politico che rese il marxismo-leninismo in qualche modo molto cinese, un sistema ancora oggi in vigore. tendiamo a dimenticarlo, ma è ciò che ha portato all'esistenza continua, in linea di massima, a esistere. Il Partito Comunista Cinese, con la sua struttura di tipo fortemente leninista e il suo controllo sulla politica, è forte quanto lo è mai stato, forse persino più forte.
13: As strong as it ever was, maybe stronger.
12: Quella struttura sopravvive ancora oggi ed è da qui che nasce il confronto fra Mao e Xi Jinping.
13: Well, people describe Xi as a Maoist leader.
14: Molti descrivono Xi come un leader maoista, ma lui guida un paese molto diverso da quello guidato da Mao. È molto più forte. Tecnologicamente è completamente diverso. Credo che per certi versi Xi Jinping riconosca inevitabilmente che, se si rende il Partito Comunista molto forte, molto razionalizzato e centrale in ogni ambito della vita, dall'economia ai media fino alla cultura, si finisce per avere un leader forte. Per certi versi, la sua leadership è il risultato del rafforzamento del partito. Non si tratta propriamente di creare una leadership forte, è che se si crea un partito forte, inevitabilmente si crea una leadership forte.
13: To make a strong leadership, it's that if you make a strong party, you inevitably make a strong leadership.
12: Ma un potere più centralizzato non significa necessariamente il ritorno al culto di Mao.
13: I don't think people have the same feelings towards Xi.
14: Io non credo che le persone provino nei confronti di Xi gli stessi sentimenti che provavano nei confronti di Mao Zedong. Quando Mao era vivo, durante la rivoluzione culturale, era quasi come una religione. Non era considerato un leader, ma quasi una sorta di Dio. E non penso che oggi le persone vedano Xi in quel modo. È una società molto diversa, con una prospettiva diversa.
12: La differenza più profonda, secondo Brown, riguarda il rapporto fra il leader, la società e lo stesso Partito Comunista.
13: Mao sort of believed in class struggle, whereas I don't think Xi Jinping believes in class struggle.
14: Mao credeva nella lotta di classe, mentre non penso che Xi Jinping creda nella lotta di classe. E Mao credeva in queste campagne di mobilitazione sociale estremamente rischiose, la più famosa delle quali fu la rivoluzione culturale. Mao Zedong era disposto ad affrontare il partito. A un certo punto disse: se non mi sostenete, andrò nelle campagne e inizierò un'altra rivoluzione. E probabilmente avrebbe potuto farlo. Il suo potere personale era davvero grande. Quindi Xi Jinping è potente grazie al partito. Mao Zedong era spesso potente nonostante il partito.
13: Mao Zedong was powerful often despite the party.
12: Viene allora da chiedersi quali sono i confini tra il leader e il partito. Secondo Brown è come in un iceberg, con Xi Jinping che sarebbe solo la parte che viene in superficie del potere politico cinese.
13: It's sort of Xi Jinping and the party are...
14: In un certo senso, Xi Jinping e il partito sono come una cosa sola. Non esiste più uno Xi Jinping. Lui certamente considera la propria missione come la missione del partito. E il partito, nel suo insieme, si è impegnato a favore di una leadership nella quale lui è così dominante. Una crisi o problemi economici interni, ci sono cose che potrebbero spezzare questo legame, ma dovrebbero essere enormi.
13: But they would be huge.
10: Con il sinologo Kerry Brown si chiude questa edizione preparata con Nicola Luend. Grazie e buona serata.
15: Lo sport.
16: Il Basilea si separa da Liechtensteiner. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo sole 7 partite di campionato, la società renana ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Stefan Liechtensteiner, che non ha portato gli sperati miglioramenti. Basilea appena sconfitto in rimonta da Lugano e attualmente quinto in Super League. In attesa di un sostituto, la squadra affidata ad interim all'assistente Luigi Nocentini. Seconda serata di Champions dalle 18.45 in campo Barcellona e Feyenoord, così come Stoccarda contro i norvegesi del Viking. Alle 21 Napoli-Arsenal, Liverpool-Atletico Madrid, che sarà la nostra diretta su RSL2, Paris Saint-Germain, Slovan, Bratislava e Sporting contro Galatasaray. Wesley Boteli giocherà per la Svizzera, il ventenne attaccante delle Sion, autore di 12 reti in 12 partite, conteso dai rossocrociati della Repubblica Democratica del Congo, ha deciso di indossare la maglia della nostra nazionale. Attende la chiamata di Murat Yakin. Alex Formenton è tornato in NHL, l'attaccante ex Ambri Piotta ha firmato un contratto di un anno con gli Edmonton Oilers. Infine il ciclismo, la 17ª tappa della Vuelta con arrivo a Siviglia è stata vinta ancora da Matthew Brennan, che ha fatto sua la quinta frazione in questa edizione. In maglia rossa sempre lo spagnolo Mas.
17: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 10 settembre. Al sud sarà soleggiato solo in parte, con la tendenza temporalesca in aumento dal pomeriggio. Al nord, sull'altopiano, sarà generalmente soleggiato e nelle Alpi più nuvoloso. Le temperature minime raggiungeranno i 15 gradi al sud, 10 al nord, e le massime saranno attorno ai 21 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
18: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
19: All right, let's go, rhythm section, move. One, two, one, two.
20: Never paid much for moonlit skies. Never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. Never went in for afterglow. Candlelight, I'm a mistletoe. Now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light.

Buonasera da Gaia Varon al pubblico di Rete 2 all'ascolto. Stasera ascolteremo le ultime tre sinfonie di Mozart, tutte composte nel 1788 e diversissime fra loro. Partiremo dalla luminosa perfezione della 39, passeremo dal vertice di maestria e complessità costituito dalla Jupiter, l'ultima sinfonia di Mozart, e poi approderemo alla 40, dove lo stesso linguaggio mozartiano sembra farsi inquieto e incalzante, per chiudere poi con Schubert, la quinta in particolare, in cui Mozart sembra riaffiorare non tanto come modello astratto, ma quasi come un eco proprio della 40. Cominciamo dunque dalla sinfonia che porta il numero 39, ma il numero di catalogo K543, sinfonia in mi bemolle maggiore, che ha qualcosa di immediatamente luminoso e monumentale. È la prima di queste tre ultime sinfonie nate così vicina l'una all'altra e colpisce subito per la sicurezza con cui tutto sembra trovare il proprio posto. Il primo movimento si apre in modo quasi teatrale, con una lenta introduzione, un allegro pieno di energia. Approderemo ad uno spazio più raccolto e cantabile, naturalmente, col secondo movimento andante, e troveremo una considerevole eleganza, che però è sempre di sostanza, non è mai pura decorazione, nel minuetto. Infine, il finale ci riporta alla vitalità dell'inizio, con una scrittura rapidissima e piena di slancio. È una musica apparentemente semplice, ma questa semplicità è il risultato di un controllo sbalorditivo. Mozart può permettersi di non mostrare la complessità del suo pensiero musicale, della sua scrittura, della sua concezione, e lasciare che la forma respiri con quella che suona alle nostre orecchie come un'assoluta naturalezza. È proprio la cosa forse più affascinante nell'ascoltare questa sinfonia, questa impressione della più completa spontaneità. E la lettura che ora ascolteremo, tratta dalla registrazione di un concerto del 3 ottobre 2026 ad Ascona, è quella di Jérémy Roher con Le Cercle de l'Harmonie, un'orchestra francese che proprio Roher ha fondato nel 2005 ed è specializzata nell'esecuzione del repertorio classico e romantico su strumenti d'epoca. Il loro Mozart cerca di restituire proprio ai suoni i loro colori originari e quindi di evitare la pesantezza che la tradizione esecutiva talvolta ha portato con sé in tante pagine mozartiane, ma in maniera particolare in queste ultime sinfonie. Al contrario, Roher e il Cercle de l'Harmonie cercano un suono morbido e trasparente che risulta particolarmente efficace nell'andante, dove appunto diversi piani melodici e armonici emergono e si ricompongono con una chiarezza rara. Ascoltiamo dunque la sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543 di Mozart, dalla registrazione del concerto del 3 ottobre 2016 ad Ascona, con Jérémy Roher alla guida de Le Cercle de l'Harmonie. Buon ascolto.

L'ensemble Le Cercle de l'Armonie, guidato da Jérémy Rohrer, che ne è anche il fondatore, li abbiamo ascoltati da un concerto registrato nell'ottobre del 2016 ad Ascona nell'esecuzione della Sinfonia Mozartiana K543, la Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore. Ed è una lettura che mette molto bene in luce proprio questo: la 39 non ha bisogno di pesare per essere grande, bastano la chiarezza, il respiro, il dettaglio dell'orchestrazione. È molto interessante ascoltare ora la Jupiter, l'ultima sinfonia di Mozart, sinfonia numero 41 in Do maggiore K551, che Mozart compose in quello stesso anno, nel 1788, e in cui anche troviamo un elemento di monumentalità e anche questo elemento della chiarezza, se non che qui il grado di complessità e dunque il controllo da parte dell'autore è quasi vertiginoso. Sembra questa sinfonia più di tutte rappresentare l'idea di una perfezione raggiunta. Il soprannome di Jupiter, con cui la conosciamo, sembra che sia stato l'impresario Johann Peter Salomon ad attribuirglielo, proprio per evocare la grandezza e la maestosità che indubbiamente nella musica ci sono. E però questa grandezza della Jupiter non sta tanto nella monumentalità del suono, ma nella sbalorditiva capacità di Mozart di tenere assieme una miriade di idee. Per l'esecutore il nodo allora è come rendere questa grandezza di pensiero senza appiattirla solo su una monumentalità, su una grandiosità. La Jupiter si presta ovviamente a molte letture, moltissime ne sono state date. Quella che noi ascoltiamo questa sera, tratta dalla registrazione del concerto dell'11 febbraio 2011 con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Diego Fasolis, è improntata, coerentemente col profilo di Fasolis, ha una grande attenzione alla prassi storica informata, al rigore stilistico, alla chiarezza del discorso musicale, e la sua lettura è interessante proprio perché vuole restituire alla musica energia, precisione ritmica e trasparenza, lasciando che la grandezza emerga dalla costruzione musicale stessa e non dal peso del suono. Ascoltiamolo allora, ricordo, orchestra della Svizzera italiana diretta da Diego Fasolis, dalla registrazione di un concerto del febbraio 2011, la sinfonia numero 41 in Do maggiore K551 di Mozart. Buon ascolto.

Da un concerto tenutosi nell'auditorio RSI, l'auditorio Stelio Molo qui a Lugano, l'11 febbraio del 2011, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Diego Fasolis, abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551 di Mozart, la cosiddetta Jupiter e l'ultima sinfonia. Dopo la luminosità e la grandezza, grandiosità, diciamo, della Jupiter, passando alla sinfonia numero 40 in sol minore, che è la terza delle tre sinfonie composte nel 1788, anche se è stata composta prima della Jupiter che abbiamo appena ascoltato. Ecco, in questa sol minore l'aria è tutta diversa. Siamo senz'altro dentro al mondo classico di Mozart, ma qui c'è qualcosa che preme, che corre, che non trova pace. Un'altra luce. Il molto allegro parte da un'idea piccolissima che è quasi un battito. Ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. E Mozart fa circolare questo elemento dappertutto. La musica sembra nascere da sé, sembra non fermarsi mai. Si rallenta con l'andante, ma la musica non si rilassa davvero. Sotto la superficie cantabile continua a muoversi una certa inquietudine. E il minuetto, che dovrebbe essere canonicamente una danza estremamente elegante, qui è reso da Mozart in modo sorprendentemente duro, quasi un po' aggressivo. Naturalmente è nel finale che tutta questa energia torna a concentrarsi, poche idee ma continuamente trasformate che spingono la musica in avanti fino alla fine. E anche in questo caso è interessante ascoltarla nell'esecuzione guidata da Diego Fasolis. È ancora un concerto con l'orchestra della Svizzera italiana qui all'Auditorio Stelio Molo a Lugano, in questo caso del 22 settembre 2012. Interessante proprio perché anche a questa sinfonia Fasolis e l'orchestra restituiscono questa energia, questa precisione ritmica e questa trasparenza, lasciando appunto emergere la specificità di questa sinfonia che, ricordo, è la sinfonia numero 40, K550 è il numero di catalogo, in sol minore. Buon ascolto.

Era la sinfonia numero 40, K550 in sol minore, l'abbiamo ascoltata in un'esecuzione con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Diego Fasolis da un concerto tenutosi il 22 settembre del 2012 all'auditorio RSI qui a Lugano. Nell'interpretazione di Fasolis a me pare che emerga molto bene questa particolare energia di questa sinfonia, ricordo una delle ultime tre sinfonie composte da Mozart nel 1788. In questa interpretazione tutto rimane mobile, leggero, trasparente, ma quella tensione continua è sempre presente. E questa musica, proprio per questi elementi, colpì moltissimo i compositori venuti dopo Mozart. Beethoven, per esempio, ne studiò la partitura, Schubert addirittura ne trascrisse il minuetto. E quando nel 1816 Schubert ha solo 19 anni e scrive la sua quinta sinfonia, Mozart è certamente molto presente nel suo pensiero musicale, non solo nel minuetto, che è chiaramente legato alla sinfonia numero 40 di Mozart, ma anche in un certo modo di far respirare le frasi, nel modo di alternare la leggerezza e questi improvvisi addensamenti, che è un tratto che Mozart, come pochi, sapeva dominare, sapeva padroneggiare, e di cui Schubert sicuramente tenta di appropriarsi. La quinta è destinata ad un'orchestra piccola e ha un tono luminoso, quasi cameristico, quindi è curioso ascoltarla, provando a prestare orecchio a quanto ci possa essere dentro a questa sinfonia giovanile di Schubert della sinfonia matura di Mozart, quella sinfonia numero 40, ed è interessante ascoltarlo nell'esecuzione di una compagine cameristica, Kammerorchester Basel. La ascoltiamo da un concerto del 14 ottobre 2016 alla Victoria Hall di Ginevra.

Era la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, Deutsch 485 di Franz Schubert. L'abbiamo ascoltata da un concerto registrato il 14 ottobre 2016 alla Victoria Hall di Ginevra con l'orchestra da camera di Basilea, e ci ha portato in fondo alla nostra serata di prima fila. Da Gaia Varon dunque grazie per averci ascoltato questa sera, un buon proseguimento di serata e appuntamento a mercoledì prossimo.

0: brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
1: Quando pensiamo a un edificio efficiente, immaginiamo spesso pannelli solari, sensori, impianti domotici e sistemi di climatizzazione sofisticati. Ma se vi dicessi che alcune delle strategie più efficaci per raffrescare un edificio, proteggerlo dal sole o mantenerlo pulito esistono già da milioni di anni? Oggi parleremo di biomimesi applicata all'architettura. Scopriremo come gli edifici possano imparare dagli ecosistemi e dagli altri organismi viventi, fino a porci una domanda davvero affascinante. Possiamo costruire edifici che funzionano come organismi viventi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un salto nel continente africano. Immaginate di trovarvi nel cuore della savana. Fuori il sole è implacabile, la temperatura supera i 40 gradi, l'aria è secca, il terreno rovente. Davanti a voi solo cespugli, qualche albero di mopane e fili d'erba gialla bruciati dal sole. Poi, all'improvviso, a pochi metri di distanza, si alza una torre di terra alta 5-6 metri. Sembra un castello di sabbia gigantesco. Eppure, all'interno, la temperatura cambia pochissimo. Niente condizionatori, niente ventilatori, nessuna presa elettrica. Solo milioni di termiti. Da decine di milioni di anni questi piccoli insetti costruiscono strutture caratterizzate da un sistema passivo di regolazione ambientale che sfrutta principi fisici come ventilazione, inerzia termica e scambi di calore, così da mantenere al loro interno condizioni stabili nonostante le enormi escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questo sistema dinamico e complesso è formato da una rete di camere e gallerie costruite con terra, sabbia, saliva e materiale organico. Questi tunnel funzionano come un sistema di ventilazione naturale, permettendo all'aria di muoversi continuamente. Durante il giorno, quindi, quando la temperatura esterna aumenta, l'aria all'interno del termitaio si riscalda e tende a salire, uscendo attraverso i condotti superiori. Allo stesso tempo, aria più fresca entra invece dalle zone inferiori. Di notte, quando l'ambiente esterno si raffredda, le spesse pareti di terra rilasciano lentamente il calore accumulato durante il giorno, riducendo così gli sbalzi di temperatura. Ed è qui che accade qualcosa di straordinario. Un architetto sta camminando proprio in quel momento nella savana, osserva il termitaio e si pone una domanda: e se anche gli edifici potessero respirare? Siamo negli anni 90, ci troviamo ad Harare, in Zimbabwe, quando l'architetto Mick Purse, in collaborazione con lo studio di ingegneria Arup, dà vita al Eastgate Center, un edificio che imita proprio il funzionamento dei termitai e lo fa in modo così efficace che le stime più citate indicano oggi un consumo di energia totale inferiore del 35% rispetto alla media di 6 edifici convenzionali di Harare dotati di sistemi completi di climatizzazione. Andiamo adesso a Singapore, una delle città più moderne del mondo. Proprio qui si trova un edificio che sembra arrivare direttamente dalla foresta. Si tratta dell'Esplanade Theatre on the Bay, il grande centro dedicato alle arti dello spettacolo. La sua forma ricorda quella del durian, un frutto tropicale originario del sud-est asiatico, noto come il re dei frutti e celebre per due caratteristiche estreme: una buccia spinosa e un odore fortissimo e acre, spesso paragonato a un misto tra cipolla, formaggio e uova marce, che lo rende vietato in molti hotel e mezzi pubblici. La sua struttura è composta da una buccia coriacea ricoperta di grosse spine e ha ispirato una delle caratteristiche più interessanti dell'edificio Esplanade, una protezione capace di difendere gli spazi interni dal clima caldo e umido di Singapore. La superficie esterna, infatti, è composta da migliaia di pannelli triangolari che regolano la quantità di luce solare che entra nell'edificio. Durante le ore più calde riducono l'esposizione diretta al sole, limitando il suo riscaldamento, mentre permettono alla luce naturale di illuminare gli ambienti interni. Il risultato è un edificio che non cerca di isolarsi dal clima, ma che impara ad adattarsi a quest'ultimo. Grazie a questo sistema di schermatura solare, l'Esplanade ha ridotto il consumo energetico legato al raffrescamento e all'illuminazione così tanto che il risparmio energetico arriva a circa il 30%, mentre l'uso della luce artificiale può ridursi fino al 55%. E se adesso vi dicessi che esiste un insetto che potrebbe addirittura aiutarci a risolvere il problema della scarsità idrica? L'acqua copre il 70% del nostro pianeta ed è facile quindi pensare che sarà sempre abbondante. Tuttavia, l'acqua dolce, quella che beviamo, in cui ci facciamo il bagno e con cui irrighiamo i campi agricoli, è invece incredibilmente rara. Solo il 3% dell'acqua del mondo è acqua dolce e 2/3 di questa è nascosta nei ghiacciai o comunque non è disponibile per il nostro uso. Ed è proprio qui che ci vengono in aiuto i coleotteri della nebbia, un gruppo di coleotteri che fanno parte della famiglia dei tenebrionidi. Questi insetti vivono dove l'aria fredda e umida dell'oceano, portata verso il continente africano, incontra l'aria calda del deserto del Namib, formando una spessa coltre di nebbia, da qui ovviamente il loro nome. Non sono in grado di volare e si spostano camminando nel deserto nelle ore meno calde del giorno, cibandosi prevalentemente di carcasse di altri organismi, invertebrati, e di detriti di origine vegetale. Per sopravvivere, questi piccoli insetti si sono evoluti in modo tale da ottenere acqua sia dalla nebbia che dall'umidità. Il loro esoscheletro è rivestito da piccole protuberanze idrofile nell'elitre, ossia il rivestimento duro che protegge le ali posteriori, ed ha una copertura cerosa fatta di conche che è invece idrofoba e funge da canale di direzionamento verso la bocca. Questi insetti si arrampicano fino in alto sulle cime delle dune desertiche e, sollevando la parte posteriore del loro corpo, formano un angolo di 23 gradi, esponendo il posteriore alla brezza proveniente dal mare e facendo sì che i piccoli rigonfiamenti idrofili sul loro esoscheletro agiscano come calamite per le particelle di umidità presenti nella nebbia. Grazie a questo rivestimento, le gocce d'acqua si aggregano e scivolano verso la bocca dei coleotteri, dissetandoli nell'arido deserto. Una capacità che non è sfuggita agli architetti dello studio Grimshaw, che hanno progettato il Las Palmas Water Theater, o Teatro de las Aguas, alle Canarie. Imitando i coleotteri della nebbia, infatti, l'edificio sfrutta le condizioni naturali delle isole Canarie per far funzionare un impianto di desalinizzazione integrato nella facciata orientata appositamente lungo l'asse del vento. In pratica, il sole fornisce energia, i venti costanti trasportano aria umida e l'acqua fredda del mare viene utilizzata per favorire la condensazione. Il sistema prevede poi una serie di evaporatori e condensatori. L'acqua di mare viene fatta evaporare grazie al calore solare, mentre il vapore entra in contatto con superfici raffreddate dall'acqua marina proveniente dalla profondità, trasformandosi poi nuovamente in acqua dolce. Questi esempi ci mostrano che un edificio può essere molto più di una struttura passiva, può diventare una sorta di organismo artificiale, capace di adattarsi, rispondere agli stimoli esterni e utilizzare le risorse in modo più efficiente. Ancora una volta, quindi, la natura non ci offre semplicemente delle forme da imitare, ma ci offre delle strategie da cui imparare.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È con grande gioia che do il benvenuto a Una domanda a ad Anna Tifu. Ben trovata, Anna.
1: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Anna Tifu ha una carriera magnifica ed è una carriera che è iniziata a un'età così tenera che la domanda che le dobbiamo fare è quasi tautologica. Ci può raccontare, lei che ha veramente iniziato non da bambina, anzi ci dirà esattamente quando ha avuto il sentore, la sensazione la prima volta che insomma lei aveva proprio qualcosa di speciale, un talento sensazionale.
1: Grazie, grazie mille per le bellissime parole. Allora, io ho iniziato a studiare il violino esattamente all'età di 6 anni, perché mio papà è violinista, è stato il primo violino della Filarmonica Enescu di Bucarest, e io ho il ricordo di sentire, certo, mi ricordo quando ero bambina che lo sentivo studiare a casa il concerto di Tchaikovsky, e quindi, come tutti i bambini che vogliono imitare quello che fanno i grandi, mi innamorai del suono di questo strumento. E infatti non è mai stato assolutamente un obbligo da parte dei miei genitori quello di farmi intraprendere lo studio del violino, ma anzi è stata proprio una mia è stato un mio desiderio fin da quando ero piccolina. E quindi mi ricordo che a 5 anni iniziai a prendere le primissime lezioni di violino con mio papà, che mi raccontò che non avevo assolutamente la pazienza di studiare, ma volevo suonare subito il concerto di Tchaikovsky, che ovviamente a quell'età è per la prima volta avere lo strumento tra le mani era impossibile. Quindi lui ha atteso un anno fino a quando poi sono entrata a scuola, alle elementari, e abbiamo ripreso con calma, e lui si è subito reso conto del mio talento, perché a 8 anni suonavo già i Capricci di Paganini, il concerto di Bruch, infatti vinsi anche il concorso, la rassegna di Vittorio Veneto, e poi da lì ho cominciato a suonare in pubblico. Quindi si è reso conto subito della velocità di apprendimento e anche della mia passione per lo studio di questo strumento, che è stata sempre una passione che mi porto dietro da quando ero piccolina.
0: E allora con Anna Tifu forse possiamo concludere questo nostro breve ma prezioso incontro con una piccola domanda a corollario. E quindi lei ha sempre in qualche modo saputo, con orecchio assoluto, con un dono particolare, la musica ancora prima di studiarla? In qualche modo lei già la imitava e veniva fuori da sé?
1: Assolutamente sì, infatti io mi ricordo anche da bambina, proprio a 3-4 anni, anche mia mamma non è una musicista ma una grandissima appassionata di musica classica, che mi portava a teatro. Io ricordo che a 4 anni la mia opera preferita era la Carmen, che tornavo a casa canticchiandola praticamente a memoria, e infatti poi la Carmen è rimasto tuttora uno dei brani che eseguo spesso e volentieri in pubblico, ovviamente la versione di Sarasate per violino e pianoforte.
0: E allora, viva il talento, viva Anna Tifu, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al Giornale del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È un'apprendista di 18 anni, la seconda vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom. La polizia ticinese, nella nota diffusa in tarda serata, precisa che era domiciliato in Leventina. Nell'incidente, lo ricordiamo, è deceduto anche un operaio di 55 anni del Luganese. Entrambi stavano lavorando all'interno dell'edificio dove poco dopo le 9:30 si è sviluppato un incendio. Le cause della deflagrazione non sono ancora state stabilite. È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che questa sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia cantonale sta ricostruendo l'accaduto. Dall'estero a Dallas si apre il Trump Show. Il presidente parteciperà al 2 giorni della inedita convention repubblicana di midterm. Decine di oratori di spicco ne illustreranno i presunti successi nell'economia contro l'immigrazione illegale e in politica estera. La città texana si prepara a manifestazioni e proteste. Sono state erette barricate, molte strade sono state chiuse. Le autorità locali, in prevalenza esponenti del Partito Democratico, intendono garantire la sicurezza salvaguardando la libertà di espressione. La partenza del capo della Casa Bianca è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. Trump ha atteso 20 minuti e si è fermato con i giornalisti prima di imbarcarsi. In Nepal e in Tibet supera i 1.400 morti il nuovo bilancio dell'alluvione che il 26 agosto ha devastato la regione himalayana. Secondo la stampa locale, finora sono state identificate solo un centinaio di vittime. I dispersi sono oltre 5.600. Infine, ancora dall'interno, la notizia della chiusura del Sonntagsblick, il più antico domenicale svizzero, nato nel 1969, cederà il posto al Blick fürs Wochenende. La nuova testata, che riunirà effettivi e mezzi, comprenderà la copertura online del sabato. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dall'editore Ringier, che questa sera ha illustrato il nuovo progetto. Il primo quaderno, che uscirà il 9 gennaio, sarà dedicato all'attualità, il secondo allo sport, per un totale di 96 pagine. Domani a sud sarà variamente nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, a nord sulle pianure generalmente soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord, in giornata massime ovunque attorno ai 21 gradi.
0: Rete 2.

0: In Afghanistan una donna può aver bisogno di un ospedale per partorire, ma per arrivarci deve prima poter uscire di casa. Deve avere i soldi per il viaggio, deve trovare un uomo che l'accompagni e deve trovare soprattutto una donna medico, un'infermiera o un'ostetrica. 5 anni dopo il ritorno dei talebani al potere, anche partorire è diventato un percorso a ostacoli. E dentro gli ospedali rimane una domanda che riguarda il futuro del paese. Chi curerà le donne afghane quando le donne che oggi le curano non potranno più essere formate?
1: Hello, my name is Adla. I bring the patient from this door, like code 5.
0: Adla, una solerte infermiera afghana della maternità di Emergency ad Annaba, nella valle del Panjshir, ci porta in giro per farci vedere l'ospedale. Ci fermiamo nella stanza delle emergenze. C'è il letto, ci fa vedere il monitor, l'ossigeno, tutto quello che serve. Ogni giorno Adla ci dice che vede passare circa 50 pazienti, più o meno.
1: If the patient is active labor, we move to the delivery or in the labor ward. Otherwise, for gynae, we move to the gynae ward.
2: C'è anche la stanza del triage dove arrivano le donne. Qua ci sono la maggior parte delle donne incinte, c'è una sala dietro di me che sembra molto liberante. E quindi niente, c'è un triage per cui poi decidono dove inviarle.
0: Fuori, le montagne chiudono la valle del Panjshir. Dentro la maternità si muovono invece donne che arrivano da province lontane.
3: به خاطر این شفاخانه را انتخاب کردیم که جزئیات باخصوص است مریضایش دکترایش مهربان است امرای مریضا رویه خوب میکنه.
2: Qui c'è una ragazza con lo sguardo molto sveglio che ha 25 anni ed è un'insegnante di scuola, quarto e quinto grado, e ha partorito da 2 ore ma ha voluto parlare con noi, è stata lei a chiamarci.
3: Ma معلم هستم در پروان معلم رسمی هستم وظیفه دارم ho رخصتی ولادی گرفتیم.
2: Ha una bambina che è appena nata appunto da 2 ore che qui dice ancora nel letto, lei ci raccontava che lavora.
3: E i tefla avala masse dottor sette avala masse.
2: Ma non appena le ho chiesto come è cambiata la scuola da quando c'è il nuovo governo non ha voluto rispondere.
4: She said I can't say anything about this question. Yes, she afraid.
2: E intanto c'è un nuovo bambino che è arrivato, appena nato. How do you say congratulations?
4: Tabrik.
2: Tabrik.
0: Per arrivare ad Annaba, Zara ha dovuto pagare un taxi. 3.000 afghani, circa 40 euro.
5: Nome Zara.
0: Praticamente lo stipendio di un mese di suo marito, che di lavoro lava automobili. Lei non può lavorare da quando i talebani sono al potere. Lui non ha un lavoro stabile. Quando lavora guadagna tra 2.000 e 2.500 afghani al mese. Lei è incinta di 8 mesi, racconta. Sono venuta qui perché avevo dei problemi. Non avevo una macchina e nemmeno mio marito. Spesso siamo senza lavoro, abbiamo problemi economici. E quindi abbiamo scelto questo ospedale perché è gratuito. Se andassimo in un altro ospedale dovremmo pagare e dovremmo comprarci le medicine. Quei 3.000 afghani per venire in ospedale, Zara li ha presi in prestito. Stiamo entrando nella stanza del travaglio. In un ospedale privato un parto può costare 10.000 afghani, un cesareo anche 20.000, e per molte donne questo significa semplicemente non poter partorire in ospedale.
6: No, I'm Safia.
7: Sì,
6: sì.
5: A Skoval.
6: Safia viene da Kabul. Per arrivare qui ha viaggiato circa 4 ore. È partita prima delle 6 del mattino. Ha preso un bus perché una macchina privata le sarebbe costata troppo. È stato complicato venire qui, dice. Ma se fossi andata in un ospedale governativo, avrei dovuto comprare tutto quello che mi serviva, dalle medicine ai guanti con cui il medico o l'ostetrica poteva visitarmi. Alla fine sarebbe stato molto più costoso. In Afghanistan la distanza da un ospedale non si misura solo in chilometri, si misura in soldi, in automobili quasi mai di proprietà, in uomini disposti ad accompagnarti e per una donna sempre più spesso anche nella possibilità stessa di uscire di casa. Najiba ha 23, forse 24 anni. È pashtun e viene da Bagram. È incinta di 8 mesi. Per arrivare qui ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Il viaggio intanto le è costato circa 1000 afghani. E per poter uscire di casa e raggiungere l'ospedale ha dovuto essere accompagnata da un uomo della famiglia, suo marito. Ha già fatto qualche controllo durante la gravidanza, dice, ma non abbastanza. La sua famiglia è numerosa e quasi tutti sono senza lavoro. Alcuni cercano di guadagnare qualcosa vendendo merci al bazar, ma i soldi non bastano mai per permettersi visite ed esami. Per questo sono arrivata all'ottavo mese senza cure, dice Najiba. Non erano in grado di portarmi a fare altri esami. Di fianco a lei c'è la dottoressa Kubra, una ginecologa, e spiega che quando Najiba è arrivata non era possibile fare tutti gli accertamenti necessari.
7: We cannot do the all investigation that was necessary for this kind of baby. Only we did some primary investigations and they defined that the baby was with the polyadenomatosis. Maybe she has some malformation also with this baby.
6: Sono stati eseguiti solamente gli esami principali e questi esami hanno rilevato dei problemi e c'è anche il sospetto di una malformazione del feto.
7: Because like this patient we have a lot here.
6: La dottoressa Kubra racconta come nel suo reparto arrivino sempre più donne da province diverse, con gravidanze complicate e spesso in condizioni economiche disperate.
7: Here actually we arrive they arrived from different province. More and more complicated.
6: Molti aspettano mesi prima di farsi visitare perché non possono permettersi il costo del viaggio, delle visite o degli esami.
7: Because of this, they are coming with the bleeding, shock conditions, abruptio placenta, placenta pervia.
6: Arrivano quando il problema è già grave, con emorragie, in stato di shock, con la placenta previa o gravidanze extrauterine. Riceviamo continuamente pazienti complicate, spesso quando la malattia è già a uno stadio avanzato, dice. Il reparto è costantemente pieno. Più di 120, a volte più di 130 pazienti al giorno nella clinica che fa da filtro alla maternità di Annaba. Secondo Kubra, da 5 anni a questa parte, la situazione è peggiorata per più del 75% dei casi.
7: Now we add the patients, we receive a patient like malnourished patient, malnutrition completely malnourished.
6: Oggi riceviamo pazienti malnutrite. Le ricoveriamo qui anche in terapia intensiva. Cerchiamo di salvarle e di dare loro tutto quello di cui hanno bisogno. Il mese scorso, ricorda la dottoressa, abbiamo avuto 5 pazienti. Alcune erano incinte di 6 mesi. Ricorda che il loro peso era di 35-37 kg.
7: This all affected because of two things.
6: E questo dipende da due cose, dice Kubra. Da una parte ci sono le restrizioni del governo che impediscono alle donne di spostarsi per fare i controlli. Dall'altra c'è il problema economico.
7: And the other is direct economic problem.
6: La povertà sicuramente rende tutto più difficile. Disoccupazione oltre il 70%, aiuti internazionali decurtati dall'arrivo dei talebani al potere e dal 2025 la chiusura della frontiera con il Pakistan, che non ha fatto altro che aggravare la crisi. I prezzi dei beni di prima necessità sono praticamente raddoppiati da allora. E così, ancora una volta, il peso della crisi ricade soprattutto sulla popolazione.
7: And also there is they're not able to have education about the family planning.
6: Non hanno accesso nemmeno all'educazione sulla pianificazione familiare, dice Kubra. Vediamo famiglie con 8 o 9 figli, anche quando c'è una persona che lavora con uno stipendio basso. Come fanno a prendersi cura di 9 bambini? È un problema enorme.
7: Take care of these 9 children. It was a big problem.
6: La fertilità in Afghanistan non è soltanto una questione privata, è anche una questione economica. Ad Annaba incontro Karen Picucci, ginecologa italiana di Emergency.
5: Ciao, piacere Karen.
6: Lavora qui dal 2013. Conosce questa maternità da prima del ritorno dei talebani.
8: Una cosa che è alla base di tutto questo è, per questa società estremamente impoverita, con pochissime risorse economiche stabili, in cui non c'è nessun sistema di welfare, in cui neanche la sanità pubblica può garantire gratis gli interventi, i ricoveri o le medicine, l'unica garanzia di sopravvivenza sta nella generazione che si produce e che si occuperà di te. Quindi i figli sono la tua pensione. Quindi la famiglia afghana va verso il futuro, creando bambini che consentano, mantenendo gli adulti, che non muoia la famiglia, per cui le donne devono fare figli per questo.
6: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2026 oltre 17 milioni di afghani vivono in una condizione di insicurezza alimentare grave. Sono circa 3,7 milioni i bambini sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione acuta e più di 1 milione di donne incinte o che allattano è a rischio malnutrizione.
8: Le pazienti che vediamo in ospedale sono tante, ma sono poche rispetto alle donne che partoriscono in Afghanistan, e non solo qui è questo fenomeno, è su tutto il resto, diciamo, dei low income country, cioè la maggior parte dei parti avviene a casa. Una donna che è arrivata era una primigravida che aveva partorito 2 gemelli, la ragazza è arrivata morta dall'emorragia che c'era stata. Quindi noi abbiamo deposto questo corpo sul pavimento, era una ragazza che avrà avuto intorno ai 20 anni. Ragazza, quando l'abbiamo posata a terra, abbiamo provato a capire se potevamo fare ancora il massaggio cardiaco, altro, non perdeva neanche più sangue, cioè era veramente stata dissanguata dal fenomeno del parto. Quindi cosa era avvenuto? Questo parto era avvenuto a casa, era stato assistito in maniera completamente non professionale da, non lo so, la suocera, ci sono delle persone, ci sono delle comari, come si diceva una volta, che si improvvisano ostetriche, e quindi l'emorragia, hanno perso troppo tempo, e quando l'hanno portata questa ragazza era morta.
6: C'è però una cosa che qui, nella maternità di Annaba, ancora funziona. Le donne curano le donne. Ostetriche, infermiere, dottoresse, sono loro che tengono in piedi una parte essenziale del sistema sanitario. Ma anche questa rete si sta restringendo. Nel dicembre 2024 le autorità talebane hanno chiuso alle donne l'accesso agli istituti di formazione medica, compresi i corsi di infermieristica e ostetricia, i pochi che erano ancora consentiti dopo che il nuovo governo già aveva bandito l'istruzione alle donne dopo la sesta classe. Dunque questo significa che le professioniste che oggi lavorano negli ospedali continueranno a esserci ancora per qualche anno, ma sempre meno donne potranno prendere il loro posto.
9: Lo spero! Lo spero!
6: La dottoressa Shirin ha 36 anni, è specialista in ostetricia e ginecologia. ed è una delle ultime donne che ha completato la formazione medica prima che il sistema universitario venisse totalmente chiuso alle ragazze.
1: Before Taliban arrived, my medical college was finished, so I was in the residency period.
6: Ogni mattina, dice, viene al lavoro con l'autobus del personale, però le regole sono cambiate. Prima veniva con gli hijab.
1: No, I'm coming by staff bus. I'm coming by staff bus, but the rule is changed now. Before I was coming with my hijab, now I'm coming with the burqa.
6: Ora, dice, vengo con il burqa perché ci chiedono di indossarlo.
1: When you are free, you have your freedom and someone is asking you to wear the burqa, how you feel?
6: Quando le chiedo cosa significa essere costretta a farlo, lei mi dice, quando sei libera e qualcuno ti chiede di indossare il burqa, come ti senti?
1: There's no any way.
6: Questa è la regola, questo è il governo e dobbiamo accettarla. Non c'è altra possibilità.
1: There's no another force. Above them.
6: Non c'è un'altra forza al di sopra di loro, dei talebani.
1: We are breathing these days, not living.
6: Non viviamo.
1: We are only breathing.
6: Stiamo soltanto respirando.

0: Quella mascherina, quella chirurgica, per non essere fermate dalle pattuglie talebane.
1: I have two sons, one daughter. She's 5 years and 3 months.
0: Shirin ha una figlia di 5 anni. È molto preoccupata per il suo futuro. Non sa cosa succederà. Fino alla sesta classe potrà studiare, e poi però non lo sa.
1: And I wish that she should also study a lot. This is her right.
0: Mi spiace per il suo futuro, dice. Vorrei che anche lei potesse studiare molto, come ho fatto io. È un suo diritto.
1: The gender doesn't mean for me.
0: Per una bambina nata oggi in Afghanistan, la sesta classe è ancora una soglia. Dopo, la scuola si chiude. E con la chiusura della scuola si chiude anche la strada che porta a molte professioni. Tra queste anche medicina, infermieristica e ostetricia. E così le donne che oggi curano le donne stanno diventando una generazione di fatto senza ricambio.
1: Nothing, only I'm standing at home and
0: Shirin non parla solo del suo lavoro, parla anche della sua vita. Non faccio niente, sto a casa e passo il tempo con i miei bambini perché ho paura di uscire.
1: For some picnic. I'm not allowed to go.
0: Anche solo per fare un picnic. Non le è permesso e ha paura che se esce la polizia morale la arresti.
1: So I restrict myself also to home, to be home.
0: Mi limito anch'io a stare in casa. Sono sempre a casa e vengo solo a lavorare in ospedale.
1: Almost 4 years that I'm doing this job. I'm not able. Seem like my home is a jail for me.
0: La sua casa, dice, è diventata una prigione.
2: And you went very early?
3: Allora, si capisce subito che c'è l'ospedale di emergency perché è scritto enorme e c'è il logo di emergency e fuori insomma c'è un cabinato rosso con le guardie. Morning. Morning. E anche delle panchine rosse dove ci sono i familiari dei pazienti che aspettano fuori.
0: Anche in capitale la situazione non è delle migliori. Tamana fa l'infermiera nell'ospedale di Kabul. Ha 22 anni e quando i talebani sono tornati al potere, lei in quel momento lavorava nel turno di notte. Una sera, uscendo di casa per prendere il bus e andare al lavoro in ospedale, la polizia morale dei talebani l'ha fermata. Le hanno chiesto: dove vai?
4: Then Taliban came, where you go? I say I want to go to my job.
0: Vado al lavoro, lavoro in ospedale. E però le hanno detto: no, non puoi andare. Tornatene a casa. Quindi per un periodo Tamana, la mattina presto, alle 5 andava al lavoro accompagnata dal marito di sua sorella. Quando finiva il turno andavano a prenderla alle 10 e la portavano a casa. Ora va di nuovo da sola e spera che non la fermino. Tamana vive con sua sorella e il marito della sorella. I genitori sono morti.
4: I am very strong. In my family, I'm the first one, the girls, to graduate.
0: Con orgoglio, family, racconta che è lei la prima ragazza della famiglia a diplomarsi. Cousins, like this, I suoi nipoti, la sorella, le cugine non sono andate a scuola dopo la sesta classe. Restano a casa e in media verso i 16 anni si sposano. Lei invece no, dice Tamana. Lei lavora in ospedale.
4: They are not like it, my cousins, like
0: i miei cugini, mio zio, dicono: perché le ragazze devono andare all'università? Perché fanno il corso di infermieristica? Perché devono lavorare? E poi ci sono i turni di notte. Pensa che dicono che una ragazza che lavora di notte non è una brava ragazza.
4: This is for me is also this so. So difficult to think about this, the people thinking like this.
0: Tamana dice che quando è a casa non fare niente si sente debole.
4: When I was at home I feel weakness, sometimes dizziness.
0: Ha le vertigini e a volte si sente male. Quando va al lavoro invece sta bene.
4: I feel better.
0: Non sa come dirlo. Le piace proprio il suo lavoro.
4: My job I like a lot.

0: I love my job.
1: Il mio lavoro è tutto per me. Dal mio lavoro ricavo i soldi per vivere e per costruire tutto ciò che ho.
0: Grow my everything from my job.
2: Yes, can we sit?
3: Yeah.
2: Great. Please.
1: Nel giardino dell'ospedale di Kabul, Jawad, 43 anni, è seduto a gambe incrociate e appoggia stanco la testa e la schiena contro il muro dell'ospedale.
3: She's at home.
1: Fa l'infermiere, racconta del suo lavoro, della sua vita, ma quando parla delle figlie il suo sguardo si rabbuia. Sua figlia ha finito la sesta classe e non le è più permesso di andare a scuola. Ora fa un corso privato per continuare a studiare, ma studia solo l'inglese, tutto qui. Racconta che quando sua figlia ha finito la sesta classe è corsa da lui e da sua moglie ridendo e piangendo insieme. Ha detto: ho finito la scuola, ed era felice di aver concluso, ma allo stesso tempo piangeva perché sapeva che non avrebbe più potuto continuare gli studi. Nel giardino dell'ospedale Jawad racconta anche che molti giovani arrivano lì dipendenti da farmaci, anche le ragazze.
3: Depression. They receive a lot of drugs, depression drugs, tablet, pregabalin.
1: La sostanza è il pregabalin, un farmaco per l'epilessia che in grandi dosaggi ti porta in un altro mondo. Altre sostanze sono mix di metanfetamine, tramadolo e eroina.
3: One night at 11 o'clock there.
1: Jawad, quando glielo chiedo, mi dice che sì, ha una storia che ricorda più di tutte le altre. Una notte, verso le 11, forse mezzanotte, due ragazzi e due ragazze erano in una stanza al terzo piano di un palazzo. Erano due coppie di fidanzati. Qualcuno ha informato i talebani della loro presenza, illegale perché non erano sposati. I talebani sono arrivati per arrestarli, hanno bussato alla porta. I ragazzi hanno capito che stavano per essere presi. A quel punto una delle due ragazze ha preso un coltello, un semplice coltello da frutta, quelli che si usano per tagliare una mela, e ha cercato di uccidersi tagliandosi le vene dei polsi. Gli altri l'hanno fermata per tempo, ma lei, non vedendo altra via di uscita, si è lanciata fuori dalla finestra cercando di scappare. La ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva con una frattura alla colonna lombare. È rimasta completamente immobile per 4 settimane e, dice Jawad, resterà paraplegica a vita. I talebani poi sono tornati a controllare in ospedale. Poi degli uomini sono arrivati dal distretto di polizia. L'hanno aspettata al cancello e da quel momento Jawad non sa più che cosa le sia successo e che fine abbia fatto.
3: Is going to again in the jail or... She's free, I don't know.
1: Anche nella clinica di Annaba, in Panjshir, tra una paziente e l'altra, la dottoressa Kubra racconta che ha visto molte donne che sono arrivate dopo aver tentato il suicidio.
4: Woman that was she drank something for the suicide attack, hemocyte attack.
1: Una di loro, racconta, aveva ingerito dell'acido per togliersi la vita ed è rimasta in cura per più di 2 mesi.
4: It was something that hide it every year.
1: Il problema, dice la dottoressa Kubra, è che non vengono in clinica per raccontare quello che succede. È qualcosa che viene nascosto, dice. Non se ne parla. E anche le cure arrivano in ritardo. Quando una paziente viene dimessa, racconta la dottoressa, le viene chiesto magari di tornare dopo una settimana, ma spesso in famiglia glielo si impedisce. E magari passano mesi prima che torni o magari non torna più e nel frattempo la malattia avanza. Alcune non riescono più a mangiare, altre non riescono più a camminare e tornano in ospedale quando la situazione ormai è all'ultimo stadio. Quindi qui non si arriva tardi soltanto per una visita, per un esame o per una cura. Si rischia di arrivare tardi anche per tutto quello che serve a tenere in piedi questo sistema. Nel 2026 l'Afghanistan continua a essere uno dei luoghi più difficili al mondo per una donna, per lo più incinta. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, una donna muore ogni 2 ore per cause legate alla gravidanza, al parto o al periodo successivo. E mentre il bisogno di assistenza cresce, il sistema perde la possibilità di formare nuove ostetriche, nuove infermiere e nuove dottoresse. Ed è qui che la storia della maternità diventa la storia di un'intera generazione. 5 anni dopo la caduta di Kabul, la battaglia per la salute delle donne afghane passa anche da qui. Da una maternità in una valle di montagna, da una ginecologa che continua a curare mentre le viene detto come si deve vestire, da un'infermiera che considera il proprio lavoro la propria famiglia, da una madre che deve prendere in prestito 3.000 afghani per arrivare in ospedale, da una donna che non riesce più a uscire di casa e da una bambina appena nata che ancora non sa che il paese in cui è venuta al mondo ha già deciso molte cose sul suo futuro.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 9 settembre di quasi un secolo fa, 99 anni per la precisione, nasceva uno dei musicisti più influenti della storia del jazz. Per molti appassionati basta il nome, Elvin Jones, l'imperatore della batteria. In tre quarti d'ora scarsi è impossibile raccontare degnamente, in maniera esaustiva, una storia così ricca e importante. Ci vorrebbero almeno 4, 5, 6 Bourbon Street. In questa unica puntata cercheremo di illustrare alcuni punti principali della sua carriera, che è stata fortemente influenzata dalla collaborazione con un gigante del jazz come John Coltrane. Ma non partiamo da qui. L'unica concessione alla cronologia la facciamo proprio in questo inizio di puntata. Elvin Ray Jones, questo è il nome completo, nasce a Pontiac, nel Michigan, il 9 settembre del 1927. Mamma cantante, papà prete battista, predica in chiesa, quindi la musica, si sarà capito, ha un ruolo piuttosto importante nella famiglia. Tanto è vero che due fratelli li ritroveremo nel corso della puntata. Il più piccolo dei fratelli Jones, Elvin, è attratto dai tamburi e sviluppa i primi rudimenti in una marching band della scuola che frequenta. Prima di cominciare a suonare seriamente, però, c'è il militare di mezzo. La guerra, per fortuna, è finita da poco, ma per tre anni, dal 46 al 49, Elvin serve la patria. Con la paga di zio Sam messa da parte e il prestito di una sorella, acquista finalmente la sua prima batteria. È qui che inizia la sua carriera. Ci mette un po' a entrare nel giro, ma quando ci entra lo fa per restarci. Prendiamo il debutto discografico ufficiale. È una registrazione del 1955 per un'etichetta che, guarda i casi, si chiama Debut, debutto appunto. È stata creata da un bassista molto energico e burbero, a cui è meglio non far girare le scatole, un caratterino, come si suol dire. Appare anche lui nel disco, assieme ad un altro tizio che è meglio prendere con le pinze. Il bassista si chiama Charles Mingus, l'altro suona la tromba e si chiama Miles Davis. Il battesimo discografico di Elvin Jones è Blue Moods di Miles Davis, da cui ascoltiamo questa Alone Together.

Alone Together, uno dei tanti brani pensati per Broadway, per un musical, Flying Colors, del 1932, poi adottato dai jazzisti come uno standard. Lo troviamo su Blue Moods, album firmato da Miles Davis nel 1955. Se il battesimo discografico di Elvin Jones in sé è oggettivamente straordinario, al primo colpo suona con due leggende del jazz, il disco delude un po' le aspettative, in primis dello stesso Davis. A questo proposito c'è una breve ma gustosa parentesi che non vede protagonista il giovane Elvin, all'epoca a 28 anni, ma gli altri due galletti. A quanto pare la collaborazione, che sulla carta era da non plus ultra, nasce dai problemi finanziari di Miles Davis. Quando gli offrono di registrare un disco per l'etichetta di Charles Mingus, che conosce già da diversi anni, con lo stesso Mingus al basso, sembra a tutti un'ottima idea. In studio però non scocca la scintilla. Il disco è valido sicuramente, ma ci si aspettava di più. La scintilla, in un altro senso, scocca dopo l'uscita di Blue Moods, quando Miles, poco elegantemente, commenta in un'intervista per Downbeat con Ned Hentoff, lo storico critico musicale, in maniera abbastanza sbrigativa gli ultimi lavori di Charles Mingus. Miles trova le composizioni di Mingus, cito, «dei dipinti moderni stanchi». Mingus, secondo voi come la prende? Male, ovviamente. Ed è così che scrive una lettera aperta che inizia così. «Ehi, ti ricordi di me, Miles? Sono Charles. Sì, Mingus. Il resto ve lo lascio immaginare, però se vi interessa in internet trovate la lettera aperta a Miles completa». Torniamo al protagonista di questa puntata, Elvin Jones, che dopo il disco con Miles e Mingus suona in tour proprio con quest'ultimo, che avrà sempre belle parole per Elvin. Lo chiama il grande profeta. Non era facile entrare nelle grazie di Mingus. Dopo questa esperienza, Elvin Jones comincia a farsi conoscere, e come? Nel giro di pochi anni suona e registra con mezzo mondo. Ci torneremo a breve. Prima apriamo una parentesi tra musica e genetica. Quante possibilità ci sono che in una famiglia con 10 figli, 3 di questi diventino grandi jazzisti? Non essendo un drago della statistica, evito cifre e percentuali, ma a naso direi che le possibilità sono pochine, tendenti allo zero. Non per la famiglia Jones. Mamma Olivia e papà Henry sono i genitori di Hank Jones, grande pianista, Thad Jones, eccellente trombettista, e quello che a 2 anni già giocava con le bacchette, Elvin, che diventa appunto l'imperatore della batteria da perfetto autodidatta. Suonano spesso assieme. Qui, per esempio, li troviamo nell'album Elvin del 1962.

You Are Too Beautiful, da quello che è ufficialmente il primo disco firmato da Elvin Jones nel 1962 come leader, intitolato semplicemente Elvin col punto esclamativo. In questo disco è accompagnato dai fratelli un po' più grandi Hank al piano e Thad Jones, di solito trombettista ma qui alla cornetta. In questa morbida ballad, allo standard You Are Too Beautiful, le spazzole di Elvin sono delicate e si fanno sentire il giusto. È un bel esempio di jazz raffinato, suonato con tatto e con gusto, molto lontano, oggettivamente, dai territori che Elvin Jones, va detto più degli altri fratelli, sta cominciando a esplorare, e cioè quei generi eredi della grande stagione del bebop, l'art bop, il post bop, senza dimenticare, sempre per gli amanti delle etichette, il jazz modale. In questa fase di ricerca, in questa ridefinizione dei linguaggi, l'apporto di Elvin Jones non è per niente indifferente. Con Elvin Jones e altri grandi batteristi come Max Roach e Art Blakey, la batteria viene elevata al rango di strumento che merita la stessa considerazione degli strumenti classici del jazz, per dirla grossolanamente quelli che prendono gli assoli, sassofoni, trombe, pianoforte, eccetera. Quello che spicca del suo stile, che si sta modellando proprio in questo periodo, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, incredibilmente stimolante e importante sia per lui che per il jazz, è l'energia, la potenza, la complessità delle sue scelte ritmiche, grazie soprattutto a un controllo, a un'indipendenza degli arti fuori dall'ordinario. Non è sempre facile suonare con lui, perché occupa, metaforicamente parlando, un certo spazio, sempre alla ricerca però del dialogo con gli altri strumenti. Ma chi suona assieme a Elvin Jones sa che vale la pena stargli dietro, e infatti l'elenco dei dischi storici in cui suona e delle collaborazioni è abbastanza spaventoso. Nel 57, per esempio, appare su uno degli album di maggiore successo di un grande sassofonista, no, non quel sassofonista, il caro John Chee, che rappresenta una fetta importantissima della sua storia, lo incontreremo dopo, l'altro, Sonny Rollins, con cui suona in trio in A Night at the Village Vanguard, uno dei suoi capolavori. Suona con il leggendario trombonista J.J. Johnson, con due grandi della chitarra come Kenny Burrell e Grant Green, con il compositore e arrangiatore Gil Evans, in uno dei suoi dischi più conosciuti, Out of the Cool. Suona ancora con Miles, e non in un disco minore, no, in Sketches of Spain. E a proposito di capolavori, nel 1967 The Real McCoy dell'amico McCoy Tyner si apre così, con una sua bella roulade.

Passion Dance apre un album bellissimo della pianista McCoy Tyner intitolato The Real McCoy. Se consultate qualche libro, qualche sito con i 100 dischi jazz da ascoltare assolutamente, 9 volte su 10 troverete questo disco. I 5 brani, tutti eccellenti, portano la firma del leader. Il quartetto è strepitoso. Ron Carter al basso, Joe Anderson al sax tenore, McCoy Tyner al piano e naturalmente Elvin Jones dietro la batteria. Gli ultimi due si conoscono bene perché hanno militato assieme a lungo in un altro quartetto storico, quello del famoso sassofonista che, giuro, fra un po' sentiremo. The Real McCoy è considerato il capolavoro del grande pianista e fa abbastanza specie sapere che in realtà nasce da un periodo difficile per McCoy Tyner, un periodo di profondi ripensamenti radicali, tanto radicali da spingerlo quasi a lasciare definitivamente la musica per dedicarsi, secondo i biografi, alla guida dei taxi. Per fortuna il mancato tassista si ravvede, diciamo così, e sforna un lavoro di altissimo livello, in cui la nostra dinamo di fiducia, il batterista dall'inesauribile carica Elvin, assieme a Ron Carter e Joe Anderson, raggiunge vette creative davvero eccezionali. A proposito di album storici in cui suona il nostro Elvin Jones, assolutamente da ascoltare, più o meno dello stesso periodo, è uscito un anno prima, nel 1966, è impossibile non citare Speak No Evil di Wayne Shorter. Anche qui il gruppo, un quintetto stavolta, è di una caratura inarrivabile. Oltre al leader, l'allora 33enne Shorter, troviamo Jones, di nuovo Ron Carter al contrabbasso e due giovincelli di belle speranze, si fa per dire, Freddie Hubbard, 28 anni scarsi, alla tromba e il 26enne Herbie Hancock al piano. Da Speak No Evil, questa è La caccia alle streghe, Witch Hunt.

E dopo aver ascoltato Witch Hunt del quintetto di Wayne Shorter dall'album Speak No Evil del 1966, arriviamo finalmente al grande sassofonista con cui Elvin Jones, il protagonista della puntata di oggi, ha letteralmente scritto alcune delle pagine più importanti e significative della storia del jazz, John Coltrane, quasi coetaneo di Elvin Jones, è nato un anno prima, nel settembre del 1926. Dopo una bella gavetta che l'ho visto suonare con Miles Davis e Thelonious Monk, tanto per citarne un paio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 si mette in proprio e comincia a esplorare le nuove frontiere del jazz, a espanderne il linguaggio, incorporando anche influenze dalla musica indiana, per esempio. La prima volta che Coltrane e Jones suonano assieme è il 21 ottobre del 1960. Dopo quella prima volta seguono 27 album, tra cui alcune vere e proprie pietre miliari del jazz, a cominciare da My Favorite Things, grande successo non solo di critica ma anche di vendite e di passaggi radiofonici del 1961, per arrivare fino all'ultimo capitolo della loro collaborazione Meditations, pubblicato nel 1966, un anno prima della morte di Coltrane. Dal 1962 prende forma il quartetto storico di Coltrane con Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e McCoy Tyner al piano. Quattro teste, otto mani più i due arti inferiori di Jones che marciano in perfetta sintonia. È con loro che intraprende un viaggio avventuroso e per certi versi periglioso, perché non sempre critica e pubblico apprezzano, che lo porta a spingere i confini del jazz sempre un po' più in là, in territori più liberi e spirituali. È con loro che contribuisce a codificare nuovi linguaggi come il free jazz o lo spiritual jazz. E in tutto questo l'apporto di Elvin Jones si rivela essenziale, con la sua intensità, il suo approccio poliritmico che gli permette di suonare contemporaneamente e in armonia ritmi differenti. La collaborazione termina all'inizio del 1966, quando Coltrane, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, introduce nel gruppo un secondo batterista. Elvin Jones non è a suo agio e lascia la band, ma senza sbattere la porta, perché il caro John C., titolo tra l'altro di un suo album del 1965, non è solo un grande musicista, è soprattutto un amico. Il brano con cui si conclude questa puntata di Bourbon Street dedicata a Elvin viene da uno dei tanti capolavori del quartetto storico di John Coltrane. È uno dei suoi brani più famosi in assoluto e illustra in maniera lampante, direi, l'idea che la musica può e deve, per certi versi, liberarsi dalle convenzioni e dalle costrizioni. È una combinazione di suoni, di atmosfere, di ritmi, talmente potente che trascende i generi, nel senso che colpisce e influenza non solo i jazzisti, ma anche molti musicisti rock. È un inno alla spiritualità, al riconoscimento di un amore supremo. Il brano si apre proprio con il tappeto di piatti della batteria del protagonista della puntata di oggi, l'imperatore della batteria Elvin Jones. A proposito, titolo affibbiatogli da un altro grande batterista, Max Roach. Vi lascio con A Love Supreme, Part 1 Acknowledgement da A Love Supreme di John Coltrane. Sergio De Laurentiis vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.

0: supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme, a love supreme.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Identificata la seconda vittima dell'esplosione alla vecchia centrale del Ritom, è un apprendista di 18 anni. In caso di sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. L'industria d'armamenti è stata trasformata in società anonima di diritto pubblico. Duro confronto tra Weidel e Merz in Parlamento. Il cancelliere tedesco ribatte in modo combattivo alla leader dell'AfD. Per lo sport calcio, Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal non sbagliano all'esordio in Champions League. In studio Maria Armanda Trezzini. La seconda vittima dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella centrale elettrica del Ritom a Piotta in Alta Valle Leventina è un apprendista. Aveva 18 anni. Alessandro Bruggini.
3: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
2: È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che ieri sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia sta ricostruendo l'accaduto. Berna intende sviluppare nelle zone periferiche le connessioni internet ad alta velocità. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Ticino e Grigioni rientrano tra i maggiori beneficiari. Se è in gioco la sicurezza nazionale, il Consiglio federale potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti in società anonima di diritto pubblico. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale all'interno di una legge speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
2: Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra l'obbligo di effettuare corsi di ripetizione all'estero anche per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni regionali di Sassonia-Anhalt, ha affrontato in modo combattivo in Parlamento la leader dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel, Bettina Müller.
5: Come smettere i panni del perdente, del cancelliere al tramonto e uscire dall'angolo dove il favore elettorale dell'AfD lo ha relegato? Era questa la sfida per Friedrich Merz, che prima di prendere la parola ha però ascoltato impassibile la valanga di critiche che Alice Weidel gli ha rivolto. Weidel ha esordito con il suo cavallo di battaglia, l'alto numero di migranti in Germania, per poi virare su un altro tema ricorrente, quella che chiama la fallita svolta energetica. La Germania deve ritornare a rifornirsi di gas russo a basso costo, altrimenti incapperà in un blackout questo inverno. Friedrich Merz ha contrattaccato su tutta la linea. Lei è una forza distruttiva, signora Weidel, e con il suo appoggio alla Russia grottescamente scambia l'aggressore e l'aggredito.
6: Niemand hat Russland bedroht.
5: Nessuno stava minacciando la Russia. E poi non c'è stata nessuna parola da parte sua quando la Russia ha mandato droni con esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Nessuna parola da parte sua per le campagne di disinformazione che la Russia sta conducendo in Germania con la sua complicità per destabilizzare la nostra democrazia. Lei è parte del problema. E nessuna parola da parte sua di fronte agli incendi di quest'estate e ovviamente nessuna parola sulle origini di tutto ciò, i cambiamenti climatici che lei nega. Merz si è mostrato combattivo, attaccando l'AfD e cercando anche di non reagire soltanto, ma anche di riprendere in mano l'agenda politica. Ha ricordato la riforma sanitaria e la riforma delle pensioni. Se sarà riuscito a convincere, lo vedremo presto, alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.
2: Il decollo dalla Moldova dell'aereo di Zelensky diretto in Norvegia ai funerali di Re Harald è stato ritardato per la chiusura dello spazio aereo a causa di un drone russo. Le autorità di Chisinau precisano che il velivolo non è stato sfiorato o messo in pericolo. La partenza di Trump per la convention repubblicana a Dallas è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. L'imbarco è stato rinviato di una ventina di minuti. I servizi segreti spagnoli avevano segnalato il rischio di afflussi massicci di migranti verso Ceuta prima dell'arrivo delle oltre 70.000 persone nell'ex clave il 30 e 31 luglio. L'opposizione accusa il governo del premier Sanchez di non avere reagito agli allarmi. Ancora dall'interno la notizia della chiusura del Sonntagsblick, il più antico domenicale svizzero nato nel 1969, cederà il posto al Blick fürs Wochenende. La nuova testata, che riunirà effettivi e mezzi, comprenderà la copertura online del sabato. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dall'editore Ringier, che ieri sera ha illustrato il nuovo progetto. Il primo quaderno, che uscirà il 9 gennaio, sarà dedicato all'attualità, il secondo allo sport, per un totale di 96 pagine. E ora l'ampia pagina di cronaca sportiva. E ora per l'ampia pagina di cronaca sportiva ritroviamo Patrick Locatelli.
7: Bene ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre l'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. In infine 3-1 anche dello Sporting sul Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodø/Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Jelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18ª tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con la Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro il Davos e Skellefteå contro Ginevra.
2: E prima di salutarci diamo ancora uno sguardo alle previsioni del tempo, che a sud sarà nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, a nord sulle pianure soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord, massime ovunque sui 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, da parte nostra ancora grazie per averci seguito e l'augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 47. Panigirl, il richiamo del folk. Incontro con Peo Marsa, prima parte.
2: In questa nuova puntata della nostra serie di Local Heroes vi presentiamo l'eroe forse meno appariscente, meno profilato, ma non per questo meno capace, sulla scena musicale ticinese, il batterista Matteo Peo Marsa. Questo suo basso profilo in realtà non rispecchia la sua reale capacità tecnica. Peo è oggi sicuramente uno dei professionisti più rispettati e considerati del nostro cantone, sia per l'esperienza che ha maturato negli anni con un'attività di grande qualità, ma poi anche in virtù dell'eccellente attività che svolge nel suo studio di registrazione a Certara. Peo è un musicista poliedrico in grado di adattarsi a molti contesti musicali, e questo fino dagli inizi della sua carriera, quando, da adolescente, divideva la sua attività tra il gruppo folk dei Panigirl e la banda progressive che si chiamava Aquario. Nel suo racconto di quei periodi, ripercorrendo la sua ormai quarantennale carriera, inizia proprio parlandoci dei Panigirl.
3: Allora, i Panigirl cominciano nel 1980, più o meno, 80-81, e il nome era nato perché si cercava di dare un senso a una band, della speranza, no? Di avere ancora la cultura, e diciamolo, anche di spingere la cultura contadina, di non abbandonare le nostre valli, no? Che c'era la grande emigrazione, e negli anni 80 erano già vuote, no? E era uscita fuori questa cosa della lucciola, la luce, no? La candela della speranza, la luce della speranza, e in dialetto la lucciola sono i Panigirl. E il repertorio è nato, sì, con Beniamino, c'era Beniamino Gubitosa, Mario Canoa, la Tita Leoni, c'ero io alle percussioni e voci, e Giorgio Valli. È nato, i primi brani sono nati sull'idea del Beniamino, del Giorgio, di musicare le leggende vecchie ticinesi, però musicate da noi. Quindi è nata così, le prime, La Vedova da Biasca, Lumin, sono nate le prime canzoni, Fior d'Alac, e da lì siamo partiti.
1: Cominciamo dunque ad ascoltare qualche estratto dal disco registrato dai Panigirl nel 2000. Si tratta di una formazione leggermente diversa da quella originale degli anni Ottanta segnalata da Peo Marsa. Il gruppo, lo ricordiamo, si era formato nel 1981, cominciando quindi a comporre il proprio repertorio, e rimase in attività fino al 1985. Poi nel 2000 si riunì nuovamente per registrare l'album che ascoltiamo oggi. I musicisti erano Beniamino Gubitosa, Giorgio Valli e Gabriele Martini, voce e chitarre, e Matteo Peo Marsa alle percussioni. Ricordiamo infine che i Panigirl si sono riformati di recente in quartetto.

0: Questa era La Veduva da Biasca dei Panigirel.
1: E noi continuiamo la chiacchierata con Peo Mazza e ci facciamo raccontare ora qual era il clima musicale che ha visto nascere questo particolare gruppo folk.
2: In effetti i primissimi concerti che abbiamo fatto li abbiamo fatti al centro giovanile di Lugano. Primissimo centro giovanile di Lugano, che era dentro dove c'era l'ex ospedale. E il pubblico era molto variato il pubblico. Effettivamente non era la musica folk, no, diciamo. C'era ancora abbastanza distinzione tra la musica folk e la musica popolare. La musica popolare era più per raccontare il lavoro, le cose, invece la musica folk è proprio la spensieratezza, diciamo, no? La prima formazione è durata 4 anni, più o meno dal 1984-85 ci siamo sciolti. E dopo è rinata nel 2000 con un disco che è stato pubblicato dall'Altri Suoni, è prodotto dalla Rete 2, però pubblicato dall'Altri Suoni. E lì invece abbiamo scelto di prendere tutti gli amici musicisti che suonavano un po' nell'ambiente: Gabriele Martini, la Michela Domenici del Diaspora, poi c'era il Moreno Fontana col mandolino, poi è venuto Loio Menghetti, che lui è dentro nel gruppo dei Ratatagnul, che è ancora un bel zoccolo duro di musica popolare. E poi è vero, nella prima versione c'era anche la Tonci Levorato, che era la violinista, che poi dopo è finita a Zurigo e ha fatto addirittura a una scuola importante di cinema. Arte, cinema, attori, è una scuola molto importante. Adesso non so più, non è tanto tempo che non la vedo più.
0: Torniamo ad ascoltare il disco pubblicato dai Panigirel nel 2000. Vi presentiamo a questo punto uno dei loro pezzi forse più riusciti ed apprezzati, L'Ultime Ours.

0: Questo era l'ultimo Urse dei Panigirel dal disco pubblicato da Altri Suoni nel 2000 dal titolo Panigirel, appunto.
1: Proseguendo nella nostra chiacchierata, abbiamo chiesto a Peo Mazza di raccontarci un po' che aria tirava in quegli anni, anni in cui la musica folk godeva di una certa popolarità.
2: Effettivamente c'era le folk revival, penso l'hanno chiamato, quell'onda lì, no? Che c'erano i Clannad, c'erano tutti dei gruppi, i Plainsteel, i The Dan, dopo i Trian in Francia, i Lioness, che tra l'altro i Lioness abita in Ticino, e la Mireille Band. In Italia c'era il Cantovivo, c'era la Liuneta, i Baraban, era un bel... In Ticino era, effettivamente eravamo più o meno gli unici, dopo forse anche assieme, la Vox Bleni e la Mea d'Ora, che c'era Mauro Garbani, che dopo ha creato il Vennegro.
1: Peo, e che differenza c'è tra l'ultima formazione radunata di recente e quella di allora?
2: La differenza, sicuro, che siamo in meno. In Panigirel siamo sempre stati 5, 6, 7, siamo arrivati a 7, 8 elementi, no? E vari strumenti. In quel caso qua diventa più piccolo ancora, più in piccolo, no? Però siccome mancava la chitarra effettiva proprio, io mi sono messo un po' a studiare la chitarra, e quindi anche la grossa differenza è che suono meno le percussioni, però suono di più la chitarra. Certo. One man band, no, così, però è quasi più bello il suono, perché è più intimo, più piccolino, le voci escono molto di più, è tutto sulle corde, flauti, corde. Ai tempi avevamo anche il violino, avevamo magari tre chitarre che suonavano in un brano, le percussioni, il xilofono, eccetera eccetera. Quel caso qua diventa tutto più, però è interessantissimo, è anche bello quello, no? Che tutte le volte è differente.
0: Chiudiamo questa prima puntata dedicata all'incontro con Peo Mazza con un altro brano dal disco registrato dai Panigirel nel 2000 per l'etichetta Altri Suoni. Il brano si intitola La Balada di Fourmic. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

took a trip on the train, and I thought about you.

0: In altre parole,
1: l'invasione silenziosa ma estremamente rapida dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando i contorni della vita quotidiana e dell'economia in Svizzera. Secondo l'ultimo studio di Digimonitor, in soli 2 anni l'uso dell'intelligenza artificiale in Svizzera è raddoppiato, arrivando a coinvolgere circa l'80% della popolazione, specialmente tra i giovani. A partire da quest'anno, poi, in alcune scuole svizzere è in atto una trasformazione radicale, dall'esperimentazione con tutor virtuali basati su intelligenza artificiale a Wattwil, alla decisione della Kreisschule di Mutschellen in Argovia di passare interamente all'intelligenza artificiale per la gestione di lezioni, valutazioni e profili personali degli alunni. Questo repentino sviluppo solleva complessi interrogativi di natura economica, sociale e culturale. Da qui vogliamo partire oggi. Bentornato, buongiorno Gianfranco Fabi.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Fabi, il ritmo incalzante di questa rivoluzione deve farci preoccupare?
2: Preoccupare certamente sì, anche se come tutte le innovazioni anche l'intelligenza artificiale ha dei rischi, e questo dobbiamo preoccuparci, ma anche delle opportunità, e di questo dobbiamo occuparci, cioè sfruttare al massimo quello che l'intelligenza artificiale può darci nella vita quotidiana. Quali sono i rischi? Il rischio maggiore, quello che viene più spesso alla ribalta, è quello della perdita dei posti di lavoro. C'è un report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che dice che il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi a più alto reddito, tra questi anche la Svizzera, ovviamente quelli in cui prevalgono i servizi piuttosto che l'industria. E questa volta questa rivoluzione che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale colpisce soprattutto le professioni intellettuali. In sostanza, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina, da un computer nei prossimi anni. Ecco, però dobbiamo tenere presente che l'intelligenza artificiale crea anche nuove professioni per lo sviluppo di questi sistemi e anche per la sicurezza, perché essere in una rete presenta degli enormi problemi di sicurezza che vanno affrontati e risolti. Quindi certamente ci sono rischi per le attività facilmente automatizzabili, come quelli appunto dei bancari, come quelli degli impiegati delle poste, come i cassieri, come i traduttori, l'intelligenza artificiale traduce benissimo e così via. E questa è una prima preoccupazione. La seconda preoccupazione però riguarda più la qualità della conoscenza. L'intelligenza artificiale sa tutto, ma è una conoscenza quantitativa, una conoscenza di tante cose. Potremmo dire, io direi da economista, che l'intelligenza artificiale conosce il prezzo di tutte le cose, ma non sa quale sia il valore di queste cose. Il valore, cioè quello che conta per la mia persona, quello che conta per me, quello che conta secondo i miei modelli etici, direi quasi morali. Quindi l'intelligenza artificiale è un'intelligenza, direi, quantitativa, ma la qualità è un'altra cosa.
1: Allora, ripensando a quello che diceva sui posti di lavoro, che uno, come ti ha detto, 1 su 4 potrebbe cadere, alla Kreisschule di Mutschellen il software ProScola genera piani di studio interi e corregge i compiti meglio e più velocemente di quanto potrebbe fare un essere umano. Insomma, se persino il lavoro del docente, che storicamente è ritenuto insostituibile, insomma, traballa, viene un po' radicalmente sconvolto, davvero possiamo un po' preoccuparci, ma chissà se si troveranno delle soluzioni, degli spazi, oppure se si sentirà la necessità comunque della relazione umana in mestieri del genere piuttosto che della relazione con la macchina. Che ne pensa?
2: Beh, ecco, la speranza è quella che l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio per correggere i compiti, possa appunto far guadagnare tempo al docente da dedicare a una educazione che sia un'educazione non quantitativa, non nozionistica, ma sia un'educazione allo spirito critico, che è quello che serve della scuola. Ormai è molto criticata una scuola che insegna tante cose, ma non insegna, come dicevo prima, il valore di queste cose. Allora, se l'intelligenza artificiale serve appunto per correggere i compiti di matematica, per correggere altri tipi di compiti o per guidare appunto magari il lavoro secondo degli schemi che il docente può aver creato, ecco, se questo serve a dare più spazi all'insegnamento di qualità, dare più spazi al rapporto umano, dare più spazi all'approfondimento di quelle che sono le realtà, non solo appunto di conoscenza quantitativa, ma anche appunto di spirito critico di osservazione della realtà. Ecco, questa è la sfida che la scuola può avere, abituare gli allievi a vedere con criticità le cose e non ad assorbire quello che viene da un'intelligenza artificiale che spesso è lontana anche dall'esperienza concreta che uno ha. Pensiamo che l'addestramento, come si dice, dei modelli di intelligenza artificiale avviene soprattutto attraverso dei siti, attraverso dei documenti anglosassoni che vengono dalle lingue dominanti come l'inglese, e quindi sono, diciamo, certe volte lontane dal nostro modo di pensare. C'è bisogno sempre di una mediazione umana per rendere utile l'intelligenza artificiale.
1: E senta, attraverso l'Hub 360 Mucci Ellen, l'intelligenza artificiale traccia ogni test, un punto di forza, debolezza e persino lo stile di scrittura di un alunno fin dal primo giorno, arrivando a suggerirgli addirittura la carriera ideale. C'è il pericolo, secondo lei, che le aziende finiscano per selezionare personale basandosi su profili algoritmici ultra dettagliati che ingabbiano poi le persone in binari predeterminati ancora prima che abbiano avuto la possibilità di sbagliare, di fare un errore, di ricominciare? Che dice?
2: Ma indubbiamente c'è questo pericolo, c'è il pericolo di affidarsi a un'intelligenza artificiale, e che dobbiamo pensare a come lavora l'intelligenza artificiale. Lavora attraverso il calcolo delle probabilità. Avendo una grandissima mole di informazioni, questa mole di informazioni viene messa insieme, viene congiunta, viene collegata attraverso le probabilità. Cosa è più probabile che una parola ne succeda un'altra? E allora la risposta dell'intelligenza artificiale segue questa probabilità. Ecco, ora, cosa succede? Che questi modelli di conoscenza dell'intelligenza artificiale funzionano in base degli algoritmi, e questa conoscenza va avanti attraverso successive integrazioni di questi algoritmi, però attraverso appunto un appiattimento complessivo, cioè c'è sempre una corsa al ribasso quasi, una corsa direi alla banalità delle cose, un'uniformazione, un progressivo livellamento dei contenuti generati online. Quindi questo, il problema di fondo è proprio questo, quello di concepire l'intelligenza artificiale senza affidare delle grandi responsabilità, anche perché molto spesso l'intelligenza artificiale sbaglia. Non so quante persone hanno fatto delle domande a ChatGPT, che poi risponde molto, molto con discrezione e con gentilezza. Una volta ho chiesto: ma qual è il primo treno per Roma che parte da Milano dopo le 13 domani? E mi ha risposto: ma è alle 14.30. Io ho detto: no, ma guarda, che mi sembra che ci siano uno alle 13.30. E mi ha risposto: no, sì, certo, Gianfranco, scusa, mi ha sbagliato, è vero, alle 13.30. Quindi, ecco, fidarsi dell'intelligenza artificiale, ma fino a un certo punto.
1: Allora, senta Fabi, come lei diceva, l'intelligenza artificiale risponde sempre e a qualsiasi domanda, anche inventata una cosa più assurda, e si trova sempre una risposta, no? Al di là del se è giusta o se è sbagliata. Ma come risponderebbe l'intelligenza artificiale a Giacomo Leopardi, che nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia si chiede: che fai tu, luna in ciel, dimmi, che fai, silenziosa luna, che vuol dire questa solitudine immensa, ed io che sono?
2: Ed io che sono? Ecco, questa è la domanda di fondo che Giacomo Leopardi appunto inseriva per fare una riflessione esistenziale sulla sua esistenza, sul nostro progetto di vita, sul nostro futuro, sulla nostra realtà, su una realtà che va al di là delle persone. E l'intelligenza artificiale risponderebbe: la Luna è un astro nel cielo che è stato scoperto non so quando e così via, che è stato raggiunto dall'uomo attraverso appunto le esplorazioni spaziali, e Dio chi sono, mi risponderebbe: Gianfranco Fabi, è nato tanto in Italia, e così via. Non risponderebbe alla domanda esistenziale, non risponderebbe alla ricerca di quello che possiamo dire il senso della vita, il destino delle persone, che deve essere proprietà propria. E quindi il problema di fondo, appunto, e allo stesso tempo l'opportunità, è che, come diceva giustamente, l'intelligenza artificiale risponde a qualsiasi domanda, ma le domande dobbiamo farle noi, non sa le domande da fare, non sa quali sono le domande più corrette, le domande più utili, le domande più importanti della nostra vita, non lo sa, dobbiamo farle noi le domande, le risposte poi dobbiamo anche interpretarle noi. Quindi c'è una dimensione etica, direi, dell'intelligenza artificiale che va considerata, ma non come un pericolo. L'intelligenza artificiale è un po', per dirlo in economia, come il denaro, è uno strumento, va considerato uno strumento, va utilizzata nella maniera migliore in cui può essere utile per la nostra vita, ma va utilizzata non affidando all'intelligenza artificiale tutto quello che noi possiamo decidere, tutto quello che anche un'impresa può decidere. Quindi richiede, come tante altre cose, l'intelligenza artificiale, responsabilità, capacità di cognizione. Come dicevo all'inizio, parlando della scuola, una scuola che non dia solo nozioni, che non sia dia solo conoscenza, ma che abitui allo spirito critico, allo spirito di osservazione delle cose. Ecco, questa è la grande sfida che noi abbiamo e che su questa sfida dobbiamo educare anche i nostri giovani. Abbiamo parlato molto delle scuole, le scuole sono importanti in questo senso.
1: Io concluderei qui. Le scuole sono importanti, la dimensione etica che va tenuta in considerazione. Grazie Gianfranco Fabi, ci sentiamo domani mattina. Buongiorno, buona giornata.
2: Grazie, a domani. Grazie.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: Riprendiamo il nostro percorso attorno alla letteratura scaturita in risposta all'11 settembre. È d'altronde il tema della nostra settimana di dossier. E dopo Don DeLillo e Amy Waldman arriviamo ad una terza voce che è emersa in quel contesto letterario, e cioè Joseph O'Neill, che nel 2008 pubblica il suo La città invincibile, in italiano con Rizzoli. Ce ne parla lo scrittore Tommaso Pincio, che saluto, benvenuto alla Rete 2.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Allora, si tratta di un romanzo che mette al centro il senso di spaesamento, questo è un primo dato, ma La città invincibile è prima di tutto un romanzo su New York. Che cosa vede O'Neill, che è irlandese, di questa città che uno scrittore americano o una scrittrice americana non potrebbero vedere nello stesso modo?
1: Io comincerei col fare una distinzione. Che riguarda proprio la città di New York. New York è un luogo a sé che ha in comune con tanta parte dell'America molto meno di quanto ne abbia un europeo con New York. Voglio dire che, a parte la lingua, che quando si tratta di inglese è comunque una barriera relativa, un parigino è più simile a un newyorkese di quanto non lo sia un americano che vive nell'America profonda. Un'America, tra l'altro, rispetto alla quale New York rappresenta un'inezia, e questa differenza culturale, che poi non è soltanto culturale perché vanno considerati anche gli aspetti sociali ed economici, finanziari, artistici, la tocchiamo ogni volta che l'America viene chiamata alle urne. Gli americani dell'America profonda votano in un modo e gli americani di New York votano in un altro. Dico, può sembrare una puntualizzazione speciosa, però non lo è affatto. Lo dimostra anche il fatto che in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre Donald Trump, ovvero il presidente degli Stati Uniti attuale, non sarà a Ground Zero a New York, ma al Pentagono a ricordare quei fatti. E quindi direi che, per tornare alla domanda, a New York direi che si può restare quello che si è al momento in cui si arriva. Quindi Joseph O'Neill, come tante altre persone che arrivano a New York, resta uno straniero, nel romanzo un olandese, e si affascina di un altro straniero, nella fattispecie un uomo di Trinidad che è un grande giocatore di cricket. E direi che sia proprio questo l'elemento in effetti fondamentale. Ci ho detto poi, Netherland non è soltanto un grande romanzo sull'11 settembre, soprattutto un grande romanzo su New York, forse uno dei migliori, dei più importanti, dei più profondi che siano stati scritti in questo scorcio di secolo.
0: Un grande romanzo su New York che è, come ci diceva, la terra degli americani di nuova generazione, cioè i migranti di varie nazionalità che appunto il protagonista Hans incontra e con cui condivide il proprio tempo. Poi ci diceva anche la passione per il cricket. Nel romanzo l'11 settembre è insieme un evento storico e una presenza quasi sotterranea che condiziona i personaggi senza però esaurire la loro storia. Come